cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. 18ª parte. Terzo mistero glorioso. La Pentecoste.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità, che apriamo naturalmente con l'attesa presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, presentazione che è in corso in questo momento in Vaticano nell'aula nuova del Sinodo. Per capire quali sono i contenuti dell'enciclica che appunto si sta presentando e che vedrà tra poco anche l'intervento inedito di Papa Leone alla presentazione, andiamo dal nostro vaticanista Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a chi ci ascolta, eccomi qua.
1: Paolo, aiutaci a entrare nei contenuti di questa enciclica così attesa, la prima, abbiamo detto, di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, anche questo insomma tema non all'avanguardia di più, visti i tempi di un'enciclica, insomma. Ecco, volevo chiederti se ci puoi un po' aiutare a entrare nei contenuti.
2: Ci proviamo, magari tu pensi di aver fatto una domanda semplice che invece non lo è per niente, perché dico subito che nell'edizione della libreria editrice vaticana si parla di 230 pagine, è un testo lungo, però devo dire innanzitutto c'è una grande leggibilità, si legge benissimo con molta chiarezza. E poi i contenuti, sì, l'intelligenza artificiale, questo era stato anticipato, però dicendo così diciamo poco, perché di fatto è una sorta di grande affresco sul mondo contemporaneo, tutti i problemi del mondo contemporaneo, tutte le questioni aperte alla luce di questo sviluppo tecnologico della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale. Faccio per dire, rientrano nel tema la guerra, il multilateralismo, ma anche i diritti delle minoranze, la questione della democrazia, la questione dell'educazione dei bambini, dei ragazzi all'uso dei social, e insomma tantissimi temi, gli abusi nella Chiesa, faccio per dire. Poi c'è tutta una parte storica, una ricostruzione storica della storia, della dottrina sociale della Chiesa, proprio per far capire che questo interesse della Chiesa verso i nuovi fenomeni sociali, e l'intelligenza artificiale lo è, nasce su una tradizione già antica e anche su un metodo già collaudato da sempre. La Chiesa in qualche modo è chiamata, questa è la sua missione, mettere in dialogo i fenomeni nuovi, le res nove, le rerum novarum al genitivo di Papa Leone XIII, la famosa enciclica, metterle in dialogo con la sapienza del Vangelo, la sapienza eterna. È quello che prova a fare in questo testo Leone, però appunto ho citato un po' di temi qua e là per dare un'idea dell'ampiezza dei contenuti.
1: Eh sì Paolo, perché tu dicevi come appunto c'è questa ampia ricostruzione storica di come si è arrivati a elaborare diciamo la dottrina sociale della Chiesa, ci sono anche i fondamenti, gli elementi della dottrina sociale della Chiesa, perché in questa enciclica l'origine, la connessione con la Rerum Novarum è più che esplicita, tant'è vero che la firma è proprio nel giorno del 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Allora, da questo punto di vista, qual è la connessione? Insomma, che cosa ci dice rispetto alle sfide di oggi? Ecco.
2: La connessione era evidente, lo disse subito, addirittura la connessione c'è già nella scelta del nome che fece Papa Prevost, appena eletto, Leone XIV, ponendosi in continuità col predecessore autore di questa enciclica, la Rerum Novarum, era fine 800. Da lì è nata di fatto la dottrina sociale della Chiesa. E il parallelismo vuol dire che, come a quei tempi la rivoluzione industriale aveva sconvolto di fatto il vivere sociale, aveva introdotto novità veramente mai viste prima, e così oggi sta facendo l'intelligenza artificiale, perché veramente a leggere l'enciclica si capisce che è un tema che incrocia tutte le sfere del vivere umano. La Chiesa ha già elaborato la dottrina sociale della Chiesa col Magistero dei Papi, ha già elaborato dei principi cardine, il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale. Quello che fa Papa Leone in questo testo è ridefinire questi principi applicandoli ai nuovi fenomeni che sono di fatto un'evoluzione tecnologica, cioè un'intelligenza creata dall'uomo che però, dice bene Papa Leone, non ha un'intenzionalità, non ha una coscienza. È una frase molto molto bella, se volete la vado a ritrovare, cioè sì. La tecnologia assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa, allora deve essere sempre l'intelligenza umana, ne spiega Papa Leone, con la sua coscienza e la sua libertà, a stabilire l'uso e i limiti di questa tecnologia. Questo in sostanza è il senso, bisogna dare un'anima a questa tecnologia che di per sé è neutra, può essere usata per il bene, per il male. Il capitolo più appassionato, quello dove i toni si fanno più forti, più vibranti, è l'ultimo. Leone parla di guerra. L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per creare delle armi. Incrocia anche il tema della corsa al riarmo. Sapete che Papa Leone non perde occasione di fatto per parlare di pace, quindi vi lascio immaginare cosa può dire Papa Leone di questo tema. Io capisco, voi mi chiedete i contenuti, ma rimanderei a una lettura, anche perché è un testo lungo, sì, però scritto bene, semplice, si legge bene. E davvero denso di contenuti, penso un documento destinato, io credo, a volte tante encicliche non è che lasciano tutte lo stesso segno nella certo. storia della Chiesa, questa enciclica secondo me lo lascerà invece.
1: Certo, assolutamente, anche perché oltre alla ricchezza dei temi, allo sguardo sull'attualità, c'è proprio questo richiamo, no, al senso del limite a 360 gradi, quindi è proprio una l'ampiezza anche per capire gli spazi di azione in cui poi la responsabilità umana si gioca, e quindi governare un fenomeno proprio per riuscire a ribaltare lo sguardo. E quindi guarda, ti ringrazio Paolo, anche perché appunto i contenuti sì, ma i contenuti poi ognuno di noi li leggerà, ma queste chiavi di lettura sono preziose e ti ringrazio di avercele date.
2: Con sì? un cenno, se posso, sì? Nella dottrina sociale della Chiesa un caposaldo è quello del dire: non tutto quello che è tecnicamente possibile è moralmente ammissibile. Questo vale naturalmente anche per l'intelligenza artificiale, e Papa Leone declina questo principio di nuovo di fronte a questi progressi straordinari della tecnologia, straordinari e ambivalenti.
1: Grazie Paolo, grazie davvero. E Alessandra Giacomucci ha intervistato proprio sulla Magnifica Humanitas il sociologo Michele Sorice, docente alla Sapienza, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le principali sfide dell'intelligenza artificiale evidenziate dall'enciclica. Sentiamo.
3: La principale sfida è quella della centralità dell'umano, e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità, e quindi da questo punto di vista uno strumento insieme agli altri di contributo alla crescita umana.
4: La questione del potere e la questione della verità come si intrecciano in questa enciclica?
3: La questione del potere è rilevante perché il Santo Padre ci ricorda che l'intelligenza artificiale, come in genere tutti i beni algoritmici, non possono essere la proprietà di pochi, ma devono essere in qualche modo bene comune. Questo naturalmente ha un impatto anche sulla verità. Se l'intelligenza artificiale è utilizzata come bene comune, essa non può che funzionare come strumento di crescita, di sviluppo della verità, altrimenti diventa uno strumento di manipolazione. Non è un caso che possa trasformarsi molto facilmente in uno strumento di asservimento della verità a interessi di pochi.
4: E a questo punto serve un'ecologia della comunicazione nuova con l'intelligenza artificiale?
3: È necessario che la comunicazione sia ecologica nel senso ampio, che diventi realmente integrale, come già ci aveva detto Papa Francesco qualche anno fa. E mi sembra che da questo punto di vista Papa Leone ci ricordi, in continuità col suo predecessore, che la comunicazione o è integrale o non è comunicazione, è soltanto calare dall'alto informazioni a un pubblico passivo. L'invito ad una comunicazione integrale e dunque ecologica è un invito ad una comunicazione che rimetta al centro ancora una volta i soggetti, le persone.
1: Magnifica Humanitas, come abbiamo detto, mette al centro la dignità umana anche dal punto di vista del lavoro. Alessandra Giacomucci ne ha parlato con il teologo Don Bruno Bignami, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI. Sentiamo.
5: Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita dell'uomo e da sempre la Chiesa nelle sue encicliche sociali è intervenuta su questo, anche sul tema ovviamente delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale e tecnologia hanno oggi nel mondo del lavoro. C'è molto da dire. Una delle questioni grandi è che c'è una grandissima trasformazione in velocità del modo di lavorare. Questo chiede da una parte una capacità di recuperare la dimensione della formazione delle persone, dall'altra c'è anche una prospettiva positiva che l'enciclica mette in rilievo, cioè il fatto che i lavori più faticosi, alcuni lavori anche ripetitivi attraverso la tecnologia possono essere alleggeriti all'uomo. Quindi diciamo che c'è una evoluzione molto importante da presidiare. Questa trasformazione però non deve neanche farci dimenticare tutte le dimensioni di manipolazione o di utilizzo dell'intelligenza artificiale per evitare la responsabilità umana. Invece, tanto più nel mondo del lavoro, è fondamentale mettere al centro la responsabilità.
4: Dignità è una parola che ricorre molto spesso anche in questa enciclica. Ecco, quale cammino di dignità dentro questo nuovo scenario?
5: La dignità è innanzitutto quella della persona umana, e non a caso l'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro, proprio perché se l'evoluzione, la trasformazione tecnologica la si fa a scapito di alcune categorie di persone che lavorano in termini di disumanità e di non dignità umana, allora vuol dire che non è un'autentica evoluzione, ma anzi rischiamo una regressione.
1: Era la voce di Monsignor di Don Bruno Bignami. In questo momento in corso, lo ricordiamo, la presentazione della enciclica Magnifica Humanitas, ed sta parlando il Cardinal Cerni, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, poi parlerà Papa Leone. Noi vi riproporremo i contenuti di quanto Papa Leone dirà in questa occasione inedita, perché appunto non era mai accaduto che un Papa fosse presente alla presentazione di una sua enciclica. Ora però voltiamo pagina, perché il Papa sabato mattina è tornato in Campania poche settimane dalla visita a Napoli e Pompei ed è stato ad Acerra, nella terra dei fuochi. Ha incontrato in cattedrale il clero, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e in quell'occasione ha esortato a scardinare la cultura del privilegio che ha fatto male a questa terra. Ha detto: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall' inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Il Papa ha sottolineato come il grido della creazione dei poveri nella terra dei fuochi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Per questo, ha detto, serve una conversione, un grido che chiede una conversione. Tra gli incontri del Papa nella terra dei fuochi c'è anche quello con le mamme di Miriam, che da anni si battono contro l'inquinamento della loro terra e l'illegalità che produce. Alla presidente Antonietta Moccia chiediamo innanzitutto com'è stato avere lì Papa Leone. Sentiamo.
6: È stato un momento veramente toccante, perché tante famiglie erano là, chi aveva perso un figlio, chi come noi, chi lo siamo ancora, quindi Stare davanti a lui è stato veramente molto emozionante per quello che rappresenta la luce. Noi questo vogliamo, che questo territorio non si spenga mai, quella luce, la speranza, il fatto di essere viste, accolte, questo abbiamo bisogno nelle famiglie. È un territorio martoriato. La sua venuta ci ha portata, come detto prima, quella speranza che attendiamo da tempo.
1: Antonietta, e voi che cosa avete potuto far arrivare al Papa? Che cosa gli avete detto, chiesto, raccontato?
6: Io, quei pochi minuti che siamo stati davanti a lui, questo ho detto, di non abbandonarci e di darci quella speranza che da tempo attendiamo. Lui, devo dire, mi ha guardato negli occhi, sembrava come se mi scudasse nell'anima. È stato un momento veramente bellissimo. Sono stata capita e sentita.
1: Bello e forte. Sì. Antonietta, anche per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, qual è la vostra battaglia? Che cosa chiedete? Che cosa state vivendo nella vostra terra?
6: Noi, come mamme, da tempo che lottiamo per l'ambiente, perché sappiamo bene che tra malattie e ambiente innesto c'è. Mia figlia oggi ha 19 anni, l'associazione Le Mamme di Miriam è dedicata a lei perché è il simbolo della lotta, non ci siamo mai fermate. All'età di 5 anni le fu diagnosticato un medulloblastoma metastatico a quarto stadio. Ha subito 6 cicli di chemio, 2 autotrapianti e 60 radio. 3 anni fa ci sono voluto 10 anni per dire fuori pericolo, infatti nel 2023. È potuto dire, però mia figlia si porta tanti segni lasciati da quel mostro. I controlli continuano ancora, si faranno sempre. E io, nonostante tutto, sono fortunata. Veramente mia figlia è stata miracolata. Qua tanti bambini, tanti ragazzi che purtroppo non diventeranno mai adulti.
1: Certo. La causa, sappiamo, insomma, gli sversamenti.
6: La causa è l'ambiente, perché il medulloblastoma colpisce un bambino su 1 milione di abitanti. Ad Acerrani siamo 60.000. Nel 2011, quando mia figlia fu ricoverata al Posillipon di Napoli, erano 4 i casi e tutte e 4 di Acerra. Quindi questo ci fa capire, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono gli scienziati, non lo dico io che sono una mamma.
1: Certo, è un'evidenza scientifica, certo, perché i numeri dovrebbero essere completamente diversi, non sarebbe pensabile in un territorio così piccolo.
6: Noi come mamme siamo diventate sentinelle del nostro territorio, invece di stare a casa. C'è chi non ce la fa e capisco, perché non tutti quanti reagiamo in un solo modo. Noi dell'associazione, perché le altre mamme fortunatamente non hanno queste problematiche, però hanno sposato la causa, giriamo le nostre campagne, facciamo denunce, adesso inviamo tutto al Badalassi, il commissario della sentenza CEDU, perché io sono una delle tante firmatarie di quella sentenza. Quindi monitoriamo le nostre campagne, dove si trova di tutto ancora oggi.
1: E quanto è prezioso questo vostro lavoro per andare verso
6: la soluzione? Noi facciamo il nostro come mamme, però vorremmo che le istituzioni facciano la loro parte. Ne abbiamo bisogno, questo territorio sta morendo purtroppo. E con lui tanti figli.
1: Mamma mia, certo. Le chiedo un'ultima cosa, appunto, certo. Voi chiedete che le istituzioni facciano la loro parte, e in che clima?
6: Prego. Noi 20 anni fa facevamo cortei, gridavamo il nostro dolore, volevamo le bonifiche. Dopo 20 anni facciamo la stessa cosa. Quindi fa capire che in 20 anni in questo territorio non è cambiato nulla, anzi è andato a peggiorare.
1: Sì, certo, se no non saremmo qui a parlarne ancora in questo modo. Antonietta, io la ringrazio veramente tantissimo, sia per l'intervista sia per
6: voi. Ringrazio voi che ogni tanto date voce a noi senza voce, inascoltate.
1: Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Militi in regia, vi ricordo che si apre oggi pomeriggio l'82esima Assemblea Generale della CEI, ve ne parleremo. A tutti voi, buona giornata.

Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Diciassettesimo incontro. La preghiera.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio.
1: Bentrovati.
0: Il brano che apre il nostro incontro e che tu Don Fabio commenterai è tratto oggi dal primo capitolo degli Atti degli Apostoli, versetti 12-14. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
1: Ecco, siamo proprio nei primi tre versetti dopo il momento in cui Gesù se n'è andato. Compare l'avventura della Chiesa. Dobbiamo capire come sono strutturati questi testi qui. Gli ascoltatori mi scuseranno se sarà un pochino più tecnico, un pochino più diffuso su quello che è l'analisi del testo vero e proprio, perché dobbiamo capire su uno sfondo quello che sarà il ruolo della Beata Vergine Maria. All'interno di questo testo, degli Atti degli Apostoli, noi abbiamo ascoltato prima del nostro proprio testo il versetto 8, dove c'è un programma generale di quello che sarà tutta l'avventura degli Atti degli Apostoli, dove Gesù dice ai discepoli: ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. L'espansione è ciò che avverrà, ma questa espansione ha un luogo di partenza. Allora compariranno dei testi che sono dei sommari. Ci sono questi sommari che hanno un compito duplice: sintetizzano quanto è appena successo e annunziano ciò che sta per accadere. I sommari costellano tutti i primi capitoli dell'opera di Luca negli Atti degli Apostoli, e qui siamo di fronte a un testo che appunto è un sommario, che prepara alcune cose che stanno per succedere. Cosa succederà dopo questo testo che noi oggi vediamo, in cui appunto i discepoli tornano a Gerusalemme, sono certi discepoli chiamati per nome e fanno un atto insieme a Maria, alcune donne e i fratelli di Gesù. Vediamo un pochino cosa succederà dopo. Ci sarà la ricomposizione del collegio dei dodici, cioè l'elezione di Mattia al posto di Giuda. Poi il grande capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, ovvero sia la Pentecoste, il primo grande discorso di Pietro, le prime conversioni e la condizione nuova della prima comunità cristiana. Ossia, questo testo sarà la base di tutto ciò che la Chiesa è e la base di tutto ciò che la Chiesa farà, la sua identità e la sua missione. Appunto, questo dei sommari è strutturale negli Atti degli Apostoli. È un ruolo non solamente di organizzazione narrativa, è un luogo di luce, c'è una chiave. Abbiamo detto tutte queste cose per prepararci un pochino a leggere questo testo e capirne l'importanza, intendendo che cosa? Che qui stiamo parlando della Chiesa, il testo unico nel suo genere, in tutto la Sacra Scrittura, che ci spiegherà cosa è la Chiesa. E qui siamo nel primo vero sommario di ciò che la Chiesa è e che prepara il mondo, unico nel suo genere, in tutta la Sacra Scrittura, che ci spiegherà cosa è la Chiesa. E qui siamo nel primo vero sommario di

Allora, con calma, rivediamo bene cosa dice questo testo. Ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Cosa vuol dire questo versetto dodicesimo? Allora, la prima cosa è che tornano a Gerusalemme. A Gerusalemme c'è un luogo ben preciso. Loro innanzitutto partono dal luogo dove Gesù li ha lasciati. Non possono ancora partire per la missione della testimonianza fino agli estremi fini della terra. Deve succedere qualcosa prima e bisogna porre le condizioni perché questo succeda. Stiamo parlando logicamente di tutte quelle cose che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, ovvero sia la ricomposizione del collegio, la Pentecoste e quant'altro. Allora, dove loro possono fare questa cosa qui? Devono tornare a Gerusalemme, questo a riferimento con tutta la tradizione ebraica. Ed è interessante questa citazione, che per noi è totalmente pleonastica. Quando nel testo c'è qualcosa di pleonastico dobbiamo sempre segnalarlo, perché lì è il significato del testo, perché c'è un'intenzione più esplicita dell'autore, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un giorno di sabato. Ora, questo veramente a noi cosa ci interessava? Niente, a un livello, diciamo così, fattuale, narrativo. Il punto è che con questo viene citata la legge del sabato, viene citata la legge. Questi discepoli stanno all'interno di una tradizione, la legge dello Shabbat ebraico, che permette solamente un certo numero di metri da poter percorrere in quel giorno, che è un giorno di riposo, dove non si fanno cose faticose, fa sì che i discepoli stanno rispettando la legge. Ma la sorpresa viene al versetto successivo. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Ecco, cosa curiosa. La città è la città di Gerusalemme, c'è un luogo dove incontrare Dio nella città di Gerusalemme. Questo luogo è il Tempio. Noi vedremo più avanti che i discepoli saranno soliti andare anche al Tempio a pregare, ma c'è un luogo dove loro devono prepararsi, devono mettersi nella condizione per cui possano andare oltre quella fase. Vanno nella stanza al piano superiore in cui erano soliti riunirsi. Allora, vediamo un po'. Una stanza al piano superiore, che cos'è questa stanza? Beh, subito, a livello della storia che il Vangelo ci ha raccontato, questa stanza è il luogo della Pasqua, è il luogo dell'ultima cena con Gesù, è il luogo della memoria di Gesù. Fate questo in memoria di me. Allora si parte dalla memoria di Gesù. Per essere la Chiesa c'è un luogo, una stanza al piano superiore. È interessante che il piano superiore era un piano nobile, era un piano che le case non avevano normalmente, è il piano ricco, ma è anche il piano superiore. Qui bisogna salire di piano, qui bisognerà passare ad un altro piano, bisogna andare alla stanza che nel secondo libro dei Re, nella storia del profeta Eliseo, è la stanza riservata al profeta, è la stanza dove il profeta ha il suo luogo di solitudine, c'è il momento della profezia, c'è il momento in cui si va oltre. In questo luogo dove erano soliti riunirsi, cosa vuol dire questo? Il testo dice che abitavano insieme, soliti riunirsi. Alcune traduzioni danno una forma, un'altra, di indicare questo essere catamenontes. È una cosa che vuol dire che stavano insieme, cioè rimanevano lì e ci tornavano. Allora, c'è un luogo, è appunto il luogo al piano superiore, il luogo dell'ultima cena. È il luogo dove avevamo ascoltato nel racconto del Vangelo al capitolo 22, al versetto 12, è il grande e addobbato luogo dove loro dovevano preparare la Pasqua, ma dove troveranno tutto preparato, che è una cosa interessantissima. Ovvero sia, devono preparare la Pasqua, ma il posto è già preparato. Allora sì, certamente devono preparare la liturgia, però c'è un incontro fra il fatto che io devo fare una liturgia, ma Dio mi ha preparato.

Già il posto. Qui c'è l'incontro fra l'opera umana e l'opera divina. Il posto già preparato, ovvero sia c'è un piano di Dio. Questo luogo è il luogo dove si incontra l'opera di Dio. E in questo luogo loro sono 11, cioè un corpo ferito, manca qualcuno. Vengono elencati per nome. Perché non bastava dire che erano gli 11 o che erano gli apostoli o che erano i discepoli? No, sono proprio questi, perché la Chiesa parte da identità ben precise, sono nomi ben precisi, non è un'astrazione, la Chiesa non è un'idea, la Chiesa è una realtà precisa che passa per persone concrete. Ecco, questo è il numero di partenza, si parte da un numero ferito, si parte da un numero e da un elenco che è decurtato perché c'è stata una storia di peccato, perché questo è un gruppo di discepoli che tutti hanno fallito, non solamente Giuda, e tutti quanti non sono ancora pronti, lo saranno a seguito di qualcosa che succede. E allora compaiono questi 11 e devono fare qualcosa. Cosa sono andati a fare in questo luogo? Dobbiamo scoprirlo più approfonditamente.

Siamo arrivati al versetto 14 e in questo versetto vediamo che c'è qui proprio il momento più importante. Cosa fanno questi 11? Sono perseveranti e concordi nella preghiera e non sono soli. Vediamo prima questo atto, essere perseveranti. Il verbo proscartereo indica la ripetizione di una forza, la insistenza su qualcosa che dà forza. Infatti abbiamo tradotto spesso assidui, perseveranti è una buona traduzione, anche assidui non è male, perché ad sedeo in latino vuol dire sedersi vicino, cioè restare vicino a una cosa, ecco. Ma questo, se lo guardiamo bene, è un atteggiamento esteriore. C'è il pros che indica un movimento in greco. Allora, esteriormente succede che sono vicini. Il secondo termine invece riguarda qualcosa di più interiore, concordi. Homo thumadon, homo, una cosa sola, la stessa, thumos, animo, mente, vuol dire che hanno lo stesso animo. È qualcosa di straordinario questo, avere un animo concorde, avere il cuore uguale, l'animo uguale, la mente uguale. Cioè c'è qualche cosa in loro che non li fa più se stessi. Questa cosa è una cosa tipo il matrimonio, dove non sono più due ma una carne sola, dove sono diventati una sola cosa. Presuppone la loro diversità, abbiamo appena elencato i nomi, ma questa diversità è il punto di partenza per una cosa che sta succedendo. Sono diventati uno nel cuore, mentre sono concordi esteriormente, sono concordi anche interiormente. Ma in che cosa? Ecco il tema fondamentale, nella preghiera. La preghiera è ciò che loro fanno in questa stanza superiore. Obbedendo al piano di Dio, devono fare un salto di qualità. Questo salto sarà nella preghiera. Oh, ma noi vediamo che nel Vangelo di Luca questa cosa è di una coerenza continua. Dove appare la preghiera nel Vangelo di Luca? Beh, per esempio, il popolo sta in preghiera mentre Zaccaria riceve l'annuncio e sta succedendo qualcosa che cambia tutto. Gesù è in preghiera al capitolo 3 quando sta ricevendo il battesimo e quindi sta preparandosi l'avventura nuova della sua missione. La storia delle tentazioni è una storia di preghiera, è al capitolo 4. E quando compare il momento in cui deve, nella sua missione, Gesù essere sempre coerente col piano del Padre, lui si ritira in preghiera. E ancora, quando dovrà scegliere i 12, e qui logicamente abbiamo un contatto importantissimo con questo testo, Gesù prega. Anche dice di pregare per i propri nemici, e qui è l'identità, un atto che rivela un'identità peculiare di un discepolo di Cristo. È interessante che sta in un luogo a pregare poco prima che Pietro professi la sua fede, ma è molto importante che nella trasfigurazione Gesù sta pregando, in quel momento viene rivelata la sua verità. E come non citare il fatto che lui sta pregando e gli chiedono di imparare anche loro a pregare. Lì compare il Padre Nostro, la nuova natura di un uomo secondo lo Spirito Santo, diventa figlio di Dio e parla a Dio come suo padre. Insiste con alcune parabole sulla preghiera insistente e umile, con la preghiera della vedova inopportuna e con la preghiera del pubblicano al Tempio. Ed è fondamentale ciò che lui dice nel momento più spaventoso, all'interno del momento del dramma del Getsemani, della scelta del Getsemani. Lui sta pregando angosciosamente e dice ai discepoli: vegliate, pregate per non entrare in tentazione. Ma l'atto che fa Gesù nel solo Vangelo di Luca di parlare con il Padre e dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, questa è una preghiera. E comparirà la stessa preghiera sulla bocca di Stefano, il protomartire, che dirà: Gesù, non imputar loro questo peccato. Ecco, la preghiera che cos'è? Compare qui che i discepoli devono tornare nella stanza superiore a fare
il loro atto fondante, l'atto di intimità con Dio. La Chiesa partirà da questa stanza. Se non si passa per questa stanza, la Chiesa non c'è. Se non si passa per questa stanza dove è possibile essere uniti esteriormente e interiormente, perché la preghiera crea questa cosa qui, nei suoi atti oggettivi e nelle sue emozioni interiori, la preghiera dona questa identità. Ma c'è una cosa che non basta. Se si fermava qui, l'autore diceva già una cosa fenomenale, importantissima: non gli basta, deve dire un'altra cosa, se no questa cosa qui non è completa. Compaiono delle donne, alcune donne, ma queste donne sono comparse nei Vangeli, nel Vangelo sono comparse nel momento in cui loro spontaneamente seguono Gesù, e compaiono alla croce, compaiono al sepolcro, sono i momenti fondamentali, la sequela, la croce, la risurrezione. E compaiono anche i fratelli di Gesù, ovvero sia la parentela, la radice. Per fratelli l'ebraico intende un parente stretto, tutto qua, non sono fratelli concreti, sono i cugini, tutti gli affini. Ma una sola persona è citata esplicitamente, di una sola persona si dice il nome, ed è Maria, la madre di Gesù. La preghiera a questa compagnia, la sequela di Gesù, queste donne che sono state fedeli a Gesù, le uniche fedeli fino alla croce, le prime a vedere la resurrezione, e contemporaneamente tutto quello che è la storia che Gesù ha avuto dietro. Ma c'è al centro della preghiera la presenza di Maria, la madre di Gesù. Cosa vuol dire questo? Andiamo bene a vedere. All'inizio del Vangelo c'è Maria, all'inizio degli Atti degli Apostoli c'è Maria, all'origine di Gesù che si incarna, che entra nel mondo, c'è la fede di Maria. All'origine della Chiesa c'è una preghiera che conosce l'intimità con Maria, perché come Gesù è venuto nel mondo, così la Chiesa ha da nascere. Come è nato il Santissimo e Benedetto Figlio di Dio, così nasce la Chiesa. E allora noi dovremo tornare a risentirci tutte le trasmissioni precedenti per capire cosa c'è in questa preghiera. In questa preghiera, nell'intimità con Maria, c'è l'aver memoria di quello che la Chiesa è. Noi abbiamo allora, per Teofilo che ascolta questo testo, un dato imprescindibile: tu non puoi prescindere dalla figura di Maria, non si può pregare senza avere una relazione con la preghiera di Maria. La sua preghiera istruisce, guida la nostra preghiera. Maria deve stare qui, deve stare nella stanza superiore. Noi dobbiamo andare al mondo partendo dalla stanza superiore, partendo dalla stanza dell'Eucaristia, dove c'è Maria, dove c'è colei che ha creduto, la beata, colei che ha aperto il cuore, ha fatto entrare Cristo nel mondo perché ci insegni come si fa. E dobbiamo pregare, pregare con lei. Dobbiamo saper stare insieme a lei nella preghiera, ovvero sia essergli associati. È interessante che il Vangelo di Giovanni pone questo tema nel fatto del discepolo che prende fra le sue cose Maria. Il Vangelo di Luca dice: è nell'intimità che deve esserci Maria. Maria non comparirà più, perché è nell'intimità. Le cose che portiamo nel cuore stanno sempre con noi. Le cose che stanno fuori di noi possono starci o non starci, ma le cose che portiamo nel cuore stanno sempre con noi. Nella stanza superiore ci deve essere il nostro nome, come il nome di questi discepoli, la nostra vera identità. Ci devono essere le persone che ci hanno fatto vedere cos'è seguire Gesù. Ci deve essere tutta la storia che ci ha portato fino a Gesù. Ma ci deve essere chiamata per nome la Beata Vergine Maria. Lei è all'origine della nostra sana avventura di fede.

0: Le case di Maria, polifonia dell'esistenza e degli affetti. È tratto da questo libro di padre Hermes Ronchi il brano che chiude il nostro incontro.
1: Santa Maria termina così la sua presenza nella scrittura, in una casa piena di vento, eclissandosi dietro lo spirito, rimandando come dal principio alla casa e oltre sé, alla polifonia del cuore, dell'uomo e all'assoluto, verso un padre che è la fonte della vita, verso un figlio che ci innamora, verso uno spirito che come il vento accende fuochi, porta grida, trasporta polline di cielo, solleva su ali d'aquila chiunque voglia rischiare i sentieri di Dio.

Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario proposto da Don Fabio Rosini. 17° incontro. La preghiera. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

22 maggio 1937. Oggi fa un caldo così soffocante che è difficile sopportarlo. Tutti desiderano la pioggia, ma la pioggia non viene. Da alcuni giorni il cielo si riempie di nubi, ma la pioggia non riesce a cadere. Quando ho osservato le piante assetate di acqua, ne ho provato compassione ed ho deciso di recitare la coroncina fino a quando Dio avesse mandato la pioggia. Ho recitato quella preghiera per 3 ore senza interruzione e dopo la merenda il cielo si è coperto di nuvole e una fitta pioggia è caduta sulla terra. E così il Signore mi ha fatto capire che con questa preghiera si può ottenere tutto.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore Gesù Cristo, l'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: santo e immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che istituisci il sacramento del battesimo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che converti i peccatori,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che da nulla ci chiamasti all'esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: esaudisci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione inesoribile. Rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
4: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
1: 18ª parte. Pane o pietra?
2: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

questa 18ª puntata noi siamo di fronte a una delle frasi più diffuse dal Vangelo in poi. In questo testo si parla di chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Vediamo un po' di capire, perché qui si parla della preghiera, ma più che della preghiera in quanto intimità con Dio, della preghiera in quanto invocazione richiesta, la pura e semplice richiesta. E qui riceviamo una regola, e qui riceviamo un'indicazione sapienziale da parte del Signore, che poi si trasforma in una rivelazione dell'identità di Dio, della sua attitudine, di come Lui è di fronte a noi. E allora ascoltiamo questi versetti 7, 8, 9, 10 e 11 del capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Ecco, noi ascoltiamo questo testo e abbiamo sempre il problema di spostare il baricentro delle frasi. Noi che siamo un pochino tendenti all'avidità abbiamo per caro il senso del risultato delle cose. A noi interessa, come dire, un certo utilitarismo nel nostro naturale ascolto. Allora, per noi la cosa più importante è che troviamo, e che ci sarà aperto, e che ci sarà dato, ricevere. Ecco, la frase in realtà ha il baricentro sulla prima delle due espressioni, sul primo verbo. Dovremmo ascoltarlo così: anziché chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto, il senso della frase è chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Infatti sottolinea così nel versetto 8, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Ecco, qual è il problema? E tante volte quel che noi notiamo è il risultato, e non stiamo tanto ad analizzare la richiesta, se c'è veramente. Perché di fatto qui si tratta di capire che le nostre preghiere, quando non sono realmente rivestite di tragicità, di apprensione, e lì a quel punto bisogna vedere cosa stiamo chiedendo, perché molto spesso perdiamo un pochino la bussola di ciò che va veramente chiesto, ma normalmente sono un po' distratte. Non parliamo se non di passaggio, di come può diventare melenso il nostro tono nelle preghiere liturgiche, dove chiediamo cose mentre pensiamo a tutt'altro. Stiamo lì che facciamo le nostre preghiere in una forma completamente distratta rispetto a quel che stiamo dicendo. Dobbiamo pensare che Dio non ascolta certamente quelle preghiere fatte come una burocrazia liturgica. Non è possibile credere che Dio sia, come dire, qualcuno che sta con noi secondo protocollo. Siccome chiediamo le cose vanno avanti da sole. Certo, c'è una preghiera della Chiesa che è sempre a buon fine, è la preghiera sacramentale. È il momento in cui celebriamo i sacramenti, lì si parla addirittura di una cosa che si chiama ex opere operato, cioè anche se non è pienamente degno il modo che ha il ministro di amministrare quel sacramento, comunque il sacramento resta valido, resta efficace, perché quello viene dall'atto, ma questo è specifico e riguarda un ambito così settorialmente identificabile che è proprio l'efficacia dei sacramenti per se stessi. Ma in sé tutta la nostra fede richiede una libera adesione, un atteggiamento adulto, consapevole
Per questo c'è il momento in cui si parla dell'età della discrezione, in cui ricevere appunto certi sacramenti per poter essere completamente capaci di riceverne la grazia. Certe volte sono molto più profondi i bambini, anche molto piccolini, di fronte alle cose di Dio, piuttosto che certi adulti in multitasking mentale che stanno contemporaneamente cercando di gestire 800 cose contemporaneamente. Ma insomma, il punto è che cos'è una vera domanda? Essere dentro la propria domanda, domandare una cosa e domandarla proprio, e nello stesso tempo domandare, come dirà più avanti il testo, un pane, un pesce, cioè qualcosa che è veramente il cibo, è veramente qualcosa che per noi ci serve, le cose buone. Il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Allora, esiste qui l'equilibrio fra i due aspetti della preghiera. Da una parte abbiamo l'intensità, il coinvolgimento, la sincerità della domanda. Dall'altro abbiamo l'oggetto della domanda. Io posso sinceramente chiedere qualcosa che somiglia a una autoaffermazione, una sottolineatura del mio ego, una sottolineatura della mia visione edonistica sotto l'egida del comfort della mia vita. E beh, quelle preghiere forse sono fatte con il cuore, ma sono fuori dal cuore della vita, fuori da ciò che veramente conta. Allora ci vogliono questi due aspetti: chiedere le cose buone e chiederle con il cuore. Allora noi siamo di fronte a questa realtà: avere una vera domanda. In primis, questa vera domanda viene dal profondo dell'essere. Come abbiamo avuto in altri luoghi il tempo di dire, noi dobbiamo riconoscere l'identità dei nostri desideri. Ci sono desideri e desideri, alcuni sono autentici, altri no. I desideri del nostro cuore sono moltissimi, ma bisogna riconoscere che la stragrande maggioranza dei nostri desideri non sono desideri, ma paure truccate da desideri. Molti dei nostri desideri non sono desiderio di qualcosa, ma l'ansia del riparo da qualcos'altro, una ricerca di luogo il più lontano possibile da ciò che ci minaccia, da ciò che non ci piace. E così arriviamo ai gusti. I gusti molto spesso non sono gusti, sono paure. Noi amiamo, eleggiamo, scegliamo le cose che ci danno più rassicurazione. Ecco, la fede non va in questa direzione qui. Perché molto spesso noi dimentichiamo, in questa ricerca istruita dalla paura, dimentichiamo ciò che è il nostro vero bene. Talvolta bisogna entrare nelle cose che temiamo per fare ciò che ci fa meglio, ciò che ci dà miglior vita. Basti pensare alle cure mediche. Certe volte bisogna affrontare delle analisi, delle indagini, delle cure che sono dolorose, ma sono il nostro vero bene. Ecco, quando noi siamo di fronte a quel tipo di dilemmi, noi dobbiamo combattere fra due tipi di desideri. C'è il desiderio, la ricerca, la richiesta di non stare male fisicamente, e la ricerca di guarire veramente. La ricerca di vita contro la ricerca di benessere e piacevolezza. Noi siamo tutti molto poveri in questo ambito. È tutto tanto comprensibile, ma la preghiera di cui stiamo parlando qui è quella preghiera che va al centro del nostro essere, è quella preghiera che è vera. Quando io cerco veramente dal profondo dell'essere qualcosa che è proprio il mio bene, qualcosa con cui io sono a contatto, il mio cuore sa qual è il suo vero bene. Noi molto spesso perdiamo il contatto col nostro cuore. C'è la verità nel profondo del nostro essere, e in quella verità risiede ciò che va chiesto,
C'è qualcosa che Dio non ci può imporre. Lo dobbiamo chiedere. E quando lo chiederemo, Dio ce lo darà, perché non vede l'ora di darcelo. Ma non ce lo può imporre, ripetiamo. Ed è il nostro vero bene.

porsi di fronte a Dio e chiedere a Lui le cose e cercare ciò che va cercato e chiedere che sia aperto ciò che è chiuso, richiede questo contatto con noi stessi. Non si può chiedere la prima cosa che ci passa in mente, non si può chiedere in maniera pretenziosa o strafottente o distratta. Bisogna aver contatto con la propria più profonda realtà. Allora, la preghiera deriva da quel testo che era il versetto precedente, che era l'intuizione della propria preziosità. Una volta che uno ha imparato a difendere le proprie perle e a trattarle con la dignità dovuta, uno inizia a sapere cosa deve domandare. Quando si è in contatto, ripetiamo per l'ennesima volta, col proprio cuore, si è in contatto con la propria importanza, con la propria rilevanza, e a quel punto capiamo che cosa va chiesto. Se si è in contatto, per esempio, con il segreto dell'amore matrimoniale, non si chiede qualsiasi cosa, si chiede ciò che è compatibile con il contatto, per esempio, con il segreto dell'amore matrimoniale. Non si chiede qualsiasi cosa, si chiede ciò che è

Dio queste cose. Il problema è che si tratta di entrare in una logica. La seconda parte del testo ci permette di vederla. Chi di voi, dice il testo, al figlio che gli chiede un pane darà una pietra e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? È molto interessante questa realtà qui. Il pane e la pietra nel capitolo quarto dello stesso Vangelo di Matteo erano cambiati, confusi nella strategia del demonio. Era detto a Cristo: di che questa pietra diventi pane. Perché? Perché una pietra può sembrare una pagnotta, può sembrare un pane, e però non è un pane, è un surrogato di pane, non può essere scambiato per pane. In quel testo dovevamo tenere presente che c'era la pretesa, che era inoculata nella tentazione, di far diventare tutto commestibile, di far diventare le pietre pane. Qui si tratta di fare l'operazione contraria, cioè pensare che qualcuno ti chiede una cosa buona e tu non gli dai la cosa buona, ma una mezza specie falsa, cioè un surrogato inutile. Perché tuo figlio ti chiede un pane e tu gli dai una pietra che magari gli somiglia un po', ma non è così. Ma chi darebbe un falso al proprio figlio? Ma chi darebbe una cosa dannosa? Ma chi al proprio figlio che gli chiede un pane gli darebbe una cosa non commestibile? Ecco, ed è interessante che viene posto poi di pari passo il parallelismo fra il pesce e la serpe. Ecco, un pesce e una serpe hanno qualcosa di vagamente somigliante. Le scaglie della pelle del pesce possono somigliare alle scaglie della pelle della serpe, e ci possono essere serpi che vagamente somigliano a alcuni pesci. Comunque c'è qualche cosa di vagamente analogo, ma il pesce è un cibo significativo, importante, evangelico, e la serpe è ben altro animale, è ben altro simbolo nel mondo biblico. Ecco, ti chiedo un pane, mi dai una pietra? Ti chiedo un pesce, mi dai una serpe? Forse ci sarà, purtroppo, su questa terra un padre tanto distratto o cattivo da fare queste confusioni o da volerle fare. Ma certo non è così il Padre Celeste. Infatti dice: se dunque voi che siete cattivi, interessantissimo questa definizione un po' dura del Signore Gesù, però è una definizione che dobbiamo accettare. Perché noi siamo poveri, perché noi dobbiamo ricordare sempre la nostra cattiveria, dobbiamo sempre ricordare quanto in noi la serpe influisce, quanto in noi chi vuol cambiare le pietre in pane ha forza, quanto nel nostro cuore dell'inganno, del maligno può essere forte. Bene, pure con tutta questa nostra debolezza, normalmente ai piccolini ci ricordiamo di dargli ciò di cui hanno bisogno, e se un figlio ti guarda e ti chiede qualcosa di bello, di importante, ma glielo vuoi dare se puoi. Dunque, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Questo parallelismo per aumento, cioè, ma quanto più, ma certamente, ma se voi che potete percepire tutta la tenerezza che ci può essere fra padre e figlio, ma il padre che è veramente padre non ci darà cose buone. Ma dove ci porta questo discorso? Che quello che ci dà il padre è pane, è pesce. Il padre non ci dà pietre e serpi. Dobbiamo capire e anche rovesciare la prospettiva di questa frase di Gesù. Perché questa è la risposta di Dio alla nostra preghiera. Quante volte abbiamo dovuto riconoscere che avevamo chiesto dal profondo del cuore qualcosa che ci è sembrato non arrivare, e poi dopo, lentamente, forse dopo anni, talvolta dopo molti anni, dobbiamo riconoscere che Dio aveva ascoltato la preghiera, ma secondo la sua nobiltà, non secondo le nostre ansie, non secondo la nostra pusillanimità o la nostra confusione del momento. Aveva ascoltato e non ci aveva dato esattamente quel che avevamo chiesto, ma quello che era buono per noi.
e ci ha dato quello che era secondo il più profondo del nostro cuore, e ci ha dato

le cose buone. Certe volte Dio non ascolta le nostre preghiere perché non ci dà le cose cattive, perché ci dà le cose buone. E avere una relazione con Lui di fiducia ci porta ad aprire il cuore a che Lui ci dà pane e pesce, ripetiamo, non pietre e serpi, ovvero fa il nostro bene perché è nostro Padre. Se la preghiera non è in questo ambito di fiducia, sfocia in un combattimento con un estraneo e con un fato avverso che cerchiamo di manipolare attraverso atti religiosi, e a Dio come qualcuno che forse un giorno ascolterà i nostri capricci, le nostre pretese, i nostri desideri, senza che noi ci siamo chiesti veramente che cosa è buono per noi, che cosa va veramente chiesto.

0: Nel primo libro dei Re, al capitolo terzo, c'è un momento piuttosto emblematico a cui dà eco splendidamente questo testo del capitolo settimo del Vangelo di Matteo. È il cosiddetto sogno di Gabaon, quando Salomone, appena divenuto re, succedendo a suo padre Davide, si trova di fronte a una strana richiesta di Dio. In sogno, Dio gli fa una domanda. Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. È curioso. Dio sa quello che deve dare a Salomone, eppure vuole che Salomone glielo chieda. Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Cosa ti devo dare? Vediamo un po' cosa mi chiedi. Salomone risponde in una maniera molto strana. Disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché gli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto. Tu gli hai conservato questo grande amore. E poi avanti dice: ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ma io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Ecco, abbiamo un po' letto velocemente i vari versetti saltando qua e là, ma il problema è proprio questo. Salomone non chiede tante altre cose, infatti Dio gli risponde: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né ricchezza, né la vita dei tuoi nemici messa sotto i tuoi piedi, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole, ma ti do anche tutto il resto. Che cosa curiosa. Salomone chiede la cosa giusta. Tante volte noi siamo con Dio un po' come davanti a un sistema informatico. La password non la ricordiamo, è inutile che proviamo, cioè, tante volte non parte il programma perché non stiamo domandando la cosa giusta. Molto spesso nella vita dobbiamo considerare che non è un problema di trovare le risposte giuste, ma di fare le domande giuste. La vita va interrogata e il nostro cuore ha bisogno di dialogare. Il dialogo suppone l'argomento portato avanti per domanda e risposta. Il dialogo si fa di domande. Il dialogo è appunto questo lasciare all'altro lo spazio di rispondere. Noi non possiamo stare davanti a Dio senza le domande più importanti e più serie. Allora, tutto questo dove ci porta? In questo testo noi siamo chiamati a chiedere veramente, a cercare veramente, a bussare sul serio, con insistenza, perché a chiunque chiede sarà dato, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto, perché Dio non vede l'ora di darci ciò che veramente ci va dato. Ma non può essere fatto questo in maniera burocratica. Non è una questione di stare davanti a Dio, fare e dire qualche formuletta, qualche rito, cose di questo genere, e mentre stiamo con il cuore a cose completamente estranee alla fede, credere di poter entrare in quel rapporto padre-figlio di cui si parla qui. Abbiamo bisogno di prendere contatto col cuore e con le domande vere della nostra vita. Nel nostro cuore queste domande ci sono. Bisogna aspettare, entrare dentro se stessi. Come dice il Santo Padre, prendere contatto con il proprio cuore può essere difficile all'inizio, ma poi, dopo, piano piano, è bellissimo entrare in quel silenzio, in quella interiorità. È molto importante pregare dal profondo e chiedere cose profonde. Dio ci ascolterà sempre.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
3: 18ª parte. Pane o pietra?

0: Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La Via di Maria, terza meditazione. Buon ascolto.

Iniziamo la nostra meditazione e potete intuire che andando avanti sulla via di Maria, dopo l'Annunciazione, dopo la visita a Santa Elisabetta, la terza tappa che ha a che fare con la vita di Maria e che cercheremo di attualizzare un po' dentro la nostra vita riguarda la nascita di Gesù, la Natività. Vorrei partire questa mattina, io mi accorgevo mentre riordinavo gli appunti per la meditazione che il tema che tratteremo è un po' complesso e quindi spero di riuscire a renderlo quanto più accessibile possibile, perché in fondo la nascita di Gesù è un cambiamento epocale, non soltanto perché è il verbo che si fa carne, entra dentro la storia e per noi indica la realizzazione delle promesse eccetera, ma c'è proprio un cambiamento di mentalità rispetto all'Antico Testamento e rispetto a tutto quello che è accaduto prima della sua venuta. Ma per poter entrare all'interno di questo tema fatemi fare una piccola digressione della mia materia. Voi sapete che io insegno filosofia. Durante i corsi di filosofia a volte mi capita di dover spiegare ai ragazzi e ai miei studenti quella che è la critica alla religione. Ci sono dei filosofi, soprattutto nell'Ottocento, che fanno una grande critica alla religione. Feuerbach, Freud, Marx, eccetera. L'errore più grande è semplicemente tacciare questi filosofi dicendo sono brutti e cattivi. Non è così, cioè in fondo c'è qualcosa di vero nella loro polemica e nella loro critica. E vorrei partire proprio da questo assunto per cercare di aiutarvi a comprendere qual è la rivoluzione che è accaduta nella vita di Maria e quindi nella vita della storia con la nascita di Gesù. Molto spesso Dio, il Dio in cui crediamo, non è un Dio reale, è un Dio psicologico. Il Dio psicologico, a differenza di quello reale, è frutto di un nostro bisogno. Ad esempio, tu hai paura e hai bisogno di qualcuno che ti rassicuri nella tua paura. È la tua psiche che crea Dio per addomesticare un po' la tua paura. Quando la fede poggia solo sui bisogni, diventa qualcosa di molto pericoloso, perché il Dio in cui crediamo non è reale, è un Dio che ci inventiamo inconsapevolmente, inconsciamente, per sentirci rassicurati. Quindi quando, Feuerbach diceva che la religione nasce dalla noia, lo faceva con una storia abbastanza strana, assurda, ma molto reale. Lui sosteneva ad esempio che l'uomo è incapace di noia, e proprio perché è incapace di noia cerca di inventarsi qualcosa che riempia la sua noia. Cosa voleva dire in fondo Feuerbach? Che noi non sopportiamo il vuoto, la mancanza, e tutte le volte che ci troviamo in una situazione di mancanza dobbiamo riempire quel vuoto e quella mancanza. È il tempo del deserto, no? È il tempo in cui il tentatore dice a Gesù che ha fame, vedete, è una mancanza la fame, prendi le pietre e trasformale in pane e mangia. E Gesù resiste alla tentazione del male che vuole che lui riempia questa mancanza, questo vuoto con delle pietre, resiste a tutto questo e dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ci dice in fondo che la noia, cioè la mancanza, il vuoto, non sono un luogo tremendo, ma sono il luogo della rivelazione di Dio, se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto. Se a ogni nostro bisogno noi facciamo corrispondere immediatamente una risposta a quel bisogno, anche Dio entra dentro questo meccanismo. Freud sostiene che noi siamo tormentati dalla paura della morte, e in fondo è così, anche se non lo diciamo ad alta voce. E quindi tutta la nostra vita è condizionata da questa paura. Abbiamo bisogno quindi di credere in un Dio che abbia vinto la morte. La sua chiave di lettura è che in fondo noi crediamo in Dio perché abbiamo paura di morire.
Marx è ancora più tremendo perché dice che la religione viene usata per mantenere lo status quo della società, perché i poveri vengano addomesticati in modo tale da non fare la rivoluzione, e quindi far amare ad esempio la condizione di povertà, far rimanere le persone in quell'ingiustizia, dipingendo quell'ingiustizia con un alone di santità, no? È così che vi dovete fare santi, no? Accettando questa sofferenza. Ora, per quanto è urticante questo tipo di ragionamento, in fondo però hanno ragione, cioè sono rischi che noi corriamo nella nostra fede, credere perché abbiamo bisogno di Dio, Dio inventato da noi. Quindi il Dio psicologico è frutto dei nostri bisogni, e il Dio psicologico lo riconosci perché è rassicurante. La traduzione del Dio psicologico nella Bibbia si chiama idolo. Cioè, quindi tutte le volte che nella Bibbia noi incontriamo l'idolatria, incontriamo il tentativo di Israele o di un credente qualunque di riempire il suo bisogno costruendosi un Dio a immagine e somiglianza del suo bisogno. Vi ricordate quando Mosè tira fuori il popolo di Israele dall'Egitto? Passano il Mar Rosso, fino ad arrivare al punto in cui Dio vuole dare una legge al popolo di Israele, e Mosè sale sul monte per ricevere questa legge. L'assenza di Mosè cosa produce? Un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere tutti i suppellettili di oro, di bronzo, fonderli e tirare fuori il vitello. Questa tentazione attraversa un po' tutta la nostra vita. Noi a volte diciamo noi siamo cristiani, ma a volte il nostro cristianesimo è abitato da idolatria. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a guardare la nostra vita e a smascherare il Dio psicologico, il Dio frutto delle nostre paure, dei nostri bisogni, il Dio frutto delle nostre mancanze, il Dio che rassicura e basta, il Dio idolo. Il Dio reale è tutt'altra cosa, è spiazzante. Il Dio reale è scandaloso, ed è quello che a volte noi non ci pensiamo, quanto possa essere stato traumatico e quanto ancora lo è traumatico per il popolo di Israele accettare che il Messia sia Gesù. Perché se tu pensi che il Messia è colui che deve liberarti, ed è così, se tu pensi che il Messia è colui che deve toglierti, ieri abbiamo letto il libretto dell'Emanuele, no, di Isaia, anzi ricolleghiamo la meditazione di oggi proprio a partire da quelle profezie, no? Il principe della pace, il consigliere ammirabile, colui che ci toglierà dalle spalle il giogo della nostra oppressione, spezzerà, no? Il bastone del nostro aguzzino, darà fuoco a tutte le armi, farà cessare le guerre. È bellissima questa immagine del Messia che viene dalle profezie. Allora, tu immagini un Messia che venga con mano potente e braccio teso e poi ti ritrovi un bambino. Questo è spiazzante, perché un bambino non ti difende, ha bisogno di essere difeso, cioè è esattamente il contrario. Ecco, la logica dell'incarnazione fa questo, cioè la nascita di Gesù fa crollare tutto il nostro immaginario su Dio. Dio è onnipotente, ma decide di mostrarsi come un uomo debole, come un bambino. L'onnipotenza di Dio abita la fragilità di un bambino. Quindi capite che cosa accade? Che tu stai cercando qualcuno che ti protegga, e Dio entra dentro la tua vita e chiede a te di proteggere lui. Ma c'è qualcosa che non funziona, rispetto alle nostre aspettative. Io vorrei essere ascoltato e trovo un Dio invece che mi chiede di essere ascoltato. Vorrei essere protetto e mi ritrovo un Dio che ha bisogno lui di essere protetto, se no Erode lo uccide. Vorrei un Dio che faccia qualcosa per me
e io mi accorgo invece che Dio chiede che io faccia qualcosa per lui. Perché questa cosa? Beh, non so rispondervi in maniera definitiva, so per certo però che l'incarnazione, il modo dell'incarnazione, la nascita di Gesù implica una conversione profonda anche del nostro essere credenti. Se nell'Antico Testamento noi possiamo incontrare un Dio terribile, è il Dio che non puoi fissare nel volto altrimenti muori, nel Nuovo Testamento incontriamo un Dio che possiamo fissare negli occhi, anzi un Dio che a un certo punto, quando arriverà nel momento della passione e della croce, ci copriremo gli occhi per non guardarlo, cioè sceglieremo di non guardarlo. Esistenzialmente, come si è realizzato questo cambiamento? Io credo che nessuno meglio di San Paolo lo abbia spiegato. Allora, prima della venuta di Cristo, il nostro rapporto con Dio era un rapporto tutto basato sulla paura. La paura ha una categoria molto concreta per fare leva dentro la nostra vita, è la colpa, il senso di colpa. Guardate che molta parte della nostra esistenza è ferito dal senso di colpa, anche se non ce ne accorgiamo. La colpa funziona in questo modo: tu, se sbagli, paghi, e soprattutto non sbagli perché hai paura delle conseguenze del tuo errore. Ad esempio, una persona si comporta bene perché altrimenti se no finisce all'inferno. Questa non è manifestazione di libertà, questa è manifestazione di paura. Se tu fai bene per paura di andare a finire all'inferno, formalmente stai facendo una cosa giusta. Realmente però non stai manifestando quello che Gesù ti ha ottenuto morendo in croce. Perché Gesù, morendo in croce, ti ha reso libero. Le persone sono libere non quando possono fare quello che vogliono. Non esistono le persone che possono fare quello che vogliono, e quelle che pensano di poter fare quello che vogliono sono affette da delirio di onnipotenza, e a volte, magari perché hanno i soldi, pensano che il delirio di onnipotenza sia reale, ma il delirio di onnipotenza porta le persone all'autodistruzione. La libertà non è poter fare ciò che si vuole, la libertà è non avere più paura. La libertà non è non avere più condizionamenti. Dice, una volta che io avrò risolto i problemi che avevo con la mia famiglia, sarò una persona libera. E se tu non risolvi i problemi che c'avevi con la tua famiglia? Quindi ci sono dei condizionamenti che, se noi ci impegniamo, li facciamo maturare, li portiamo a un livello diverso, eccetera, ma ci sono molti condizionamenti dentro la nostra vita di cui noi non ci libereremo mai. Che cosa significa allora? Che tu non sei libero perché ci sono delle condizioni nella tua vita, dei condizionamenti? Una persona è libera quando smette di avere paura. In ultima analisi, per rispondere a Freud, una persona è libera quando smette di avere paura della morte. E quindi dell'abbandono, e quindi del controllo, eccetera, di tutte quelle che sono poi un po' le caratteristiche affettivo, psicologiche che ci portiamo dentro. Allora, Gesù, venendo al mondo, ci ha donato, cioè la cosa più preziosa che ci ha donato è la libertà. La libertà è non avere paura e smettere di avere paura e cominciare a ragionare in un altro modo, che non è più la paura, la colpa, la punizione, l'inferno, eccetera. Per esempio, noi facciamo molta fatica ad accettare che l'inferno esiste, ma per andare all'inferno ci devi andare tu, non è che ti manda qualcuno, tu scegli di andarci. È la tua libertà che ti conduce in un posto o in un altro, non è qualcun altro che ti condanna.
Forse è più rassicurante pensare che c'è qualcuno che alla fine prenderà questa decisione finale. Ma il paradiso e l'inferno sono conseguenze della nostra libertà. Allora, Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che sono attorno al mistero dell'incarnazione, nel mettere al mondo Gesù, mette al mondo il Figlio di Dio. Ce ne accorgeremo nelle prossime meditazioni quando Simeone darà la certezza che quel bambino non è un bambino qualunque, ma che è il Figlio di Dio. Ma il Dio che viene all'interno della storia è un Dio scandaloso, un Dio contro cui tu inciampi, perché non è il Dio che ti aspetti, è un Dio reale, non è un Dio inventato. Per questo è unico nel suo modo di mostrarsi anche. Ecco, questa libertà fa sì che da quel momento in poi un uomo, una donna, sono davvero liberi non quando Dio li protegge, li asseconda nei loro bisogni, ma quando Dio rende possibile la loro responsabilità, la loro libertà. In maniera molto infantile, che è una cosa molto diversa dall'infanzia spirituale di Teresina di Lisieux, in maniera molto infantile, noi ci rivolgiamo a Dio perché Dio faccia quello che dovremmo fare noi. Ad esempio, ci rivolgiamo a Dio perché vorremmo essere liberati dalla fatica di fare delle scelte, ma quelle scelte le devi fare tu. E fare delle scelte è sempre qualcosa di molto faticoso. Anche Gesù nella sua vita ha dovuto fare delle scelte. Ed è difficile fare delle scelte quando sai che in ultima analisi la scelta che fai non puoi dare la colpa a nessuno della scelta che fai, perché tu stai facendo quella scelta. Gesù lo spiega così nel Vangelo, dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Però se voi vi leggete tutto il Vangelo sapete che è la volontà del Padre che il Figlio doni la sua vita. Ma se Gesù si fosse limitato semplicemente a eseguire un comando del Padre, non sarebbe stato Figlio, sarebbe stato un ottimo servo, un ottimo schiavo. Sapete, di quelli che manco ti scappa la parola e già sono pronti, no? Essere figli significa essere liberi, e essere liberi significa prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Gesù va a finire in croce perché sceglie di andare a finire in croce, non perché è obbligato dal Padre ad andare in croce. Se tu metti al mondo un figlio, stai scegliendo di mettere al mondo un figlio. Se tu stai scegliendo di consacrare la tua vita, tu stai scegliendo di dare la tua vita al Signore. Non puoi prendertela con Lui dicendo: mi hai dato sta vocazione e io la sto subendo. Troppo spesso noi ci troviamo in delle vite che non ci rendono felici e diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun altro. La logica dell'incarnazione è accorgerti che qualunque cosa che tu fai nella vita devi assumerti tu la responsabilità di quello che stai facendo. Non è il Signore a obbligarti a fare questo o quest'altro, sei tu ad averlo scelto liberamente. Ecco, questa mattina mi piacerebbe che noi riuscissimo a capire che cosa significa liberamente. A questo proposito, il brano che ci aiuterà in questo lo trovate al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani, capitolo 8, versetti 1-16. Vi faccio una premessa: San Paolo è sempre complicato, non è mai un bicchiere d'acqua fresca, ma le cose come le ha dette lui non le ha dette nessuno, cioè le ha dette con una precisione, una profondità che ha bisogno davvero di tempo per essere digerita nella vita di una persona. Sentite. Ora dunque, dice Paolo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
Per quanto tempo della nostra vita invece noi viviamo come se fossimo stati condannati? Condannati a vivere, condannati ad avere quella famiglia, condannati ad avere questa vocazione, condannati a fare questo, quest'altro. Ci sentiamo come se non siamo i protagonisti della nostra vita, ma che ci ritroviamo invece in una storia che non abbiamo scelto noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E uno dovrebbe dire: ma io continuo a peccare. Paolo non ha detto che ci ha liberato dal fatto che noi non commettiamo più peccati, ma che il peccato non è più qualcosa che si può sostituire alla nostra radicale libertà. Voglio usare un'immagine, forse è banale, ma spero che renda l'idea. È come una persona che non ha mai usato una mano, un braccio, no? E ce l'ha drofizzato questa mano, questo braccio. E arriva qualcuno e ti dice: guarda, che tu non devi vivere soltanto con la mano sinistra, hai anche la mano destra. Ma a me non sembra, dice quello. Non sembra perché non l'hai mai usata. Devi cominciare a usarla. Allora, una persona che comincia a muovere questa mano non lo fa spontaneamente. All'inizio sarà un movimento artificiale, faticoso, forse gli farà anche male la mano. Ma ormai lui sa che potenzialmente ha anche un'altra mano. Deve tirar fuori questa potenzialità. Ecco, la fatica che noi facciamo a tirar fuori la libertà che già abbiamo, cioè noi non dobbiamo aspettare un giorno per essere liberi. Noi lo siamo già liberi, Gesù è già morto per noi, ha già dato la vita per noi, ci ha già radicalmente liberati, noi siamo già liberi. Ma abbiamo tempo ancora, abbiamo bisogno di tempo ancora per tirar fuori una libertà che c'è seppellita dentro di noi. La grande domanda è: tu credi di essere libero? Tu credi di essere libera? Perché altrimenti è una mancanza di fede. Non è un problema di libertà, è non credere che tu sei libero perché Cristo ha dato la vita per te. Nella vita spirituale, la fatica che facciamo a tirar fuori una libertà che già possediamo, ma che non riusciamo a esprimere, si chiama ascesi. Quindi l'ascesi non è faccio dei sacrifici così tengo contenta la divinità. L'ascesi è la fatica che fa una persona a fare fisioterapia con la propria libertà. Oh, ditemi la verità, in che maniera noi contribuiamo ad aumentare la gloria di Dio se il venerdì non pranziamo, se facciamo un digiuno? In che maniera noi contribuiamo alla gloria di Dio facendo un sacrificio, un fioretto? È molto banale pensare che in qualche maniera quel nostro gesto è la rivoluzione. Però una persona che a un certo punto dice di sì o di no, ad esempio al bisogno di mangiare, non lo fa perché ama la sofferenza, ama, dice adesso soffro e questa cosa dà gloria a Dio, il fatto che io soffro. Ma questa è una visione perversa del cristianesimo, eh? La fatica che noi facciamo, l'ascesi che si fa anche attraverso il digiuno, ad esempio, è un'ascesi fatta appositamente per tirar fuori un carattere che è seppellito in noi, ma che ancora noi non tiriamo fuori. Sono tutti buoni a dire: tu sapresti rinunciare a questo? Sì, prova a farlo, vediamo se ci riesci. L'ascesi è la fatica di imparare ad essere liberi di una libertà che abbiamo già, però. Infatti, dice Paolo, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne,
perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Vi avrò detto che Paolo è complicato, ma adesso lo spieghiamo. Dice: ciò che era impossibile alla legge, qual è la convinzione degli israeliti? Ed è un po' la convinzione di quel pelagianesimo che attraversa molto la nostra fede, che se tu applichi la tecnica ottieni il risultato. Non è così, non basta la tecnica. Non è la legge a salvarci, dice, ma è lo spirito che ci salva. Che è un po' come dire: tu devi fare tutto il tuo possibile, ma non devi pensare che basta il tuo possibile a salvarti. Devi fare tutto il tuo possibile pensando che però alla fine c'è bisogno di qualcosa che non puoi darti da solo. Lo ascolteremo oggi pomeriggio. È lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ora, in che modo Gesù diventa utile? Cioè, se nell'Antico Testamento Dio si limita semplicemente a dirti: il tuo possibile è un possibile codificato. Qual è il possibile codificato nell'Antico Testamento? I 10 comandamenti. Tu stai ai 10 comandamenti e uno si convince che, siccome è stato alle regole, ai precetti, a centinaia poi di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste regole sei giustificato. La legge non ti giustifica, la tecnica non ti salva. Tu hai bisogno di qualcosa di più grande. Allora, molti di noi questa faccenda l'hanno capita, tant'è vero che hanno abbandonato completamente la legge e, secondo loro, assecondano completamente lo spirito. Allora, qui il problema dell'incarnazione è che Gesù non è vero Dio e basta, o vero uomo e basta, è vero Dio e vero uomo. C'è tutto il tuo possibile, compresa poi tutta la grazia di Dio, non una cosa a scapito dell'altra. Perché i due eccessi sono questi. Se io sto alle regole della legge mi salvo da solo. Dice: ah, siccome la legge non mi salva, allora fa tutto lo spirito. No, tu devi fare la tua parte e la grazia di Dio fa ciò che manca a te. Ecco perché Paolo dice che Gesù ha preso su di sé una carne simile alla nostra. Cioè Gesù ci ha mostrato come si vive. Capite perché noi non possiamo fare a meno di tenere lo sguardo fisso su di lui? Perché leggiamo il Vangelo? Perché quelle storie ci edificano. No, vedete fratelli, noi leggiamo il Vangelo perché non possiamo fare a meno di fissare lo sguardo su di lui, su come viveva lui. Perché l'unico modo sano di vivere l'umanità è quello che ci ha mostrato Cristo. Non esiste altro modo. Il che non significa fare le stesse cose, ma fare come lui, non le stesse cose di lui, a parte che lo ha detto lui stesso: farete cose più grandi delle mie. Qui il problema dice: siccome Gesù moltiplicava i pani e i pesci, adesso anch'io voglio moltiplicare i pani e i pesci. No, non è fare le stesse cose che ha fatto lui, come ha fatto lui. Il come è l'argomento principale della nostra attenzione spirituale. Noi non siamo mai saturi di Vangelo perché costantemente abbiamo bisogno di capire come si ama, come si sta sulla croce, come si gioisce, come ci si rapporta alla miseria, al peccato, alla debolezza, agli errori. Come ci si rapporta alla chiusura, agli schemi, al fariseo che ci abita? Come? Quelli infatti, dice Paolo, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, e quelli che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Allora, liberatevi per un attimo da una visione solo moralistica della carne. Qui Paolo sta dicendo una cosa che è molto più grande. È la semplice questione affettivo-sessuale.
Sta dicendo che chi vive secondo la carne è portato a vivere secondo i propri bisogni e vuole solo soddisfare i propri bisogni. Quando incontri Cristo, tu ti accorgi di non essere fatto solo di bisogni. Ad esempio, tu sei fatto anche di desideri, che sono qualcosa di molto più grande dei bisogni. Il bisogno è: ho fame, mangio. Ho bisogno di essere amato, trovo qualcosa che mi faccia sentire amato. Non mi sento preso in considerazione da qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Questo è la carne. Ecco, chi vive in questo meccanismo, ad esempio, chi vive nel meccanismo del narcisismo, è difficile che possa essere innanzitutto felice, ma poi possa capire anche la volontà di Dio, perché il narcisista vuole solo che qualcuno lo confermi nella propria immagine. Anche in questo caso, liberiamoci dal giudizio nei confronti del narcisismo, perché in una certa misura tutti noi lo siamo. Ma se tu vivi soltanto per essere confermato, è finita. Perché viva Dio quando sei circondato da persone che ti dicono: bravo, brava, hai fatto la cosa migliore. Quando non trovi nessuno che le mani te le batte, che fai? La libertà è smettere di avere bisogno di qualcuno che ti batta le mani. Questa libertà ce l'ha ottenuta Cristo. Tu puoi vivere senza che nessuno ti batta le mani? Sì, puoi, perché Gesù ha dato la vita per questo. Vivere secondo lo Spirito. Ora la carne, dice Paolo, tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Chi vive secondo la mentalità del bisogno, alla fine è sempre mortificato. Sente sempre come una lesa maestà, come qualcosa che gli manca. Come chi vive secondo lo spirito, in fondo sente pace, dice Paolo. Ha pace, è vita e dà pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, dice Paolo. Uno che è preoccupato solo di soddisfare i propri bisogni non può certamente prendere sul serio la volontà di Dio, perché non ti interessa. Voi però, dice Paolo, non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che tradotto significa? Che quando tu smetti di vivere in questo modo e ti accorgi che dentro di te c'è un'altra vita, quella dello Spirito, diciamolo in un modo che riusciamo a capirlo, la vita spirituale, questo è. Quando tu fai spazio alla vita spirituale, ti accorgi di essere abitato da una libertà che una vita semplicemente biologica, carnale, mondana, non ti dà. Chi vive secondo questa vita dello spirito dentro di lui, secondo questa vita spirituale, mostra in ciò che fa una radicale libertà che il mondo non conosce. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori verso la carne per vivere secondo i desideri della carne, perché se vivete secondo la carne morite. Se invece mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco, ci sono delle opere del corpo di una certa mentalità mondana che devono morire. E lì c'è un impegno a mortificare queste cose. E questo non lo si fa perché ci piace il dolore, ma perché vogliamo togliere tutto ciò che è di impedimento alla libertà. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E qui Paolo dà la sua steccata finale. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che vi rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Gli schiavi sono quelli che hanno paura, i figli sono quelli che sono liberi e non hanno paura, perché sono figli, non hanno paura. Diciamo bene questa cosa così che nessuno si senta in colpa. Non avere paura non significa non sentire la paura, ma significa che quella paura non comanda più. Il fatto di sentire paura è umano. Anche Gesù ha paura di morire, ma la paura della morte non si sostituisce alla sua libertà. Tant'è vero che la sua preghiera è: se possibile allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Guardate la libertà. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Chiudiamo un attimo tutta la discussione per dire cosa. Quando Gesù viene al mondo, questo bambino, che dovrebbe essere la risposta a tutte le tue attese, a tutti i tuoi bisogni, ti mette in discussione, perché a un certo punto, invece di darti quello che tu vorresti, ti chiede a te di fare qualcosa. Chiede a te di essere libero. Chiede a te di fare la tua parte. Il Dio che dovrebbe essere un guscio dentro cui andarci a riposare diventa colui che chiede di rifugiarsi dentro la tua vita. Quindi, se Gesù ha deciso di entrare nella storia affidandosi alla nostra libertà, sta a significare che se tu non scegli, ad esempio, di dargli spazio, lui non se lo prenderà quello spazio, perché dipende da te se glielo dai quello spazio. Se tu decidi di non accudire Gesù, che si trova dentro di te, quel bambino muore. La fede la perdi. Se tu non decidi di servire Cristo nei fratelli, nessuno ti obbliga a farlo. Ma se tu decidi di servire Cristo nei fratelli, te ne accorgi, lo dicevamo ieri, perché questo dà luce alla tua vita, diventa un criterio di discernimento. Se tu vai a messa la domenica perché altrimenti è peccato mortale, e se non vai a messa la domenica vai all'inferno, capite, questo è un fallimento, pensare che noi dobbiamo andare a messa la domenica solo perché è un precetto. Tant'è vero che è bastata una pandemia da coronavirus per disabituare migliaia di persone ad andare a messa la domenica, e tuttora non tornano. Tanto ormai ci siamo accorti che non è caduto nessun fulmine non andando a messa tante domeniche una dopo l'altra, perché in fondo ci andavamo per un sottile senso di ci comportiamo come quella vecchietta che prega davanti a San Michele Arcangelo, no? Dice: fammi accendere una candela, a quello di sopra e a quello di sotto. Dice: ma sotto è il demonio, per sicurezza accendiamo candele a tutti. Allora uno dice: guarda, tutto bello quello che stai dicendo, però fammi andare a messa la domenica, casomai succede una disgrazia, una cosa brutta, cioè, poi tu ti accorgi che nessun fulmine dal cielo ti raggiunge se non vai a messa la domenica. Ma tu vai a messa la domenica perché lo hai deciso, non perché hai paura dell'inferno. Capite che noi non siamo abituati a questa libertà, noi ci comportiamo ancora come degli schiavi impauriti e pensiamo che la religione avrà una pregnanza nella società quando costantemente infonderà nella gente sensi di colpa, in modo tale da poterli gestire con i sensi di colpa. Questo modo magari ti porta anche tanta gente dietro, ma non è il modo di Cristo, perché Cristo vuole figli, non schiavi, figli. La fatica più grande anche di voi che siete venuti a questo corso di esercizi è dire: io ho bisogno di un tempo, ho bisogno di spazi, di situazioni che mi
mi ridiano di nuovo la consapevolezza che sono figlio, che sono figlia. E nella mia vita non posso tornare a decidere in base alle paure, ai sensi di colpa, al giudizio degli altri, a quello che pensa il mio vicino di casa, il mio superiore, la mia superiora, il mio marito, mia moglie, i miei figli. Io devo vivere con una libertà che non dipende più da paura, da giudizio, da sensi di colpa, eccetera. L'unica maniera per renderci liberi, Dio se l'è inventata in questo modo, rendendoci responsabili di Lui. Siamo noi ad essere responsabili di Dio, non è Dio a essere responsabile di noi. Tutto quello che non faremo resterà così, non fatto. E quindi il problema non è chiamare in causa Dio perché faccia delle cose al posto nostro, ma chiamare in causa Dio perché noi possiamo fare la nostra parte, perché ciascuno di noi possa fare la propria parte. Chiudo. Siamo nell'anno giuseppino voluto da Papa Francesco. Non vi nervosisce anche a voi sapere che quando Gesù nasce un coro di angeli canta gloria a Dio nell'alto dei cieli? Immaginate a 4, 5, 10 voci, no? Bellissimo. Però quando Erode perseguita il bambino non c'è nessun angelo ad aiutare Giuseppe. Beh, avrei preferito che gli angeli fossero un piccolo esercito che potesse scortare Gesù. Gesù ha un'unica occasione per salvarsi la vita. Sapete come si chiama questa occasione? Giuseppe. Che di notte, per non essere visto, carica tutti su un asino e se ne vanno. Questo è il miracolo. Che delusione, no? Ma è così che Dio agisce. Col nostro possibile. Dice: vorrei una cosa che salvasse la nostra congregazione, il nostro ordine, la nostra famiglia, una cosa straordinaria che a un certo punto intervenga e converta tutti i miei confratelli, le mie consorelle, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro. Lo vuoi il miracolo? Sei tu il miracolo. Tu che fai il tuo possibile come l'ha fatto Giuseppe, in maniera rocambolesca e creativa. Questo è il deludente ma meraviglioso mistero dell'incarnazione. Non è il Dio psicologico, ma il Dio reale. Dio agisce così. Bene, se volete andatevi a rileggere con calma questa prima parte del capitolo 8 della lettera ai Romani e cercate di individuare se siete liberi o se c'è qualcosa invece che si è sostituito alla vostra libertà. Se agite secondo paura o perché siete figli, che cos'è che in fondo muove la nostra vita? La carne, la mondanità o lo spirito? Buona preghiera.

vieni Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati sin al tuo numine. Nisci lest in homine, nisci lest in

dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità.

Vieni, vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, vieni datore della grazia che salva, vieni luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori,

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore. Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che, nella sua varietà, riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, effondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.
1: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
2: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
2: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
1: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
2: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri. Degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
1: Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto.
2: Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo.
1: Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza.
2: Non ritirare da noi la tua misericordia per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
1: ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
2: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
1: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
2: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
1: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
2: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
1: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio, e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
2: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
2: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
1: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
2: Signore, pieghi il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia fregge, sconvolgili.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
2: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
1: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
2: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
3: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
2: Donaci l'umiltà del cuore,
1: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
2: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
1: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Il 26 maggio il calendario ricorda San Filippo Neri, che per primo nella Roma povera e semidistrutta del XVI secolo riunì intorno a sé i bambini all'insegno della fede, della gioia e della musica. Il suo oratorio ha attraversato i secoli per continuare ad accogliere i ragazzi. Oratorio è una parola che fa parte della vita di tutti. È il luogo del gioco e della preghiera, uno spazio in cui crescere all'ombra di Gesù, ma che sa accogliere tutti, anche quelli che non sono cristiani. Sin dall'origine del cristianesimo, l'oratorio era una piccola cappella per la preghiera, in latino orare, che si trovava a ridosso delle chiese. Ma il primo oratorio, come lo intendiamo noi, il luogo dei ragazzi, risale appunto al XVI secolo, a Roma.

non c'erano scuole nella Roma del 1500, al massimo precettori per i figli dei ricchi. E quella che un tempo era stata la capitale di un grande impero era diventata davvero un brutto posto in cui vivere. Certo, c'era il Papa, c'erano le banche, i palazzi dei nobili. Per il resto, poche decine di migliaia di poveracci ammassati in vie strette e sporche. I sopravvissuti a uno dei peggiori saccheggi della storia. Il sacco di Roma, opera dei Lanzichenecchi. I bambini erano tanti, abbandonati a se stessi. Bambini di strada, li chiameremo oggi. Mendicanti, ladruncoli, sempre affamati.

Poi per loro arrivò un prete che faceva il buffone e aveva sempre il sorriso sul volto. Pippo Buono lo chiamavano, che girava per i vicoli per tendere la mano ai più poveri dei figli di Dio, ai più deboli, dando agli orfani un padre, agli affamati del pane, ai malati un giaciglio e a tutti una parola buona. Ci voleva un luogo, però, per pregare e stare insieme, per essere una comunità di fedeli operosi, per cantare e aiutarsi l'un l'altro. Un grande oratorio.

Filippo Neri a Roma c'era arrivato come pellegrino. Era nato a Firenze il 21 luglio 1515. Padre notaio, caduto in disgrazia perché fissato con la ricerca della pietra filosofale che tramuterebbe il metallo in oro. Mamma morta quando era ancora piccolissimo. Un bambino con un buon carattere, molto religioso, fu educato dai frati infatti, e amante della lettura. Quando aveva 18 anni, il padre lo mandò a Cassino, da un parente, perché diventasse un commerciante. Ma a Filippo l'agiatezza economica non interessava, aveva altri desideri nel cuore. E ben presto decise di recarsi a Roma a piedi.

Filippo non era nulla, né commerciante, né notaio, né sacerdote, solo un uomo di fede che desiderava una semplice esistenza spirituale, preghiere, contemplazione, letture di testi sacri nella città santa in cui erano morti Pietro e Paolo. Trovò ospitalità nella casa di un fiorentino, capo della dogana.

Oltre a una stanzetta con un letto, un tavolino e una corda appesa al muro a cui appendere la giacca, riceveva un sacco di grano al giorno. In cambio, insegnava il latino ai due figli. A parte il suo incarico di precettore, trascorreva il tempo visitando chiese e catacombe, soprattutto di notte, e diventando amico di tutti. Dei frati domenicani con cui cantava nel coro, dei gesuiti che prestavano aiuto ai poveri e ai malati, dei ragazzi che lavoravano come commessi nelle botteghe.

Nel giorno di Pentecoste del 1544, mentre pregava nelle catacombe di San Sebastiano, tanta era la sua estasi che il cuore gli si dilatò nel petto, rompendogli due costole. Filippo Neri lo interpretò come un'effusione dello Spirito Santo. Da quel giorno spesso il petto gli diventava incandescente e lui doveva metterci sopra delle pezze bagnate per non soccombere a tanto calore.

poiché si stava avvicinando l'anno del Giubileo, il 1550, presso la chiesa di San Girolamo della Carità, fondò con altre persone generose la Compagnia della Santissima Trinità per assistere i pellegrini che sarebbero arrivati a Roma. Tra questi compagni c'era anche un sacerdote, padre Persiano Rosa, che divenne il suo confessore e gli suggerì la via del sacerdozio. Il 23 maggio 1551 finalmente Filippo divenne prete. E il desiderio di far del bene, come diceva in tutta semplicità, divenne un fiume in piena, capace di contagiare con il suo buon umore e il suo spirito di carità chiunque lo incontrasse. Nacque così l'oratorio.

intorno a lui sempre tanti bambini, con cui giocava, cantava, andava a soccorrere i più poveri, e a cui, di fronte alla loro vivacità, diceva: «Figlioli, state allegramente, non voglio né scrupoli né malinconie, mi basta che non facciate peccati». La sua frase ricorrente, che poi è diventata anche il titolo in un film musicale del 1983 con Johnny Dorelli, era: «State buoni, se potete». E quando invitava a darsi da fare per gli altri, diceva: «Non è tempo di dormire, perché il paradiso non è fatto per i poltroni». Non si faceva scrupolo a mendicare bussando alle porte di palazzi più lussuosi. Un aneddoto racconta come un giorno un signore, infastidito dalle sue richieste, gli diede uno schiaffo. Filippo non si scompose. «Questo è per me», disse sorridendogli, «e ve ne ringrazio. Ora, datemi qualcosa per i miei ragazzi».

La musica aveva un ruolo molto importante. Infatti, era attraverso il canto che Filippo Neri, amico tra gli altri del grande musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina, aggregava i bambini, poveri e ricchi insieme, tirava fuori i loro talenti, li rendeva orgogliosi e più vicini a Dio. E l'oratorio diede anche il nome a una composizione musicale, un'alternanza di lodi cantate a più voci e brani recitati accompagnati dagli strumenti.

a tutti piaceva il suo modo di intendere il Vangelo, tanto che a un certo punto fu persino accusato di eresia. Ma furono di più gli estimatori dei detrattori. Estimatori molto illustri, come l'amico cardinale Carlo Borromeo, che gli affidò una sede più dignitosa del modesto San Girolamo. A Filippo non restò che accettare, ma alla nuova chiesa di San Giovanni dei Fiorentini mandò alcuni suoi seguaci diventati preti, mentre lui restò in quella vecchia. Poi, nel 1575, Papa Gregorio XIII istituì presso la chiesa di Santa Maria in Vallicella la congregazione di preti e chierici secolari dell'oratorio, di cui Filippo Neri era il superiore, dove si trasferì solo nel 1583, dove visse fino alla morte, avvenuta il 26 maggio 1595, e dove ancora si trova il suo corpo.

degli onori, anche se religiosi, a Filippo non importava nulla e rifiutò persino di diventare cardinale, dicendo, leggenda vuole, preferisco il paradiso. Frase che dà il titolo anche alla bella fiction del 2010, con Gigi Proietti nei panni del santo.

Lui era un prete di strada, come i suoi ragazzi, un infaticabile confessore, avido lettore. Alla sua morte possedeva 516 libri personali e 30 manoscritti, tra cui non solo testi sacri, ma anche le favole di Esopo, la poesia di Tasso e Petrarca. Uomo grande lo chiamavano, ma anche santo della gioia. Era il prete colto e saggio a cui i papi chiedevano consiglio, ma anche il sacerdote buffone e scanzonato che si comportava in modo bizzarro.

ancora oggi i pellegrini che si recano a Roma seguono l'itinerario che per primo istituì il Giovedì Grasso del 1552, in opposizione ai festeggiamenti pagani del Carnevale, il cosiddetto Giro delle Sette Chiese, un pellegrinaggio a piedi per le sette chiese principali della città: Basilica di San Pietro in Vaticano, Basilica di San Paolo fuori le mura, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e Basilica di San Sebastiano.

Con gli anni, fino a 6.000 fedeli lo seguivano in questo itinerario. La causa della sua beatificazione iniziò 2 mesi dopo la morte. Tanto aveva fatto per Roma che dopo essere stato proclamato santo nel 1622 divenne compatrono della città, terzo apostolo dopo Pietro e Paolo. Il suo oratorio ha fatto scuola e dopo quasi 500 anni dalla sua nascita, per i ragazzi di oggi continua a essere una delle istituzioni più vitali e feconde.

0: Paradiso, paradiso. Attendete a vincervi nelle piccole cose, se volete vincervi nelle grandi, diceva San Filippo Neri. Signore, e sublimasti alla gloria dei tuoi santi, il tuo beato confessore Filippo, concedici, propizio, che mentre ci rallegriamo per la sua festa, approfittiamo dell'esempio delle sue virtù.
1: Paradiso, paradiso, preferito.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vocazioni, con il supporto di Samira Rocchetti che è regia. Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci che è con noi. Ben arrivato.
3: Salve e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
2: Che bello, un accento toscano, Don Luca?
3: Sì, nativo di Cesavaldarno.
2: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
3: Ma, allora, principalmente sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino, e oltre ad essere parroco ho vari incarichi sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'attuale parroco, vari incarichi sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro

0: internazionale della Branca Rovere Scolte, oltre a assistente regionale della Toscana, quindi un vissuto in Agesci anche tuttora attivo.
1: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
0: Certo.
1: A prescindere. Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
0: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa. E hai la possibilità di spenderti per gli altri,
1: che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
0: Sì, 21 aprile.
1: Qualche anno è passato, che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
0: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso, perché avevo da integrare degli studi, quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato, però un giorno con tanta trepidazione. Eravamo in due, perché un compagno si è unito lungo il cammino, sono partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché era un giorno veramente atteso e sperato. Però poi, dopo l'ordinazione, usciti di cattedrale, è venuto fuori il sole.
1: Che bel segno.
0: E sì, bisogna imparare a leggere i segni, i segni dei tempi in modo particolare, però certi segni che non, forse non vogliono dire niente, sono soltanto i fattori meteorologici, però ecco, sono quei segni, quegli avvenimenti che, vuol dire, ti danno una conferma, ti danno speranza, ti danno gioia.
1: Quando io l'ho contattata, Don Luca, lei mi ha detto ma perché mi contatta? Io ho una storia normale. Io ho detto ma a me piacciono le storie normali. Allora, è normale la sua storia di vocazione, però ce la racconta.
0: Sì, no, io sono un po' sempre molto timido su me stesso, e quando mi chiedono appunto della mia vocazione dico ma non è nulla di straordinario, a volte negli eventi con i ragazzi o con i capi scout viene di chiederti come è nata, come è fatta a diventare prete, ma io ero un ragazzo impegnato in parrocchia, una parrocchia piccola, d'incisa, circa 1700 abitanti, e eravamo pochini a impegnarsi in parrocchia, però facevo un po' di tutto, dalla CR come educatore, gruppo giovani, i chierichetti, il catechismo, le proiezioni dei film per i bambini, e più c'era da fare un po' tutto. Poi a un certo punto, nel cammino della mia vita, delle difficoltà in famiglia, il nonno infermo, non siamo andati più in vacanza, e allora sono approdato a un'esperienza qui toscana, fiorentina, che è l'Opera per la Gioventù Giorgio Lapira, e ho iniziato lì, che fa attività educativa, di cui ora sono l'assistente, tra l'altro, e fa attività educativa con i ragazzi, avendo dei villaggi, una casina della Pescaia in Toscana, uno nelle montagne pistoiesi, sempre in Toscana, e una casa in Val d'Aosta. E lì ho fatto per 2 anni, diciamo, il ragazzo, e poi da lì mi è stato chiesto, all'età di 17 anni, di fare il capogruppo. E lì, ecco, è maturata la mia vocazione. Nell'impegno, perché è un'associazione che va a educazione, ma la fa avendo come carisma e attenzione la parola di Dio, la dottrina sociale della Chiesa e il messaggio del professore Lapira. È un'associazione fondata da Pino Arpioni circa 70 anni fa, e lì è maturata la vocazione, anzi prima la vocazione cristiana, in un momento particolare, una confessione fatta con un sacerdote ancora vivente sui gradini della chiesa, e lì davvero la consapevolezza di essere cristiano, e poi da lì, ecco, piano piano il sentire, l'avvertire dentro di me che il Signore mi diceva che quello che stavo facendo, che era già tanto, diciamo, come impegno, non bastava più, mi chiedeva qualcosa in più, un passaggio ulteriore, e io quello l'ho intravisto, l'ho scoperto appunto nell'essere prete, nel diventare prete, e quindi la prima volta che feci la condivisi con il mio parroco, che gli si illuminarono gli occhi, e quando sentì che avevo desiderio e l'intenzione di entrare in seminario. Beh, certo, poi non è stato tutto così immediato, perché c'è stato un periodo in cui, ecco, nella mia preghiera personale, io non è che avessi avuto chissà quali esperienze

0: con il seminario, conoscenze, assolutamente, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché io poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo al Signore di ricevere un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo, e se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente, ecco, è qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione, cioè penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
1: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato, e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
0: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo, famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma con una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti, ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia tipici delle famiglie toscane. E un momento, ecco, così al mattino, mi sembra, sì, perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto alla mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era a scuola, però molto più piccolo di me, e allora disse: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna serena, tranquilla, perché sono una nonna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia, la mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. La sera a tavola, vabbè, dice: forza, digli che tu c'hai da dire, e ripetevo questa intenzione. E mi ricordo che mio padre, senza tante parole, diceva: pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. Sì, mio babbo non era di molte parole, però ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. In seminario periodicamente facevamo degli incontri, e la mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io i primi tempi tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me, ecco.
1: Che bello, comunque per essere una storia normale io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente, così come è speciale la musica, perché come abitudine io amo che siate voi a scegliere le canzoni che inseriamo in trasmissione, e Don Luca, devo dire, la musica la ama, è musica di grande qualità, ha un ruolo importante la musica nella sua vita, Don Luca?
0: Accompagna, che diventa a volte sì proprio un accompagnamento, però ecco, cerco sempre con la musica, con le canzoni che mi dicono qualcosa, è un veicolo che può comunicare, che comunica, mi piace, ecco, sì, a volte sì, anche le canzoni, diciamo, un po' più leggere, di compagnia, prediligo, ecco, cantautori italiani che lasciano un messaggio, che veicolano, ecco, parole significative. Poi vabbè, sono del 64, quindi ho una certa età, e ecco, certe canzoni hanno segnato dei passaggi, e ogni volta che le sento mi rimandano con la memoria a momenti, a incontri, a serate, le classiche, ecco, serate in compagnia con gli amici, con la chitarra, i canti, esperienze anche a Lourdes, ecco, richiamano una memoria viva che in qualche modo è assegnato, ecco, la vita, con bei ricordi.
1: Quindi se io le dico I Nomadi con Io Vagabondo, cosa le ricorda questa canzone?
0: Appunto, serate di canti, di cene insieme, falò a volte, e poi davvero la vita, l'avventura della vita, dove chi ti rimane in fondo è come una stella polare, è Dio, e quindi la vita come dire, vissuta con semplicità, con avventura e con questa presenza di colui che ti ha creato, ti ama e ti accompagna.

0: E quindi l'avventura della vita vissuta con semplicità ma con questo faro che è Dio. Erano i Nomadi con Io Vagabondo, scelta per noi, lo ringraziamo, da Don Luca Meacci, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Ma io so che lei, insomma, comunque come sportivo non era niente male, ma è vero che
1: sì,
0: giocava a calcio?
1: Ho fatto un percorso da terzino, ora non ero una stella del calcio, però ho fatto le mie partite e sì, ho giocato da ragazzo e poi ho avuto anche un'esperienza da ciclista, senza, perché poi dopo sì, senza il seminario, quindi non c'era più tempo.
0: Quindi uno sport di squadra è uno sport apparentemente individuale, dico apparentemente perché c'è sempre una squadra dietro in fondo, no?
1: Sì. C'è sempre una squadra dietro, sì, che lavora per te o che lavora per il capitano.
0: Ecco, questo ruolo di assistente ecclesiastico lo ha accolto ovviamente come una nuova sfida, una bella sfida da affrontare. Ma in che cosa consiste?
1: Sono all'interno del CSI, del Centro Sportivo Italiano, dal 96. Prima come, diciamo, simpatizzante, poi sono diventato assistente regionale e da un paio d'anni sono assistente nazionale. Ma è quello di condividere la vita associativa, specialmente della e del Consiglio nazionale, quindi c'è un impegno associativo che ti porta appunto ad accompagnare il cammino dell'associazione, quelle che sono le scelte, la programmazione delle attività sportive, le scelte educative, le scelte formative e quindi accompagnare il cammino formativo dei vari, delle varie categorie, che siano giudici di gara, che siano tecnici, che siano ruoli associativi. E poi una presenza in quelle che sono le manifestazioni nazionali, non tanto per mettere il bullino della Chiesa nella manifestazione o sulla locandina, ma di essere lì e di vivere quell'esperienza con i volontari, i dirigenti presenti, le famiglie e i ragazzi e le ragazze che sono gli atleti.
0: Bellissimo.
1: Sì, c'è un vissuto associativo che accompagno. Infatti ora non tutte le settimane sono a Roma, dove abbiamo la sede in via della Conciliazione 1, dove ho un ufficio, però ecco, durante il mese un paio di volte, un paio di settimane, anche più, dipende dagli impegni, scendo su Roma o dove c'è la manifestazione.
0: Certo, riflettevo che insomma questo, il vissuto associativo, il ruolo educativo, il contatto anche con i più giovani sono un po' delle costanti della sua vita. Le piace stare con i giovani?
1: Sì, no, sono una sfida costante. Io vengo da una 3 giorni che abbiamo fatto al villaggio al mare, a Castello della Pescaia, il villaggio La Vela, con 140 giovani che sono i prossimi educatori, capigruppo, delegati o direttori o direttrici dei campi che questa associazione per la gioventù Giorgio Lapira farà nella prossima estate. E anche se sono, come dire, quelli che staranno con i più piccoli, però ecco, stare con loro diventa sì, una sfida, diventa una provocazione in senso buono, perché in qualche modo ti costringono di stare attento, di stare in ascolto, ma anche di essere disponibile, ecco, e di essere preparato anche. Ora non per compiacermi, no? Ma dopo la messa celebrata domenica mattina mi è arrivato un messaggio, dice grazie, una bella omelia, e la risposta mia è stata, cioè, più che rispondere a questo apprezzamento, ho detto i nostri capigruppo se la meritano, cioè si meritano che noi ci impegniamo per loro.
0: Bello, molto, molto, molto bello, davvero. Certo, la sua vita è costellata di incontri, ne ha fatti tantissimi, e immagino sia grato a ciascuno di questi incontri che la vita le ha regalato.
1: Sì, questa è la grande opportunità che ho avuto avendo anche vari impegni. Ecco, aver conosciuto Pino Arpioni, che è stato collaboratore di Lapira, quando Lapira era sindaco, come assessore a vari settori. È una persona che ha vissuto anche l'esperienza del campo di concentramento e che una volta tornato appunto a casa ha voluto provare un'esperienza, come dire, educativa, e ha dato vita a questo questa associazione che fa appunto educazione verso i giovani. Però ecco, anche in ambito scout, no, l'aver conosciuto tante persone, tanti capi, ma anche a livello internazionale, perché ho avuto la possibilità di vivere eventi a livello mondiale, e lì ecco incontri persone, incontri culture, tradizioni che ti aprono la mente. Ecco, quindi sì, persone, contesti storici, contesti culturali che, come dire, si aprono la mente, aprono il cuore e ti permettono di non rimanere chiuso nel tuo, si direbbe, orticello, comunque nella tua prospettiva, che è una prospettiva sì bella quanto vuoi, però molto ristretta sempre.
0: Ma sì, questo è importantissimo, è una grande fortuna averlo, no, potuto fare. Sicuramente, se si guarda indietro, mi sembra che il senso di profonda gratitudine traspaia dalle sue parole, insomma. Sì, vede tutta poi, la strada che ha fatto.
1: Sì, sì, che poi ecco, ci sono sì figure, persone particolari, ma poi anche persone anche molto ordinarie, no? Io penso ai miei genitori, ai miei nonni, figure, come dicevo, molto semplici, ma che poi mi hanno dato la concretezza della vita. Ora io, però ecco, cioè, nel senso di saper fare anche con la manualità, saper mettere le mani, che so, su una cerniera, su qualcosa da rimettere, da riparare, da raccomodare, ecco, o di sapersi anche, per dire, riparare una bicicletta. Ho fatto un evento con ragazzi scout e bicicletta, e nessuno sapeva ripararsi la bicicletta da una foratura, per dire, no? E poi anche persone anche molto semplici, penso il mio parroco, penso anche amici, ecco, amiche con i quali abbiamo condiviso delle esperienze, e in quelle esperienze c'è un affidarsi, un riconoscersi, un arricchirsi reciprocamente.
0: Mi è venuto in mente, lei prima ci diceva appunto di quella confessione lungo le scale, e il sacerdote è ancora in vita,
1: sì.
0: Lo sente ogni tanto.
1: È il nostro vicario generale.
0: Che bello, mamma mia. Sì, anche sì. Per lui credo sia comunque una bella emozione.
1: Ho avuto modo di confidargli questa cosa qualche tempo fa, sì sì. Ma anche lì, no, perché al campo, cioè nei nostri campi, anche con appunto anche in ambito scout, c'è cioè una frequentazione, uno stare lì con loro, no? E allora lì, sì, anche all'inizio c'è, come dire, non dico diffidenza, ma insomma il prete è sempre visto una figura un po' distante. Poi quando hai modo di stare, di condividere il cammino, la fatica o i giochi e l'attività sul mare, ma anche i momenti appunto di preghiera o di celebrazione, piano piano, diciamo, questo muro si sgretola, entrano in confidenza, e poi ecco, al momento opportuno qualcuno che ha bisogno, ecco, ha bisogno di condividere, di affidarsi, di fare chiarezza, ma anche solo di dirti la sua rabbia, no? Per tante esperienze a volte che ci possono essere. E allora ecco, il fatto di avere lì il prete che è lì, e allora di dare anche, come dire, un'opportunità. E così è stato per me, ecco, aver avuto questo sacerdote al campo, era il nostro assistente a quel campo, e al momento opportuno ho chiesto, e lì davvero è maturata la vocazione cristiana, ecco. E io faccio un po' una distinzione, la vocazione cristiana, cioè l'impegno politico, no, del cristiano nella vita. E poi quindi sì, l'impegno in parrocchia, ma anche l'impegno politico, quindi fin da ragazzo, ecco, impegnato politico, anche se non votavo, a quei tempi non avevo l'età per votare, però a quei tempi si attaccava ai manifesti, ecco, di organizzare manifestazioni, incontri.
0: Impegno è una parola importante. C'è un'altra canzone che ci ascoltiamo prima di lasciarla libera, ed è una canzone di Vecchioni.
1: Sogna, ragazzi, sogna.

0: bella questa canzone di Roberto Vecchioni. Le è capitato per caso di sentire più recentemente la versione che ha cantato con quel giovane Alfa? Le è piaciuta?
1: Sì, però mi piace anche la versione originale, perché Vecchioni ha quel timbro di voce, ecco, è che quel contesto lì di quella canzone davvero è, come dire, l'adulto che come dire, lancia dalla possibilità di esprimersi al più giovane. Ecco, vai, quest'ultima parte tocca a te, ecco. È un po' quello, l'ambito educativo lo rivedo nel gesto interrotto, ecco, che arriva a un certo punto in cui l'educatore deve fermarsi e deve dare la possibilità all'altro, agli altri, di fare i loro passi, di esprimersi. È un po' anche l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Alla fine Gesù scompare, non è che dice: bene, ora mi avete riconosciuto, vi accompagno, vengo con voi, si va a Gerusalemme, si torna a Gerusalemme. No, scompare, cioè sparita la loro vista, però c'è un ricordo vivo, lo riconobbero e con questa forza vanno e tornano. Ecco, e il sogno del ragazzo sogna è, come dire, l'affidarsi, cioè fidarsi dei ragazzi, dei più giovani, che quell'ultimo verso lo devono scrivere loro. Cammino della loro vita è nelle loro mani. E poi, vabbè, questa canzone è anche legata a un'esperienza non bella di un gruppo di amici scout che si lavorava qui in Toscana, sempre per i ragazzi e per i capi a livello regionale, e poi è così, una malattia ci ha portato via, ci ha fatto mancare, ecco, la presenza di uno di noi, ecco. E quindi c'è anche un ricordo che anche lì, ecco, una volta o tre volte che si arriva all'anniversario, questa canzone ce la ricondividiamo, ecco.
0: Il potere della musica anche di rievocare ricordi. Noi siamo in chiusura, Don Luca, io faccio sempre un'ultima domanda che mi rendo conto è molto banale, ma mi sta permettendo proprio di dare una molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: No, mi viene in mente una preghiera di Charles de Foucault, in cui, ecco, però non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, di come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio e fidarsi e buttarsi e lasciarsi modellare per essere, ecco, in questo caso pastori secondo l'odore di Gesù.
0: Che bello, Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
1: Ringrazio voi di questa opportunità.
0: A presto, spero, magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
1: È un bel contesto, un bel mondo, un bello spazio,
0: direi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: e Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, per

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazaret, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre

0: Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Il 26 maggio il calendario ricorda San Filippo Neri, che per primo nella Roma povera e semidistrutta del XVI secolo riunì intorno a sé i bambini all'insegna della fede, della gioia e della musica. Il suo oratorio ha attraversato i secoli per continuare ad accogliere i ragazzi. Oratorio è una parola che fa parte della vita di tutti, è il luogo del gioco e della preghiera, uno spazio in cui crescere all'ombra di Gesù, ma che sa accogliere tutti, anche quelli che non sono cristiani. Sin dall'origine del cristianesimo, l'oratorio era una piccola cappella per la preghiera, in latino orare, che si trovava a ridosso delle chiese. Ma il primo oratorio, come lo intendiamo noi, il luogo dei ragazzi, risale appunto al XVI secolo, a Roma.

non c'erano scuole nella Roma del 1500, al massimo precettori per i figli dei ricchi. E quella che un tempo era stata la capitale di un grande impero era diventata davvero un brutto posto in cui vivere. Certo, c'era il Papa, c'erano le banche, i palazzi dei nobili. Per il resto, poche decine di migliaia di poveracci ammassati in vie strette e sporche. I sopravvissuti a uno dei peggiori saccheggi della storia. Il sacco di Roma, opera dei Lanzichenecchi. I bambini erano tanti, abbandonati a se stessi. Bambini di strada, li chiameremo oggi. Mendicanti, ladruncoli, sempre affamati.

Poi per loro arrivò un prete che faceva il buffone e aveva sempre il sorriso sul volto. Pippo Buono lo chiamavano, che girava per i vicoli per tendere la mano ai più poveri dei figli di Dio, ai più deboli, dando agli orfani un padre, agli affamati del pane, ai malati un giaciglio e a tutti una parola buona. Ci voleva un luogo, però, per pregare e stare insieme, per essere una comunità di fedeli operosi, per cantare e aiutarsi l'un l'altro. Un grande oratorio.

Filippo Neri a Roma c'era arrivato come pellegrino. Era nato a Firenze il 21 luglio 1515. Padre notaio, caduto in disgrazia perché fissato con la ricerca della pietra filosofale che tramuterebbe il metallo in oro. Mamma morta quando era ancora piccolissimo. Un bambino con un buon carattere, molto religioso, fu educato dai frati infatti, e amante della lettura. Quando aveva 18 anni, il padre lo mandò a Cassino da un parente perché diventasse un commerciante. Ma a Filippo l'agiatezza economica non interessava, aveva altri desideri nel cuore. E ben presto decise di recarsi a Roma a piedi.

Filippo non era nulla, né commerciante, né notaio, né sacerdote, solo un uomo di fede che desiderava una semplice esistenza spirituale, preghiere, contemplazione, letture di testi sacri nella città santa in cui erano morti Pietro e Paolo. Trovò ospitalità nella casa di un fiorentino, capo della dogana.

Oltre a una stanzetta con un letto, un tavolino e una corda appesa al muro a cui appendere la giacca, riceveva un sacco di grano al giorno. In cambio, insegnava il latino ai due figli. A parte il suo incarico di precettore, trascorreva il tempo visitando chiese e catacombe, soprattutto di notte, e diventando amico di tutti. Dei frati domenicani con cui cantava nel coro, dei gesuiti che prestavano aiuto ai poveri e ai malati, dei ragazzi che lavoravano come commessi nelle botteghe.

Nel giorno di Pentecoste del 1544, mentre pregava nelle catacombe di San Sebastiano, tanta era la sua estasi che il cuore gli si dilatò nel petto, rompendogli due costole. Filippo Neri lo interpretò come un'effusione dello Spirito Santo. Da quel giorno spesso il petto gli diventava incandescente e lui doveva metterci sopra delle pezze bagnate per non soccombere a tanto calore.

Poiché si stava avvicinando l'anno del giubileo, il 1550, presso la chiesa di San Girolamo della Carità, fondò con altre persone generose la Compagnia della Santissima Trinità per assistere i pellegrini che sarebbero arrivati a Roma. Tra questi compagni c'era anche un sacerdote, padre Persiano Rosa, che divenne il suo confessore e gli suggerì la via del sacerdozio. Il 23 maggio 1551 finalmente Filippo divenne prete. E il desiderio di far del bene, come diceva in tutta semplicità, divenne un fiume in piena, capace di contagiare con il suo buon umore e il suo spirito di carità chiunque lo incontrasse. Nacque così l'oratorio.

intorno a lui sempre tanti bambini, con cui giocava, cantava, andava a soccorrere i più poveri, e a cui, di fronte alla loro vivacità, diceva: «Figlioli, state allegramente, non voglio né scrupoli né malinconie, mi basta che non facciate peccati». La sua frase ricorrente, che poi è diventata anche il titolo in un film musicale del 1983 con Johnny Dorelli, era: «State buoni, se potete». E quando invitava a darsi da fare per gli altri, diceva: «Non è tempo di dormire, perché il paradiso non è fatto per i poltroni». Non si faceva scrupolo a mendicare bussando alle porte dei palazzi più lussuosi. Un aneddoto racconta come un giorno un signore, infastidito dalle sue richieste, gli diede uno schiaffo. Filippo non si scompose. «Questo è per me», disse sorridendogli, «e ve ne ringrazio. Ora, datemi qualcosa per i miei ragazzi».

La musica aveva un ruolo molto importante. Infatti, era attraverso il canto che Filippo Neri, amico tra gli altri del grande musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina, aggregava i bambini, poveri e ricchi insieme, tirava fuori i loro talenti, li rendeva orgogliosi e più vicini a Dio. E l'oratorio diede anche il nome a una composizione musicale, un'alternanza di lodi cantate a più voci e brani recitati accompagnati dagli strumenti.

a tutti piaceva il suo modo di intendere il Vangelo, tanto che a un certo punto fu persino accusato di eresia. Ma furono di più gli estimatori dei detrattori. Estimatori molto illustri, come l'amico cardinale Carlo Borromeo, che gli affidò una sede più dignitosa del modesto San Girolamo. A Filippo non restò che accettare, ma alla nuova chiesa di San Giovanni dei Fiorentini mandò alcuni suoi seguaci diventati preti, mentre lui restò in quella vecchia. Poi, nel 1575, Papa Gregorio XIII istituì presso la chiesa di Santa Maria in Vallicella la congregazione di preti e chierici secolari dell'oratorio, di cui Filippo Neri era il superiore, dove si trasferì solo nel 1583, dove visse fino alla morte, avvenuta il 26 maggio 1595, e dove ancora si trova il suo corpo.

degli onori, anche se religiosi, a Filippo non importava nulla e rifiutò persino di diventare cardinale, dicendo, leggenda vuole, preferisco il paradiso. Frase che dà il titolo anche alla bella fiction del 2010, con Gigi Proietti nei panni del santo.

Lui era un prete di strada, come i suoi ragazzi, un infaticabile confessore, avido lettore. Alla sua morte possedeva 516 libri personali e 30 manoscritti, tra cui non solo testi sacri, ma anche le favole di Esopo, la poesia di Tasso e Petrarca. Homo Grande lo chiamavano, ma anche Santo della Gioia. Era il prete colto e saggio a cui i papi chiedevano consiglio, ma anche il sacerdote buffone e scanzonato che si comportava in modo bizzarro.

ancora oggi i pellegrini che si recano a Roma seguono l'itinerario che per primo istituì il Giovedì Grasso del 1552, in opposizione ai festeggiamenti pagani del Carnevale, il cosiddetto Giro delle Sette Chiese, un pellegrinaggio a piedi per le sette chiese principali della città: Basilica di San Pietro in Vaticano, Basilica di San Paolo fuori le mura, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e Basilica di San Sebastiano.

Con gli anni, fino a 6.000 fedeli lo seguivano in questo itinerario. La causa della sua beatificazione iniziò 2 mesi dopo la morte. Tanto aveva fatto per Roma che, dopo essere stato proclamato santo nel 1622, divenne compatrono della città, terzo apostolo dopo Pietro e Paolo. Il suo oratorio ha fatto scuola e dopo quasi 500 anni dalla sua nascita, per i ragazzi di oggi continua a essere una delle istituzioni più vitali e feconde.

0: Paradiso, paradiso. Attendete a vincervi nelle piccole cose, se volete vincervi nelle grandi, diceva San Filippo Neri. Signore, e sublimasti alla gloria dei tuoi santi, il tuo beato confessore Filippo, concedici propizio che mentre ci rallegriamo per la sua festa, approfittiamo dell'esempio delle sue virtù.
1: Preferisco il paradiso.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questo nuovo giorno che la bontà del Signore ci dona con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ci rivolgiamo al Signore con la preghiera mattutina di adorazione. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Ci affidiamo anche alla protezione, alla tenerezza, all'amore della nostra Mamma Celeste e la invochiamo così. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo adesso al Signore le lodi al Dio Altissimo secondo San Francesco. Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza, tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode nostro difensore. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio. Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu sei la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
0: E al nostro Dio, che è degno di ogni lode, onore e gratitudine, al nostro Dio che è degno di essere amato sopra ogni cosa e che merita tutta la nostra stima e la nostra fiducia, al nostro Signore offriamo oggi la giornata che Egli ci dona, con tutto ciò che essa contiene. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Sì, noi crediamo e di questa fede ti ringraziamo, o Signore, anche con questa preghiera degli adoratori. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente in tutti i tabernacoli della terra. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen. E sempre a Gesù, Eucaristia, che è presente in tutti i tabernacoli della terra, dai grandi santuari alle basiliche, alle piccole chiese di campagna o alle cappelline di montagna o a quelle chiesine sperdute magari in mezzo alla foresta, in tutti i luoghi della terra dove tu sei, Gesù, noi ora ti invochiamo perché vogliamo, ti desideriamo nel nostro cuore e diciamo così: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia, ti amo e ti desidero tanto nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi stringo tutta a te. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il segreto di santità. O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami. Dimmi quello che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen.
0: Ora ti vogliamo pregare, Signore, con quelle parole che tu stesso pregavi quando eri sulla terra insieme a Maria e a Giuseppe, i salmi che Maria ti insegnava a pregare giorno per giorno come una madre fa con i suoi figli, e pregheremo così a voci alterne con quelle parole che anche tu usavi nella tua preghiera. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento.
1: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
0: Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
1: Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
0: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
1: Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
0: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino.
1: Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
1: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vogliamo ringraziare il tesoro del Libro dei Salmi e pensare che Gesù lo pregava anche quando ci sono affermazioni fortemente umane di disagio, di sofferenza, di invocazione, perché Gesù ha preso, è venuto sulla terra per prendere su di sé tutti i nostri disagi, le nostre invocazioni, il nostro dolore, e l'ha fatto suo. A maggior ragione, quando li preghiamo, pensiamo a Gesù, nostro amico, nostro fratello, nostro salvatore.
1: E ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode, il protettore che il Signore ci ha messo vicino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, un pensiero e una preghiera la rivolgiamo anche per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.
1: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
2: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
2: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
1: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
2: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta.
2: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
1: Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto.
2: Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo.
1: Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza.
2: Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
1: ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
2: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
1: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
2: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
1: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
2: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
1: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
2: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
2: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
1: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
2: Signore, pieghi il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia fregge, sconvolgili.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
2: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
1: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
2: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
3: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
2: Donaci l'umiltà del cuore,
1: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
2: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
1: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Esimo giorno dalla Pasqua e la Chiesa oggi ricorda la sua nascita, non per la buona volontà e l'impegno di alcune persone, ma una nascita dall'alto per il dono straordinario che Gesù aveva promesso: vi manderò il Consolatore, avrete accanto a voi un avvocato, ci sarà chi guida i vostri passi e ricorderà alla vostra mente tutte le parole e i gesti che io ho compiuto. Non abbiate paura, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Dono di Dio, terza persona della Santissima Trinità, che vuole anche lei respirare sulla terra e riempirla con la sua forza. Senza lo Spirito noi non potremmo neppure rivolgerci a Dio con una preghiera sincera e fervorosa, neppure pronunciare quel Abba, papà, che vuol dire abbandono filiale e fiducia incondizionata. Anche gli apostoli ne fanno esperienza. Erano divisi tra loro, pieni di paura, impacciati. Come affrontare le grandi culture del loro tempo? Come presentarsi pubblicamente a parlare di Gesù Cristo, il crocifisso risorto, di cui certo avevano fatto un'esperienza amichevole? Ma come annunciare con forza il suo Vangelo in mezzo a infinite contrarietà e rivalità? Sarà lo Spirito Santo a trasformare i loro cuori, a portare il coraggio necessario per una testimonianza di vita che arriva, pensiamolo bene, fino a morire, fino a lasciarsi uccidere per la causa del Signore Gesù. Come arriva lo Spirito Santo? Ci è stato detto: viene come fuoco che arde, un fuoco di cui c'è bisogno per riprendere fervore cristiano anche oggi. Il nostro pericolo è diventare tiepidi, insignificanti in mezzo a tanta malvagità nella quale ci muoviamo. E allora la prima richiesta è questa: fuoco di Dio, vieni nel mio cuore, mantienimi una fede ardente, fa che bruci dentro di me la riconoscenza, l'amore per Dio che si è fatto tutto per me in Cristo Signore. Lo invochiamo anche come acqua viva. Gesù usava questa immagine dicendo che una fontana zampillante dentro di noi ci permetterà di dissetare la nostra sete. Ebbene, in noi e attorno a noi c'è aridità, non soltanto in questi giorni. I terreni, i campi desiderano acqua a causa dell'elevata temperatura che stiamo avendo, ma noi prima di tutto abbiamo bisogno di questa acqua che purifichi da ogni inquinamento spirituale. A volte la mentalità cristiana si lascia ferire da altre idee, dalle mode passeggere, da quello che insegnano altre persone. Oggi chiediamo che l'acqua viva ci renda originali davanti a Dio, ci renda soprattutto puri nelle nostre intenzioni. Lo invochiamo come vento, ne parla anche il testo, un vento che si abbatte gagliardo nel luogo dove si trovavano riuniti. Sappiamo che il vento spazza via ogni paura, ogni perbenismo, ogni difesa della nostra immagine, ma ma soprattutto un vento che spinga al largo la nostra piccola imbarcazione, un vento che soffia sulla nostra vela, che ci permette di fare qualche gesto di autentica carità, di premura nei confronti degli altri. Chiediamo che lo Spirito Santo ci porti buone ispirazioni per metterci a servizio anche quando costa, anche quando non ne riceviamo un tornaconto immediato. E infine lo Spirito arrivi come olio, un olio di cui hanno bisogno i nostri ingranaggi quando la ruggine sembra bloccare la nostra vita cristiana, quando la tristezza, la delusione sembrano avere il sopravvento in noi. Metta in movimento con la sua pietà e misericordia la nostra vita, perché sia un segno di amore, di accoglienza, e l'olio dello Spirito venga a medicare tutte le ferite profonde che portiamo dentro di noi. Sono delle immagini usate nelle Sacre Scritture per dire a noi questa azione di Dio nella nostra storia, e l'estasi e il venir fuori di Dio che vuole raggiungere il cuore di ogni persona, perché siamo capaci anche noi di amarlo con intensità, con perseveranza. Chiediamo che la Chiesa sia unita in questo spirito da cui è stata generata, non una Chiesa di partiti, di fazioni, di gruppi contrapposti, ma una famiglia che riconosce l'unica origine dall'amore di Dio riversato nei nostri cuori e sulla nostra terra. E chiediamo che questa Chiesa possa arrivare a tutte le culture. Avete sentito che gli apostoli vengono capiti nella lingua nativa? Tutti quei popoli rappresentati lì a Gerusalemme sentono come per loro quella lingua usata dagli apostoli, che era il loro dialetto aramaico. Che cos'è la lingua nativa? È il linguaggio dell'amore che tutti capiscono, vicini e lontani, quelli che vanno in chiesa e quelli che non ci vengono. È il linguaggio dell'amore, è il linguaggio della pazienza, è il linguaggio di chi consola uno che piange, è il linguaggio di chi gode, gioisce con uno che è nella gioia, è il linguaggio di chi si mette in sintonia con gli altri. Continuiamo la nostra preghiera invocando questo dono dello Spirito, perché infiammi tutti noi e ci renda degni di servire il Signore nella sua Chiesa.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno

0: chiocciolalibro.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità, che apriamo naturalmente con l'attesa presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, presentazione che è in corso in questo momento in Vaticano nell'aula nuova del Sinodo. Per capire quali sono i contenuti dell'enciclica che appunto si sta presentando e che vedrà tra poco anche l'intervento inedito di Papa Leone alla presentazione, andiamo dal nostro vaticanista Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a chi ci ascolta, eccomi qua.
2: Paolo, aiutaci a entrare nei contenuti di questa enciclica così attesa, la prima, abbiamo detto, di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, anche questo insomma tema non all'avanguardia di più, visti i tempi di un'enciclica, insomma. Ecco, volevo chiederti se ci puoi un po' aiutare a entrare nei contenuti.
3: Ci proviamo, magari tu pensi di aver fatto una domanda semplice che invece non lo è per niente, perché dico subito che nell'edizione della libreria editrice vaticana si parla di 230 pagine, è un testo lungo, però devo dire innanzitutto c'è una grande leggibilità, si legge benissimo con molta chiarezza. E poi i contenuti, sì, l'intelligenza artificiale, questo era stato anticipato, però dicendo così diciamo poco, perché di fatto è una sorta di grande affresco sul mondo contemporaneo, tutti i problemi del mondo contemporaneo, tutte le questioni aperte alla luce di questo sviluppo tecnologico della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale. Faccio per dire, rientrano nel tema la guerra, il multilateralismo, ma anche i diritti delle minoranze, la questione della democrazia, la questione dell'educazione dei bambini, dei ragazzi all'uso dei social, e insomma tantissimi temi, gli abusi nella Chiesa, faccio per dire. Poi c'è tutta una parte storica, una ricostruzione storica della storia, della dottrina sociale della Chiesa, proprio per far capire che questo interesse della Chiesa verso i nuovi fenomeni sociali, e l'intelligenza artificiale lo è, nasce su una tradizione già antica e anche su un metodo già collaudato da sempre. La Chiesa in qualche modo è chiamata, questa è la sua missione, mettere in dialogo i fenomeni nuovi, le res nove, le rerum novarum al genitivo di Papa Leone XIII, la famosa enciclica, metterle in dialogo con la sapienza del Vangelo, la sapienza eterna. È quello che prova a fare in questo testo Leone, però appunto ho citato un po' di temi qua e là per dare un'idea dell'ampiezza dei contenuti.
2: Eh sì Paolo, perché tu dicevi come appunto c'è questa ampia ricostruzione storica di come si è arrivati a elaborare diciamo la dottrina sociale della Chiesa, ci sono anche i fondamenti, gli elementi della dottrina sociale della Chiesa, perché in questa enciclica l'origine, la connessione con la Rerum Novarum è più che esplicita, tant'è vero che la firma è proprio nel giorno del 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Allora, da questo punto di vista, qual è la connessione? Insomma, che cosa ci dice rispetto alle sfide di oggi? Ecco.
3: La connessione era evidente, lo disse subito, addirittura la connessione c'è già nella scelta del nome che fece Papa Prevost, appena eletto, Leone XIV, ponendosi in continuità col predecessore autore di questa enciclica, la Rerum Novarum, era fine 800. Da lì è nata di fatto la dottrina sociale della Chiesa. E il parallelismo vuol dire che, come a quei tempi la rivoluzione industriale aveva sconvolto di fatto il vivere sociale, aveva introdotto novità veramente mai viste prima, e così oggi sta facendo l'intelligenza artificiale, perché veramente a leggere l'enciclica si capisce che è un tema che incrocia tutte le sfere del vivere umano. La Chiesa ha già elaborato, la dottrina sociale della Chiesa col Magistero dei Papi ha già elaborato dei principi cardine, il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale. Quello che fa Papa Leone in questo testo è ridefinire questi...

0: questi principi applicandoli ai nuovi fenomeni che sono di fatto un'evoluzione tecnologica, cioè un'intelligenza creata dall'uomo che però, dice bene Papa Leone, non ha un'intenzionalità, non ha una coscienza. È una frase molto molto bella, se volete la vado a ritrovare, cioè sì. La tecnologia assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Allora deve essere sempre l'intelligenza umana, ne spiega Papa Leone, con la sua coscienza e la sua libertà, a stabilire l'uso e i limiti di questa tecnologia. Questo in sostanza è il senso. Bisogna dare un'anima a questa tecnologia, che di per sé è neutra, può essere usata per il bene e per il male. Il capitolo più appassionato, quello dove i toni si fanno più forti, più vibranti, è l'ultimo. Leone parla di guerra. L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per creare delle armi. Incrocia anche il tema della corsa al riarmo. Sapete che Papa Leone non perde occasione di fatto per parlare di pace, quindi vi lascio immaginare cosa può dire Papa Leone di questo tema. Io capisco, voi mi chiedete i contenuti, ma rimanderei a una lettura, anche perché è un testo lungo, sì, però scritto bene, semplice, si legge bene. E davvero denso di contenuti, penso un documento destinato, io credo, a volte tante encicliche non è che lasciano tutte lo stesso segno nella certo. storia della Chiesa, questa enciclica secondo me lo lascerà invece.
1: Certo, assolutamente, anche perché oltre alla ricchezza dei temi, allo sguardo sull'attualità, c'è proprio questo richiamo, no, al senso del limite a 360 gradi, quindi è proprio una l'ampiezza anche per capire gli spazi di azione in cui poi la responsabilità umana si gioca, e quindi governare un fenomeno proprio per riuscire a ribaltare lo sguardo. E quindi guarda, ti ringrazio Paolo, anche perché appunto i contenuti sì, ma i contenuti poi ognuno di noi li leggerà, ma queste chiavi di lettura sono preziose e ti ringrazio di avercele date.
0: Con sì? un cenno, se posso, sì? Nella dottrina sociale della Chiesa un caposaldo è quello del dire: non tutto quello che è tecnicamente possibile è moralmente ammissibile. Questo vale naturalmente anche per l'intelligenza artificiale, e Papa Leone declina questo principio di nuovo di fronte a questi progressi straordinari della tecnologia, straordinari e ambivalenti.
1: Grazie Paolo, grazie davvero. E Alessandra Giacomucci ha intervistato proprio sulla Magnifica Humanitas il sociologo Michele Sorice, docente alla Sapienza, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le principali sfide dell'intelligenza artificiale evidenziate dall'enciclica. Sentiamo.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano, e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante: l'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità, e quindi da questo punto di vista uno strumento insieme agli altri di contributo alla crescita umana.
3: La questione del potere e la questione della verità come si intrecciano in questa enciclica?
2: La questione del potere è rilevante perché il Santo Padre ci ricorda che l'intelligenza artificiale, come in genere tutti i beni algoritmici, non possono essere la proprietà di pochi, ma devono essere in qualche modo bene comune. Questo naturalmente ha un impatto anche sulla verità. Se l'intelligenza artificiale è utilizzata come bene comune, essa non può che funzionare come strumento di crescita, di sviluppo della verità, altrimenti diventa uno strumento di manipolazione. Non è un caso che possa trasformarsi molto facilmente in uno strumento di asservimento della verità a interessi di pochi.
3: E a questo punto serve un'ecologia della comunicazione nuova con l'intelligenza artificiale?
2: È necessario che la comunicazione sia ecologica nel senso ampio, che diventi realmente integrale, come già ci aveva detto Papa Francesco qualche anno fa. E mi sembra che da questo punto di vista Papa Leone ci ricordi, in continuità col suo predecessore, che la comunicazione o è integrale o non è comunicazione, è soltanto calare dall'alto informazioni a un pubblico passivo. l'invito ad una comunicazione integrale e dunque ecologica è un invito ad una comunicazione che rimetta al centro ancora una volta i soggetti, le persone.
1: Magnifica Humanitas, come abbiamo detto, mette al centro la dignità umana anche dal punto di vista del lavoro. Alessandra Giacomucci ne ha parlato con il teologo Don Bruno Bignami, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI. Sentiamo.
4: Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita dell'uomo e da sempre la Chiesa nelle sue encicliche sociali è intervenuta su questo, anche sul tema ovviamente delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale e tecnologia hanno oggi nel mondo del lavoro. C'è molto da dire. Una delle questioni grandi è che c'è una grandissima trasformazione in velocità del modo di lavorare. Questo chiede da una parte una capacità di recuperare la dimensione della formazione delle persone, dall'altra c'è anche una prospettiva positiva che l'enciclica mette in rilievo, cioè il fatto che i lavori più faticosi, alcuni lavori anche ripetitivi attraverso la tecnologia possono essere alleggeriti all'uomo. Quindi diciamo che c'è una evoluzione molto importante da presidiare. Questa trasformazione però non deve neanche farci dimenticare tutte le dimensioni di manipolazione o di utilizzo dell'intelligenza artificiale per evitare la responsabilità umana. Invece, tanto più nel mondo del lavoro, è fondamentale mettere al centro la responsabilità.
3: Dignità è una parola che ricorre molto spesso anche in questa enciclica. Ecco, quale cammino di dignità dentro questo nuovo scenario?
4: La dignità è innanzitutto quella della persona umana, e non a caso l'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro, proprio perché se l'evoluzione, la trasformazione tecnologica la si fa a scapito di alcune categorie di persone che lavorano in termini di disumanità e di non dignità umana, allora vuol dire che non è un'autentica evoluzione, ma anzi rischiamo una regressione.
1: Era la voce di Monsignor di Don Bruno Bignami. In questo momento in corso, lo ricordiamo, la presentazione della enciclica Magnifica Humanitas, ed sta parlando il Cardinal Cerni, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, poi parlerà Papa Leone. Noi vi riproporremo i contenuti di quanto Papa Leone dirà in questa occasione inedita, perché appunto non era mai accaduto che un Papa fosse presente alla presentazione di una sua enciclica. Ora però voltiamo pagina, perché il Papa sabato mattina è tornato in Campania, poche settimane dalla visita a Napoli e Pompei, ed è stato ad Acerra, nella terra dei fuochi. Ha incontrato in cattedrale il clero, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, e in quell'occasione ha esortato a scardinare la cultura del privilegio che ha fatto male a questa terra. Ha detto: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall' inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Il Papa ha sottolineato come il grido della creazione dei poveri nella terra dei fuochi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Per questo, ha detto, serve una conversione, un grido che chiede una conversione. Tra gli incontri del Papa nella terra dei fuochi c'è anche quello con le mamme di Miriam, che da anni si battono contro l'inquinamento della loro terra e l'illegalità che produce. Alla presidente Antonietta Moccia chiediamo innanzitutto com'è stato avere lì Papa Leone. Sentiamo.
5: È stato un momento veramente toccante, perché tante famiglie erano là, chi aveva perso chi aveva perso un figlio, chi come noi, chi lo siamo ancora, quindi stare davanti a lui è stata veramente molto emozionante per quello che rappresenta la luce. Noi questo vogliamo, che questo territorio non si spenga mai, quella luce, la speranza, il fatto di essere viste, accolte, questo abbiamo bisogno noi famiglie. È un territorio martoriato. La sua venuta ci ha portata, come detto prima, quella speranza che attendiamo da tempo.
1: Antonietta, e voi che cosa avete potuto far arrivare al Papa? Che cosa gli avete detto, chiesto, raccontato?
5: Io, quei pochi minuti che siamo stati davanti a lui, questo ho detto, di non abbandonarci e di darci quella speranza che da tempo attendiamo. Lui, devo dire, mi ha guardato negli occhi, sembrava come se mi scudasse nell'anima. È stato un momento veramente bellissimo. Sono stata capita e sentita.
1: Bello e forte. Sì. Antonietta, anche per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, qual è la vostra battaglia? Che cosa chiedete? Che cosa state vivendo nella vostra terra?
5: Noi come mamme da tempo che lottiamo per l'ambiente, perché sappiamo bene che tra malattie e ambiente innesto c'è. Mia figlia oggi ha 19 anni, l'associazione Le Mamme di Miriam è dedicata a lei perché è il simbolo della lotta, non ci siamo mai fermate. All'età di 5 anni le fu diagnosticato un medulloblastoma metastatico a quarto stadio. Ha subito 6 cicli di chemio, 2 autotrapianti e 60 radio. 3 anni fa ci sono voluto 10 anni per dire fuori pericolo, infatti nel 2023. È potuto dire, però mia figlia si porta tanti segni lasciati da quel mostro. I controlli continuano ancora, si faranno sempre. E io, nonostante tutto, sono fortunata. Veramente mia figlia è stata miracolata. Qua tanti bambini, tanti ragazzi che purtroppo non diventeranno mai adulti.
1: Certo. La causa, sappiamo, insomma, gli sversamenti.
5: La causa è l'ambiente, perché il medulloblastoma colpisce un bambino su 1 milione di abitanti. Ad Acerra ne siamo 60.000. Nel 2011, quando mia figlia fu ricoverata al Posillipon di Napoli, erano 4 i casi e tutte e 4 di Acerra. Quindi questo ci fa capire, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono gli scienziati, non lo dico io che sono una mamma.
1: Certo, è un'evidenza scientifica, certo, perché i numeri dovrebbero essere completamente diversi, non sarebbe pensabile in un territorio così piccolo.
5: Noi come mamme siamo diventate sentinelle del nostro territorio, invece di stare a casa. C'è chi non ce la fa e capisco, perché non tutti quanti reagiamo in un solo modo. Noi dell'associazione, perché le altre mamme fortunatamente non hanno queste problematiche, però hanno sposato la causa, giriamo le nostre campagne, facciamo denunce, adesso inviamo tutto al Badalas, il commissario della sentenza CEDU, perché io sono una delle tante firmatarie di quella sentenza. Quindi monitoriamo le nostre campagne, dove si trova di tutto ancora oggi.
1: E quanto è prezioso questo vostro lavoro per andare verso
5: noi facciamo il nostro come mamme, però vorremmo che le istituzioni facciano la loro parte. Ne abbiamo bisogno, questo territorio sta morendo purtroppo. E con lui tanti figli.
1: Mamma mia, certo. Le chiedo un'ultima cosa, appunto, certo. Voi chiedete che le istituzioni facciano la loro parte e in che clima?
5: Prego. Noi 20 anni fa facevamo cortei, gridavamo il nostro dolore, volevamo le bonifiche. Dopo 20 anni facciamo la stessa cosa. Quindi fa capire che in 20 anni in questo territorio non è cambiato nulla, anzi è andato a peggiorare.
1: Sì, Sì, certo. Certo, se no non saremmo qui a parlarne ancora infatti, in questo modo. Antonietta, io la ringrazio veramente tantissimo, sia per l'intervista sia per
5: voi. Ringrazio voi che ogni tanto date voce a noi senza voce, inascoltate.
1: Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Militi in regia, vi ricordo che si apre oggi pomeriggio l'82esima Assemblea Generale della CEI, ve ne parleremo. A tutti voi, buona giornata.

0: artificial intelligence now demands to be disarmed.
1: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte.
0: And death.
1: Papa Leone è chiaro, usa la parola disarmata, associata da lui stesso molte volte alla pace, ammette che è una parola forte, ma il momento richiede attenzione, necessità di risvegliare le coscienze e indicare vie all'umanità. La Chiesa, afferma il Pontefice, è chiamata a decifrare le cose nuove alla luce del Vangelo e della dignità dell'uomo. Insieme, prosegue, possiamo discernere le grandi questioni del nostro tempo e quindi il futuro dell'umanità. Discernere grazie all'ascolto di voci diverse, ma anche dal silenzio di chi può restare escluso. Disarmare, ma anche costruire, perché le decisioni sulla tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Costruire, risvegliare la speranza, soprattutto nel futuro. Solo con una visione così integrale l'intelligenza artificiale potrà essere orientata verso il bene comune. Solo insieme chi progetta i sistemi e chi ne subisce le conseguenze, i paesi più ricchi e quelli più poveri, le istituzioni, i singoli individui, i centri di potere, le periferie, saremo in grado di costruire un futuro, non per pochi privilegiati, ma per l'intera famiglia umana.
2: Ma per conoscere i contenuti principali di questa enciclica, sentiamo la scheda di Isabella Piro.
3: L'intelligenza artificiale sia a servizio dell'intera umanità e non del potere di pochi, lo scrive il Papa nella sua prima enciclica. 135 anni dopo la Rerum Novarum di Leone XIII, il Vescovo di Roma guarda all'era digitale attraverso la dottrina sociale della Chiesa e ne ribadisce i principi: tutelare la persona umana, la dignità del lavoro, la giustizia sociale e la pace. Forte l'appello del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale per rompere l'equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Un intero capitolo è dedicato all'impiego delle nuove tecnologie in ambito militare, perché la rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti. Per questo è urgente un codice etico condiviso sull'intelligenza artificiale, mantenendo chiarezza sulle responsabilità di ogni suo passaggio e superando la teoria della guerra giusta in favore del dialogo. La sfida è ardua, conclude il Papa, ma i cristiani possono e devono affrontarla costruendo la civiltà dell'amore attraverso la verità, le relazioni, la speranza, così da testimoniare la bellezza di una magnifica umanità abitata da Dio.
2: Passiamo all'attualità internazionale. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli USA colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di controllare le mine nel sud del mar dell'Iran. Il servizio di Marina Tomarro.
4: L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo oppure non ci sarà alcun accordo, così il presidente americano Donald Trump ha scritto sul suo social, dove ha sottolineato pure l'urgenza di distruggere l'uranio arricchito dei Teheran. Ma l'Iran tira il freno, intesa non imminente, non c'è alcuna garanzia che l'altra parte rispetti gli impegni, lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano. Il nostro obiettivo è elaborare e promuovere le strategie migliori per tutelare gli interessi nazionali dell'Iran. Intanto gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid di autodifesa contro l'Iran, lo reso noto il comando militare americano, spiegando che gli attacchi sono stati condotti nel sud del paese, e il segretario di Stato USA Marco Rubio dall'India ha lasciato filtrare un cauto ottimismo sulla possibilità che i colloqui in corso in Qatar possano concludersi positivamente. Vedremo se riusciremo a compiere progressi, ha risposto Rubio ai giornalisti.
2: E la guerra prosegue anche sul fronte libanese. Le forze israeliane affermano di aver colpito oltre 80 siti di Hezbollah in tutto il sud del paese dei Cedri nelle ultime 24 ore. Un attacco aereo israeliano è in corso attualmente contro la città di Kfar Sir, mentre Hezbollah afferma di aver condotto diversi attacchi consecutivi contro 3 caserme nel nord di Israele. E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Almeno 12 civili sono rimasti feriti per un attacco russo nel Donetsk, e con la fine dell'inverno sono ripresi anche i combattimenti sul campo. Intanto gli Stati Uniti si sono riproposti per la mediazione tra Mosca e Kiev. Ma per capire la situazione sul terreno, Francesco De Remigis ha intervistato Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWorld, che fornisce assistenza umanitaria alle persone rimaste vicino al fronte, come nel nella zona di Kharkiv.
5: Ormai il Donbass nel periodo soprattutto primaverile estivo sono zone rosse, perché appena finito l'inverno gli attacchi via terra sono ricominciati, quindi ora c'è la strategia militare principalmente andare avanti il più possibile dalle due parti per prendere chilometri o metri quadrati, e quindi gli attacchi aumentano sempre di più via terra. Quello che vediamo ultimamente, che si è esteso anche a Kharkiv, che non era successo neanche fino all'anno scorso, è che ci sono dei droni, quelli che chiamano i droni suicida, quindi droni che sparano sui civili o vanno contro le macchine, quindi c'è proprio un safari contro i civili, e questa è la cosa ancora più drammatica, perché gli obiettivi non sono solo militari, ma è chiunque sia per strada.
6: Il Papa non dimentica mai l'Ucraina, che eco hanno le sue parole?
5: Sicuramente le parole del Papa sono importanti, metà della popolazione ucraina è cattolica, è cristiana, e quindi queste parole sono messaggi di pace che quindi la popolazione percepisce in maniera positiva. Noi di WeWorld lavoriamo sempre sul diritto al sogno, sia per passare sogni tranquilli, sia sogno di speranza del futuro. Siamo allineati anche alle parole del Papa e speriamo che questo possa succedere nel breve periodo in Ucraina e non solo.
2: Cambiamo scenario, si starebbe diffondendo il contagio da Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, 904 i casi sospetti, un centinaio quelli confermati, 119 i decessi. Sentiamo il servizio di Paola Simonetti.
7: L'emergenza legata al virus coinvolge per ora tre province del Congo, Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu, dove le autorità sono in allarme per quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce un'epidemia in crescita, il contenimento della quale è ostacolato dal conflitto in corso nel paese. Nella provincia di Ituri, epicentro del contagio, quasi 5 milioni di persone vivono in un contesto di guerra, un individuo su 4 ha bisogno di assistenza umanitaria e uno su 5 è uno sfollato interno. Il governo cerca di correre ai ripari con iniziative diplomatiche per facilitare l'ingresso delle squadre sanitarie e umanitarie nelle zone controllate dai gruppi armati. Un contagio sconfinato anche in Uganda, dove i casi restano per ora contenuti, ma coinvolgono anche sanitari. Il diffondersi della malattia in Congo ha generato disordini. Domenica un gruppo di giovani ha preso d'assalto un ospedale per reclamare i corpi dei propri cari, costringendo il personale medico a evacuare i pazienti, mentre nella zona risuonavano colpi di arma da fuoco.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Vicino a Tagaytay, cittadina nel sud di Manila, si trova la Laudato Si Farm, ideata e gestita dai padri Verbiti, e oggi un luogo prezioso di messa in pratica della conversione ecologica. Il servizio di Giulia Galeotti.
8: Covid-19, il mondo si ferma, la salute è minacciata, l'economia si inceppa, le disuguaglianze crescono a livello mondiale. Pur sbigottiti e attoniti, tanti e tante cercano rimedi. A Luzon, in una delle numerose isole dell'arcipelago filippino, a Samuel Agrakakar, rettore del locale seminario gestito dai padri Verbiti, viene in mente un'idea: far tornare i seminaristi alla terra, quella terra semiabbandonata che circonda l'edificio. Nasce così la SVD Laudato Si Farm, diventata una preziosa destinazione ecoturistica, spazio di agricoltura biologica e luogo di fede. Pranzi, visite guidate, convegni, vendite al dettaglio, ritiri. Ne mancano le messe quotidiane, sempre molto partecipate, nella Cappella della Vergine dei Poveri, una costruzione semplice ma armonica in cui la natura si fa architettura. È un'esperienza importante questa fattoria nel cuore delle Filippine. Dimostra la possibilità concreta di reinventarsi tornando alla nostra terra martoriata, ma capace ancora di rispondere con i frutti ai tentativi di distruzione.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: raggiunse in fretta una città.
1: Della fretta, al giorno d'oggi, sarebbe meglio non parlare, visto che ci corrode tutti e ci pungola come fossimo altrettanti scopritori d'America. Eppure anche Maria si mosse con fretta. E la sua non era, come la nostra, ansia d'azione insensatamente accelerata. Era l'unica fretta che ha un'anima, cioè la fretta dell'amore. Maria, colma di Dio, aveva lo zelo di Dio. Perciò andò da Elisabetta, quasi travolta dal desiderio irruente di Dio di autocomunicarsi e di superare finalmente le barriere del silenzio tirate su da Adamo. È bella e istruttiva questa fretta della giovane madre del Verbo. Lei, più che tutte, avrebbe potuto dire: «Vivo io, non più io, in me vive Cristo». Lei dunque seppe che le ore di Dio non sono quelle dell'uomo e che le impazienze di Dio non sono più quelle della metropoli. Ora guardiamo a noi. Tu sai che abbiamo la smania della velocità. Sembra che ci bruci il desiderio di essere contemporaneamente dappertutto. E siccome questo non c'è ancora possibile, abbreviamo i tempi. Comunicazioni più rapide, veicoli più veloci, parole che diventano sigle, decisioni che devono essere prese nel giro di minuti. Tutto ci urge, tutto è organizzato per metterci meno tempo, tutto è comparsa. Ci piacerebbe anche che il tempo non ci fosse più, tutto qui, subito. E ci piacerebbe anche, però, che il tempo non finisse mai, tutto così per sempre. Ma non è dato. E così nasce in noi la fretta, che poi diventa le 100 frette della giornata e ci tiene come funamboli sulla corda del vuoto. Non possiamo più permetterci di dare un fine alle cose e alla vita stessa, come sarebbe ragionevole. Ci riteniamo già soddisfatti che le cose abbiano una fine, tanto sono pressanti, sgarbate, numerose, indisponenti. E così il fine settimana diventa il nostro modesto paradiso e il riposo un ideale fisico, psichico, non più culturale, tantomeno spirituale. È una grande povertà quella di non sapere più distinguere i valori delle nostre ore. Ora di Dio, ora d'uomo. Gesù parlò spesso della sua ora. I Vangeli ci testimoniano che i suoi amici non la capirono fin dopo la sua risurrezione. Essi avevano altre ore nel loro cuore, altri ideali di realizzazione. Maria, quest'errore, non poteva farlo. Le ore del Signore furono identicamente le sue e la ferirono dentro di un indicibile zelo d'attuazione. È da lei che bisogna imparare. Che ne dici tu delle tue frette? Visto che sicuramente anche tu ne avrai. Sono frette da schiavo o da apostolo? Io non ti dico di dedicare ore notturne alla preghiera se hai la tua giornata colma di cose, ma ti dico anche di non cascare nell'insonnia per le ansie che non sai più sciogliere in te. Sei uomo di zelo o uomo d'affanno? Sei sollecito al bene o sollecitato dai tuoi affari? Sei ancora capace di far niente qualche volta? Non ti consiglio l'ozio. Desidero per te che tu non diventi imprudente o ambizioso o smoderato in quell'agire mondano chiamato impegni improrogabili. Non fartene un piccolo assoluto. E le tue ore sono le ore di Dio. Comunque vadano le tue cose, sei come me nel rischio. Dunque, preghiamo.
0: Vergine mossa dal dono, Maria della Visitazione, abbi pietà di noi, inventori dell'ansia. Aiutaci a restare nella pace che ama. Facci arrivare come te, nella forza delle ore di Dio. Insegnaci a non confondere velocità e miracolo. Abbiamo bisogno di imparare lo zelo della santità. Abbiamo bisogno di capire che ogni nostro passo deve diventare, come i tuoi, sicuro e decisivo, grazie all'amore.
2: Maria rimase con lei 3 mesi.
1: 3 mesi a fare che? A servire. Cosa normale per una giovane parente nei riguardi della parente più anziana e in attesa d'un figlio. Cosa straordinaria e inquietante se la giovane parente è la madre del Signore. La madre di Dio che comincia a raffigurare in sé colui che un giorno laverà i piedi dei suoi discepoli prima di salire in croce. E ne è a sua volta raffigurata come perfetta serva di Dio. Dico perfetta serva di Dio perché solo i servi di Dio servono il prossimo nella perfetta maniera. Si comprende che c'è una grande differenza, come tra il bene e il male, tra la persona servizievole e la persona servile. E come è vero che tutti siamo inclinati al servilismo perché l'ombra dei potenti ci intimorisce, è ancora più vero che la nostra libertà deve fiorire e farci diventare, come Gesù Cristo, uomini che servono e danno la vita per molti. Ora guardiamo le nostre metropoli. Sono piene di prestazioni organizzate a vantaggio della collettività. Servizi pubblici, servizi sociali, servizi sanitari. La vita sembra diventata un continuo scambio di facilitazioni. Ma abbiamo dovuto, purtroppo, inventare una parola spiacevole, disservizio, per dire che troppe volte molte cose non vanno. E se fossimo sinceri del tutto, aggiungeremmo che non vanno come potrebbero andare perché c'è in giro scarsità di benevolenza, di amore che serve. Quell'anima evangelica che darebbe tanta vita al fervore automatico dei nostri grattacieli. Quella comunione di cuori che farebbe diventare umana la frenetica urgenza delle nostre comunicazioni quotidiane. In Maria troviamo che l'altro è importante al punto da dedicargli tempo e vita, anche quando si è al centro della storia, perché si porta in sé il Signore di essa, anzi, proprio per questo. Il concetto di importanza è del tutto sconvolto, ribaltato. Più si è importanti nella logica del Dio che ama, più ci si mette a disposizione. Ne viene che al vertice della piramide, ma l'immagine non è più molto pertinente, sta uno che non è lì perché ha molti servi, ma perché ha molti a cui serve. Pura follia per i potentati di questo mondo, infarciti di gente scattante e devota. Pura saggezza per colui che amando si dona e donandosi si glorifica fino all'elevazione in croce. Qui appunto troviamo Maria, umile e semplice, nella deliziosa profondità di chi è assorto in amore, che non distrae da nulla e anzi spinge a curarsi di tutti in tutto. È una vera scuola di vita. I nostri problemi di relazioni umane vi si perdono come nuvole nel vento. È una scuola di rapporti, di valutazione, di interpretazione esistenziale. E non c'è degnazione in questa madre di Dio. C'è solo la sconfinata dignità di amare. Non sappiamo quante stoviglie e quanti panni lavò Maria in quei 3 mesi, ma sappiamo che lo fece. Quello o altro non è sostanziale. Ella fece precisamente quello che Elisabetta non poteva, non sapeva, non riusciva a fare. Venne così, nei giorni di Maria, il ritmo della necessità altrui. Ella non ne fu impoverita. Anzi, il suo cantico di gioia le si rafforzò nell'anima. Ma forse per noi non è altrettanto semplice. Servire o farsi servire. Vivere di generosità o di pretesa. Senza dubbio abbiamo i nostri diritti, e il primo di essi è il diritto di farli valere. Ma questo non ci dà alcuna patente di arroganza e di aggressività. Tu preferisci dunque essere per gli altri o che loro siano per te? Se ti trovassi ad essere un egocentrico, convinciti che è arrivato il momento di vergognartene e di cambiare vita. E lascia la tua importanza, se qualcuno te ne attribuisce. Vivila come neppure la vivessi quando ti è richiesto. Soprattutto, lascia che il torrente della vera carità travolga in te ogni sassolino d'ambizione. Beato te, se avrai usato quel che avevi e quel che eri per il bene degli altri. È un cammino che bisogna fecondare di preghiera.
0: Maria, che servi mentre regni in Dio, tocca i nostri cuori affamati di primi posti e insegnaci dignità senza menzogne. Persuadi la nostra mente a riconoscere la grandezza del mistero generoso che fu Dio in croce. Ottienici la vergogna dei nostri gesti imperiosi. Fa che non obblighiamo nessuno a correre per i nostri interessi e suggerisci alla nostra coscienza che i passi da noi fatti a vantaggio degli altri sono già incancellabili nella luce.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata. Vi auguro che il Signore vi ricolmi della sua pace, della sua serenità, del suo amore, che vi conceda una giornata anche libera da ogni male, che vi sollevi dalle preoccupazioni e vi conceda tanta pace. Continuiamo il nostro cammino, è un cammino di fede, è un cammino di riscoperta anche delle verità che si sono state rivelate dal Signore, per cui la nostra vita si nutre e si illumina, si nutre perché cresce in noi la ricchezza dello Spirito e si illumina perché possiamo sempre meglio conoscere la verità della nostra vita, della storia del mondo e del destino provvidenziale che Dio ha preparato per l'umanità perché tutti gli uomini siano salvi. Noi conosciamo le verità fondamentali della nostra fede, che sono i due misteri principali della fede. Il primo è il mistero della Santissima Trinità, Dio uno che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. E unito al mistero della Santissima Trinità c'è il mistero della incarnazione, cioè il Figlio di Dio che si è fatto uomo. Sono due misteri strettamente uniti, sono misteri perché per noi sono come velati, coperti, in quanto che la nostra capacità intellettiva è così limitata che noi neanche potevamo immaginare di poter scoprire questa profonda identità di Dio della sua vita. Quindi questi misteri ci sono stati rivelati da Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo e per mezzo dello Spirito Santo. E così noi dobbiamo conoscere queste verità perché sono le verità che ci salvano. Chi crede è salvo. E credere a Dio vuol dire dargli fiducia. Vuol dire essere sicuri che Dio è Padre, che non ci inganna e che Lui compie anche tutte le sue promesse, che sono promesse di amore e di salvezza. Ora vogliamo approfondire il terzo articolo del credo, o simbolo della nostra fede, che proclama: credo nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio come il Padre e come il Figlio, tre persone distinte e uguali. Verrà il momento in cui questo velo ci sarà tolto, non completamente, perché anche nella visione beatifica non potremo mai comprendere tutto Dio, altrimenti dovremo diventare anche noi grandi come Dio, o Dio diventare piccolo come noi. Dio resterà infinito e noi saremo sempre creature limitate anche nella visione beatifica. Comunque verrà il momento in cui noi, illuminati proprio dallo Spirito Santo, potremo vedere Dio faccia a faccia, così come Egli è, nell'amore del Padre e nella conoscenza del Figlio. Ora leggiamo nella lettera prima ai Corinti di San Paolo, al capitolo 12, riguardo ai doni dello Spirito, o fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Ignorare le verità della fede è un peccato, perché Dio ci ha parlato e non conoscere quello che Dio ci ha detto è una trascuratezza peccaminosa. Vuol dire non preoccuparci delle cose di Dio, essere chiusi all'amore di Dio per noi, quindi non possiamo essere nell'ignoranza nei riguardi delle cose di Dio. Ancora dice San Paolo: voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti, secondo l'impulso del momento. Ebbene, io vi dichiaro, come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Ciò significa che lo Spirito Santo ci impedisce di bestemmiare contro Gesù Cristo, anzi lo Spirito Santo ci rivela
Gesù Cristo. E ogni azione buona che noi compiamo, ogni espressione soprattutto di fede, non possiamo compierla se non sotto l'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che guida la nostra vita cristiana, che ci aiuta ad evitare il male e ci spinge a compiere il bene, a proclamare soprattutto la regalità e la signoria di Gesù Cristo. Tutto quello che facciamo è sotto l'azione dello Spirito Santo. E sappiamo che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, che grida Abba, Padre. È lo Spirito Santo che ci rivela il Padre, che ci rivela il Figlio. E nella potenza dello Spirito Santo noi ci rivolgiamo a Dio stabilendo un rapporto di figli verso Dio che è nostro Padre, ed è lo Spirito Santo sempre che ci aiuta a realizzare questo rapporto filiale con Dio Padre. Questa conoscenza di fede è possibile quindi solo nello Spirito Santo. Ecco perché la Chiesa ci invita a invocare spesso lo Spirito Santo. Noi questa invocazione la ripetiamo continuamente, anche quando recitiamo il Rosario. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Per essere in contatto con Gesù Cristo bisogna dapprima essere stati toccati dallo Spirito Santo. E noi sappiamo che siamo stati tutti noi battezzati, toccati dallo Spirito Santo nel momento in cui abbiamo ricevuto il battesimo. Quindi è lo Spirito Santo che ci precede e suscita in noi la fede. Ed è proprio in forza del nostro battesimo che è stato. Quindi è lo Spirito Santo che ci precede e suscita in noi la fede. Ed è proprio in forza del nostro battesimo che è stato.

grazia di santificazione nella Chiesa, perché è la Chiesa il corpo vivo di Cristo, di cui anima è lo Spirito Santo. L'anima della Chiesa è lo Spirito Santo. E vorrei che voi aveste da approfondire questa espressione che ho detto, che noi non possiamo avere alcun contatto con Gesù Cristo se prima non siamo stati toccati dallo Spirito Santo. Questo tocco dello Spirito Santo costituisce per noi un profondo cambiamento di vita, poiché con il tocco dello Spirito Santo noi veniamo inseriti nella natura divina, pur restando soltanto natura umana, ma riceviamo la grazia della natura divina per mezzo dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che ci tocca. Evidentemente bisogna che noi ci facciamo toccare dallo Spirito e che siamo coscienti di questo tocco dello Spirito Santo. Evidentemente non si tratta di un tocco fisico, sensibile, e di un tocco di grazia, ma la grazia che ci viene dalla potenza dello Spirito Santo fa di noi creature nuove. Ecco, le cose vecchie sono passate, ne nascono di nuove. Noi siamo creatura nuova per la potenza dello Spirito Santo, che trasforma il nostro essere, per cui diventiamo templi dello Spirito Santo. San Paolo grida: ma non sapete che siete tempio dello Spirito Santo? Di qui nasce tutta la nostra dignità umana. Ecco perché soltanto chi entra nella fede ed accoglie il messaggio evangelico e accoglie il dono dello Spirito Santo, per cui diventa figlio del Padre, figlio di Dio, soltanto costui realizza la pienezza della dignità umana. Perché la dignità umana non si limita alla natura, a ciò che si vede, che si tocca, che si sperimenta fisicamente, ma la dignità umana ha una proiezione trascendente, per cui la vera dignità umana si completa con questo tocco dello Spirito Santo che trasforma la nostra vita e la immerge dentro nella vita di Dio. Toccati dallo Spirito Santo, noi diventiamo creature nuove, diventiamo il tempio di Dio, il tempio dello Spirito Santo.

Sant'Ireneo di Lione così parla a riguardo del battesimo, a riguardo della Santissima Trinità. Il battesimo ci accorda la grazia della nuova nascita in Dio Padre per mezzo del Figlio suo nello Spirito Santo.

Riprendiamo questo concetto che è essenziale. Il battesimo ci accorda la grazia della nuova nascita in Dio Padre per mezzo del Figlio suo nello Spirito Santo. Quindi il battesimo ci fa entrare in comunione con la Santissima Trinità. Infatti, continua Sant'Ireneo di Lione, coloro che hanno lo Spirito di Dio sono condotti al Verbo, cioè al Figlio, che è il Verbo di Dio, la parola di Dio. Ma il Figlio li presenta il Padre, e il Padre procura loro la

incorruttibilità. È meraviglioso questo procedimento di grazia. Dio che si è manifestato a noi per mezzo del Figlio e ha effuso lo Spirito Santo in noi. Ora, con l'azione dello Spirito Santo, noi possiamo entrare nel Figlio e il Figlio ci presenta il Padre e il Padre ci comunica la sua vita divina, la sua incorruttibilità, la sua immortalità e ci rende capaci di entrare nella sua visione, nella visione divina. Dunque, dice ancora Sant'Ireneo di Lione, senza lo Spirito Santo non è possibile vedere il Figlio di Dio. E senza il Figlio nessuno può avvicinarsi al Padre, perché la conoscenza del Padre è il Figlio. E la conoscenza del Figlio di Dio avviene per mezzo dello Spirito Santo. Potremmo restare in profonda contemplazione di fronte a questo mistero che è per noi dono di grazia, perché da qui comprendiamo che le verità rivelate non sono verità astratte, separate dalla nostra vita, ma sono verità che si incarnano dentro di noi e che operano quello che significano. Per cui Dio che si comunica è Dio che ci rende partecipi della sua vita divina, e tutte e tre le divine persone operano potentemente dentro di noi. E quindi, essendo Gesù la conoscenza del Padre, noi entriamo nella conoscenza del Padre per mezzo di Gesù, e la conoscenza del Figlio di Dio può avvenire soltanto per mezzo dello Spirito Santo. Solo con la potenza dello Spirito noi possiamo proclamare che Gesù è il Signore.

Lo Spirito Santo, con la sua grazia, è il primo nel destare la nostra fede e nel suscitare la vita nuova che consiste nel conoscere il Padre e colui che il Padre ha mandato, cioè Gesù Cristo. Sentiamoci sempre sotto questa azione dello Spirito Santo, di questa luce, di questa potenza di grazia. È lo Spirito che desta per primo in noi la fede e la posta dentro di noi con il battesimo e suscita in noi la vita nuova che consiste nel conoscere il Padre, nel conoscere il Figlio che è Gesù Cristo. Tuttavia lo Spirito Santo è l'ultimo nella rivelazione delle persone della Santissima Trinità. Cioè Dio si è in qualche modo manifestato con una certa gradualità. Abbiamo conosciuto il Padre, poi abbiamo conosciuto il Figlio e infine abbiamo conosciuto lo Spirito Santo. San Gregorio Nazianzeno, che è definito il teologo per eccellenza, spiega questa progressione di rivelazione della Santissima Trinità con la pedagogia che lui chiama della condiscendenza divina. Sembra quasi che Dio voglia adeguarsi al nostro limite, alla nostra piccolezza, alla nostra povertà, e quindi si manifesta a noi con delicatezza, con amore, con rispetto, e ci fa entrare gradualmente nella conoscenza di questa rivelazione della sua essenza divina, di Dio uno, che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. Così si esprime San Gregorio Nazianzeno. L'Antico Testamento proclamava chiaramente il Padre, un po' più oscuramente il Figlio, in quanto che l'Antico Testamento era un annuncio di preparazione della venuta del Figlio, del Messia. Il Nuovo Testamento ha manifestato in modo particolare il Figlio, poiché nel Nuovo Testamento noi troviamo tutta la storia dell'incarnazione del Figlio e della sua missione, della sua predicazione, della sua passione, morte e resurrezione, della sua ascensione al cielo e della sua Chiesa, con tutta l'opera dello Spirito Santo che continua a compiersi ai nostri giorni e fino alla fine del mondo. Quindi il Nuovo Testamento ha manifestato il Figlio e ha fatto intravedere la divinità dello Spirito. Ecco la gradualità. Ora lo Spirito Santo ha diritto di cittadinanza, dice San Gregorio Nazianzeno, ha diritto di cittadinanza in mezzo a noi e ci accorda una visione più chiara di se stesso. È lo Spirito Santo che si fa conoscere, che si manifesta, che si rivela. Infatti, dice ancora San Gregorio Nazianzeno, non era prudente, e quando non si professava ancora la divinità del Padre, proclamare apertamente il Figlio, e quando non era ancora ammessa la divinità del Figlio, aggiungere lo Spirito Santo come un fardello supplementare, per usare un'espressione un po' ardita, dice il Santo. Solo attraverso un cammino di avanzamento e di progresso, di gloria in gloria, la luce della Trinità sfolgorerà in più brillante trasparenza. Ecco, noi dobbiamo tener conto di questa gradualità di rivelazione della Santissima Trinità, per cui anche noi dovremmo accedere a questa verità con umiltà, con una certa gradualità, ma con perseveranza, perché Dio si manifesta poi ai piccoli, ai semplici, agli umili, ai puri di cuore, e più cresce in noi questa purezza, questa limpidezza, questa umiltà, più Dio si manifesta a noi, poiché non siamo noi che conosciamo Dio, che cerchiamo di penetrare l'infinita grandezza di Dio, ma è Dio che si manifesta a noi, che si fa strada dentro di noi. Ecco perché prima il Padre si è fatto strada nella storia umana, poi il Figlio e infine lo Spirito Santo.

Credere nello Spirito Santo significa dunque professare che lo Spirito Santo è una delle persone della Santissima Trinità, consustanziale al Padre e al Figlio, come si esprime il simbolo di Nicea, Costantinopoli. Lo Spirito Santo con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Per questo motivo si è trattato del mistero divino dello Spirito Santo nella teologia trinitaria. Qui dunque adesso considereremo lo Spirito Santo per quanto riguarda il suo rapporto con noi, il suo rapporto con il mistero della salvezza. Lo Spirito Santo è all'opera con il Padre e con il Figlio dall'inizio e fino al compimento del disegno della nostra salvezza. Anche se la rivelazione dello Spirito Santo esegue la rivelazione del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo, consustanziale al Padre e al Figlio, è sempre stato all'opera con il Padre e con il Figlio dall'inizio fino al compimento del disegno, del progetto di questa nostra salvezza della storia umana. Tuttavia è solo negli ultimi tempi, che sono i nostri tempi, ecco, noi stiamo vivendo, abbiamo detto, l'ultima ora che ci separa immediatamente dal ritorno del Signore Gesù glorioso. Tuttavia è solo in questi ultimi tempi, inaugurati con l'incarnazione redentrice del Figlio, che lo Spirito Santo viene rivelato e donato, riconosciuto e accolto come persona, non semplicemente come azione di Dio, ma proprio come persona, persona uguale al Padre, uguale al Figlio. Quindi con il Figlio e con il Padre, lo Spirito Santo, adorato e glorificato. Allora questo disegno divino, compiuto in Gesù Cristo, che è il primogenito e capo della nuova creazione, può realizzarsi nell'umanità con l'effusione dello Spirito. E con lo Spirito Santo si realizza fino in fondo tutta quanta la meravigliosa storia della salvezza, che si concretizza nella Chiesa, con la comunione dei santi, con la remissione dei peccati, con la resurrezione della carne e con la vita eterna. Questi sono gli avvenimenti ultimi che completano il progetto di salvezza per l'umanità. Dopo di questo compimento, allora Gesù Cristo presenterà al Padre il suo corpo, che è tutta l'umanità riunita dallo Spirito Santo, perché alla fine ci sia solo Dio tutto in tutti. Ecco un progetto meraviglioso che ci sbalordisce, che ci fa capire l'infinita sapienza, misericordia e bontà di Dio, la sua onnipotenza e il suo amore, che si lascia coinvolgere in qualche maniera dalla nostra storia umana. E lui entra dentro in questa storia e realizza in pienezza questo progetto che ci porterà anche noi a entrare nella vita divina per sempre.

concludiamo questo primo pensiero sullo Spirito Santo con la preghiera e la promessa che Gesù ha fatto ai suoi apostoli, quindi a tutti noi, nell'ultima cena, riportata da San Giovanni nel suo Vangelo, il capitolo 14. Dice Gesù: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ecco, lo Spirito del Signore abita in noi, è il Consolatore, è lo Spirito di verità che ci fa conoscere il Padre, il Figlio e tutta la storia della salvezza, e ce la fa realizzare per la nostra felicità eterna. Vogliamo invocare lo Spirito, vogliamo continuamente riflettere e considerare la nostra dignità altissima di templi dello Spirito Santo, e vogliamo così vivere una vita santa, rispettosa, degna di Dio, per non profanare questa presenza di Dio, dello Spirito in noi. Spirito di Dio, scendi su di noi, riempici dei tuoi doni, donaci la vera sapienza, manifestaci la verità, fa che camminiamo nella santità della vita, nei nostri pensieri, nei nostri affetti, nel nostro corpo, nei nostri rapporti, che possiamo veramente essere un tuo vivo tabernacolo della tua gloria. Con questa visione entriamo fiduciosi in questa giornata, assistiti anche dalla protezione e dalla potente intercessione della Vergine Maria, che ebbe un rapporto tutto particolare con lo Spirito Santo, ma questo lo vedremo, poiché lei concepì il Figlio di Dio nel suo grembo per opera, per la potenza dello Spirito Santo. E quindi con la Vergine Maria, con San Giuseppe, con i nostri santi, con tutta la Chiesa, imploriamo la benedizione di Dio, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro una buona giornata, una santa giornata, pieni della potenza, della luce, della consolazione dello Spirito Santo. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 26 maggio 2026, sono le 9:03, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 saremo insieme alla Caritas Diocesana, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 Regina Celi e i commenti di spiritualità, alle 12:30 Chiesa e Comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi, alle 23:30 la compieta gli argomenti di attualità e poi a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze, di meritato riposo. E il riposo appartiene non soltanto all'ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Non mi resta allora che augurarvi

Il lavoro non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. E di qui la necessità del riposo, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze e di lavoro parleremo questa mattina con un grande amico della Radio Vaticano, un amico che tutti voi conoscete perché è spesso mio ospite. Sto parlando di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica di

0: Don Pasquale, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a te Orazio e agli ascoltatori.
0: Si legge nel Vangelo che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Ecco, credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché non si ha più tempo di ascoltare, di leggere un buon libro, di rilassarsi. La Bibbia dice anche: ricordati di santificare le feste. Ecco, bisognerebbe dire, Pasquale, ricordati di santificare le ferie.
1: Molto sottile come immagine. È vero, hai perfettamente ragione, perché dai Vangeli stessi, perché è lì che dobbiamo sempre ritornare, deve essere la scrittura. Dai Vangeli emerge che Gesù è consapevole delle fatiche che la missione comporta e sa che è importante recuperare le forze. Gesù, dopo la moltiplicazione di pane, si ritirò tutto da solo sulla montagna a pregare. E Gesù sente questo bisogno di ritemprarsi e riprendersi. Ma in che modo? Non bivaccando, ma attraverso un contatto più forte con il Padre nella preghiera. Ecco il concetto di vera vacanza. E il riposo di Gesù non è mai un riposo passivo, distaccato dalla preghiera e dall'insegnamento ai suoi discepoli. Anzi, lui approfitta di queste circostanze per impartire ai suoi discepoli insegnamenti più profondi sul regno di Dio. Anche nei momenti di riposo Gesù è sempre disponibile, H24, per gli altri. Non si tira indietro di fronte alle necessità. Gesù ha compassione della folla, non la evita, anzi le va incontro e si mette ad insegnare a loro molte cose. Il comportamento di Gesù è di esempio per tutti i cristiani, soprattutto per quelli come me che per vocazione sono chiamati ad essere missionari nel mondo. Chi è stato scelto da Dio per dedicare tutta la sua vita a Lui e al prossimo non appartiene più a se stesso, e la parola vacanza non deve esistere sulla bocca di chi ha consacrato la vita al Signore. Secondo me tutti coloro che si impegnano nell'apostolato non dovrebbero usare questo termine, perché Gesù e la carità non vanno mai in vacanza, almeno la vacanza come la intendiamo noi. Mi ricordo, sono entrato in una chiesa l'anno scorso e c'era un calendario con tutti gli appuntamenti di catechismo eccetera eccetera. L'ultimo giorno c'era scritto a caratteri cubitali: vacanze, con tre punti esclamativi. Era un cartellone triste, tristissimo, perché Gesù non va in vacanza, anzi al contrario. Gesù dice: guai, è come se il sole, Orazio, se il sole oggi andasse in vacanza, che cosa sarebbe del nostro pianeta? Geleremmo tutti. Quindi meno male che il sole è sempre puntuale lì. E se una mamma decidesse domani di dire: io adesso vado in vacanza, chi cucinerebbe per i figli? Quindi, come vedi, il concetto di vacanza è molto diverso da come oggi viene purtroppo comunemente inteso.

0: vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo, Pasquale, quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
1: Verissimo, opportunissimo. Cioè noi, tu lo sai meglio di me perché insomma sei a contatto con la realtà sociale, eccetera, eccetera, commenti, rifletti e via, ma lo sappiamo tutti, viviamo un tempo difficile in un mondo caotico, violento, contaminato, confuso. Ormai non sappiamo più dove sta la verità, perché uno dice una cosa e domani dice il contrario di quello che ha detto il giorno precedente, quindi c'è veramente una confusione generale. Andiamo sempre di fretta, spendiamo gran parte del nostro prezioso tempo per ricercare un surrogato di felicità che poi non serve a nulla. Gli esperti parlano addirittura di stress post vacanza, cioè si parte ansiosi e si ritorna esauriti. Insomma, siamo sempre insoddisfatti. E mi viene in mente quel bellissimo versetto del Salmo 46: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Penso, Orazio, nell'Antico Testamento avevano gli stessi problemi nostri, cioè la gente era un po' esauritella, no? E il buon Dio deve intervenire dicendo: ma volete stare fermi? Sappiate che io sono Dio. Quindi dobbiamo cercare di guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, contemplare, apprezzare, assaporare le bellezze del creato che dobbiamo custodire. Ma attenzione, non è una bellezza esteriore, che spesso se ne parla a sproposito. Chi contempla le bellezze diventa più bello, ma perché? Perché dentro ha lo spirito della bellezza, lo spirito di Dio, perché Dio è bello per definizione. Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza è sinonimo di verità, di umiltà, di giustizia, di gioia, che è in contrapposizione alla cattiveria del mondo. Quindi aveva ragione Dostoevskij, la bellezza, intendo la bellezza spirituale, salverà il mondo.

0: vacanze sono anche un tempo in cui una persona, prendendo la distanza dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente si va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno a distanza, Pasquale.
1: È verissimo, stai esprimendo un concetto importantissimo che potremmo definire la capacità di autotrascendersi, cioè di guardarsi in modo distaccato, ma io dico che quello che una persona veramente vuole lo si capisce non da ciò che è obbligato a fare o dalle necessità sociali, il lavoro e tutto il resto, ma da come usa il suo tempo libero. Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la vita, è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti diventiamo sciocchi. Al contrario, invece, la vacanza è il tempo più nobile dell'anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole, col valore che riconosce prevalente nella sua vita, il valore più grande dell'uomo, il tesoro prezioso, la perla preziosa, la perla di grande valore, per cui vale la pena vivere, sta nella capacità della gratuità. E qui il valore del tempo, nella capacità di donarlo gratuitamente. E la gratuità emerge proprio nel tempo libero. In vacanza uno è libero, e se è veramente libero nella verità, fa sempre quello che è giusto. Che cosa triste, Orazio, quando tra i fedeli sento persone che dicono: Pasqua, non ho tempo. Cioè, ma non ti ho visto a mezza, e non ho avuto tempo, è venuto mio figlio, è venuto quello. Ma voglio dire, 40 minuti per stare con il Signore, in quei 40 minuti noi ci giochiamo l'eternità, non solo nostra, ma anche quella dei figli. È possibile che questo non riusciamo a cogliere il significato di questo? Ecco l'importanza della catechesi, che noi sacerdoti riusciamo a catechizzare in modo incisivo e testimoniale il valore del tempo, santificato da Cristo in quanto si è fatto uomo, si è fatto storia. Questo è il senso delle campane che suonano. Quando sentiamo suonare le campane, cosa indicano? Il tempo santificato nella liturgia.
0: Certo. E per concludere, le vacanze, tempo anche da dedicare a delle sane letture. Che libro consigliereste ai nostri ascoltatori? Io un'idea l'avrei.
1: Immagino.
0: Sono tanti i libri scritti da Pasquale Brizzi.
1: Sì, guarda Orazio, al di là la bontà tua, però io direi che il libro per eccellenza, perché la nostra è anche la religione del libro, è la Bibbia. Cioè, in ogni casa non deve mancare la Bibbia. Proprio ieri ho fatto la preparazione a un matrimonio e la giovane sposa, fra pochi giorni, mi ha detto: sai, mi hanno regalato la Bibbia. Io ho detto: guarda, è la cosa più bella che ho sentito da qualche mese a questa parte, perché è vero, la Bibbia è importante, è la parola. San Girolamo dice che ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. Chi non conosce la parola di Dio, la Bibbia, non conosce Cristo, è un'illusione. Immagino un catechista, un insegnante di religione che non conosce la scrittura, che cosa può insegnare? Un sacerdote, un religioso? Poi consiglio anche e soprattutto i documenti del Magistero della Chiesa, che sono l'attualizzazione dei contenuti della Rivelazione. Ci sono documenti bellissimi, specialmente quelli del Vaticano II, sono opere straordinarie. Poi suggerisco i classici della letteratura cristiana, opere intramontabili in ambito mariano: il Trattato della Vera Devozione a Maria di Grignion da Monforte, il Commento alla Prima Lettera di Giovanni di Sant'Agostino, la Filotea di San Francesco di Sales, e per chi è di bocca buona, le opere di Santa Teresa d'Avila, Giovane della Croce, Storia di un'anima di Teresa di Lisieux. Cosa migliore di che approfondire anche la vita dei santi? Per me è stato molto utile, ad esempio, la lettura dei Racconti di un pellegrino russo, mi ha aiutato, ha dato una svolta decisiva alla mia vita di preghiera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, però l'importante è saper sfruttare il tempo in modo giusto e con gli strumenti giusti, come giustamente stai dicendo tu, insomma, con delle letture buone e appropriate.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, ricordo, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro, che sentiremo presto. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Ti dedico il prossimo brano. Grazie infinite.

Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

0: su un programma di Monica Mondo. Siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente questa immagine di Modica.
1: Giusto.
0: È così?
1: Sì, sì.
0: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
1: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa, poi mio papà ha avuto un cancro.
0: È mancato presto, troppo
1: sì,
0: presto.
1: È mancato presto. E questi 2 anni, diciamo, della sua vita, conclusivi della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza un po'. Ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
0: Architettura.
1: E quindi sognavo di fare il cantautore e mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Okay.
1: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo, cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
0: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto
1: non soltanto
0: la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
1: Perché diciamo volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco e questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
0: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa, lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
1: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
0: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
1: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
0: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo aborda.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
1: Sì.
0: Tra maestro e allievo.
1: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
0: Non si butti giù così.
1: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
0: Non è andata bene.
1: Lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso.
0: Bene la voce.
1: Sì, sì.
0: Potevano far lei il film.
1: Io, insomma, attore.
0: E la richiamò.
1: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
0: Le ha fatto aprire i suoi concerti,
1: sì.
0: Le ha prodotto il primo disco.
1: Sì. e quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
0: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
1: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio, ricordo eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero, cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine, non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro, più avrai successo più ne vorrai, ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita, quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico, poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno, ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
0: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
1: Mito assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi si è concretizzato.
0: Padri nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro, scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro. Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano, e da frati al Papa è stato un passo veloce.
1: Ah sì, io mi sono sempre lasciato trasportare un po', come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse, e quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
0: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, no? Parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lì non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante. E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano, doc,
1: sì.
0: Cosa è nato?
1: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
0: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
1: sì,
0: Fiorello.
1: Sì, Fiorello, sì, Michele Placido, esatto. Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. Tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
0: E perché secondo lei?
1: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo, diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo poche.
0: Chi sta peggio?
1: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Ark of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
0: E che avete fatto?
1: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
0: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
1: Ma forse il disarmo in questo momento.
0: Complicato.
1: Ma sceglierne una è complicato.
0: Beh,
1: direi anche.
0: Direi che già con la pace avremmo una base buona per cominciare,
1: sì,
0: a mettere,
1: esatto,
0: a posto le altre,
1: esatto,
0: cose.
1: Serve quella.
0: E senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
1: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente fuori dal mondo virtuale, e quindi nasce l'idea di riunirci 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto in un luogo straordinario, e quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
0: Così,
1: sì,
0: posto a caso.
1: Alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
0: il manifesto dell'umanesimo.
1: Sì,
0: esatto.
1: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento e futuro.
0: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
1: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me e tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questo, e tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di essere

0: Ma lei è credente?
1: Ma io, come si fa a non esserlo?
0: Ah, cioè, non lo so.
1: È talmente...
0: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
1: Esatto, è quello.
0: Perché?
1: Cioè, penso che, allora, per me, io ho una spiritualità in divenire che è costruita...
0: Tutti.
1: Esatto,
0: tutti.
1: Sì. Che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che, bene o male, accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane, e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene o per il male, per il buio
0: o per la luce. Per il bene nostro
1: e
0: altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
1: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo, anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine. Non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci, e dovremmo imparare ad attingere, a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè, ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente.
0: E
1: perché...
0: spendetevi per il bene,
1: sì,
0: non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale,
1: esatto,
0: in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa,
1: certo,
0: comodo.
1: Certo.
0: Stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo... Beh, innanzitutto volevo una parentesi. Lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
1: lei proprio, sì, sì.
0: Dialogo con sua. Ma perché?
1: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto: ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo, e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione: quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto: voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
0: Sarà molto orgoglioso di lei la mamma, o no?
1: Penso di sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, dai, ne sono certo.
0: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice? No.
1: Ci siamo conosciuti.
0: Night, mi piace.
1: Ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano, c'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto... ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone Il Cambiamento con Amara, ho detto: sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì...
0: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi, le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
1: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro. Quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale, per quanto mi riguarda, o artistica. Quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto

0: di canzoni, di armonie che poi prendono vita
1: Ma si scrive su commissione, su proposta di temi o i temi sono suoi?
0: No, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima,
1: Ho detto
0: delicatissima.
1: all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia. È abbastanza riservata, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
0: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
0: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di
1: Che
0: far
1: si
0: sì che
1: diffonda,
0: sia
1: perché sennò,
0: autentico.
1: sì, però deve anche essere conosciuto,
0: Certo,
1: no?
0: assolutamente. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la
1: Certo.
0: quotidianità, cioè come se diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere
1: Di
0: con la
1: pensare,
0: musica, di
1: basterebbe pensare.
0: pensare. Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
0: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. Un amore per il creato, un amore se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me. Una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto
1: È un
0: saggiamente
1: tuffo
0: qualcuno.
1: nell'eterno?
0: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna. Cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo Memento Mori ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che Memento Mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno, ma io in vita sono realmente vivo?
1: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa
0: Perché so qual è
1: serve
0: la mia
1: il
0: missione
1: mio
0: di vita?
1: vivere?
0: Esatto, sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa ha
0: Ma
1: scelto?
0: in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'Alba dentro l'Imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo, diciamo, tra tentazione e bellezza e vita.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra in ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha, e nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,47%, a quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930. Lo ripetiamo. 91015800930.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi siamo in compagnia dell'associazione Caritas con due ospiti, Andrea Baracchino, direttore della Caritas diocesana, e Don Davide Brusadin, incaricato diocesano di Sovvenire. E quindi diamo subito spazio intanto a Don Davide Brusadin, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, io sono Don Davide Brusadin, sono incaricato diocesano per Sovvenire, che è quell'organo, è anche a livello nazionale, c'è un ufficio qua in diocesi che ha il compito un po' di promuovere la firma dell'8 per 1000 o comunque la raccolta dei soldi per la Chiesa in una forma grande, ecco, non solamente la raccolta dei soldi che possono essere fatte durante le celebrazioni nelle singole parrocchie, ma la raccolta dei soldi per i beni della Chiesa, per il bene della Chiesa. Che cos'è questo 8 per 1000? È una possibilità, è uno strumento per scegliere come destinare le tasse, una parte delle tasse, appunto l'8 per 1000, ad alcuni enti, o meglio alcune religioni che hanno delle convenzioni con lo Stato. E quindi c'è la possibilità da parte già dal 1984 di poter firmare per la Chiesa Cattolica. Questa firma è una firma che viene promossa in questo periodo, ci sono diverse campagne social, ma anche campagne televisive, radiofoniche, create ad hoc per poter specificare, o meglio raccontare, che cosa questa firma, che cosa produce all'interno del territorio italiano. E ultimamente stiamo facendo anche una campagna social per capire che cosa produce questa firma anche all'interno della nostra diocesi. Quali sono i principi dell'8 per 1000, così riesco un po' a spiegare? Beh, quello sicuramente è dell'ascolto e dei bisogni concreti. La firma permette di attivare tante situazioni e tante esperienze all'interno delle chiese in tutta Italia e anche nella nostra chiesa diocesana, per andare incontro alla vicinanza, all'accoglienza delle persone, in particolare il mondo Caritas. Dopo ci sarà il direttore Andrea Baracchino che lo specificherà meglio per il nostro ambiente diocesano, per coinvolgere, partecipare. Una firma sembra niente, ma questo è quello che dà l'opportunità anche di dire a noi cristiani, cattolici, che desidero mantenere, sostenere la mia chiesa e le varie attività. E poi c'è tutta una questione di trasparenza. L'8 per 1000, come dicevo, è una tassa che passa attraverso lo Stato e viene dopo elargito alle varie confessioni religiose in base alla quantità di firme che vengono espresse, e tutte quante, compresa la nostra, la Chiesa Cattolica, ha bisogno di trasparenza. Cioè quei soldi che vengono destinati alla Chiesa italiana e poi dalla Chiesa italiana a tutte le chiese diocesane hanno trasparenza. Anche nel nostro sito sono pubblicati, e in tutti i siti delle diocesi italiane sono pubblicati i rendiconti di 2 anni precedenti. Se voi entrate nel sito della diocesi Concordia Pordenone trovate il rendiconto dell'8 per 1000, cioè come sono stati destinati all'interno della nostra diocesi i fondi dell'8 per 1000 nell'anno 2024. Generalmente a giugno, sentivo prima l'economo diocesano che prossimamente hanno la riunione per stabilire anche per il 2025, chiudere il bilancio 2025 e il rendiconto dell'8 per 1000 e quindi successivamente pubblicarlo nel nostro sito diocesano. E poi diventa anche una testimonianza, una condivisione dei valori della Chiesa. Ci sentiamo parte tutti della stessa Chiesa. La mia firma non è che va a sostenere un singolo progetto vicino a e accanto a me, ma sostiene le iniziative di tutta la Chiesa. Come vengono distribuiti poi a livello italiano questi soldi? Stiamo parlando di più o meno 1 miliardo di euro, ecco, quasi. È un po' a scendere ultimamente, negli ultimi anni, questa quantità, ma si aggira intorno al 1 miliardo di euro. Vengono destinati su 3 filoni principalmente. Il primo sono le esigenze di culto della popolazione, quindi vuol dire sia la parte di evangelizzazione che anche di sostentamento delle opere in quanto i beni dove noi celebriamo i culti, per esempio le chiese. Diverse parrocchie anche della nostra diocesi favoriscono dei fondi dell'8 8 per 1000 magari per la ristrutturazione, per rimettere a posto il tetto oppure della chiesa, piuttosto che le opere come potrebbero essere gli oratori. E un secondo filone sono il sospettamento del clero, quindi tutti gli stipendi, tra virgolette, ecco, che i parroci, i preti ricevono all'interno della nostra diocesi, passano, arrivano dall'8 per 1000 e da qualche raccolta, ecco, che ci può essere all'interno, insomma, dell'anno, e poi gli interventi caritativi, e qui dopo Andrea Barracchino, direttore Caritas, spiegherà meglio come vengono gestiti. All'interno delle, degli interventi caritativi a livello italiano ci sono anche tutto l'organo delle, delle missioni, dei progetti missionari, quindi non solo all'interno del nostro territorio italiano, della Chiesa italiana, ma anche di cosa noi sosteniamo, come anche gli interventi caritativi, ci sono anche tutte quelle, rientrano anche tutte quelle emergenze, magari per calamità naturali o qualcos'altro, che succedono nel mondo, ma anche qua in Italia in particolare. Quindi quando sentiamo che la CEI devolve parte, una quantità di soldi, provengono proprio da, da questo 8 per 1000 e quindi dalla firma delle persone che hanno aderito. Chi può firmare? Può firmare tutte le persone che hanno un reddito di lavoro dipendente o una pensione o altro, e quindi pagano allo Stato un'imposta che è l'IRPEF, questa tassa, insomma, che abbiamo tutti quanti. E, è una tassa che tutti già pagano, non è una tassa in più, perché se cattolico paghi di più, come in altre realtà del mondo, vedi la Germania, ma è proprio una tassa per tutti e tutti pagano, ecco. E quindi si può decidere come destinare, attraverso il modello 730, attraverso il modello dei redditi o attraverso il modello CU. Nella nostra diocesi sono arrivati nel 2024 quasi 1 milione di euro, al netto del, e quindi senza la parte di sostentamento del clero, e quindi gli stipendi dei nostri preti, dei nostri parroci, perché quei soldi arrivano non tramite la diocesi, ma attraverso l'Istituto Centrale di Sostentamento del Clero, che è a Roma, che passa i soldi in base a quello che viene richiesto dagli stipendi all'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, che ha questo percorso. Il resto dei soldi, quasi 1 milione di euro, insomma, quindi per opere di culto e evangelizzazione e per le opere della carità, dopo sono stati suddivisi e consegnati, ecco, a chi dovere, per poter gestire tutta la parte, per esempio, della diocesi, e quindi la curia diocesana, sulle parti, insomma, di evangelizzazione, le opere di culto. Come dicevo, ci sono diverse parrocchie che hanno favorito alcuni di questi soldi per rimettere a posto, per ristrutturare, per ampliare, per permettere l'evangelizzazione, sia in termini di culto vero e proprio, nel senso di celebrazioni, vedi le chiese, che anche di promozione e evangelizzazione, come potrebbero essere gli oratori o i centri comunitari, e poi tutta la parte carità, ecco, che viene data. Questo è un po' un primo passaggio, ecco, di quello che può essere l'opera di sovvenire. Cosa facciamo noi come ufficio in diocesi? Proprio questa promozione di questa firma. Tante volte si dice, si pensano, ci sono tanti luoghi comuni che non sono reali, purtroppo, e che bisogna un po' sfatare. Allora c'è una rete che stiamo continuando ad alimentare, capillare sul territorio, con degli incaricati parrocchiali. Teoricamente, metto teoria perché poi la pratica è anche diversa, ogni comunità cristiana ha un proprio consiglio di affari economici, e all'interno del consiglio di affari economici ogni comunità cristiana ha un incaricato sovvenire proprio per la promozione all'interno della comunità. Noi negli ultimi anni li abbiamo incontrati, ultimamente li abbiamo incontrati 2 mesi fa, hanno partecipato ad un incontro serale in curia, una quarantina di persone, rappresentanti di una trentina di parrocchie, e con questi stiamo incominciando ad attivare e a maturare anche un senso di responsabilità, certo, da parte loro, ma anche un senso di promozione dei valori che sono della Chiesa Cattolica all'interno delle proprie parrocchie. E quindi in tante parrocchie, in diverse parrocchie della nostra diocesi, da maggio, il tempo in cui si comincia a fare le dichiarazioni dei redditi, ci sono degli interventi magari di laici all'infine della messe per promuovere la firma, piuttosto che interventi sul bollettino parrocchiale con degli scritti, con dei cartelli in fondo alla chiesa, negli oratori, proprio per stimolare la firma e stimolare appunto la partecipazione e la responsabilità di noi cristiani

0: bene, allora noi ringraziamo Don Davide Brusadin e adesso diamo spazio ad Andrea Baracchino. Buongiorno e bentrovato su Radio Voce nel Deserto.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, anche da parte mia. Sono il direttore della Caritas diocesana, Andrea Baracchino, e quello che cercherò di raccontare è come questo 8 per 1000 viene utilizzato dalla Caritas diocesana attraverso soprattutto la Fondazione Buon Samaritano, che è una fondazione di religione e culto voluta dal nostro vescovo proprio per la gestione dei servizi di carità propri della Caritas. Innanzitutto, non tutto l'8 per 1000 della carità è destinato alla Caritas, e come ci diceva Don Davide, andate nei rendiconti pubblici, troverete che solo una di queste parti è destinata alla Caritas direttamente. Ma questo non significa che questi fondi non vengano destinati ad attività di carità, perché la Caritas non esaurisce tutto quello che è la carità che la Chiesa all'interno della nostra diocesi appunto realizza. Nello specifico, come Fondazione Buon Samaritano e quindi come Caritas diocesana, l'8 per 1000 lo destiniamo su alcune attività specifiche, alcune che hanno il respiro del progetto, altre che sono in realtà attività estremamente consolidate. E per quanto riguarda le attività in qualche modo consolidate, abbiamo ovviamente le attività di solidarietà promosse dal centro di ascolto diocesano e anche tutta l'attività di accoglienza che viene realizzata all'interno di casa Madonna Pellegrina, e quindi l'accoglienza per famiglie in difficoltà e gli alloggi per i giovani. Non significa che l'8 per 1000 copre tutte queste spese, perché cerchiamo anche di coinvolgere altri soggetti che possono essere donazioni appunto da privati, ma anche il coinvolgimento, laddove queste situazioni siano segnalate dall'ente pubblico, anche il coinvolgimento appunto nella copartecipazione di spesa da parte dell'ente pubblico stesso. In questo senso c'è una nota sull'8 per 1000 che ci permette di fare da volano per alcune iniziative. Probabilmente un'attività di questo tipo soltanto con i fondi pubblici non si renderebbe possibile, un'attività soltanto con l'8 per 1000 non si rende possibile, e lo stile, che è anche un po' quello che abbiamo ascoltato nel corso del percorso sinodale, che è quello del collaborare, ci consente di collaborare non solo perché creiamo reti, ma perché mettiamo anche insieme e mettiamo vicino appunto risorse. Se la struttura, che è quella di casa Madonna Pellegrina, ha un'attività, come dicevo, ormai appunto consolidata, ci sono altri servizi che l'8 per 1000 ha dato una mano a costruire, e nella prima fase anche a finanziare in toto. Questi servizi sono innanzitutto il dormitorio è la locanda che quest'anno compie 10 anni, tra l'altro, e che è in qualche modo il dormitorio aperto 365 giorni l'anno e che ospita 19 persone in situazione di grave marginalità. Poi c'è l'attività dell'emporio, l'emporio che quest'anno è arrivato al 7° anno, e questo è un progetto che si mantiene, oltre alla donazione dei privati sul cibo, per quanto riguarda la parte del cibo, si mantiene esclusivamente con i fondi dell'8 per 1000 per quanto riguarda la gestione delle spese di struttura. E poi abbiamo dei servizi che abbiamo aperto da poco, sempre grazie ai fondi dell'8 per 1000, che sono lo spazio diurno, quindi un'attività che viene realizzata in questa fase 2 volte alla settimana e che permette anche durante il giorno alle persone in grave marginalità, parliamo di circa una 50ina di persone che ruotano in questo momento intorno al centro diurno, di avere uno spazio nel quale semplicemente sedersi, riposare, incontrarsi, chiacchierare e anche condividere il pranzo. All'attività di servizio dolce che realizziamo presso la parrocchia di San Francesco, per poi arrivare ai servizi, al servizio nuovo che abbiamo aperto l'anno scorso, che è l'attività, il servizio di oltre la pena per l'accoglienza di 5 persone appunto in misure alternative al carcere. E infine l'8 per 1000 consente anche di coprire i costi riferiti ai 5-6 mesi dell'emergenza freddo e quindi dalla fornitura dei pasti alla copertura dell'utente. Bene, queste progettualità e questi fondi 8 per 1000 per quanto riguarda la Caritas diocesana hanno due canali. Uno, il principale, è quanto viene girato direttamente dalla diocesi, quindi l'8 per 1000 ordinario. Poi la CEI destina alla gestione di Caritas italiana un'altra parte di fondi per i quali, se come diocesi vogliamo, possiamo presentare domande attraverso la presentazione di appunto progettualità che hanno generalmente un respiro triennale. E anche grazie a queste progettualità siamo riusciti ad attivare alcuni progetti, perché poi, oltre alla necessità di avere fondi, bisogna anche capire in che modo spendere i fondi che vengono messi appunto a disposizione. Da qui l'idea di lavorare attraverso appunto la creazione di progetti. Riprendo questa parte che riguarda qual è il ruolo dell'8 per 1000 nella gestione della carità. E nella nostra diocesi non ha mai avuto semplicemente il compito di tenere uno status quo, cioè di mantenere una situazione per il quale, se non ci fosse più l'8 per 1000, alcuni servizi dovrebbero o sarebbero costretti a chiudere. Questo perché appunto l'8 per 1000 ci consente di da una parte di essere volano per mettere vicino ulteriori fondi, dall'altra di occuparci di situazioni per le quali magari tutta la parte pubblica eccetera non ha ancora trovato strade o percorsi per appunto intervenire, oppure perché banalmente non se ne è reso conto. E sto pensando quindi al valore che ha avuto la possibilità di avere dell'8 per 1000 su tutto il tema della grave marginalità. Per esempio, è un tema che nel territorio del Pordenonese fino a una decina di anni fa non era preso in considerazione, perché le persone in grave marginalità erano molto poche. Con il passare del tempo questa situazione, non sto parlando soltanto di richiedenti asilo sul territorio, sto parlando veramente di situazioni di grave vulnerabilità, ha creato la necessità di appunto intervenire. E nell'attesa che il pubblico incominciasse a mettere vicino idee, a mettere vicino fondi per poter dare una risposta diretta o attraverso la collaborazione con gli enti del terzo settore, ecco che grazie al fondo 8 per 1000 siamo riusciti a avviare prontamente delle possibili appunto risposte che poi hanno definito dei canali per le quali muoversi e andare a dare appunto sollievo a queste persone. Quindi è uno strumento che consente anche risposte pronte rispetto a magari quelli che sono i percorsi poi di partecipazione che hanno necessità di tempi più lunghi, o anche quelli che sono i vincoli che le normative danno. E questo innanzitutto per i poveri, ma anche per la comunità e anche poi per il dialogo tra pubblico e privato, diventa un'occasione estremamente importante.

0: invito a firmare. E come si può firmare? Dicevo prima che si può firmare in tre maniere, ecco, attraverso la dichiarazione del 730, della dichiarazione dei redditi oppure del CU, quindi la certificazione unica. Più che le prime due, che sono per chi fa, chi ha reddito, insomma, per particolare, sono tenuti proprio a fare, ecco, e a fare la dichiarazione dei redditi, consiglio, insomma, di poter fare il CU, che non è obbligatorio. Anch'io da sacerdote non sono tenuto a farlo e quindi a presentarlo, ma perché fa già parte del mio status, ecco, della mia condizione lavorativa, come anche quella dei pensionati. Provo a pensare a tante persone pensionate, ma se andiamo a scaricarci il nostro CU, andiamo a chiedere all'interno di un CAF e prendiamo il CU e ce lo facciamo, lo firmiamo, abbiamo la possibilità di inviarlo tramite le poste e quindi promuovere anche noi con la nostra firma. Dico questo perché in Italia ci sono 40 milioni di italiani che hanno la possibilità di fare la firma e quindi rientrano nella categoria del 730, della dichiarazione dei redditi o della certificazione unica, ma solo 16 milioni su 40 milioni, su 41 milioni di italiani mettono una firma nell'8 per 1000, e di questi 16 milioni 11 milioni sono che firmano la Chiesa Cattolica. E quindi c'è una stragrande maggioranza, soprattutto quelli che potrebbero firmare ma non sono tenuti concretamente con la certificazione unica, che potrebbero aumentare la quantità di firme e quindi anche la quantità di soldi che derivano e possono arrivare alla Chiesa Cattolica. A parte i soldi che vengono destinati ai stipendi dei preti, che non aumentano gli stipendi dei preti in base alle firme, ecco, dobbiamo dire anche questo, non è perché ci sono più soldi quelli c'è più stipendio, non avviene così, ma possono aumentare i soldi che sono destinati alle opere di carità e quindi tutto quello che anche Andrea stava dicendo prima e sottolineava prima, come anche alle opere e alla manutenzione anche delle nostre opere parrocchiali. E questo penso che sia importante, è un senso di responsabilità, di corresponsabilità, è un piccolo gesto che però può produrre davvero tanto bene all'interno delle nostre realtà e per continuare anche la nostra fede, perché la nostra fede diventi concreta anche con le opere di carità. E di questo ringrazio tutti chi ci sta ascoltando per la propria firma che potrà mettere.
1: E allora noi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone ringraziamo i nostri due ospiti di quest'oggi dall'Associazione Caritas, Don Davide Prusadin, incaricato diocesano di Sovvenire, e Andrea Baracchino, direttore della Caritas diocesana. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, sempre incaricato diocesano di Sovvenire e Andrea Baracchino, direttore della Caritas diocesana. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e

0: Carissimi, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione.
1: La santità, o meglio, il dovere di tendervi, è un concetto che nella concretezza della nostra vita non ci è familiare. Spesso neanche lo chiediamo questo dono. Per la santità abbiamo, forse nel subconsciente, dei pregiudizi che ci fanno pensare e credere che la santità non sia fatta per noi. È giusto che questo

giudizio si sfati. Nella Chiesa tutto è in funzione della santità. Riscoprire questa verità e riscoprire quindi che la santità interessa tutti è essenziale. Tutti, senza eccezione alcuna, siamo chiamati alla pienezza della vita cristiana. Nessuno può addurre scuse di alcun genere. Gesù a tutti ha predicato la santità della vita e ha inviato su tutti lo Spirito Santo. Dobbiamo anche aver chiari nella mente gli elementi essenziali della santità ecclesiale. La santità, scriveva Santa Teresa del Bambin Gesù, non consiste in quella o in quell'altra virtù o in quella o in quell'altra pratica. La santità consiste in una disposizione del cuore che ci rende piccoli e umili tra le braccia di Dio, consapevoli della nostra fragilità e debolezza e confidenti sino all'audacia nella sua bontà di Padre.

0: La santità non è una meta, ma un cammino. Il rischio più grave è il rinunciare in partenza, perché ci sentiamo lontani dalla meta.
1: Mettiamoci risolutamente in cammino, con generosità e costanza, fidando in Dio che cammina con noi. Dovremmo poter ripetere con verità, perlomeno dovremmo tendere seriamente a poter ripetere, come San Paolo: per me vivere è Cristo. Ma perché Cristo viva in me, debbo assumere il suo intimo, i suoi stati interiori. Abbiate in voi lo stesso sentire di Cristo. Così soltanto rivivrò la sua vita. Evidentemente non si tratterà mai di una meta raggiunta, ma di un cammino in questa direzione. La vita che vivo, scrive Paolo ai Galati, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Occorre però far sì che la mia relazione con Lui prenda veramente tutto il mio essere, e la via per ottenere questo risultato è essere in continuo contatto con Lui, in continuo contatto con la Sua parola, che deve divenire sempre più la sorgente di ogni nostra corrispondenza e la luce per il nostro cammino, in continuo contatto con i mezzi della grazia, i sacramenti, e specialmente con l'Eucaristia, che deve divenire l'alimento della nostra vita. Così soltanto Cristo vive in me.
0: Uno dei discepoli disse a Gesù: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli.
1: La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio. Dio instancabilmente chiama ogni persona all'incontro misterioso con Lui. Per la preghiera cristiana non c'è altra via che Cristo. La nostra preghiera giunge al Padre soltanto se preghiamo nel nome di Gesù. La preghiera è essenzialmente dialogo, un dialogo con uno che è accanto a noi, che ci ascolta e gradisce il nostro colloquio. Anzi, uno che per primo ha stimolato con la sua grazia il nostro dialogo. La preghiera si intesse soprattutto di ascolto, di lode a Dio, di ringraziamento, di richiesta di perdono, di supplica. Chi prega sa di non poter condizionare il Signore, però sa di poter contare sull'amore gratuito di Dio. I favori ottenuti sono dipendenti solo dalla bontà ordinata e mai capricciosa del Dio vivente. La preghiera vuole essere un riconoscimento di Dio come protagonista della nostra storia di salvezza e soprattutto espressione di una coscienza filiale che risponde alla paternità di Dio. Una preghiera, quindi, che è fatta di fiducia, di disponibilità. Ricordiamo però che per la preghiera cristiana non c'è altra via che Cristo. Lo ripetiamo. La nostra preghiera, cioè, giunge al Padre soltanto se preghiamo nel nome di Gesù. Così soltanto la preghiera ci fa incontrare con il Signore.
2: È vivo il mio Signore, e io sto alla presenza di Dio.
1: Sto alla presenza di Dio, in preghiera. E la preghiera è autentica quando non solo non esclude l'aspetto contemplativo, ma quando questa dimensione è veramente presente e nutre la stessa preghiera, e poi si trasferisce nella vita. La contemplazione è quella capacità dataci dalla fede di poter toccare Dio con la fede, anche se non lo vediamo con gli occhi del nostro corpo. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù, vedendo due discepoli di Giovanni il Battista che lo seguivano, disse: che cercate?» Gli risposero: «Rabbì, dove abiti?» Disse loro Gesù: «Venite e vedrete». Ecco, l'incontro dei due con Gesù divenne fondamentale per la loro vita. Poté sembrare fortuito. Si sarebbe potuto pensare che i due discepoli per caso si trovassero in quel posto. Potevano anche non trovarsi là in quel preciso momento. In realtà era un incontro preparato dalla provvidenza del Signore, dall'amore preveniente di Dio. E fu un incontro decisivo per la loro vita. E noi? Ci siamo incontrati veramente con Gesù? Oppure il nostro incontro, se c'è stato, è avvenuto in penombra, è stato superficiale, distratto, marginale? Nel piano di Dio l'incontro con Lui vuole essere definitivo, radicale. Non può cambiare soltanto il programma di una giornata. È destinato a cambiare il corso della nostra vita. Incontrarsi con Cristo significa mettersi a sua disposizione. E questo deve diventare l'obiettivo della nostra esistenza. Ma noi, oggi, come potremmo testimoniare per essere credibili? Il mezzo primo e fondamentale per testimoniare validamente è presentare in atto nella propria vita la salvezza operata da Cristo. Se non c'è nessuno che possa dire «Io sono diventato nuovo perché vivo in Cristo», non si potrà testimoniare la risurrezione di Cristo e la salvezza dell'uomo. Se non ci presentiamo con un'esistenza rinnovata, noi non annunciamo e testimoniamo nulla. Per questo non i dotti e i teologi, ma i santi, sono i più validi e credibili testimoni. E i cristiani dovrebbero essere una comunità di santi. Certo, il cristiano è un'immagine di Gesù esposta alle intemperie. Esempi cattivi, tentazioni, passioni, seduzioni esterne, modi di pensare degli altri, croci e sofferenze possono diventare nemici di questa immagine. Ecco perché, in ogni caso, è necessaria un'opera di restauro, come si fa per i dipinti in cattivo stato di salute. Ma perché si tratta dell'immagine di Cristo stampata nella nostra vita, a Lui dobbiamo rivolgerci, se vogliamo che Egli riviva in noi. Ma se vogliamo che questo accada, dobbiamo fare come i due discepoli di Giovanni il Battista, che andarono con Gesù e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di Lui. Quel giorno si fermarono presso di Lui. Cosa significa? Significa che non possiamo incontrarci in profondità con Cristo se non ci impegniamo a dedicare lunghi momenti a contemplarlo nella preghiera silenziosa. E dobbiamo cercare di conoscere quello che Lui vuole da noi. E tutto questo con generosità e costanza, senza aver paura di essere scomodati o di quello che ci chiederà. Scriveva Michel Quast: «Ho paura di dire sì, o Signore. Dove mi condurrai? Ho paura di avventurarmi. Ho paura di firmare in bianco. Ho paura del sì che reclama altri sì». Ma noi non dobbiamo avere paura, perché noi abbiamo creduto all'amore. Dio è amore, e l'amore è il primo dono, quello che contiene tutti gli altri. Questo amore Dio lo ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Preghiamo incessantemente di crescere nella fede dell'amore di Dio verso di noi. Credere all'amore però importa anche ricambiare e impegnarsi a far crescere questo amore nella nostra esistenza, in modo che divampi sempre più. È dell'amore, infatti, non contentarsi di briciole, non dare col contagocce, non limitarsi a sporadiche manifestazioni. Soprattutto è dell'amore impegnarsi nella reciprocità.

0: Buongiorno da Tiracchile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La AI sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
1: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento. Tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. Gli Stati Uniti attaccano un sito di costruzione di armi, alcune navi iraniane. Risponderemo, avverte Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia da Uganda con la febbre, test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per tre mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il 26 maggio il calendario ricorda San Filippo Neri, che per primo nella Roma povera e semidistrutta del XVI secolo riunì intorno a sé i bambini all'insegna della fede, della gioia e della musica. Il suo oratorio ha attraversato i secoli per continuare ad accogliere i ragazzi. Oratorio è una parola che fa parte della vita di tutti, è il luogo del gioco e della preghiera, uno spazio in cui crescere all'ombra di Gesù, ma che sa accogliere tutti, anche quelli che non sono cristiani. Sin dall'origine del cristianesimo, l'oratorio era una piccola cappella per la preghiera, in latino orare, che si trovava a ridosso delle chiese. Ma il primo oratorio, come lo intendiamo noi, il luogo dei ragazzi, risale appunto al XVI secolo, a Roma.

c'erano scuole nella Roma del 1500, al massimo precettori per i figli dei ricchi. E quella che un tempo era stata la capitale di un grande impero era diventata davvero un brutto posto in cui vivere. Certo, c'era il Papa, c'erano le banche, i palazzi dei nobili. Per il resto, poche decine di migliaia di poveracci ammassati in vie strette e sporche. I sopravvissuti a uno dei peggiori saccheggi della storia. Il sacco di Roma, opera dei Lanzichenecchi. I bambini erano tanti, abbandonati a se stessi. Bambini di strada, li chiameremo oggi. Mendicanti, ladruncoli, sempre affamati.

Poi per loro arrivò un prete che faceva il buffone e aveva sempre il sorriso sul volto. Pippo Buono lo chiamavano, che girava per i vicoli per tendere la mano ai più poveri dei figli di Dio, ai più deboli, dando agli orfani un padre, agli affamati del pane, ai malati un giaciglio e a tutti una parola buona. Ci voleva un luogo, però, per pregare e stare insieme, per essere una comunità di fedeli operosi, per cantare e aiutarsi l'un l'altro. Un grande oratorio.

Filippo Neri a Roma c'era arrivato come pellegrino. Era nato a Firenze il 21 luglio 1515. Padre notaio, caduto in disgrazia perché fissato con la ricerca della pietra filosofale che tramuterebbe il metallo in oro. Mamma morta quando era ancora piccolissimo. Un bambino con un buon carattere, molto religioso, fu educato dai frati infatti, e amante della lettura. Quando aveva 18 anni, il padre lo mandò a Cassino, da un parente, perché diventasse un commerciante. Ma a Filippo l'agiatezza economica non interessava, aveva altri desideri nel cuore. E ben presto decise di recarsi a Roma a piedi.

Filippo non era nulla, né commerciante, né notaio, né sacerdote, solo un uomo di fede che desiderava una semplice esistenza spirituale, preghiere, contemplazione, letture di testi sacri nella città santa in cui erano morti Pietro e Paolo. Trovò ospitalità nella casa di un fiorentino, capo della dogana.

Oltre a una stanzetta con un letto, un tavolino e una corda appesa al muro a cui appendere la giacca, riceveva un sacco di grano al giorno. In cambio, insegnava il latino ai due figli. A parte il suo incarico di precettore, trascorreva il tempo visitando chiese e catacombe, soprattutto di notte, e diventando amico di tutti. Dei frati domenicani con cui cantava nel coro, dei gesuiti che prestavano aiuto ai poveri e ai malati, dei ragazzi che lavoravano come commessi nelle botteghe.

Nel giorno di Pentecoste del 1544, mentre pregava nelle catacombe di San Sebastiano, tanta era la sua estasi che il cuore gli si dilatò nel petto, rompendogli due costole. Filippo Neri lo interpretò come un'effusione dello Spirito Santo. Da quel giorno spesso il petto gli diventava incandescente e lui doveva metterci sopra delle pezze bagnate per non soccombere a tanto calore.

Poiché si stava avvicinando l'anno del Giubileo, il 1550, presso la chiesa di San Girolamo della Carità, fondò con altre persone generose la Compagnia della Santissima Trinità per assistere i pellegrini che sarebbero arrivati a Roma. Tra questi compagni c'era anche un sacerdote, padre Persiano Rosa, che divenne il suo confessore e gli suggerì la via del sacerdozio. Il 23 maggio 1551 finalmente Filippo divenne prete. E il desiderio di far del bene, come diceva in tutta semplicità, divenne un fiume in piena, capace di contagiare con il suo buon umore e il suo spirito di carità chiunque lo incontrasse. Nacque così l'oratorio.

Intorno a lui sempre tanti bambini, con cui giocava, cantava, andava a soccorrere i più poveri e a cui, di fronte alla loro vivacità, diceva: «Figlioli, state allegramente, non voglio né scrupoli né malinconie, mi basta che non facciate peccati». La sua frase ricorrente, che poi è diventata anche il titolo in un film musicale del 1983 con Johnny Dorelli, era: «State buoni, se potete». E quando invitava a darsi da fare per gli altri, diceva: «Non è tempo di dormire, perché il paradiso non è fatto per i poltroni». Non si faceva scrupolo a mendicare bussando alle porte di palazzi più lussuosi. Un aneddoto racconta come un giorno un signore, infastidito dalle sue richieste, gli diede uno schiaffo. Filippo non si scompose. «Questo è per me», disse sorridendogli, «e ve ne ringrazio. Ora, datemi qualcosa per i miei ragazzi».

La musica aveva un ruolo molto importante. Infatti, era attraverso il canto che Filippo Neri, amico tra gli altri del grande musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina, aggregava i bambini, poveri e ricchi insieme, tirava fuori i loro talenti, li rendeva orgogliosi e più vicini a Dio. E l'oratorio diede anche il nome a una composizione musicale, un'alternanza di lodi cantate a più voci e brani recitati accompagnati dagli strumenti.

tutti piaceva il suo modo di intendere il Vangelo, tanto che a un certo punto fu persino accusato di eresia. Ma furono di più gli estimatori dei detrattori. Estimatori molto illustri, come l'amico cardinale Carlo Borromeo, che gli affidò una sede più dignitosa del modesto San Girolamo. A Filippo non restò che accettare, ma alla nuova chiesa di San Giovanni dei Fiorentini mandò alcuni suoi seguaci diventati preti, mentre lui restò in quella vecchia. Poi, nel 1575, Papa Gregorio XIII istituì presso la chiesa di Santa Maria in Vallicella la congregazione di preti e chierici secolari dell'oratorio, di cui Filippo Neri era il superiore, dove si trasferì solo nel 1583, dove visse fino alla morte, avvenuta il 26 maggio 1595, e dove ancora si trova il suo corpo.

degli onori, anche se religiosi, a Filippo non importava nulla e rifiutò persino di diventare cardinale, dicendo, leggenda vuole, preferisco il paradiso. Frase che dà il titolo anche alla bella fiction del 2010, con Gigi Proietti nei panni del santo.

Lui era un prete di strada, come i suoi ragazzi, un infaticabile confessore, avido lettore. Alla sua morte possedeva 516 libri personali e 30 manoscritti, tra cui non solo testi sacri, ma anche le favole di Esopo, la poesia di Tasso e Petrarca. Homo Grande lo chiamavano, ma anche Santo della Gioia. Era il prete colto e saggio a cui i papi chiedevano consiglio, ma anche il sacerdote buffone e scanzonato che si comportava in modo bizzarro.

ancora oggi i pellegrini che si recano a Roma seguono l'itinerario che per primo istituì il Giovedì Grasso del 1552, in opposizione ai festeggiamenti pagani del Carnevale, il cosiddetto Giro delle Sette Chiese, un pellegrinaggio a piedi per le sette chiese principali della città: Basilica di San Pietro in Vaticano, Basilica di San Paolo fuori le mura, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e Basilica di San Sebastiano.

gli anni, fino a 6.000 fedeli lo seguivano in questo itinerario. La causa della sua beatificazione iniziò 2 mesi dopo la morte. Tanto aveva fatto per Roma che, dopo essere stato proclamato santo nel 1622, divenne compatrono della città, terzo apostolo dopo Pietro e Paolo. Il suo oratorio ha fatto scuola e, dopo quasi 500 anni dalla sua nascita, per i ragazzi di oggi continua a essere una delle istituzioni più vitali e feconde.

0: Paradiso, paradiso. Attendete a vincervi nelle piccole cose, se volete vincervi nelle grandi, diceva San Filippo Neri. Signore, e sublimasti alla gloria dei tuoi santi, il tuo beato confessore Filippo, concedici, propizio, che mentre ci rallegriamo per la sua festa, approfittiamo dell'esempio delle sue virtù.
1: Paradiso. Paradiso.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 26 maggio 2026, notizie dalla Chiesa. L'enciclica di Leone XIV, l'intelligenza artificiale serva l'umanità, non il potere di pochi. Nel 135 anniversario della Rerum Novarum, il Pontefice ha riflettuto nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, da qui l'appello a custodire una magnifica umanità abitata da Dio, promuovendo verità, dignità del lavoro, giustizia sociale e pace. Nell'era digitale occorre disarmare l'intelligenza artificiale e superare la teoria della guerra giusta, rilanciando dialogo e multilateralismo. Leone XIV ha presentato dunque l'enciclica affermando ancora: bisogna disarmare l'intelligenza artificiale, no a logiche di esclusione e dominio. Il Papa ha illustrato il senso e la genesi di Magnifica Humanitas, enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, strumento che influenza la vita, plasma decisioni e cambia il modo di combattere la guerra. Il Pontefice ha chiesto di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione o morte, e ha invocato appunto il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. I cardinali Parolin, Fernandez, Cerny dicono: bisogna vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione. I tre cardinali l'hanno fatto presentando in Vaticano la prima enciclica di Leone XIV. Il segretario di Stato ha detto: come un prisma nella transizione digitale si infrangono questioni come dignità, lavoro, libertà, pace, giustizia. Il prefetto dello sviluppo umano integrale ha detto invece: l'intelligenza artificiale può contribuire a sostenere la cura del creato e lo sviluppo dei popoli, ma anche lasciare indietro chi è ai margini. E il prefetto della dottrina della fede ha affermato: nell'umanità c'è una terribile capacità di male, ma il Papa la chiama magnifica. I figli sono il futuro, una sfida demografica cruciale per l'Europa. Così l'ha definita Leone XIV, ricevendo i membri dell'intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia, impegnato ieri 25 maggio nella conferenza Roma Demografia ed Europa, un momento decisivo. Ha citato la pandemia della solitudine tra i fattori di denatalità, fenomeno derivante anche dal rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea. Il Pontefice ha esortato a evitare politiche contraddittorie, apparentemente a favore della famiglia, ma di fatto discriminanti. Il cristiano non è un semplice filantropo, ma colui che cerca il bene altrui, così ha detto il Papa salutando i membri del Circolo Equestre di Barcellona, impegnato in opere di carità. Leone XIV ha esortato a tenere lo sguardo fisso su Cristo, perché, ha detto, è nelle persone più fragili che si trova la sua presenza. Dal Papa in udienza il Presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj, è stato ricevuto da Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Nei colloqui in Segreteria di Stato, focus su tematiche di carattere internazionale, con particolare attenzione alla regione dei Balcani occidentali e al percorso di adesione all'Unione Europea. Il cardinale Zuppi ha detto: la Chiesa costruisce comunità, non difende recinti. L'ha fatto nella sua introduzione ai lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Il cardinale presidente ha ringraziato il Papa per il dono dell'enciclica Magnifica Humanitas e ha indicato come prioritari nel cammino post-sinodale i temi della pace, la memoria, l'annuncio cristiano, la comunità, la sinodalità, ma anche la giustizia, la casa e gli effetti dei cambiamenti climatici. Giovedì 28 maggio si terrà il discorso di Leone XIV. Notizie dal mondo: gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran mentre sono in corso le trattative per l'accordo di pace. L'ha riferito il portavoce del CENTCOM, Timothy Hawkins. L'attacco, avvenuto a sud dell'Iran, è stato condotto in autodifesa e indirizzato contro siti per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Stando a quanto riportato da Al Arabia, nell'attacco statunitense sarebbero morte 4 persone. Nonostante i bombardamenti, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, Rubio, Stati Uniti e Iran possono ancora raggiungere un accordo. Nel frattempo, gli Stati Uniti potrebbero acconsentire all'avvio di un'operazione israeliana in Libano, l'ha riportato Channel 12, specificando che l'operazione su larga scala sarebbe condotta contro Hezbollah in seguito dell'aumento degli attacchi con droni contro Israele. I due attivisti italiani della Global Sumo Flottiglia, di cui non si avevano notizie, sono stati arrestati in Libia. Stando a quanto riferito da un'altra attivista della Global Sumo Flottiglia, al momento i due attivisti, Domenico Centrone e Dina Alverizia, non sono ancora stati rilasciati. Inoltre, la portavoce italiana della missione, Maria Elena Deli, ha fatto sapere che le autorità italiane non sono ancora riuscite a dialogare col personale del consolato di Bengasi. Oltre 30 navi hanno oltrepassato lo stretto di Hormuz, l'ha confermato la marina iraniana, precisando che 32 imbarcazioni, tra cui petroliere, portacontainer e altre navi commerciali, hanno navigato lo stretto dopo aver ottenuto il permesso col coordinamento e la sicurezza della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Il Ministero degli Esteri russo ha invitato i cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina, Kiev, e i residenti a tenersi lontani dalle infrastrutture militari e amministrative in vista di nuovi attacchi russi. Ha poi aggiunto che i nuovi raid, in risposta all'attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco, colpiranno anche i centri decisionali e i posti di comando ucraini. I due italiani sospettati di essere positivi all'Ebola alla fine sono risultati negativi. Tuttavia l'OMS ha avvertito in generale che le autorità mediche stanno rincorrendo l'epidemia di Ebola. La dichiarazione del direttore generale Ghebreyesus è arrivata dopo che il conto dei sospetti decessi di Ebola in Uganda, Repubblica Democratica del Congo, ha superato quota 200. Si contano al momento più di 900 casi, ma gli sforzi per contenere le nuove infezioni sono troppo lenti. Vicino a Londra si è registrata la temperatura più alta nel mese di maggio, toccando i 33,5 gradi, l'ha comunicato il Met Office, servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, una temperatura mai raggiunta prima. Infatti il precedente record per una giornata di maggio è stato di 32,8 gradi, registrati per la prima volta nel 1922 e nuovamente nel 1944. In Laos, nel sud-est asiatico, sono in corso le operazioni per soccorrere 7 persone bloccate da quasi una settimana in una grotta allagata in una zona remota della provincia di Ksai Son Boom, nella parte centrale del paese. Ai soccorsi stanno partecipando un centinaio di esperti, compresi 2 thailandesi e un finlandese, che nel 2018 avevano salvato 12 ragazzini e il loro allenatore, rimasti intrappolati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord della Thailandia, in una vicenda molto raccontata in tutto il mondo. Amadou Al-Aminou Mohamed Lo è stato nominato primo ministro del Senegal dal presidente Bassirou Diomaye Faye. Venerdì Faye aveva licenziato il precedente primo ministro Ousmane Sonko, che fino a pochi mesi prima era un suo stretto alleato. Le divergenze fra i due derivano da una differenza di approcci alla complessa crisi finanziaria che sta affrontando il paese. Il nuovo primo ministro Lo è un ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale, che riunisce 8 paesi, fra cui il Senegal, che usano come valuta il franco CFA. In Senegal così è stato nominato un nuovo primo ministro dopo un grave scontro politico fra quello precedente e il presidente.
4: Notizie dall'Italia. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 capoluoghi di provincia e minuscoli paesini. Un voto variegato, con conquista anche per il centrosinistra, che però ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti i no sulla giustizia in voti alle politiche. Il centrodestra sale a sorpresa a Venezia, delusione del campo largo. De Luca sbanca Salerno. La Toscana si conferma rossa. Dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra. Il centrosinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centrodestra in attesa di Avellino. Molteplici le conferme e diverse le sfide sul filo di lana o tutte da giocare al ballottaggio. La matematica è un motore di ricchezza, tanto che nel 2025 in Italia ha contribuito al 34% del valore aggiunto lordo, pari a 681,1 miliardi di euro, tanto quanto i settori industriali e manifatturiero. Lo indica lo studio promosso dall'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Unione Matematica Italiana, realizzato dal gruppo di Deloitte specializzato in analisi socio-economiche della ricerca, presentata al CNR. Per la prima volta emerge chiaramente come la matematica non sia solo una disciplina accademica, accademica, ma una vera e propria infrastruttura strategica per l'innovazione industriale, la competitività e lo sviluppo economico nazionale. Dalla matematica nel 2025 emerge ben il 34% della ricchezza in Italia. Educare le nuove generazioni alla competitività e lo sviluppo economico nazionale. Dalla matematica nel 2025 emerge ben il 34% della ricchezza in Italia. Educare le nuove generazioni

Ipseo e Ettore Carbone a Roma. L'iniziativa, destinata agli studenti, punta a coniugare gusto e salute. Un'iniziativa che unisce medicina, scuola e cucina con l'obiettivo di formare professionisti della ristorazione capaci di contribuire alla salute della società, partendo dalla tavola e offrendo l'opportunità di un menù stellato, ma sano. Fu l'autore della celebre immagine della Donna della Repubblica per la copertina del settimanale Tempo del 15-22 giugno 1946, con il volto sorridente di una giovane donna che spunta dalla prima pagina del Corriere della Sera, con la notizia della vittoria della Repubblica, un manifesto di rinascita e cambiamento firmato da Federico Patellani, di cui, in occasione dell'80° anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su Monarchia e Repubblica, il MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia, ospita la mostra fotografica Donna Repubblica, i giorni del referendum. Le fotografie di Patellani restituiscono l'atmosfera di quel tempo, le città ancora segnate dalla guerra, la ricostruzione che avanza, le piazze piene di gente e soprattutto le donne, protagoniste di un gesto storico che cambia per sempre la democrazia italiana. Un'installazione video site specific commissionata a Studio Azzurro, che arricchisce la mostra con un'esperienza immersiva, pensata per svelare il dietro le quinte del lavoro del fotografo. La Ferrari si fa elettrica e apre una nuova era. Il 25 maggio del 1947, sul circuito delle Terme di Caracalla, Franco Cortese portava la Ferrari 125S al primo storico successo ufficiale, firmato Cavallino Rampante. Esattamente 79 anni dopo, alla Vela di Calatrava, la città dello sport, la casa di Maranello ha scelto Roma per svelare al mondo la sua prima e-supercar, la Ferrari Luce. Non si tratta semplicemente della Ferrari elettrica, ma del manifesto programmatico con cui l'azienda italiana intende dimostrare che l'emozione pura, la prestazione estrema e l'eccellenza ingegneristica possono non solo sopravvivere alla transizione energetica, ma uscirne amplificate. La nuova Ferrari elettrica ha 4 motori elettrici, 1050 cavalli e un'autonomia di 530 km. E ne parliamo anche per le notizie locali. Partecipazione in flessione quasi ovunque nelle terre alte pordenonesi, come sembra vincere il partito del non voto. La tornata amministrativa, che ha coinvolto 6 comuni della pedemontana e della montagna, Andreis, Barci, Scaneva, Clout, Montereale, Valcelline e Travesio, restituisce un doppio messaggio. Da una parte un'affluenza generalmente più bassa rispetto al 2020, dall'altra comunità che continuano a confrontarsi con decisioni sui grandi temi del proprio futuro, dalla tenuta dei servizi al turismo, dalla viabilità al contrasto dello spopolamento. Alla fine però tutti e 6 sindaci sono stati eletti, compresi 2 che lottavano contro il quorum. Per queste elezioni però vince ancora l'astensione. 6 sindaci eletti, ciclone del Toso, partecipazione in calo quasi ovunque. Travesio, sorpresa giovani, eletta anche una ventenne. Crisi Electrolux a Porcia, licenziamenti per 262 operai, tremano i colletti bianchi, i numeri delle scure sui lavoratori, non ci sono ancora dettagli sugli impiegati, in una manovra che colpirà duramente lo stabilimento pordenonese. Il ministro ha riconvocato il tavolo Electrolux per il 15 giugno alle ore 15 al Mimit, chiedendo all'azienda di sospendere subito ogni azione unilaterale. Il bilancio del mese di maggio 2026 sulle strade della provincia di Pordenone restituisce una fotografia preoccupante. L'abuso di alcol alla guida continua a rappresentare un grave rischio per la sicurezza pubblica. I controlli intensificati dai carabinieri del comando provinciale hanno permesso di delineare una vera e propria mappa delle condotte irresponsabili, con il comune di Aviano che emerge come epicentro del fenomeno per numero di infrazioni accertate. Gravi episodi registrati anche a Caneva e a Fontana Fredda, oltre che a Pordenone in piazzetta Cavour, dove un 64enne in bicicletta è stato sanzionato non solo per guida in stato di alterazione, ma anche per comportamenti molesti nei confronti dei passanti. L'arma dei carabinieri ricorda che mettersi al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro comporta conseguenze particolarmente severe, tra cui il sequestro immediato del veicolo, che può trasformarsi in confisca definitiva a seguito di condanna. Da una parte i giovani segnati da precarietà e insoddisfazione, dall'altra gli anziani costretti a fare i conti con la carenza di medici e di servizi sul territorio. E la fotografia scattata dall'ultimo report sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Secondo i primi 20 indicatori sulle condizioni di vita dei bambini, Pordenone è 28° in classifica a livello nazionale. Diverso invece il quadro relativo agli anziani, Pordenone è ultima in regione e si colloca al 68° posto nella classifica nazionale. Ci sono comunque delle note positive, il tasso di fecondità leggermente superiore alla media, gli asili nido, il numero di bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia, il verde attrezzato e i giardini scolastici. La disoccupazione giovanile si attesta sotto la media nazionale, un altro punto positivo, così come l'indicatore sui cosiddetti NEET, ossia i giovani che non lavorano e non studiano.

Anche qui siamo sotto la media nazionale. Sul fronte poi dell'istruzione, Pordenone registra una percentuale di laureati inferiore alla media. Ogni giorno 1000 persone chiamano il 116-117, il nuovo numero per le cure mediche non urgenti. Nella giornata di ieri sono stati presentati i primi dati sul servizio introdotto in via sperimentale a gennaio e operativo dal 13 aprile. Riccardi afferma, uno dei pilastri della nuova assistenza territoriale. Per Atoner commenta, ottimo avvio, da inizio anno circa 60.000 chiamate. Notizia dal Bellunese, i lavori di riqualificazione di via Feltre possono proseguire. Il TAR del Veneto ha infatti respinto l'istanza cautelare presentata contro l'intervento, consentendo al comune di Belluno di andare avanti con il progetto già avviato. L'ordinanza, pur inserendosi nella fase cautelare del giudizio, entra nel merito delle principali contestazioni e ne esclude la fondatezza. Soddisfatto il sindaco Oscar De Pellegrin, che parla di una decisione che conferma la bontà del lavoro svolto dagli uffici e dei percorsi di approfondimento tecnico che hanno accompagnato il progetto. E parliamo ancora di elezioni, questa volta dal Bellunese. Sindaci a sorpresa Borca e Lamon, bis per Cosalto e Zoppé, voto commissariato. La linea di continuità anche a Vico, dove la spunta la squadra dell'ex sindaca, mentre a Cibiana il risultato è davvero bulgaro per ripartire dopo l'impasse. Produzione in lieve calo nel Bellunese, ma ordini esteri in crescita. È un 4-2 velocità quello che emerge dall'indagine congiunturale sul primo trimestre 2026 della Camera di Commercio Treviso Belluno, con il territorio che mostra segnali di difficoltà sul mercato interno, compensati dalla spinta internazionale. Le previsioni per il secondo trimestre sono improntate ad un cauto ottimismo, ma con un forte attendismo soprattutto sul fronte della domanda interna, dove le prospettive restano fragili. Il crollo del tetto del lavatoio di Castione accende lo scontro politico a Palazzo Rosso. Il gruppo consigliare Valore Comune attacca l'assessore Marco Dal Ponte, parlando apertamente di disastro annunciato e denunciando ritardi e mancate manutenzioni. Secondo quanto ricostruito dal gruppo, la situazione di degrado della struttura era stata segnalata già il 2 gennaio, attraverso un'interrogazione formale in comune. Successivamente, il 27 febbraio, in consiglio comunale, l'assessore Dal Ponte si era impegnato ad intervenire con una pulizia dell'area e una verifica della stabilità del manufatto. Interventi che secondo Valore Comune non sarebbero mai stati realizzati. Valore Comune accusa così l'assessore di disinteresse verso la sicurezza e la tutela del patrimonio storico, chiedendo un'assunzione di responsabilità per quanto accaduto. La casa è il luogo in cui ci si sente più protetti, eppure proprio tra le mura domestiche possono nascondersi pericoli spesso sottovalutati, incidenti causati da impianti elettrici, cadute dalle scale, sostanze chimiche o comportamenti quotidiani poco sicuri. Per sensibilizzare la cittadinanza su questi temi nasce l'iniziativa Sei a casa ma sei sicuro? Un ciclo di due incontri pubblici in programma oggi e dopodomani, giovedì 28 maggio, dalle 18 alle 20, nella sala Sassoli del parco ex Casarossa Alessandro Mares di Ponte nelle Alpi. L'ingresso sarà libero e aperto a tutta la popolazione. Le serate affronteranno così i principali rischi presenti negli ambienti domestici, grazie all'intervento di professionisti del settore sanitario, della prevenzione e della protezione civile.

0: Dal mondo dello sport calcio, Serie A, Di Marco Malen e Nico Paz, ecco i top della stagione. Anche il giovane palestra e il veterano Modric, McTominay, si conferma. Si chiude così la Serie A e ai bilanci delle squadre si affiancano anche quelli dei singoli. E dal tennis Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby con Pellegrino. Nel primo turno romano batte il connazionale in 3 set 6-4, 7-6, 6-3. Berrettini parte bene, battuto Fuksovics in 4-7. L'azzurro recupera dopo il primo parziale perso. Ora affronterà Ryder Neck. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 26 maggio avremo cielo sereno, poco nuvoloso. In montagna nel pomeriggio maggior nuvolosità, cumuliforme, con possibili isolati rovesci in carnia, specie verso il cadore. Temperature molto elevate per il periodo, specialmente in pianura. Venti deboli a regime di brezza. Domani, mercoledì 27 maggio, nella notte al mattino cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e l'alta pianura, dove non è escluso che qualcuno possa essere un po' più forte e associato localmente a raffiche di vento più sostenute. Ancora temperature elevate, specialmente in pianura. Tendenza per dopodomani, giovedì 28 maggio. Nella notte al mattino cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana con possibili rovesci temporali sparsi. Non escluso qualche rovescio possa interessare alcune zone della pianura. Possibile bora moderata sulla costa. Per quanto riguarda la temperatura in pianura, in questi tre giorni toccheremo una minima di 18 gradi e una massima di 34. Concludiamo così, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata, sempre in nostra compagnia.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Redemptoris Mater, que pervia celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Succure cadenti, surgere qui curat populo, tu que genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi, quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una Chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa. Regina Celi, letare alleluia.
1: Qui portare alleluia.
0: Resurrexit sic dixit alleluia.
1: Ora pro nobis Deum alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
1: Qui resurrexit Dominus vere alleluia.
0: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
1: Et tus perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: San Filippo Neri. Filippo Neri nasce a Firenze il 21 luglio dell'anno 1515 e riceve il battesimo nel bel San Giovanni dei Fiorentini il giorno seguente, nella festa di Santa Maria Maddalena. La famiglia De Neri, che aveva conosciuto in passato una certa importanza, risentiva allora delle mutate condizioni politiche e viveva in modesto stato economico. Il padre, Ser Francesco, era notaio, ma l'esercizio della sua professione era ristretto a una piccola cerchia di clienti. La madre, donna Lucrezia da Mosciano, proveniva da una modesta famiglia del contado e moriva poco dopo aver dato alla luce il quarto figlio. La famiglia si trova affidata alle cure della nuova sposa di Ser Francesco, Alessandra di Michele Lenzi, che instaurò con tutti un affettuoso rapporto, soprattutto con il nostro San Filippo, il secondogenito, dotato di un bellissimo carattere, pio e gentile, vivace e lieto, il Pippo Buono, che suscitava affetto e ammirazione fra tutti i conoscenti. Dal padre Filippo ricevette la prima istruzione, che lasciò in lui soprattutto il gusto dei libri e della lettura, una passione che lo accompagnò per tutta la vita, testimoniata dall'inventario della sua biblioteca privata lasciata in morte alla congregazione romana dell'oratorio. La formazione religiosa del ragazzo ebbe nel convento dei Domenicani di San Marco a Firenze un certo forte e fecondo. Si respirava in quell'ambiente il clima spirituale del movimento di Gerolamo Savonarola e difatti per Fra Gerolamo Savonarola Filippo nutrì devozione lungo tutto l'arco della vita, pur nella evidente distanza dai metodi e dalle scelte del focoso predicatore apocalittico. Intorno ai 18 anni, sul consiglio del padre, desideroso di offrire a quel figlio delle possibilità che egli non poteva garantire, Filippo si recò da un parente, avviato commerciante e senza prole, a San Germano, l'attuale Cassino. Ma l'esperienza della mercatura durò pochissimo tempo. Erano altre le aspirazioni del cuore e non riuscirono a trattenerlo l'affetto della nuova famiglia e le prospettive di un'agiata situazione economica. Lo troviamo infatti a Roma a partire dal 1534. Vi si recò probabilmente senza un progetto preciso. Roma, la città santa delle cristiane memorie, la terra benedetta del sangue dei martiri, ma anche allevatrice di tanti uomini, desiderio di carriera e di successo, attrasse il suo desiderio di intensa vita spirituale. Filippo vi giunse come pellegrino e con l'animo del pellegrino penitente, del monaco della città, per usare un'espressione oggi di moda, visse gli anni della sua vicinezza, austero e lieto al tempo stesso, tutto dedito a coltivare lo spirito. La casa del fiorentino Galeotto Caccia, capo della dogana, gli offrì una modesta ospitalità, una piccola camera e un ridottissimo vitto, ricambiata da Filippo con l'incarico di precettore dei figli del Caccia. Lo studio lo attira, frequenta lezioni di filosofia e di teologia dagli agostiniani alla Sapienza, ma ben maggiore è l'attrazione della vita contemplativa che impedisce talora a Filippo persino di concentrarsi sugli argomenti delle lezioni. La vita contemplativa che egli atto è vissuta nella libertà del laico che poteva scegliere fuori dai recinti del chiostro i modi e i luoghi della sua preghiera. Filippo predilesse le chiese solitarie, i luoghi sacri delle catacombe, memoria dei primi tempi della Chiesa Apostolica, il sagrato delle chiese durante le notti silenziose. Coltivò per tutta la vita questo spirito di contemplazione, alimentato anche da fenomeni straordinari come quello della Pentecoste del 1544, quando Filippo, nelle catacombe di San Sebastiano, durante una notte di intensa preghiera, ricevette in forma sensibile il dono dello Spirito Santo che gli dilatò il cuore, infiammandolo di un fuoco che arderà nel petto del santo fino al termine dei suoi giorni. Questa intensissima vita contemplativa si sposava nel giovane Filippo a un'altrettanto intensa quanto discreta nelle forme e libera dei metodi attività di apostolato nei confronti di coloro che egli incontrava nelle piazze e per le vie dell'Alma Roma, nel servizio della carità presso gli ospedali degli incurabili, nella partecipazione alla vita di alcune confraternite, tra le quali in modo speciale quella della Trinità dei Pellegrini, di cui Filippo, se non il fondatore, fu sicuramente il principale artefice insieme al suo confessore, padre Persiano Rosa. A questo degnissimo sacerdote che viveva a San Girolamo della Carità e con il quale Filippo aveva profonde sintonie di temperamento lieto e di impostazione spirituale, il giovane, che ormai si avviava all'età adulta, aveva affidato la cura della sua anima. Ed è sotto la direzione spirituale di padre Persiano che maturò lentamente la chiamata alla vita sacerdotale. Filippo se ne sentiva indegno, anzi indegnissimo, ma sapeva il valore dell'obbedienza fiduciosa a un padre spirituale che gli dava tanti esempi di santità. A 36 anni, il 23 maggio del 1551, dopo aver ricevuto gli ordini minori, il suddiaconato e il diaconato, nella chiesa parrocchiale di San Tommaso in Parione, il vicegerente di Roma, Monsignor Sebastiano Lunel, lo ordinava sacerdote. Don Filippo Neri continuò da sacerdote l'intensa vita apostolica che già lo aveva caratterizzato da laico. Andò ad abitare a San Girolamo della Carità, che ospitava a Pigione un certo numero di sacerdoti secolari, dotati di ottimo spirito evangelico, i quali attendevano all'annessa chiesa. Qui il suo principale ministero divenne l'esercizio del confessionale, ed è proprio con i suoi penitenti che Filippo iniziò, nella semplicità della sua piccola camera, quegli incontri di meditazione, di dialogo spirituale, di preghiera, che costituiscono l'anima e il metodo dell'oratorio. Tra i suoi discepoli, alcuni ricordiamo fra tutti il cardinale Cesare Baronio e il vescovo Francesco Maria Tarugi. Maturarono la vocazione sacerdotale innamorati del metodo e dell'azione pastorale di San Filippo Neri. Così nacque la congregazione dell'oratorio, cioè una comunità di preti che avevano non solo il centro della loro vita spirituale, ma anche il più fecondo campo di apostolato. Nel 1575 il Papa Gregorio XIII affidò a Filippo e ai suoi preti la piccola e fatiscente chiesa di Santa Maria in Vallicella, a due passi da San Girolamo e da San Giovanni dei Fiorentini, erigendo al tempo stesso con bolla papale la congregazione dei preti secolari dell'oratorio, che continuò a vivere nell'amata cameretta di San Girolamo, Filippo, fino al 1583, quando anche lui si trasferì alla Vallicella. Qui trascorse gli ultimi anni della sua vita attraverso l'esercizio dell'apostolato. L'incontro paterno è dolcissimo, ma al tempo stesso forte e impegnativo con ogni categoria di persone, nell'intento di condurre a Dio ogni anima non attraverso difficili sentieri, ma nella semplicità evangelica, nella fiduciosa certezza dell'infallibile amore divino, nella letizia dello Spirito che sgorga dall'unione con Dio. San Filippo morì nelle prime ore del 26 maggio 1595, all'età di 80 anni, amato dai suoi e da tutta Roma, di un amore carico di stima e di affezione. La sua vita è chiaramente suddivisa in due periodi di pressoché identica durata: 36 anni di vita laicale, 44 di vita sacerdotale. Ma Filippo Neri, toscanaccio di nascita perché fiorentino, è romano di adozione, tanto gli aveva adottato Roma quanto Roma aveva adottato lui. Fu sempre quel prodigio di carità apostolica vissuta in un mirabile unione con Dio, che la grazia divina operò in un uomo originalissimo e affascinante. Apostolo di Roma lo definirono i sommi pontefici e il popolo romano, attribuendogli il titolo riservato ai santi apostoli Pietro e Paolo, titolo che a Roma non diede a nessun altro dei pur grandissimi santi che contemporaneamente a Filippo aveva vissuto ed operato tra le mura della città eterna. Il cuore di San Filippo, ardente del fuoco dello Spirito, cessava di battere in terra in quella bella notte estiva, ma lasciava in eredità alla sua congregazione e alla Chiesa intera il dono di una vita a cui la Chiesa non cessa di guardare con gioioso stupore. Ne è forte testimonianza anche il Magistero di San Giovanni Paolo II, che in varie occasioni ha lumeggiato la figura di San Filippo Neri e lo ha citato unico dei santi che compaiano esplicitamente con il loro nome nella bolla di indizione del grande giubileo del 2000. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Amici ascoltatori, buongiorno, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, martedì 26 maggio 2026 e mezzogiorno e 26 minuti. Ancora un po' di musica prima di collegarci a mezzogiorno e 30 con una nuova puntata in diretta di Chiesa e Comunità, a cui seguirà alle 13 il notiziario e a seguire alle 13.12 al vostro servizio. Alle 13.35 il consueto santo del giorno, curato dalla nostra redazione, e a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, a seguire alle 15.30 il Santo Rosario. Alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vesperi del giorno, alle 16.35 in cammino. Alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 chiese e comunità, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera, cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 viti e avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. Poi la programmazione continua anche per tutte le ore notturne, come sempre, per farvi compagnia. E quindi è mezzogiorno e 27 minuti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone e vi lasciamo in compagnia adesso della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata, sempre in nostra compagnia.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nel giorno in cui Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, e nella stessa aula nuova del Sinodo dove è avvenuta la presentazione, ieri pomeriggio il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha aperto la 38esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che si concluderà giovedì proprio con l'incontro con Leone XIV. Nella sua introduzione il Cardinal Zuppi ha parlato ampiamente dell'enciclica, che ha definito un dono prezioso. Ci sentiamo interpellati di fronte alle guerre, alle disuguaglianze sociali, allo sfruttamento del lavoro, al modello tecnocratico e agli egoismi verso le migrazioni dei popoli, alla cosiddetta teologia della prosperità, ha detto Zuppi, sottolineando che viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze, ma noi cristiani siamo il popolo della pace ed è responsabilità di tutti noi non rassegnarci nell'impotenza di fronte alla guerra. E poi, riprendendo Papa Leone ai governanti, a loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace, sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Un punto ineludibile per il presidente della CEI: costruire comunità di fronte all'individualismo della società e alle molte solitudini. Sentiamo che cosa ha detto a questo riguardo.
2: Il nostro paese conosce tante solitudini, ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà, adulti che portano in silenzio fallimenti e paure, fragili chiusi in un mondo in cui non sono padroni di se stessi, poveri che diventano invisibili perché disturbano poco. Anche le nostre comunità ecclesiali possono essere attraversate da stanchezza, frammentazione, incomprensione. Costruire comunità non è un'operazione di marketing pastorale, è la forma stessa della fede. Crediamo in un Dio che convoca, riconcilia, fa di molti un corpo solo. Per questo continuiamo a stare vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine, continuiamo a spenderci nella cura dei poveri, continuiamo ad educare al legame, alla pazienza, alla prossimità, e continuiamo con serietà il cammino di promozione della tutela dei minori contro ogni forma di abuso. L'ascolto delle vittime, il riconoscimento delle ferite, la conversione comunitaria, la responsabilità delle istituzioni ecclesiali. Una chiesa adulta non nasconde le proprie ombre, le porta alla luce della verità e della misericordia, perché solo ciò che è portato alla luce può essere guarito.
1: Il presidente della CEI ha ribadito poi in materia di giustizia che per le riforme che riguardano l'architettura fondamentale della vita del paese è necessario un clima costituente capace di coinvolgere il più possibile le forze politiche e la società civile. E sui giovani e l'emergenza educativa ha citato la vicenda di Sacco Bakari, il bracciante maliano ucciso a Taranto da un gruppo di ragazzi. Sentiamo anche questo passaggio.
2: Quando mancano relazioni significative, punti di riferimento, senso del limite, quando non si riceve amore disinteressato e non si riesce a dare un senso alla propria vita, si cerca forza nel gruppo, nel dominio sull'altro, nell'umiliazione del più debole. E se per anni il linguaggio pubblico alimenta sospetto e disprezzo verso chi è straniero vulnerabile, allora la violenza trova un terreno ancora più fertile. Il problema dei giovani oggi non è soltanto cosa fanno, ma cosa sognano o non riescono più a sognare. È difficile non lasciarsi prendere lo scoraggiamento, ma poi ecco sulle pagine di Avvenire la lettera di Davide, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da alcuni giovanissimi, in buona parte minorenni. Non odio, scrive Davide, dovrei farlo, credo sarebbe logico, ma non mi riesce. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio. Sono parole importanti in un tempo in cui prevalgono rabbia e invocazioni di vendetta. Forse il punto è proprio questo: i giovani non possono essere descritti soltanto come violenti o smarriti. Accanto a chi si perde nella brutalità esistono ragazzi capaci di una maturità straordinaria. Ma che mondo stiamo consegnando ai più giovani? Che mondo vogliamo costruire insieme a loro? Come annunciare e vivere con loro il Vangelo di Gesù? E che sia una passione personale e radicale? Occorre evitare che odio generi altro odio. La differenza probabilmente la fanno gli incontri, le comunità, l'annuncio incarnato della parola, il coinvolgimento in esperienze che rendano concreta la vita spirituale.
1: E poi ancora sinodalità, speranza, emergenza casa, crisi climatica. Come abbiamo detto in apertura, ampio è stato il richiamo all'enciclica di Papa Leone che, ha detto il Cardinal Zuppi, accogliamo come un cammino di discernimento comunitario che metterà insieme le migliori energie del Paese per un rinnovato entusiasmo nella costruzione del bene comune. Per tornare allora sull'enciclica, abbiamo con noi Padre Giuseppe Riggio, direttore di aggiornamenti sociali. Buongiorno Padre Riggio.
3: Buongiorno.
1: Padre Riggio, a lei vorrei chiedere un aiuto a leggere Magnifica Humanitas nel suo richiamo ampio articolato alla dottrina sociale della Chiesa. In che modo, secondo Papa Leone, la dottrina sociale può essere per noi una bussola in questo tempo?
3: Il richiamo alla dottrina sociale costituisce tutta la prima parte dell'enciclica e capiamo l'importanza di questo richiamo se mettiamo a fuoco che l'enciclica non è sull'intelligenza artificiale, come possiamo essere tentati di affermare, essendo quasi una sorta di scorciatoia, ma su quello che è l'esperienza che viviamo come società, come esseri umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Allora, per leggere questo aspetto ben preciso, cioè in che modo affermarsi dell'intelligenza artificiale ha un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita, ecco che i principi e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa ci vengono in aiuto. Questa è l'affermazione che ci propone Papa Leone con molta forza, sottolineando che la dottrina sociale della Chiesa non è una realtà statica, ma è una dimensione molto dinamica, che quindi viene interrogata da tutto ciò che accade nella società, e che la dottrina sociale della Chiesa non offre, come è scritto in un passaggio dell'enciclica, un prontuario di soluzioni tecniche o un modello economico politico, ma propone dei principi che orientano la lettura degli avvenimenti. Quindi questo grande avvenimento del cambio tecnologico che sta accadendo, nel quale siamo già immersi, richiede di avere dei principi guida. Quello fondamentale che viene richiamato è la dignità della persona umana, di tutte le persone, e questo principio permette poi di leggere con attenzione e con anche quindi un atteggiamento favorevole, ma non acritico, tutto ciò che deriva dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei tanti campi della nostra quotidianità.
1: Padre Riggio, come lei ci diceva, il testo va ben oltre il tema della pura trasformazione tecnologica, non è sull'intelligenza artificiale in senso stretto, chiede di custodire e salvaguardare la nostra umanità da tutti i punti di vista, e mi ha colpito il fatto che ci sia in modo molto forte una critica alla cultura della potenza, al potere che pensa di dominare, no? E poi propone di rispondere alla cultura della potenza, appunto, costruendo la civiltà dell'amore. Allora le chiedo che cosa possiamo dire a questo riguardo.
3: Civiltà dell'amore è una espressione che risale a Paolo VI. Questo Papa Leone nell'enciclica in più passaggi riprende quelli che sono stati i contributi dei suoi predecessori e li rilegge nel contesto attuale. La civiltà dell'amore, così come la presenta nell'enciclica, non è né una via di fuga da quella che può essere una realtà dura, perché questa civiltà della potenza è una civiltà che si propone con un linguaggio molto violento, escludente, e che soprattutto porta con sé un messaggio di assenza di possibili alternative a ricorrere alla potenza stessa, al dominio. Esclude quindi tutti quelli che sono possibili modi diversi, che sono fondati sul dialogo, sull'ascolto, sulla valorizzazione di quelle che sono realtà che apparentemente sono piccole, per veicolare invece, e qui richiama Papa Leone il paradigma tecnocratico descritto da Papa Francesco da Laudato Si, invece un meccanismo che si fonda sulla tecnica e sulla sua performatività, sul raggiungimento del successo, degli obiettivi, sul merito, tutte dinamiche che escludono. Ecco che quindi la lettura che propone Papa Leone della civiltà dell'amore è non una prospettiva utopica, non qualcosa di lontano, ma invece un prendere le distanze da quelle che sono invece visioni che leggono l'interdipendenza tra i popoli, che esiste. Anche le vicende ultime del conflitto che si è scatenato in Iran ci fa capire come la guerra che si sta combattendo lì ha delle conseguenze su tutto il pianeta in modi differenti. Quindi i popoli sono tra di loro legati, ma non si può pensare che combattendo lì ha delle conseguenze su tutto il pianeta in modi differenti. Quindi i popoli sono tra di loro legati, ma

0: possibile nel momento in cui tutti, nella condizione in cui si trovano, nella realtà in cui sono inseriti, secondo quelle che sono le proprie attività, il proprio tipo di quotidiano e di impegno, agiscono in una logica che fa argine alla disumanizzazione, compiendo anche gesti piccoli, ma che vanno nella direzione di non alimentare la logica della forza, e quindi tutto ciò che è indifferenza, il cinismo, la menzogna, l'odio, ma che invece vanno in una logica della prossimità, della cura, di cercare insieme quella della verità. Ecco, la civiltà dell'amore non si afferma con programmi alti e altisonanti, ma inizia dalla concretezza della vita, e lì si riconosce che può esserci una forza capace di mostrare che c'è un'alternativa rispetto alla civiltà della potenza, e che questa civiltà della potenza si basa su meccanismi di controllo, di paura, di dominio, che alla fine privano di senso la vita e uccidono l'umano.
1: Padre Riggio, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Una delle affermazioni dell'enciclica di Papa Prevost che è più risuonata dopo la pubblicazione è disarmare l'intelligenza artificiale. Allora, per questo chiediamo a Don Andrea Ciucci, che è cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance, come dobbiamo intendere questo invito.
2: Esattamente per quello che c'è scritto, dobbiamo disarmarla. Cioè, il Papa, mi pare, in questo documento pone alcune questioni, e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi o le cose buone che questa tecnologia offre, ma abbiamo questa tecnologia che è particolarmente potente e significativa, e quindi le domande è: che mondo vogliamo? Che cosa vogliamo costruire? Che idea di umanità? Che progetto abbiamo? Perché se noi costruiamo una cosa che è bellissima, incredibilissima e potentissima, e poi la usiamo per ammazzarci meglio, ma siamo matti.
1: Certo, certo, molto efficace la sua risposta.
2: Poi è chiaro, può essere più articolata, ma secondo me al fondo c'è questa cosa qui, cioè siamo matti, cioè che umanità vogliamo essere?
1: Certo, e io allora da questo punto di vista le chiedo come appunto possiamo leggere allora le osservazioni, gli inviti che il Papa fa nell'enciclica, che appunto sono a 360 gradi e ci mettono in guardia da una cultura, non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero paradigma tecnocratico con le sue deformazioni. Nel momento in cui il Papa dice invece di usare i nostri strumenti per ricostruire Gerusalemme, puntiamo a edificare la Torre di Babele. Allora, ecco, lei che con questi strumenti ci lavora costantemente e anche riflette su questo, in che modo il Papa ci aiuta ad affrontare le sfide di questa epoca dell'intelligenza artificiale?
2: Ma il testo è un testo molto lungo, articolato, quindi forse lo leggeranno tutto, diciamo, un po' gli addetti ai lavori, ecco. Però anche chi magari è interessato e vuole avere uno spunto, ci sono certamente alcuni punti particolarmente significativi. L'inizio a me è piaciuto molto perché dice un metodo. Lei appunto ricordava questa immagine della costruzione di Gerusalemme che è affidata a Neemia, è un personaggio della Bibbia poco conosciuto, e Papa Leone dice: dobbiamo fare la via di Neemia. E qual è la via di Neemia? La via di Neemia è quella dello sporcarsi le mani e del lavorare insieme. Io credo che sia anzitutto un messaggio per la Chiesa. Davanti a questa situazione la Chiesa non può ritirarsi, anche se magari il contesto non è più favorevole come forse lo è stato in altri tempi, in altre situazioni, anche se ci sono preoccupazioni così, no, non possiamo ritirarsi. Papa Leone è micidiale, dice: dobbiamo sporcarci le mani e poi dobbiamo farlo insieme. Ha suscitato per esempio una certa polemica il fatto che alla presentazione ci fosse una persona di una di queste grandi compagnie che costruiscono intelligenza artificiale, ma perché se non parliamo con tutti, e quindi anche con chi fa l'intelligenza artificiale, questa cosa non riusciamo a farla. Ma non sono del tutto d'accordo con noi, e fa lo stesso, mica noi parliamo soltanto con quelli con cui siamo d'accordo. la via di

0: Il mio non è questo. Ecco, io credo che questi due passaggi siano importanti: sporcarsi le mani e farlo insieme. Dall'altra parte c'è chi invece continua magari a lanciare strali e lamenti ma non fa niente, o chi pensa di risolvere le cose soltanto mettendosi insieme altre due persone che pensano esattamente come lui e che non producono niente.
1: Certo.
0: Questo è un primo tema, secondo me, estremamente significativo. Il secondo tema, in realtà, questa non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è un'intelligenza sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè su come si sta nella storia con il Vangelo in mano e cosa il Vangelo ci chiede nel leggere i fenomeni storici che accadono, no? E quindi in realtà recupera questi principi, questa riflessione plurisecolare, e cerca di coglierla rispetto alla situazione contemporanea, che certamente è segnata da una tecnologia nuova che prima non c'era.
1: Certo, infatti, e quindi come nell'Ottocento la sfida era la rivoluzione industriale, ora è la rivoluzione tecnologica. Da questo punto di vista le chiedo ancora una cosa che riguarda invece il rapporto con l'intelligenza artificiale, questo sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme, anche, dice il Papa, per elaborare regole condivise, per governare un fenomeno, per arrivare a un codice etico. Perché è così importante e come ci si potrebbe arrivare?
0: Ma il perché credo sia abbastanza evidente, cioè questo fenomeno è così grosso, così forte, così potente che obiettivamente qualche cosa dobbiamo fare, ecco. Ma come è sempre stato, cioè davanti a qualunque passaggio tecnologico importante abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo inventato le macchine, le autovetture, e a un certo punto abbiamo dovuto fare il codice della strada, perché altrimenti no, era il caos, no? Quindi questo è abbastanza evidente. Sul come, qui la questione è complessa, perché il fenomeno è diverso rispetto ad altri passaggi tecnologici, perché i soggetti sono diversi. Il Papa fa notare come oggi, mentre prima tutta una serie di forze e di poteri erano in mano agli stati, adesso invece sono in mano delle compagnie private, il che cambiano un poco il set del lavoro, perché siamo in un'epoca completamente globalizzata e non invece in contesti più piccoli, dove obiettivamente anche una certa regolamentazione viene facile, perché bisogna stare attenti ai rischi di una perdita di democrazia. Se è un soggetto altro che decide le regole del gioco di tutti, forse non è la soluzione migliore, no? E così via. Quindi io spero che questo documento favorisca, spinga il dibattito, appunto, non soltanto sulla necessità, ma anche sul provare a vedere come farlo insieme. Una piccola cosa, secondo me, vale la pena notare in questo senso, che è esattamente il dire: ok, lo possiamo fare solo se però non ci blocchiamo sulle regole. Cioè, le regole sono frutto di una visione. Regole senza visione, soltanto perché nascono da una paura di bloccare una cosa, temo che abbiano fiato il corpo.
1: Certo, grazie, perché credo che questo sia il cuore del messaggio dell'enciclica. Io la ringrazio.
0: Grazie a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
1: Torneremo naturalmente a parlare dell'enciclica di Papa Leone, così come torneremo a parlare dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, che si concluderà, ve lo ricordiamo, giovedì con l'intervento di Papa Leone, e il cui comunicato finale verrà diffuso appunto giovedì. Per oggi però ci fermiamo qui. Io ringrazio Lorenzo Sade in regia, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

0: In Blu 2000 News.
1: Stallo e attacchi a rilento le trattative sull'Iran. Teheran avverte che l'intesa non è imminente. Gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Una nuova fase e recrudescenza per la guerra in Ucraina. La soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri a lasciare Kiev. L'Europa faccia meno, ma lo faccia meglio. La Premier Meloni parla all'Assemblea di Confindustria il giorno dopo le amministrative che hanno rafforzato il centrodestra e registrato la frenata dell'opposizione. Nessun allarme, il Ministero della Salute rassicura su un basso rischio Ebola in Italia dopo che due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre sono risultati negativi ai test, ma in Africa l'allarme resta alto. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca. Il primo ministro Netanyahu in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine con Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
4: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, in una telefonata al segretario di Stato americano Rubio, ha consigliato a Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e bond tedeschi. Chiediamo che il gigante burocratico, che l'Europa, faccia meno ma lo faccia meglio, così la Premier Meloni davanti alla platea dell'Assemblea annuale di Confindustria, dove ha partecipato anche Mattarella. Intanto si riflette sulla tornata amministrativa con il centro-sinistra traballante, il centro-destra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia al punto, in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Pier Achille, non siamo più l'anello debole d'Europa, di fronte alle tante crisi internazionali l'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra, che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Mettere al centro ciò che è umano è uno dei temi che attraverso una magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi. Sentiamo padre Marco Staffolanovic, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
6: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi, mettendo al centro l'artefatto tecnologico. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali. Cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
1: Nessun allarme ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che due cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda con la febbre, ma in Africa resta l'allerta alta. Caterina Dall'Olio.
7: In Congo sono stati registrati 904 casi di ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di almeno 4 morti il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout. 2 adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti sono le vittime, 2 le persone ferite gravemente. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro, è accaduto nella sua abitazione, responsabile è il padre che è stato arrestato, l'uomo avrebbe anche tentato di togliersi la vita. C'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità tra le vittime di un presunto usuraio arrestato stamani nel Veronese dalle fiamme gialle. Antonella Mazza Teruel.
8: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000 in un'unica somma a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020 per un totale di 125.000 euro. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si è trovato a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti e oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione delle banche. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la Consulta Nazionale Antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze, una crescita trainata soprattutto dalla componente straniera, un aumento di oltre il 12% che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, lo dice l'Istat. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. L'augurio di una buona giornata.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e gli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui poi parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
2: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine d'oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i frantoi, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine d'oliva, migliorando sempre di più la qualità.
1: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio è un comparto che può assorbire figure del genere?
2: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, minore importanza, e i consumatori evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti. Noi a scuola, in Evo School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quell'olio, in quel tipologia di prodotto, può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione, degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare, per ragazzi e ragazze anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
1: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, sita nella capitale, a Roma, la Fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperta un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
2: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatore professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale extravergineolivoilschool.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa però, può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività, per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'Olex Regio d'Oliva senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale, quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare invece del solito vino o comunque insieme al vino anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
1: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo, in realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
2: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori di Trantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
1: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero, brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatori di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo 3 livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto e di un brasato e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fare un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino nel nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
2: E giustamente, noi siamo un paese di acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque, come del resto per il vino. Però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perché l'acqua adatta per noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
1: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo dell'acqua è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su questa etichetta?
2: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dall'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali, sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosomminieri l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto, se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500, e a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto, tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino, ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate ai vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
2: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione. Molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa. Il turismo per noi è tutto, perché non avere la ristorazione, le 3-4 acque adatte ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Il 26 maggio il calendario ricorda San Filippo Neri, che per primo nella Roma povera e semidistrutta del XVI secolo riunì intorno a sé i bambini all'insegna della fede, della gioia e della musica. Il suo oratorio ha attraversato i secoli per continuare ad accogliere i ragazzi. Oratorio è una parola che fa parte della vita di tutti. È il luogo del gioco e della preghiera, uno spazio in cui crescere all'ombra di Gesù, ma che sa accogliere tutti, anche quelli che non sono cristiani. Sin dall'origine del cristianesimo, l'oratorio era una piccola cappella per la preghiera, in latino orare, che si trovava a ridosso delle chiese. Ma il primo oratorio, come lo intendiamo noi, il luogo dei ragazzi, risale appunto al XVI secolo, a Roma.

non c'erano scuole nella Roma del 1500, al massimo precettori per i figli dei ricchi. E quella che un tempo era stata la capitale di un grande impero era diventata davvero un brutto posto in cui vivere. 500, al massimo precettori per i figli dei ricchi. E quella che un tempo era stata la capitale di un grande impero era diventata

Poi per loro arrivò un prete che faceva il buffone e aveva sempre il sorriso sul volto. Pippo Buono lo chiamavano, che girava per i vicoli per tendere la mano ai più poveri dei figli di Dio, ai più deboli, dando agli orfani un padre, agli affamati del pane, ai malati un giaciglio e a tutti una parola buona. Ci voleva un luogo, però, per pregare e stare insieme, per essere una comunità di fedeli operosi, per cantare e aiutarsi l'un l'altro. Un grande oratorio.

Filippo Neri a Roma c'era arrivato come pellegrino. Era nato a Firenze il 21 luglio 1515. Padre notaio, caduto in disgrazia perché fissato con la ricerca della pietra filosofale che tramuterebbe il metallo in oro. Mamma morta quando era ancora piccolissimo. Un bambino con un buon carattere, molto religioso, fu educato dai frati infatti, e amante della lettura. Quando aveva 18 anni, il padre lo mandò a Cassino da un parente perché diventasse un commerciante. Ma a Filippo l'agiatezza economica non interessava, aveva altri desideri nel cuore. E ben presto decise di recarsi a Roma a piedi.

Filippo non era nulla, né commerciante, né notaio, né sacerdote, solo un uomo di fede che desiderava una semplice esistenza spirituale, preghiere, contemplazione, letture di testi sacri nella città santa in cui erano morti Pietro e Paolo. Trovò ospitalità nella casa di un fiorentino, capo della dogana.

Oltre a una stanzetta con un letto, un tavolino e una corda appesa al muro a cui appendere la giacca, riceveva un sacco di grano al giorno. In cambio, insegnava il latino ai due figli. A parte il suo incarico di precettore, trascorreva il tempo visitando chiese e catacombe, soprattutto di notte, e diventando amico di tutti. Dei frati domenicani con cui cantava nel coro, dei gesuiti che prestavano aiuto ai poveri e ai malati, dei ragazzi che lavoravano come commessi nelle botteghe.

Nel giorno di Pentecoste del 1544, mentre pregava nelle catacombe di San Sebastiano, tanta era la sua estasi che il cuore gli si dilatò nel petto, rompendogli due costole. Filippo Neri lo interpretò come un'effusione dello Spirito Santo. Da quel giorno spesso il petto gli diventava incandescente e lui doveva metterci sopra delle pezze bagnate per non soccombere a tanto calore.

Poiché si stava avvicinando l'anno del Giubileo, il 1550, presso la chiesa di San Girolamo della Carità, fondò con altre persone generose la Compagnia della Santissima Trinità per assistere i pellegrini che sarebbero arrivati a Roma. Tra questi compagni c'era anche un sacerdote, padre Persiano Rosa, che divenne il suo confessore e gli suggerì la via del sacerdozio. Il 23 maggio 1551 finalmente Filippo divenne prete. E il desiderio di far del bene, come diceva in tutta semplicità, divenne un fiume in piena, capace di contagiare con il suo buon umore e il suo spirito di carità chiunque lo incontrasse. Nacque così l'oratorio.

intorno a lui sempre tanti bambini, con cui giocava, cantava, andava a soccorrere i più poveri e a cui, di fronte alla loro vivacità, diceva: «Figlioli, state allegramente, non voglio né scrupoli né malinconie, mi basta che non facciate peccati». La sua frase ricorrente, che poi è diventata anche il titolo in un film musicale del 1983 con Johnny Dorelli, era: «State buoni, se potete». E quando invitava a darsi da fare per gli altri, diceva: «Non è tempo di dormire, perché il paradiso non è fatto per i poltroni». Non si faceva scrupolo a mendicare bussando alle porte di palazzi più lussuosi. Un aneddoto racconta come un giorno un signore, infastidito dalle sue richieste, gli diede uno schiaffo. Filippo non si scompose. «Questo è per me», disse sorridendogli, «e ve ne ringrazio. Ora datemi qualcosa per i miei ragazzi».

La musica aveva un ruolo molto importante. Infatti, era attraverso il canto che Filippo Neri, amico tra gli altri del grande musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina, aggregava i bambini, poveri e ricchi insieme, tirava fuori i loro talenti, li rendeva orgogliosi e più vicini a Dio. E l'oratorio diede anche il nome a una composizione musicale, un'alternanza di lodi cantate a più voci e brani recitati accompagnati dagli strumenti.

Non a tutti piaceva il suo modo di intendere il Vangelo, tanto che a un certo punto fu persino accusato di eresia. Ma furono di più gli estimatori dei detrattori. Estimatori molto illustri, come l'amico cardinale Carlo Borromeo, che gli affidò una sede più dignitosa del modesto San Girolamo. A Filippo non restò che accettare, ma alla nuova chiesa di San Giovanni dei Fiorentini mandò alcuni suoi seguaci diventati preti, mentre lui restò in quella vecchia. Poi, nel 1575, Papa Gregorio XIII istituì presso la chiesa di Santa Maria in Vallicella la congregazione di preti e chierici secolari dell'oratorio, di cui Filippo Neri era il superiore, dove si trasferì solo nel 1583, dove visse fino alla morte, avvenuta il 26 maggio 1595, e dove ancora si trova il suo corpo.

Degli onori, anche se religiosi, a Filippo non importava nulla e rifiutò persino di diventare cardinale, dicendo, leggenda vuole, preferisco il paradiso. Frase che dà il titolo anche alla bella fiction del 2010, con Gigi Proietti nei panni del santo.

Lui era un prete di strada, come i suoi ragazzi, un infaticabile confessore, avido lettore. Alla sua morte possedeva 516 libri personali e 30 manoscritti, tra cui non solo testi sacri, ma anche le favole di Esopo, la poesia di Tasso e Petrarca. Homo Grande lo chiamavano, ma anche Santo della Gioia. Era il prete colto e saggio a cui i papi chiedevano consiglio, ma anche il sacerdote buffone e scanzonato che si comportava in modo bizzarro.

ancora oggi i pellegrini che si recano a Roma seguono l'itinerario che per primo istituì il Giovedì Grasso del 1552, in opposizione ai festeggiamenti pagani del Carnevale, il cosiddetto Giro delle Sette Chiese, un pellegrinaggio a piedi per le sette chiese principali della città: Basilica di San Pietro in Vaticano, Basilica di San Paolo fuori le mura, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e Basilica di San Sebastiano.

Con gli anni, fino a 6.000 fedeli lo seguivano in questo itinerario. La causa della sua beatificazione iniziò 2 mesi dopo la morte. Tanto aveva fatto per Roma che, dopo essere stato proclamato santo nel 1622, divenne compatrono della città, terzo apostolo dopo Pietro e Paolo. Il suo oratorio ha fatto scuola e dopo quasi 500 anni dalla sua nascita, per i ragazzi di oggi continua a essere una delle istituzioni più vitali e feconde.

0: Paradiso, paradiso. Attendete a vincervi nelle piccole cose, se volete vincervi nelle grandi, diceva San Filippo Neri. Signore, e sublimasti alla gloria dei tuoi santi, il tuo beato confessore Filippo, concedici propizio che mentre ci rallegriamo per la sua festa, approfittiamo dell'esempio delle sue virtù.
1: Paradiso, preferisco il paradiso.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 26 maggio 2026, notizie dalla Chiesa. L'enciclica di Leone XIV, l'intelligenza artificiale serva l'umanità, non il potere di pochi. Nel 135 anniversario della Rerum Novarum, il Pontefice ha riflettuto nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, da qui l'appello a custodire una magnifica umanità abitata da Dio, promuovendo verità, dignità del lavoro, giustizia sociale e pace. Nell'era digitale occorre disarmare l'intelligenza artificiale e superare la teoria della guerra giusta, rilanciando dialogo e multilateralismo. Leone XIV ha presentato dunque l'enciclica affermando ancora: bisogna disarmare l'intelligenza artificiale, no a logiche di esclusione e dominio. Il Papa ha illustrato il senso e la genesi di Magnifica Humanitas, enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, strumento che influenza la vita, plasma decisioni e cambia il modo di combattere la guerra. Il Pontefice ha chiesto di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione o morte, e ha invocato appunto il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. I cardinali Parolin, Fernandez, Cerny dicono: bisogna vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione. I tre cardinali l'hanno fatto presentando in Vaticano la prima enciclica di Leone XIV. Il segretario di Stato ha detto: come un prisma nella transizione digitale si infrangono questioni come dignità, lavoro, libertà, pace e giustizia. Il prefetto dello sviluppo umano integrale ha detto invece: l'intelligenza artificiale può contribuire a sostenere la cura del creato e lo sviluppo dei popoli, ma anche lasciare indietro chi è ai margini. E il prefetto della dottrina della fede ha affermato: nell'umanità c'è una terribile capacità di male, ma il Papa la chiama magnifica. I figli sono il futuro, una sfida demografica cruciale per l'Europa. Così l'ha definita Leone XIV, ricevendo i membri dell'intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia, impegnato ieri 25 maggio nella conferenza Roma Demografia ed Europa, un momento decisivo. Ha citato la pandemia della solitudine tra i fattori di denatalità, fenomeno derivante anche dal rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea. Il Pontefice ha esortato a evitare politiche contraddittorie, apparentemente a favore della famiglia, ma di fatto discriminanti. Il cristiano non è un semplice filantropo, ma colui che cerca il bene altrui, così ha detto il Papa salutando i membri del Circolo Equestre di Barcellona, impegnato in opere di carità. Leone XIV ha esortato a tenere lo sguardo fisso su Cristo, perché, ha detto, è nelle persone più fragili che si trova la sua presenza. Dal Papa in udienza il Presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj, è stato ricevuto da Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Nei colloqui in Segreteria di Stato, focus su tematiche di carattere internazionale, con particolare attenzione alla regione dei Balcani occidentali e al percorso di adesione all'Unione Europea. CEI, il cardinale Zuppi ha detto: la Chiesa costruisce comunità, non difende recinti. L'ha fatto nella sua introduzione ai lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Il cardinale presidente ha ringraziato il Papa per il dono dell'enciclica Magnifica Humanitas e ha indicato come prioritari nel cammino post-sinodale i temi della pace, la memoria, l'annuncio cristiano, la comunità, la sinodalità, ma anche la giustizia, la casa e gli effetti dei cambiamenti climatici. Giovedì 28 maggio si terrà il discorso di Leone XIV. Notizie dal mondo: gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran mentre sono in corso le trattative per l'accordo di pace. L'ha riferito il portavoce del CENTCOM, Timothy Hawkins. L'attacco, avvenuto al sud dell'Iran, è stato condotto in autodifesa e indirizzato contro siti per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Stando a quanto riportato da Al Arabia, nell'attacco statunitense sarebbero morte 4 persone. Nonostante i bombardamenti, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, Rubio, Stati Uniti e Iran possono ancora raggiungere un accordo. Nel frattempo, gli Stati Uniti potrebbero acconsentire all'avvio di un'operazione israeliana in Libano, l'ha riportato Channel 12, specificando che l'operazione su larga scala sarebbe condotta contro Hezbollah in seguito dell'aumento degli attacchi con droni contro Israele. I due attivisti italiani della Global Sumo Flottiglia, di cui non si avevano notizie, sono stati arrestati in Libia. Stando a quanto riferito da un'altra attivista della Global Sumo Flottiglia, al momento i due attivisti, Domenico Centrone e Dina Alverizia, non sono ancora stati rilasciati. Inoltre, la portavoce italiana della missione, Maria Elena Deli, ha fatto sapere che le autorità italiane non sono ancora riuscite a dialogare col personale del consolato di Bengasi. Oltre 30 navi hanno oltrepassato lo stretto di Hormuz, l'ha confermato la marina iraniana, precisando che 32 imbarcazioni, tra cui petroliere, portacontainer e altre navi commerciali, hanno navigato lo stretto dopo aver ottenuto il permesso col coordinamento e la sicurezza della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Il Ministero degli Esteri russo ha invitato i cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina, Kiev, e i residenti a tenersi lontani dalle infrastrutture militari e amministrative in vista di nuovi attacchi russi. Ha poi aggiunto che i nuovi raid, in risposta all'attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco, colpiranno anche i centri decisionali e i posti di comando ucraini. I due italiani sospettati di essere positivi all'Ebola alla fine sono risultati negativi. Tuttavia l'OMS ha avvertito in generale che le autorità mediche stanno rincorrendo l'epidemia di Ebola. La dichiarazione del direttore generale Ghebreyesus è arrivata dopo che il conto dei sospetti decessi di Ebola in Uganda, Repubblica Democratica del Congo, ha superato quota 200. Si contano al momento più di 900 casi, ma gli sforzi per contenere le nuove infezioni sono troppo lenti. Vicino a Londra si è registrata la temperatura più alta nel mese di maggio, toccando i 33,5 gradi, l'ha comunicato il Met Office, servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, una temperatura mai raggiunta prima. Infatti il precedente record per una giornata di maggio è stato di 32,8 gradi, registrati per la prima volta nel 1922 e nuovamente nel 1944. In Laos, nel sud-est asiatico, sono in corso le operazioni per soccorrere 7 persone bloccate da quasi una settimana in una grotta allagata in una zona remota della provincia di Ksai Son Bom, nella parte centrale del paese. Ai soccorsi stanno partecipando un centinaio di esperti, compresi 2 thailandesi e un finlandese, che nel 2018 avevano salvato 12 ragazzini e il loro allenatore, rimasti intrappolati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord della Thailandia, in una vicenda molto raccontata in tutto il mondo. Amadou Al-Aminou Mohamed Lo è stato nominato primo ministro del Senegal dal presidente Bassirou Diomaye Faye. Venerdì Faye aveva licenziato il precedente primo ministro Ousmane Sonko, che fino a pochi mesi prima era un suo stretto alleato. Le divergenze fra i due derivano da una differenza di approcci alla complessa crisi finanziaria che sta affrontando il paese. Il nuovo primo ministro Lo è un ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale, che riunisce 8 paesi, fra cui il Senegal, che usano come valuta il franco CFA. In Senegal così è stato nominato un nuovo primo ministro dopo un grave scontro politico fra quello precedente e il presidente.
4: Notizie dall'Italia. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 capoluoghi di provincia e minuscoli paesini. Un voto variegato, con conquista anche per il centrosinistra, che però ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti i no sulla giustizia in voti alle politiche. Il centrodestra sale a sorpresa a Venezia, del campo largo. De Luca sbanca Salerno. La Toscana si conferma rossa. Dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra. Il centrosinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centrodestra in attesa di Avellino. Molteplici le conferme e diverse le sfide sul filo di lana o tutte da giocare al ballottaggio. La matematica è un motore di ricchezza, tanto che nel 2025 in Italia ha contribuito al 34% del valore aggiunto lordo, pari a 681,1 miliardi di euro, tanto quanto i settori industriali e manifatturiero. Lo indica lo studio promosso dall'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Unione Matematica Italiana, realizzato dal gruppo di Deloitte specializzato in analisi socio-economiche. Nella ricerca presentata al CNR, per la prima volta emerge chiaramente come la matematica non sia solo una disciplina accademica, accademica, ma una vera e propria infrastruttura strategica per l'innovazione industriale, la competitività e lo sviluppo economico nazionale. Dalla matematica nel 2025 emerge ben il 34% della ricchezza in Italia. Educare le nuove generazioni, in particolare i futuri chef, ad un'alimentazione sana e consapevole con l'obiettivo di prevenire obesità, diabete e malattie cardiovascolari, patologie che in Italia e nel Lazio rappresentano una delle principali sfide per la salute pubblica. Nasce con queste finalità il progetto La diabetologia incontra i futuri chef, la prevenzione a tavola, promosso dal gruppo di studio Cibo e Diabete dell'Associazione Medici Diabetologi della Regione Lazio, iniziata a febbraio scorso, il cui evento finale si svolgerà domani 27 maggio presso l'Istituto Alberghiero Ipseo Ettore Carbone a Roma. L'iniziativa, destinata agli studenti, punta a coniugare gusto e salute. Un'iniziativa che unisce medicina, scuola e cucina con l'obiettivo di formare professionisti della ristorazione capaci di contribuire alla salute della società, partendo dalla tavola e offrendo l'opportunità di un menù stellato, ma sano. Fu l'autore della celebre immagine della Donna della Repubblica per la copertina del settimanale Tempo del 15-22 giugno 1946, con il volto sorridente di una giovane donna che spunta dalla prima pagina del Corriere della Sera, con la notizia della vittoria della Repubblica, un manifesto di rinascita e cambiamento firmato da Federico Patellani, di cui, in occasione dell'80° anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su Monarchia e Repubblica, il MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia, ospita la mostra fotografica Donna Repubblica, i giorni del referendum. Le fotografie di Patellani restituiscono l'atmosfera di quel tempo, le città ancora segnate dalla guerra, la ricostruzione che avanza, le piazze piene di gente e soprattutto le donne, protagoniste di un gesto storico che cambia per sempre la democrazia italiana. Un'installazione video site specific commissionata a Studio Azzurro, che arricchisce la mostra con un'esperienza immersiva, pensata per svelare il dietro le quinte del lavoro del fotografo. La Ferrari si fa elettrica e apre una nuova era. Il 25 maggio del 1947, sul circuito delle Terme di Caracalla, Franco Cortese portava la Ferrari 125S al primo storico successo ufficiale, firmato Cavallino Rampante. Esattamente 79 anni dopo, alla vela di Calatrava, la città dello sport, la casa di Maranello ha scelto Roma per svelare al mondo la sua prima e-supercar, la Ferrari Luce. Non si tratta semplicemente della Ferrari elettrica, ma del manifesto programmatico con cui l'azienda italiana intende dimostrare che l'emozione pura, la prestazione estrema e l'eccellenza ingegneristica possono non solo sopravvivere alla transizione energetica, ma uscirne amplificate. La nuova Ferrari elettrica ha 4 motori elettrici, 1050 cavalli e un'autonomia di 530 km. E ne parliamo anche per le notizie locali. Partecipazione in flessione quasi ovunque nelle terre alte pordenonesi, come sembra vincere il partito del non voto. La tornata amministrativa, che ha coinvolto 6 comuni della pedemontana e della montagna, Andreis, Barci, Scaneva, Clout, Montereale, Valcelline e Travesio, restituisce un doppio messaggio. Da una parte un'affluenza generalmente più bassa rispetto al 2020, dall'altra comunità che continuano a confrontarsi con decisioni sui grandi temi del proprio futuro, dalla tenuta dei servizi al turismo, dalla viabilità al contrasto dello spopolamento. Alla fine però tutti e 6 sindaci sono stati eletti, compresi 2 che lottavano contro il quorum. Per queste elezioni però vince ancora l'astensione. 6 sindaci eletti, ciclone del Toso, partecipazione in calo quasi ovunque. Travesio, sorpresa giovani, eletta anche una ventenne. Crisi Electrolux a Porcia, licenziamenti per 262 operai, tremano i colletti bianchi, i numeri della scure sui lavoratori, non ci sono ancora dettagli sugli impiegati, in una manovra che colpirà duramente lo stabilimento pordenonese. Il ministro ha riconvocato il tavolo Electrolux per il 15 giugno alle ore 15 al Mimit, chiedendo all'azienda di sospendere subito ogni azione unilaterale. Il bilancio del mese di maggio 2026 sulle strade della provincia di Pordenone restituisce una fotografia preoccupante. L'abuso di alcol alla guida continua a rappresentare un grave rischio per la sicurezza pubblica. I controlli intensificati dai carabinieri del comando provinciale hanno permesso di delineare una vera e propria mappa delle condotte irresponsabili, con il comune di Aviano che emerge come epicentro del fenomeno per numero di infrazioni accertate. Gravi episodi registrati anche a Caneva e a Fontana Fredda, oltre che a Pordenone in piazzetta Cavour, dove un 64enne in bicicletta è stato sanzionato non solo per guida in stato di alterazione, ma anche per comportamenti molesti nei confronti dei passanti. L'arma dei carabinieri ricorda che mettersi al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro comporta conseguenze particolarmente severe, tra cui il sequestro immediato del veicolo, che può trasformarsi in confisca definitiva a seguito di condanna. Da una parte i giovani segnati da precarietà e insoddisfazione, dall'altra gli anziani costretti a fare i conti con la carenza di medici e di servizi sul territorio. E la fotografia scattata dall'ultimo report sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Secondo i primi 20 indicatori sulle condizioni di vita dei bambini, Pordenone è 28esimo in classifica a livello nazionale. Diverso invece il quadro relativo agli anziani, Pordenone è ultima in regione e si colloca al 68esimo posto nella classifica nazionale. Ci sono comunque delle note positive, il tasso di fecondità leggermente superiore alla media, gli asili nido, il numero di bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia, il verde attrezzato e i giardini scolastici. La disoccupazione giovanile si attesta sotto la media nazionale, un altro punto positivo, così come l'indicatore sui cosiddetti NEET, ossia i giovani che non lavorano e non studiano. Anche qui siamo sotto la media nazionale. Sul fronte poi dell'istruzione, Pordenone registra una percentuale di laureati inferiore alla media. Ogni giorno 1000 persone chiamano il 116117, il nuovo numero per le cure mediche non urgenti. Nella giornata di ieri sono stati presentati i primi dati sul servizio introdotto in via sperimentale a gennaio e operativo dal 13 aprile. Riccardi afferma, uno dei pilastri della nuova assistenza territoriale. Per Atoner commenta, ottimo avvio, da inizio anno circa 60.000 chiamate. Notizia dal Bellunese, i lavori di riqualificazione di via Feltre possono proseguire. Il TAR del Veneto ha infatti respinto l'istanza cautelare presentata contro l'intervento, consentendo al comune di Belluno di andare avanti con il progetto già avviato. L'ordinanza, pur inserendosi nella fase cautelare del giudizio, entra nel merito delle principali contestazioni e ne esclude la fondatezza. Soddisfatto il sindaco Oscar De Pellegrin, che parla di una decisione che conferma la bontà del lavoro svolto dagli uffici e dei percorsi di approfondimento tecnico che hanno accompagnato il progetto. E parliamo ancora di elezioni, questa volta dal Bellunese. Sindaci a sorpresa Borca e Lamon, bis per Cosalto e Zoppè, voto commissariato. La linea di continuità anche a Vico, dove la spunta la squadra dell'ex sindaca, mentre a Cibiana il risultato è davvero bulgaro per ripartire dopo l'impasse. Produzione in lieve calo nel Bellunese, ma ordini esteri in crescita. È un quadro a due velocità quello che emerge dall'indagine congiunturale sul primo trimestre 2026 della Camera di Commercio Treviso Belluno, con il territorio che mostra segnali di difficoltà sul mercato interno, compensati dalla spinta internazionale. Le previsioni per il secondo trimestre sono improntate ad un cauto ottimismo, ma con un forte attendismo soprattutto sul fronte della domanda interna, dove le prospettive restano fragili. Il crollo del tetto del lavatoio di Castione accende lo scontro politico a Palazzo Rosso. Il gruppo consigliare Valore Comune attacca l'assessore Marco Dal Ponte, parlando apertamente di disastro annunciato e denunciando ritardi e mancate manutenzioni. Secondo quanto ricostruito dal gruppo, la situazione di degrado della struttura era stata segnalata già il 2 gennaio attraverso un'interrogazione formale in comune. Successivamente, il 27 febbraio, in consiglio comunale, l'assessore Dal Ponte si era impegnato ad intervenire con una pulizia dell'area e una verifica della stabilità del manufatto. Interventi che secondo Valore Comune non sarebbero mai stati realizzati. Valore Comune accusa così l'assessore di disinteresse verso la sicurezza e la tutela del patrimonio storico, chiedendo un'assunzione di responsabilità per quanto accaduto. La casa è il luogo in cui ci si sente più protetti, eppure proprio tra le mura domestiche possono nascondersi pericoli spesso sottovalutati, incidenti causati da impianti elettrici, cadute dalle scale, sostanze chimiche o comportamenti quotidiani poco sicuri. Per sensibilizzare la cittadinanza su questi temi nasce l'iniziativa Sei a casa ma sei sicuro? Un ciclo di due incontri pubblici in programma oggi e dopodomani, giovedì 28 maggio, dalle 18 alle 20, nella sala Sassoli del parco ex Casarossa Alessandro Mares di Ponte nelle Alpi. L'ingresso sarà libero e aperto a tutta la popolazione. Le serate affronteranno così i principali rischi presenti negli ambienti domestici, grazie all'intervento di professionisti del settore sanitario, della prevenzione e della protezione civile.

0: dal mondo dello sport calcio Serie A Di Marco Malen e Nico Paz, equi top della stagione. Anche il giovane Palestra e il veterano Modric, McTominay, si conferma. Si chiude così la Serie A e ai bilanci delle squadre si affiancano anche quelli dei singoli. E dal tennis Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby con Pellegrino. Nel primo turno romano batte il connazionale in 3 set 6-4, 7-6, 6-3. Berrettini parte bene, battuto Fuksovic in 4-7. L'azzurro recupera dopo il primo parziale perso. Ora affronterà Ryder Neck. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 26 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso. In montagna nel pomeriggio maggior nuvolosità, cumuliforme, con possibili isolati rovesci in Carnia, specie verso il Cadore. Temperature molto elevate per il periodo, specialmente in pianura. Venti deboli a regime di brezza. Domani, mercoledì 27 maggio, nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo in prevalenza variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi, specie tra la fascia prealpina e l'alta pianura, dove non è escluso che qualcuno possa essere un po' più forte e associato localmente a raffiche di vento più sostenute. Ancora temperature elevate, specialmente in pianura. Tendenza per dopodomani, giovedì 28 maggio. Nella notte al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso sul pianura e costa, variabile sulla zona montana con possibili rovesci temporali sparsi. Non escluso qualche rovescio possa interessare alcune zone della pianura. Possibile bora moderata sulla costa. Per quanto riguarda la temperatura in pianura, in questi tre giorni toccheremo una minima di 18 gradi e una massima di 34. Concludiamo così, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata, sempre in nostra compagnia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: Carissimi, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione.
1: La santità, o meglio, il dovere di tendervi, è un concetto che nella concretezza della nostra vita non ci è familiare. Spesso neanche lo chiediamo, questo dono. Per la santità abbiamo, forse nel subcosciente, dei pregiudizi che ci fanno pensare e credere che la santità non sia fatta per noi. È giusto che questo pregiudizio si sfati. Nella Chiesa tutto è in funzione della santità. Riscoprire questa verità e riscoprire quindi che la santità interessa tutti è essenziale. Tutti, senza eccezione alcuna, siamo chiamati alla pienezza della vita cristiana. Nessuno può addurre scuse di alcun genere. Gesù a tutti ha predicato la santità della vita e ha inviato su tutti lo Spirito Santo. Dobbiamo anche aver chiari nella mente gli elementi essenziali della santità ecclesiale. La santità, scriveva Santa Teresa del Bambin Gesù, non consiste in quella o in quell'altra virtù o in quella o in quell'altra pratica. La santità consiste in una disposizione del cuore che ci rende piccoli e umili tra le braccia di Dio, consapevoli della nostra fragilità e debolezza e confidenti sino all'audacia nella sua bontà di Padre.

0: La santità non è una meta, ma un cammino. Il rischio più grave è il rinunciare in partenza, perché ci sentiamo lontani dalla meta.
1: Mettiamoci risolutamente in cammino, con generosità e costanza, fidando in Dio che cammina con noi. Dovremmo poter ripetere con verità, perlomeno dovremmo tendere seriamente a poter ripetere, come San Paolo: per me vivere è Cristo. Ma perché Cristo viva in me, debbo assumere il suo intimo, i suoi stati interiori. Abbiate in voi lo stesso sentire di Cristo. Così soltanto rivivrò la sua vita. Evidentemente non si tratterà mai di una meta raggiunta, ma di un cammino in questa direzione. La vita che vivo, scrive Paolo ai Galati, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Occorre però far sì che la mia relazione con Lui prenda veramente tutto il mio essere, e la via per ottenere questo risultato è essere in continuo contatto con Lui, in continuo contatto con la Sua parola, che deve divenire sempre più la sorgente di ogni nostra corrispondenza e la luce per il nostro cammino, in continuo contatto con i mezzi della grazia, i sacramenti, e specialmente con l'Eucaristia, che deve divenire l'alimento della nostra vita. Così soltanto Cristo vive in me.

0: Uno dei discepoli disse a Gesù: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».
1: La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio. Dio instancabilmente chiama ogni persona all'incontro misterioso con Lui. Per la preghiera cristiana non c'è altra via che Cristo. La nostra preghiera giunge al Padre soltanto se preghiamo nel nome di Gesù. La preghiera è essenzialmente dialogo, un dialogo con uno che è accanto a noi, che ci ascolta e gradisce il nostro colloquio. Anzi, uno che per primo ha stimolato con la sua grazia il nostro dialogo. La preghiera si intesse soprattutto di ascolto, di lode a Dio, di ringraziamento, di richiesta di perdono, di supplica. Chi prega sa di non poter condizionare il Signore, però sa di poter contare sull'amore gratuito di Dio.

0: Una preghiera, quindi, che è fatta di fiducia, di disponibilità. Ricordiamo però che per la preghiera cristiana non c'è altra via che Cristo. Lo ripetiamo. La nostra preghiera, cioè, giunge al Padre soltanto se preghiamo nel nome di Gesù. Così soltanto la preghiera ci fa incontrare con il Signore.
1: È vivo il mio Signore, e io sto alla presenza di Dio.
0: Sto alla presenza di Dio, in preghiera. E la preghiera è autentica quando non solo non esclude l'aspetto contemplativo, ma quando questa dimensione è veramente presente e nutre la stessa preghiera, e poi si trasferisce nella vita. La contemplazione è quella capacità, dataci dalla fede, di poter toccare Dio con la fede, anche se non lo vediamo con gli occhi del nostro corpo. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù, vedendo due discepoli di Giovanni il Battista che lo seguivano, disse: «Che cercate?» Gli risposero: «Rabbì, dove abiti?» Disse loro Gesù: «Venite e vedrete». Ecco, l'incontro dei due con Gesù divenne fondamentale per la loro vita. Poté sembrare fortuito, si sarebbe potuto pensare che i due discepoli per caso si trovassero in quel posto, potevano anche non trovarsi là in quel preciso momento. In realtà era un incontro preparato dalla provvidenza del Signore, dall'amore preveniente di Dio, e fu un incontro decisivo per la loro vita. E noi? Ci siamo incontrati veramente con Gesù? Oppure il nostro incontro, se c'è stato, è avvenuto in penombra, è stato superficiale, distratto, marginale? Nel piano di Dio l'incontro con Lui vuole essere definitivo, radicale. Non può cambiare soltanto il programma di una giornata, è destinato a cambiare il corso della nostra vita. Incontrarsi con Cristo significa mettersi a sua disposizione. E questo deve diventare l'obiettivo della nostra esistenza. Ma noi, oggi, come potremmo testimoniare per essere credibili? Il mezzo primo e fondamentale per testimoniare validamente è presentare in atto nella propria vita la salvezza operata da Cristo. Se non c'è nessuno che possa dire «Io sono diventato nuovo perché vivo in Cristo», non si potrà testimoniare la risurrezione di Cristo e la salvezza dell'uomo. Se non ci presentiamo con un'esistenza rinnovata, noi non annunciamo e testimoniamo nulla. Per questo non i dotti e i teologi, ma i santi sono i più validi e credibili testimoni. E i cristiani dovrebbero essere una comunità di santi. Certo, il cristiano è un'immagine di Gesù esposta alle intemperie. Esempi cattivi, tentazioni, passioni, seduzioni esterne, modi di pensare degli altri, croci e sofferenze possono diventare nemici di questa immagine. Ecco perché, in ogni caso, è necessaria un'opera di restauro, come si fa per i dipinti in cattivo stato di salute. Ma perché si tratta dell'immagine di Cristo stampata nella nostra vita, a Lui dobbiamo rivolgerci, se vogliamo che Egli riviva in noi. Ma se vogliamo che questo accada, dobbiamo fare come i due discepoli di Giovanni il Battista, che andarono con Gesù e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di Lui. Cosa significa? Significa che non possiamo incontrarci in profondità con Cristo se non ci impegniamo a dedicare lunghi momenti a contemplarlo nella preghiera silenziosa. E dobbiamo cercare di conoscere quello che Lui vuole da noi. E tutto questo con generosità e costanza, senza aver paura di essere scomodati o di quello che ci chiederà. Scriveva Michel Quast

Ho paura di dire sì, o Signore. Dove mi condurrai? Ho paura di avventurarmi. Ho paura di firmare in bianco. Ho paura del sì che reclama altri sì. Ma noi non dobbiamo avere paura, perché noi abbiamo creduto all'amore. Dio è amore, e l'amore è il primo dono, quello che contiene tutti gli altri. Questo amore Dio lo ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Preghiamo incessantemente di crescere nella fede dell'amore di Dio verso di noi. Credere all'amore, però, importa anche ricambiare e impegnarsi a far crescere questo amore nella nostra esistenza, in modo che divampi sempre più. È dell'amore, infatti, non contentarsi di briciole, non dare col contagocce, non limitarsi a sporadiche manifestazioni. Soprattutto è dell'amore impegnarsi nella reciprocità.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente,
0: Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: del tuo Diletissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre,
1: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Oggi contempliamo il quarto mistero doloroso, la salita al Calvario. Nessuno di noi sale al Calvario volentieri, questo è certo, e c'è di che raffreddare le nostre emozioni illusorie. Del resto, tutto è scritto nel Vangelo. È il Cireneo che aiuta Gesù a portare la croce. Ma chi era questo uomo di Cirene, appunto, una regione semipagana, tra l'altro, dove il culto non poteva essere osservato in tutta la sua purezza legale e quindi secondo i precetti di Mosè? Era uno che ritornava dalla campagna dopo una giornata di duro lavoro. Si trovò di fronte a una scena abbastanza normale per quei tempi, cioè uno squadrone di polizia che conduceva al supplizio un poveraccio accusato di sedizione, dunque di avere cospirato contro il potere di Roma, in viso agli scribi e ai farisei, perciò alle persone più in vista e verosimilmente più pie di tutto Israele. Che cosa avrà pensato quando i romani lo fermarono dal suo ritorno a casa e lo caricarono di una pesante trave di legno? Non credo che sarà stato molto contento, e mi pare ragionevole pensare che lo avrà fatto di malavoglia. Ma perché proprio a me è successa questa scocciatura? Non mi bastavano i miei problemi? Potrebbe aver pensato. Ma non potevano prendere un altro, magari uno dei suoi discepoli, visto che ne aveva? Che c'entro io, che voglio solo tornarmene a casa? Non so se avrà capito subito chi aveva davanti, e dubito che abbia immediatamente ricordato le parole stesse di Gesù: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Eppure, nei fatti, lui è stato il primo ad obbedire letteralmente a questo comando di Cristo stesso. Tutto questo mostra chiaramente come le croci delle quali ci troviamo carichi, siano le nostre oppure quelle degli altri, non sono e non possono essere subito abbracciate con gioia. Sarebbe inumano pensarlo, e sarebbe una falsa mistica quella che fa appello a un malinteso senso di sacrificio per farci trovare bello quello che è evidentemente brutto. In realtà, di fronte alle croci ci rendiamo conto, quando lo Spirito ci ricorda le parole di Gesù, che quel che poteva essere una maledizione e poteva essere vissuto solo come un peso schiacciante, può essere vissuto invece nella fede e nell'amore.

E così, io penso che il Cireneo, magari non all'inizio della salita al Calvario, però sicuramente alla fine, vedendo colui al quale aveva controvoglia prestato il suo aiuto, si sia commosso per la sua sorte e, pur senza sapere chi in realtà fosse, sia stato in fondo contento di averlo così consolato, anche se non poté fare nulla per sollevarlo dalla sorte che lo attendeva. Anche a noi può capitare questo. Se ci accostiamo al prossimo per sollevarlo, o se più frequentemente lui si accosta a noi per chiedere aiuto, la nostra prima risposta può essere di fastidio o di ripulsa, ma possiamo lasciarci prendere dalla compassione e vivere quel peso che ci è dato da portare come una grazia e non come una dura necessità. E naturalmente anche quando ci capitano le nostre croci personali, quei pesi umilianti dei quali non riusciamo a liberarci, in generale tutte quelle realtà che ci schiacciano e contro le quali non possiamo fare niente. Intendo dire che la passione di Cristo trasforma in opportunità di bene quel che si presenta solamente come una dura ineluttabilità del male. Passione di Cristo, confortami, diceva un'antica preghiera, e noi possiamo riprenderla, magari mettendo il verbo che preferiamo: sostienimi, illuminami, rafforzami, o quel che volete. Impariamo a vivere nella fede e nell'amore non solo il bene della vita, ma anche il male. Risuonano ancora le parole del Signore: prendete il mio giogo su di voi, perché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. E quella trave della croce fu certo un giogo per il nostro Cireneo, il primo discepolo del Salvatore. Il giogo nella scrittura è la disciplina, l'insegnamento del saggio, e così Gesù ci si presenta come la vera sapienza che ci indica la vera strada. Se il mondo ci addita la strada del comando, del successo, di un posto sempre più importante, e per questo ci propone dei giochi veramente pesanti, impegni gravosi ed ardui che promettono di realizzare le nostre voglie, Gesù ci propone, al contrario, la strada del servizio, della fedeltà quotidiana, dello stare al proprio posto. Sembra un gioco, ma è invece liberante, e solo chi è libero davvero può abbracciarla e perseguirla. E questo è dono della verità che è Gesù stesso. La verità ci fa liberi, mentre il mondo mente e inganna. Concludiamo con le parole di Sant'Ignazio: di modo che tre siano i gradini. Il primo, povertà contro la ricchezza. Il secondo, ignominia o disprezzo contro l'onore mondano. Il terzo, umiltà contro la superbia.

padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade. Mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case, i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini o troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo, questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà. Eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego. Quando saremo in cielo, ricongiunti, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.

La corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assalto.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, la nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

0: Ti salvaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
0: in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

χρόνη δεν τώρα. Madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul vostro.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: del mondo, esaudici, o Signore, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: al cuore immacolato della Beata Vergine Maria di San Giovanni Paolo II. O Madre degli uomini e dei popoli, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo, accogli il nostro grido che, come mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore e abbraccia con l'amore della madre e della serva questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. Davanti a te, Madre di Cristo, dinanzi al tuo cuore immacolato, desidero oggi unirmi al Redentore nostro nella sua consacrazione per il mondo e per gli uomini, la quale solo nel suo cuore ha la potenza di ottenere il perdono e di procurare la riparazione. Aiutaci a vincere la minaccia del male. Dalla fame e dalla guerra liberaci. Dai peccati contro la vita dell'uomo sin dal suo inizio, liberaci. Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci. Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, liberaci. Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci. Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci. Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di intere società. Si riveli ancora una volta nella storia del mondo l'infinita potenza dell'amore misericordioso, che esso fermi il male e trasformi le coscienze. Nel tuo cuore immacolato si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ogni giorno suscita nella Chiesa testimoni del Vangelo, operatori di pace, modelli di santità, geni della carità. Continuamente il Signore arricchisce la sua Chiesa chiamando, tante rispondono, tante altre si trovano imbarazzati. Uno di quelli che hanno risposto alla chiamata di Gesù è stato San Filippo Neri, che era nato nel 1515. A 18 anni si trasferì a Roma, dove a 36 anni fu ordinato sacerdote, perché era pieno di zelo, pieno di carità, pieno di preghiera, e fu visto come un sacerdote modello, che però svolse il suo sacerdozio in una maniera molto particolare. Non era affiliato a dei programmi, quando piuttosto ascoltava la voce dello Spirito Santo e si dedicava a tutti. Voleva che tutti fossero amati, soprattutto gli abbandonati, i diseredati, le persone colpite da sofferenze, le persone peccatrici che avevano sbagliato. Tutti trovavano posto nel suo cuore di pastore, e in particolare i bambini orfani, coloro che non avevano mai avuto istruzione religiosa. Voleva che tutti si salvassero, aveva un cuore straordinario. Pensate un po', che un giorno pregando nelle catacombe fu preso da un desiderio di martirio, ma anche di ammirazione e contemplazione del cuore di Cristo, che gli si sollevarono quattro costole con le fiamme, le vampate di fuoco d'amore che aveva nel cuore. E fu lui ad avere un'ispirazione, ad affiancare alle chiese dei locali chiamati oratori, dal latino orare, pregare. Luoghi dove raccogliersi, incontrarsi e pregare, crescere cristianamente. E tante parrocchie hanno un oratorio dove far crescere ragazzi, per formare la gioventù, raccogliere anche persone che vogliono crescere nella fede. Da noi non si sono sviluppati molto, ma nell'Italia settentrionale diciamo che ogni parrocchia ha avuto il suo oratorio, costruzione adibita a quest'opera pastorale. San Filippo Neri seppe avvicinare tantissimi giovani e li sapeva anche divertire, li sapeva anche raccontare barzellette, era molto faceto nel parlare con le battute, ma tutto questo per conquistare i cuori e avvicinarli a Dio. Aveva anche delle uscite a volte un po' particolari, come quella volta che andò una donna a confessarsi e le raccontò che aveva sparso delle chiacchiere in giro. Allora San Filippo Neri gli ordinò per penitenza di sperare una gallina, di poi andare in giro per le strade di Roma a spargere quelle penne. Una volta finite, disse: si torna indietro a raccogliere, l'altro se è impossibile, se le porta il vento. E lui osservò: così sono le chiacchiere, quando le gette si diffondono dappertutto. Allora sii prudente, non spargere chiacchiere inutili che possono fare danno. Ma sapeva anche andare incontro a chi aveva sbagliato, il suo cuore era pieno di misericordia. E lui non trionfava la legge, non trionfava il giudizio, trionfava la misericordia. Per questo seppe recuperare tante persone che si erano allontanate dalla fede e avevano trovato poi rifugio appunto nei suoi oratori, nei suoi incontri. E la Chiesa oggi lo onora e lo ricorda, e lo ha detto anche a tutti noi, come il santo dell'allegria. Lui aveva un grande dono da Dio. Quando pregava, celebrava la messa, si distraeva, non per pensare a cose strane, ma si perdeva dentro la contemplazione di Cristo, e il più delle volte andava in estasi, si sollevava da terra. Per questo si racconta che quando voleva celebrare la messa si leggeva delle barzellette del cosiddetto Pievano all'Occo, per distrarsi, perché se cominciava non era in grado poi di finire, rimaneva in grande contemplazione e aveva quel grande dono di penetrare i cuori, di conoscere nel profondo e di avvicinarli a Dio. Ringraziamo il Signore per questo grande maestro di vita spirituale e per tutti quelli che il Signore continua a donarci. E nella liturgia di oggi la Chiesa ci mette innanzitutto davanti a un brano della prima lettera di San Pietro, dove l'Apostolo dice: carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere in quale momento, quale circostanza indicasse lo Spirito di Cristo per l'avvento della salvezza, la venuta del Messia. Quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite, allora fu rivelato che non per esse stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose. Questa richiesta della grazia sono state scrutate i profeti e predette. Ricordate il vecchio Simeone, quando la Madonna e San Giuseppe presentarono Gesù al Tempio, lui riconobbe il Figlio di Dio e lo donò al Signore dicendo: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Lui vide la presenza fisica, non ebbe modo di assistere naturalmente al sacrificio di Gesù, ma vedendo da lontano il sacrificio di Gesù credette e trovò pace verso Dio. Noi fratelli abbiamo in mezzo a noi il sacrificio compiuto da Gesù, che non è venuto a giudicare, a condannare, ma ad amare, è venuto a salvare, è venuto a rivelare il cuore di Dio. È un mistero grande questo, dice qui San Pietro, tanto che gli stessi angeli desiderano fissare lo sguardo in queste cose rivelate da Dio. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. E l'Apostolo invita tutti noi ad essere obbedienti alla parola di Dio. E un giorno San Pietro prese a dire a Gesù: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa ne avremmo in contraccambio? Gesù le rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratello o sorella o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che ne non riceve già dal momento presente 100 volte tanto. In case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Vedete come il Signore, fratelli, non promette vita facile. Dio vi benedice, ma associa anche tante prove da superare. Come ricordate San Paolo, quando si incontrò con i cristiani di Mileto, richiamò la loro attenzione sul fatto che bisogna arrivare alla vita eterna attraverso grandi tribolazioni. Cioè, la vita è una battaglia. E il Signore ci vuole dare un premio, ma il premio lo riceve chi ha combattuto, chi ha corso. Allora il Signore permette che nella nostra vita ci siano prove in vista di quel premio. Signore Gesù, tu in cambio della gioia che ti era posta innanzi ti sottoponesti alla croce e non ti sei smarrito neanche di fronte alla morte di croce, ma tutto hai accolto con amore, con piena sottomissione alla volontà del Padre e con l'amore per la nostra salvezza. In amore anche noi di te e di questo dono grande della misericordia, che diventiamo nelle tue mani portatori di grazia e di misericordia. A te Gesù lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Regina della Pace, Regina del Cielo e della Terra, accogli tutti noi, tuoi figli. San Filippo Neri era innamoratissimo di te, e tu come Madre Santa hai guidato i suoi passi verso le più alte vette della santità. Tocca anche noi con lo stesso amore e donaci la stessa docilità nel seguire Gesù tuo Figlio, nostro Signore, che per noi è morto ed è risorto, e ci elargisce lo Spirito Santo in grande misura. Egli è Dio, vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte le benedizioni del Signore, fratelli, scendano su di voi, vi arricchiscano e vi facciano prosperare in ogni bene. E seguendo l'esempio di San Filippo Neri, le benedizioni del Signore vi portano a vivere nella perfetta santità, nella pienezza della grazia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

San Filippo Neri nacque a Firenze nel 1515. Recatosi a Roma, cominciò a lavorare per i giovani dedicandosi alla pratica della vita cristiana e fondando un'associazione per i malati poveri. Ordinato sacerdote nel 1551, fondò l'oratorio in cui si tenevano lezioni spirituali e canti e si esercitavano opere di carità. Si distinse nell'amore per il prossimo, la semplicità evangelica e il lieto servizio di Dio. Morì nel 1595.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Gesù, premio e corona dei tuoi servi fedeli, glorifica il tuo nome.
1: Concedi alla tua Chiesa, che venera San Filippo Neri, la vittoria sul male.
0: Seguendo le tue orme sulla via della croce, egli piacque a Dio Padre.
1: Sapiente e vigilante, testimoniò il Vangelo in parole ed in opere.
0: Dalla città dei santi, dove regna glorioso, ci guidi e ci protegga.
1: A te, Cristo, sia lode, al Padre e allo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio mi ha fatto ministro del Vangelo per la grazia che mi ha donato. Alleluia. Salmo 14. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente.
1: Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
0: Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
1: Anche se giura a suo danno, non cambia. Se presta denaro, non fa usura e non accetta doni contro l'innocente.
0: Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dio mi ha fatto ministro del Vangelo, per la grazia che mi ha donato. Alleluia.

0: servo fedele e saggio, il Signore gli ha affidato la sua famiglia. Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta.
1: Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto.
0: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato.
1: Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici.
0: Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza si innalza nella gloria.
1: L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma, ma il desiderio degli empi fallisce.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Servo fedele e saggio, il Signore gli ha affidato la sua famiglia. Alleluia.

0: Le mie pecore ascolteranno la mia voce. Vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Alleluia. Cantico. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.
1: Chi non temerà il tuo nome? Chi non ti glorificherà, o Signore? Tu solo sei santo.
0: Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Le mie pecore ascolteranno la mia voce. Vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Alleluia.

Lettura breve. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio. Non per vile interesse, ma di buon animo. Non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appascisce.

0: vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. Alleluia, alleluia.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. Alleluia, alleluia.
0: Hai dato la vita per i fratelli.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. Alleluia, alleluia.

0: amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo della sua famiglia, hai distribuito il cibo della vita. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
1: Amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo della sua famiglia, hai distribuito il cibo della vita. Alleluia.

0: Intercessioni. Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti,
1: fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
0: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè.
1: Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
0: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo.
1: Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
0: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori,
1: fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
0: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano.
1: Fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscono tutti nella gioia del tuo regno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Preghiamo. O Dio, che glorifichi i tuoi santi e li doni alla Chiesa come modelli di vita evangelica, infondi in noi il fuoco del tuo spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo della settimana della comunicazione 2026.
1: In Cammino.
0: Custodire voci e volti umani, questo è il tema che insomma ripreso dal messaggio del Santo Padre per la giornata delle comunicazioni sociali di quest'anno, un'edizione che si è svolta nella diocesi di Albano. Andiamo in ordine, vi presento i nostri ospiti che sono già qua. Ringrazio Suor Cristina Beffa per essere tornata nei nostri studi.
2: Grazie a te per avermi invitata.
0: È un grande piacere, figlia di San Paolo, referente del Festival della Settimana della Comunicazione. Grazie. E poi con noi c'è anche Don Alessandro Saputo, ben trovato.
3: Buonasera a tutti.
0: Vicario episcopale per il coordinamento pastorale e la formazione permanente del clero della diocesi di Albano, l'ho detta giusta?
3: Esattamente. Perfetto,
0: un premio,
3: promosso.
0: Molto bene. Allora, cominciamo a raccontare di questa bella iniziativa, Suor Cristina, ventunesima edizione,
2: una grande
0: tradizione.
2: A partire dal 2006, certamente una grande e bella manifestazione quest'anno. Guarda, è stato un festival diffuso, abbiamo avuto le Olimpiadi di...
0: Certo.
2: Albano è riuscito a fare un festival diffuso la prima volta nella storia del festival.
0: In più territori della stessa diocesi.
2: In più territori della stessa diocesi, con una bella risposta, con tanta varietà. E guarda, mi pare che il vescovo
0: Viva
2: abbia centrato proprio e quasi mi ha tolto le parole, come Paolina dice: per due settimane siamo riusciti a raggiungere luoghi, persone, parrocchie, scuole, associazioni attraverso tutti i linguaggi della comunicazione, dell'arte, della fotografia, della musica, del teatro, attraverso delle conferenze, attraverso degli incontri fraterni. Siamo riusciti a dialogare con le istituzioni civili, oltre che con...
0: Questo è bello, perché è proprio il carisma paolino che gira ogni
2: ma
0: anno una diocesi.
2: Io sono rimasta commossa, l'avrei abbracciato ma era troppo lontano.
0: Don Alessandro Saputo, l'entusiasmo di Suor Cristina restituisce bene probabilmente l'esperienza che avete vissuto. È un'iniziativa che, questa è bella, profetica da quel punto di vista dei paolini, ogni anno una diocesi per poter animare, in alcuni casi rianimare, tutto quello che ha a che fare con la comunicazione, le comunicazioni sociali. Poi quest'anno c'era anche un tema molto importante.
3: Beh, l'entusiasmo di Suor Cristina, l'entusiasmo della famiglia paolina ci ha coinvolto fin dall'inizio, fin dalla preparazione del festival, ma poi ci siamo fatti anche un po' prendere la mano come diocesi. Infatti siamo riusciti a realizzare in due settimane quasi 50 eventi su tutto il territorio diocesano, e il coinvolgimento è stato veramente trasversale, perché non sono state coinvolte soltanto, diciamo, i direttori della curia diocesana o le realtà associative già presenti sul territorio diocesano, ma abbiamo coinvolto molto le parrocchie, abbiamo coinvolto tutte quelle associazioni che ruotano intorno ad alcuni temi, come sono appunto i temi dell'ecologia, i temi della prossimità sociale, i temi legati alla cura del territorio, alla salvaguardia dei beni anche culturali presenti in diocesi. E abbiamo trovato una risposta che è andata, al mio parere, ben al di sopra anche delle nostre aspettative. Non ci saremmo aspettati né di riuscire a organizzare più di 50 eventi, né tantomeno che tutti questi eventi avrebbero avuto una risposta così significativa, così bella, così entusiasta. E anche tutti i nostri parroci hanno in qualche modo risposto positivamente, si sono lasciati contagiare da questo entusiasmo. Quindi alla fine di queste due settimane posso dire che usciamo con una ricchezza enorme, una ricchezza formativa, perché abbiamo veramente imparato tanto, abbiamo declinato il messaggio del Pontefice in tanti modi, ma soprattutto una ricchezza relazionale. Noi avevamo già come diocesi da tempo cercato di sviluppare una rete di relazioni con il mondo civico, con il mondo associativo, e quelle esperienze già in atto sono state fortificate, ma ne abbiamo aperte altre che invece non avevano ancora avuto la giusta attenzione.
0: Cioè, dicevamo 21 edizioni, Suor Cristina, ogni anno un luogo, ma proprio insomma il carisma. Voi siete dei missionari della comunicazione, come Paolina.
2: Certamente.
0: E qual è secondo te, Suor Cristina, la situazione, il termometro della consapevolezza della comunicazione nella Chiesa oggi?
2: Guarda, Brutalmente potrei dire che la comunicazione è molto trascurata, ecco, come fatto, certo, no? Me ne accorgo quando giriamo nelle diocesi, perché per esempio l'anno dopo la stessa diocesi che fa il festival non fa altro. Però invece devo dire che un grande cammino la Chiesa lo sta facendo, tanto che ha superato i paolini e le paoline, questo è poco ma sicuro.
0: Vabbè, Don Alberione sarebbe contento, certo, perché
2: avete... noi siamo stati i pionieri, esatto, e poi esatto, la Chiesa va avanti, infatti stiamo quasi scomparendo, ma perché è giusto così, deve andare avanti questo nostro carisma. E mi ricordo sempre che all'inizio della sua fondazione Don Alberione raccomandava ai suoi: bisogna che andiamo dalla gente dove la troviamo. Allora erano i bar, erano gli oratori, adesso nel mondo digitale questo vecchiarello, ah, come gioirebbe, come ci inciterebbe, altro che, ci fustigherebbe per come dovremmo rispondere veramente a questo carisma.
0: Don Alessandro, custodire voci e volti umani, questo verbo, no, la custodia, anche attraverso la parola, attraverso il gesto che diventa relazione e quindi comunicazione, quindi comunione e comunità, questi sono tanti passaggi, no, che mettono però all'inizio il fatto di andare, di uscire, comunicazione, quindi comunione e comunità, questi sono tutti i passaggi che mettono però all'inizio il fatto di andare, di uscire, andare,

0: state delle esperienze che ci hanno aiutato particolarmente. Mi viene adesso in mente una in particolare, insieme con l'ASL Roma 6 abbiamo fatto una mostra fotografica legata ai pazienti oncologici dell'ospedale, e sia i pazienti sia il personale sanitario si sono messi a disposizione per è venuto un fotografo professionista, ha fatto le foto dei volti dei malati che si sono raccontati, ed è stata un'esperienza toccante. Quando è stata presentata presso l'ospedale dei Castelli Romani, io in più di un'occasione, devo dire la verità, mi sono commosso, e questo solo per dirne una, ma ce n'è stata un'altra a mio parere molto significativa. Sul territorio della nostra diocesi c'è una zona, Aprilia, nella provincia di Latina, che è caratterizzata anche da una presenza molto massiccia di persone che vengono
1: sick,
0: esattamente, e abbiamo fatto una mostra fotografica per dare un volto a queste persone che spesso in questi contesti lavorativi vengono spersonalizzate.
2: C'è tutto il tema del caporalato, esattamente, continuo, insomma.
0: E abbiamo voluto proprio sottolinearlo questo per farci prossimi di questo mondo, che è un mondo troppo spesso dimenticato da chi abita questi territori, che fa scomparire queste persone e le dimentica.
2: Ascoltiamo un brano, una canzone, arriva dal 1997 ma sembra scritta ieri, questa è una cover, era Marina Rey con il brano che si intitola Primavera.

0: Aria fresca, aria di primavera, è come aprire una finestra sulle buone notizie. Le buone notizie sono quanto di più buono c'è, cioè magari anche proprio per in questo periodo, per il cuore, per l'animo delle persone. E qui i comunicatori, anche cattolici soprattutto, hanno una grande responsabilità. Ne stiamo parlando della settimana della comunicazione 2026 con Suor Cristina Beffa e con Don Alessandro Saputo. Suor Cristina, i giovani sono stati protagonisti, perché
1: i giovani sono
0: anche
1: stati
0: missionari digitali di Shine to Share, un bel percorso, parlavamo

0: di CEI, no? Che certo. Sta in qualche modo coltivando nuovi comunicatori, questa è una bella notizia.
1: È un'ottima notizia questa, poi devo dire che è stata un'esperienza veramente entusiasmante, penso anche per la diocesi, pur nella fatica di certo. Dover trovare spazi, luoghi, mi ricordo, no? La fatica di trovare, di risolvere tutti i problemi che si presentavano, e questi sono stati 3 giorni veramente efficaci, molto importanti. E i giovani che circolavano e hanno visitato le opere della Caritas del territorio ne sono rimasti coinvolti, entusiasti. Però una delle novità del Festival di Albano è quella di aver coinvolto le scuole, ma in modo abbastanza rilevante, perché tutti gli anni stiamo attenti alle scuole, ma quest'anno i licei, gli istituti delle superiori che hanno proprio partecipato. Pensate che all'istituto di Ciampino, adesso tu Don Alessandro mi puoi aiutare come si chiama questo istituto, gli studenti fanno un giornaletto che si chiama Informazione. Anche i muri parlano, il numero di marzo e aprile è stato dedicato alla comunicazione, richiamando il titolo del festival, Voci e Volti, con una provocazione terribile: ultima frontiera? Noi adulti ci siamo detti, ma non è l'ultima frontiera,
0: però se la percezione è questa,
1: la percezione. E poi nell'editoriale il ragazzo che fa questo editoriale scrive delle parole interessantissime, per esempio la comunicazione non è solo parlare, è lasciare tracce. Ci avevi pensato?
0: No. Scriptamanet, il famoso Scriptamanet.
1: Ma
0: è interessante. Don Alessandro, ma per una diocesi come quella di Albano cosa significa? Così vi ho le due parole, comunicazione sociale, al di là poi delle iniziative, ma proprio il peso che si ha alla base, no?
2: Ma la nostra è una diocesi molto particolare. Noi siamo nella prima periferia di Roma, subito al sud del raccordo. Siamo una diocesi che si è andata sviluppando negli ultimi 50 anni in maniera massiccia.
0: È una grande diocesi,
2: è una diocesi molto grande, sia la seconda del Lazio dopo Roma, praticamente, per numero di abitanti, certo. Non per estensione territoriale. Ma abbiamo anche dei centri urbani molto grandi. E può capitare, spesso io sono stato per 9 anni parroco di una parrocchia nella prima periferia di Aprilia, che è la più grande delle città del territorio diocesano, e spesso ciò che manca è proprio questa capacità di entrare in relazione, entrare in contatto. Certo. Si sta sullo stesso territorio, ma non si entra in contatto. La Chiesa in questi luoghi deve tornare ad essere veicolo di relazioni, di comunicazioni. Una delle cose che ci ha impressionato, per esempio, rispetto al mondo giovanile, noi ci rendiamo conto che oggi i giovani non hanno spazi di incontro, non hanno luoghi nei quali creare questa prossimità tra di loro. Spesso si chiudono in un mondo digitale, ma cercano, aspirano, desiderano anche l'incontro con il mondo delle relazioni umane.
0: Reale, certo.
2: E la scuola in questo senso, per esempio, è stata molto interessante, perché abbiamo visto una risposta, come diceva Suor Cristina, che è andata al di sopra delle nostre aspettative. I ragazzi si sono veramente coinvolti, hanno sentito che questo tema li toccava in prima persona. Era un tema che in qualche modo per loro era fondamentale e nel quale volevano giocarsi. E non c'è solo questo, poi c'è tutto il tema legato a queste realtà in cui i territori, noi non viviamo lo spopolamento dei territori, ma una sovrabbondanza di popolazione che però crea delle sacche di criminalità, sacche di violenza anche, che ci spaventano. Allora noi come diocesi abbiamo sentito proprio il bisogno che la comunicazione tornasse a parlare di pace, tornasse a parlare di giustizia, tornasse a parlare di relazioni autentiche, e lo sentiamo nelle nostre parrocchie. Ecco perché questo festival in qualche modo non ci ha stimolato anche per il futuro. Noi già stiamo un po' pensando, Suor Cristina, a come continuare questo lavoro, a non fermarci qui, a non lasciare soltanto che degli eventi si siano succeduti nel tempo
0: a spot,
2: esatto, a spot, ma che tipo di segno, di traccia possono lasciare sui nostri territori.
0: Sor Cristina, che poi questa è la finalità del festival, animare, far ripartire un'attività quotidiana, no?
1: Sai che la nostra proposta è sempre quella, quando proponiamo una diocesi, il festival della comunicazione, che il programma si snodi attraverso le cinque vie del comunicare, no? La conoscenza, i linguaggi, il linguaggio del digitale piuttosto, certo, che il linguaggio della foto, la solidarietà, il saper condividere, e poi la bellezza. Il loro territorio era ricco di bellezze naturali e anche artistiche, quindi anche quella scia è stata da loro percorsa, molto interessante. Mi piacerebbe ancora accennare ad un lavoro di una scuola.
0: Vai, quella, abbiamo un minuto, prego.
1: Quella,
0: prego,
1: di Pomezia, parla tu.
2: Sì, il liceo Pascal. Abbiamo dato a loro la possibilità di rileggere alcuni passi biblici, in modo particolare le parabole, rileggerle con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e di tutti i mezzi di comunicazione che potevano mettere in gioco, e sono venute fuori delle cose interessantissime. Una ricostruzione della Gerusalemme dell'epoca di Gesù in 3D su Minecraft, una riscrittura di una canzone in cui il racconto della tempesta sedata veniva rivisto in un'astronave, una tempesta geomagnetica. Si sono veramente sbizzarriti e sono entrati in dialogo, tanto che poi a una settimana di distanza hanno deciso di venire al convegno pastorale diocesano che si è svolto sabato scorso, e sono stati lì ad animare le persone che arrivavano raccontando quello che avevano fatto in queste
0: settimane. E questo è lo stupore, no? Che magari attività come queste possano portare, soprattutto nei più giovani. La comunicazione, 30 secondi, è uno strumento di dialogo, un ponte per parlare con i giovani?
1: Dovrebbe essere, poi se riusciamo non lo so, perché loro ormai lavorano molto sul digitale.
0: Quindi è una via privilegiata,
1: Per
2: noi come diocesi in questo momento sì, perlomeno l'abbiamo riconosciuto, ci siamo lasciati stupire, certo, da quello che lo Spirito ha fatto, e sicuramente tra le cose che ci ha detto è di seguire il mondo dei giovani per la comunicazione.
0: Sarebbero tante le cose da raccontare, ma io vi ringrazio per la testimonianza della settimana della comunicazione 2026, vissuta quest'anno nella diocesi di Albano. Grazie a Sor Cristina Beffa, Paolina, referente del festival, e Don Alessandro Saputo, vicario episcopale per il coordinamento pastorale e la formazione permanente del clero della diocesi di Albano. Grazie per essere stati con noi. Buon cammino, alla prossima.
2: Grazie a voi.
3: In cammino.
0: Poi magari quando tornano ci diranno, insomma, quale sarà la prossima diocesi. Ancora non si sa. Melfi, attenzione, abbiamo dato la notizia. Nel frattempo ringrazio chi ci ha messo in onda, grande Daniele Paggi, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

Allora, noi cominciamo già a capire che dietro a questo testo greco c'è l'originale aramaico. Perché il greco non è altro che il calco di un modo di esprimersi sintattico che non appartiene alla grammatica e alla sintassi greca. Yes? Vi ho fatto solo un esempio, ce ne sarebbero diversi. Poi ci sono modi di dire che non sono greci, che non sono greci. Linea 115. Eise autonde elzon, che di per sé non si deve tradurre, linea 117, allora ritornò in se stesso e disse no. Perché? Elzon, nella linea 115, la quarta parolina, l'ultima colorata in rosso, è un participio e riporta lo stesso schema che abbiamo visto prima. Prima il participio, il son, poi il verbo finito, efe. Allora la traduzione sarebbe, allora, ritornando in sé, disse. Non ritornò in sé e disse, che sembrano due azioni consecutive. No, sono contemporanee. Semitico è molto più preciso. Questa è una forma tipica dunque non della lingua di Erodoto, ma della lingua di Isaia, di Davide e compagnia bella. Poi c'è un piccolo particolare, linea 119. Anastas, altro participio. Poreuso mai. La traduzione sarebbe alzandomi andrò da mio padre. Anche questa è la costruzione che abbiamo già visto. Ma curiosamente andate alla linea 123 e sorridiamo un poco. Anastasa, questo è il femminile, Anastas è il maschile, linea 119. Anastasa è il femminile, sempre participio. Infatti alla linea 123 si parla di Maria Vergine. Linea 119, la seconda parola è poreusomai. Il verbo è poreuomai. Quando trovate il sigma infilato dentro avete il futuro. Linea 123, se voi notate c'è lo stesso verbo, solo che qui ovviamente è coniugato in maniera diversa, perché ha l'aumento, l'epsilon, davanti a poreuomai, e poi ha ovviamente la desinenza tipica del tempo passato. Ma notate che sono tutti e due gli stessi verbi e della stessa costruzione, il che vuol dire che anche la narrazione di Maria Vergine che va da Santa Elisabetta è una narrazione che Luca sente in aramaico e lo riporta in greco così come lo ha sentito. Luca, da chi può aver sentito questo racconto? O da Maria stessa o da qualche parente stretto a cui Maria aveva confidato l'episodio. Perciò noi abbiamo delle perle di storicità dietro al testo che si possono scoprire solo se uno ha questa domesticità con la lingua greca e con la lingua semitica.
Allora, lo diciamo sorridendo. La Bibbia friulana è stata fondamentalmente tradotta dal francese. Chiaro? Non è stata tradotta dall'ebraico o dal greco. Io mi sono permesso di aggiustare, mettere alcuni rattoppi, e Don Rinaldo Fabris per il Nuovo Testamento, io per l'Antico. Però è una traduzione simpaticissima, sotto il profilo filologico non è che valga molto. La si legge volentieri, La si legge volentieri. Vediamo di spiegare un momentino come stanno le cose per evitare concetti brutti. Siamo nel secondo secolo dopo Cristo. Siamo in Africa del Nord. Le popolazioni dell'Africa del Nord tutte quante avevano due lingue, una lingua locale, il dialetto locale, e poi una lingua ufficiale che era il latino. Questa gente non conosceva il greco, tantomeno conosceva il semitico, quindi né l'aramaico, né l'ebraico, né il siriaco. Cosa fanno i cristiani dell'Africa del Nord? Scrivono ai cristiani di Alessandria, i quali erano tutti dotti, e dicono: fateci un regalo, traduceteci la Bibbia in latino. E i cristiani di Alessandria fanno questo regalo ai cristiani dell'Africa del Nord, Libia, Tunisia, Algeria. Questa traduzione naturalmente si porta dietro tutti i difetti della traduzione greca. Caso eclatante il numero dei salmi, che è sbagliato rispetto all'ebraico. Viene chiamata la Vetus Latina. Questo testo passa in Spagna e i cristiani della Spagna lo riaggiustano e nasce la Vetus Hispanica. Mercanti portano questa Bibbia in Francia e i francesi cosa fanno? E viene fuori la Vetus Latina Gallica, la quale scende giù in Italia del nord. Perché non a Roma? Perché a Roma celebravano in greco, leggevano il testo biblico in greco fino al IV secolo. Al nord invece, a Milano, prendono la Bibbia Vetus Latina Gallica. E se voi volete esplorare questo mondo, leggetevi un bellissimo lavoro di dottorato che lo studente ha fatto con me, adesso è professore a Sant'Anselmo, quando ha fatto l'edizione critica del lezionario di Busto Arsizio. Siamo nel IX secolo d.C. e riporta il testo della Vetus Latina Gallica. Roma impermeabile. Fine del seconda metà del IV secolo, viene eletto papa un vescovo spagnolo, il quale arriva a Roma e si trova col greco, e lui non sapeva neanche l'alfabeto greco, e dice: no, no, non va bene così. Fa una telefonata al nostro amico Girolamo di Strabone, che era qui ad Aquileia, e dice: vieni giù e mi traduci la Bibbia in latino. E Girolamo prende la Vetus africana, la Vetus Latina africana, prende il testo greco dei 70 e poi prende il Nuovo Testamento e corregge
la Vetus Latina. Alcuni libri li corregge di più, altri li corregge di meno, altri addirittura non li corregge perché dice va bene così. È il caso, per esempio, del Siracide. Il Siracide che noi oggi leggiamo in latino, nella Vulgata, è il testo preso dalla Vetus Latina africana e portato di peso dentro la Vulgata. Quindi immaginatevi quante stratificazioni ci sono dentro la Vulgata. Non basta. Quando Girolamo va a finire a Betlemme, si accorge che ci sono tanti beccanotti nella sua traduzione. Perché? Perché si è accorto che c'è una brutta divergenza tra il testo ebraico che aveva il suo amico rabbino di Betlemme e il testo greco che lui ha adoperato per tradurre. E allora rifà la traduzione. Voi pensate che per Girolamo il testo che lo ha tormentato di più tutta la vita è stato il Salterio. Fatto sta che nella Vulgata voi oggi trovate due libri dei Salmi. Uno viene chiamato Salterium Gallicanum, perché il manoscritto più antico è stato trovato in Gallia, manoscritto della Vulgata. Ma poi c'è l'altro, quello che Girolamo ha tradotto a Betlemme, è intitolato Psalterium Iuxta Hebreos, che non è il salterio che adoperava il Papa a Roma nelle sue celebrazioni, e che è stato praticamente eliminato, questo terzo salterio, negli anni 70 del secolo scorso. Quindi immaginatevi voi che casino. Ci siete? Questa è la Vulgata. Per cui i vescovi del Concilio di Trento hanno detto nuova edizione riveduta e corretta, che non è mai arrivata. Perché l'edizione Sisto Clementina ha corretto gli errori più grossi, ma altri ne ha lasciati. E allora Paolo VI dice ai monaci benedettini: fate una ripassata di tutta la Vulgata, correggete tutti gli errori e adeguate il testo latino della Vulgata al testo originale ebraico, dove c'è l'ebraico, al testo originale greco, dove c'è solo il greco, e al testo originale greco del Nuovo Testamento. Questa impresa mostruosa è stata conclusa. E la prima azione che fa Giovanni Paolo II appena diventato Papa è stato approvare l'edizione della Nova Vulgata, dove voi non trovate più certi vocaboli ai quali noi eravamo abituati, perché la Nova Vulgata è la correzione della Vulgata di Girolamo. La liturgia odierna romana è in latino e si serve della Nuova Vulgata, non più della Vulgata di Girolamo. Certe tradizioni che noi abbiamo nascono dalla predicazione dei nostri vecchi preti, che fondavano la loro conoscenza biblico-teologica sulla Vulgata. Oggi non c'è più. Se voi parlate con un pretino giovane, non sa neanche che cosa sia la Vulgata, se non gliela spiego io, che sono vecchio. Loro conoscono la Nuova Vulgata. Dunque, la prima cosa che noi arriviamo a stabilire è che il testo che abbiamo esaminato è scritto in greco, ma sotto c'è l'originale aramaico. Punto. C'è molto di più.
perché se noi esaminiamo il testo per gli usi e costumi che manifesta, questi usi e costumi sono in continuità con la cultura ebraica. E lì vi ho portato alcuni esempi. Linea 129. Come il padre trasmette i beni ai figli. In ambito ebraico ci sono due modi, soltanto due. O per testamento, ma allora il padre deve morire. O per donazione, ma qui c'è un rebus. Perché? Il beneficiario riceve immediatamente il capitale, ma di quel capitale che diventa proprietà del figlio, l'usufrutto ce l'ha il padre finché vive. Di conseguenza, il beneficiario non può vendere quel bene, perché il bene è usufrutto del padre. Lui viene assicurato che quel bene resterà a lui, al beneficiario, ma non può fare quello che vuole fin quando il padre è vivo. Ora, vi rendete conto cosa ha combinato questo figlio? Questo figlio si è appropriato del bene, ma lo ha venduto e non poteva farlo, e ha sperperato i soldi e non poteva farlo. Quindi immaginatevi che cosa ha combinato questo ragazzino scemo. Seconda cosa, che nel testo non viene detto, ma viene accennato. Ora, noi sappiamo dal Deuteronomio che il figlio maggiore doveva avere il doppio del figlio minore, quindi il padre, quando divideva i beni, doveva fare tre parti: un terzo al minore, due terzi al maggiore. Quando il padre divide le sostanze, fa questo gioco. Ma il figlio maggiore è rispettoso, dice: sì, le cose sono mie, ma io non posso approfittarmene. Per questo il padre dice: quello che è tuo è quello che è mio. Perché ha fatto questo tipo di spartizione. Mentre il figlio minore ha dilapidato tutto andando contro la legge, quindi non solo l'ha combinata grossa perché l'ha dilapidato in un certo modo, ma è andato contro la legge perché l'ha dilapidato. Quindi ne ha combinate due di grosse, non una. Questo è il primo dato importante che emerge dal testo che Luca ci sta presentando, e questo non è un costume greco. Secondo, il bacio come segno di perdono. Questo era un gesto che veniva praticato nel mondo semitico. Io lì vi ho portato un esempio. Linea 141. Ioab allora andò dal re e gli riferì la cosa, cioè che il figlio Assalonne si era pentito di aver fatto lo stupido nei confronti di Davide. Il re fece chiamare Assalonne, che venne e si prostrò con la faccia a terra davanti al re, e Davide baciò Assalonne, il segno del perdono. E nella narrazione della parabola c'è questo gesto del padre, perché se voi andate a vedere, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Ancora, il padre compie dei gesti che a noi sembrano normali: la veste, i sandali,
l'anello. Noi oggi sappiamo che Mattarella, se vuole onorare un cittadino italiano, cosa lo fa? Cavaliere, un tocco di carta da appiccare sul muro, una medaglia, e il cittadino è contento. No, nell'antichità non c'è questo, nell'antichità si dona una veste. Più bella è la veste, più grande è il riconoscimento onorifico. E il figlio ha questo. Secondo, solo l'uomo libero porta sandali o stivaletti. Lo schiavo va via scalzo in Oriente. Il padre dunque gli dà la dignità di uomo libero, calzari ai piedi. E quando gli infila l'anello al dito, gli dice: tu, dei due terzi che io e tuo fratello possediamo, beh, hai ancora diritto lì dentro a un terzo. Vi rendete conto cosa fa il padre? Cosa che nel mondo greco non è concepibile. Benissimo, andiamo avanti. Se tutto questo è continuità con l'ebraismo, con la cultura ebraica, ci sono però elementi di discontinuità con la cultura ebraica. Ed è questa misericordia sconfinata di Dio nei confronti dell'uomo che sbaglia. Nel mondo ebraico questo era inconcepibile. Perché? Perché nella logica dell'alleanza, se tu sbagli devi essere castigato prima di essere perdonato. Chiaro il concetto? Quindi sbagli, ti do un sberlone, poi ci riconciliamo. Geremia aveva invece profetizzato che la caratteristica della nuova alleanza non era peccato, castigo, perdono, ma era peccato, perdono. Niente più castigo. Il Deutero Isaia spiegherà: non c'è più castigo perché il servo di Yahweh prenderà lui i castighi di tutti sulle spalle. Gesù rompe lo schema dunque dell'Antico Testamento, ed è per questo che gli scribi i farisei lo criticano. Ma noi troviamo queste critiche nei confronti della bontà di Gesù in tutto il Nuovo Testamento. Io qui vi ho portato un episodio di Marco, capitolo 3, il quale narra che c'era un uomo con la mano paralizzata, Gesù lo guarisce di sabato, Gesù viene rimproverato, però non viene rimproverato con il linguaggio verbale. Leggete il testo. Siamo alla linea 158. Gesù poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. Perché la domanda è così chiara, a cui si risponde: sì, è lecito fare del bene. Ma se dicevano questo, andavano contro il sabato. E allora silenzio. Ma essi tacevano, e Gesù, guardandoli tutti intorno, leggete bene le parole. Gesù era capace di indignarsi, altro che dolce Gesù, tua nonna. Con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. La mentalità che Gesù propone non è la mentalità, ovviamente, del mondo ebraico, quindi c'è una discontinuità tra il pensiero di Gesù espresso dalla parabola e il pensiero dell'ebraismo che lo circonda. Ma c'è anche, e finiamo subito,
c'è anche una discontinuità seria tra questa enorme bontà di Dio presentata da Gesù e la paura che la Chiesa primitiva prende di questa bontà. La Chiesa primitiva ha preso paura della bontà, E noi abbiamo due tracce estremamente eloquenti. Linea 166, voi conoscete benissimo l'episodio dell'adultera, sì? Udite, udite. Per 5 secoli non è mai stato tramandato questo episodio dentro al testo dei Vangeli. Non c'è. Se voi date un'occhiata ai grandissimi manoscritti, come il Codice Sinaitico, il Codice Alessandrino, il Codice Vaticano, voi, Giovanni, capitolo 8, versetto 1-8, non lo trovate. Era conosciuto? Sì, era conosciuto. E da che cosa lo sappiamo? Dalle omelie dei padri della Chiesa. Quindi era tramandato oralmente, ma non era scritto. Comincerà ad essere scritto con i manoscritti dopo il V secolo. Perché è troppo grossa. Donna, nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanche io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Una misericordia senza limiti. Perché se notate, la donna non chiede perdono. E Gesù la perdona lo stesso. E la Chiesa ha preso paura di questo. La Chiesa nascente, finiamo, è rappresentata anche dalla severità di Paolo. Io lì vi ho messo un testo che non sarebbe male che voi lo leggeste. E voi notate che questa severità cozza con la bontà di Dio presentata da Gesù. Ora, se osservate, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo esaminato il testo vedendo il criterio dell'incompatibilità tra lo stile proprio degli evangelisti e il Gesù storico. Noi abbiamo visto costruzioni sintattiche e modi di dire che si rifanno al mondo ebraico, non al mondo greco di Luca. Abbiamo visto che è possibile la retroversione aramaica. Abbiamo visto che c'è un criterio di continuità con la cultura ebraica dell'epoca di Gesù. E abbiamo anche visto che c'è un criterio di discontinuità con l'ebraismo dell'epoca di Gesù. Ma c'è anche, ed è la cosa più importante, un criterio di discontinuità con la Chiesa nascente. Ecco perché la parabola del figliol prodigo, anche se è testimoniata solo da Luca, appartiene al Gesù storico.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e gli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
3: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine d'oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i frantoi, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore, che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine d'oliva, migliorando sempre di più la qualità.
2: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio è un comparto che può assorbire figure del genere?
3: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, minore importanza, e i consumatori evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale, e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti. Noi a scuola, in Evo School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quel tipologia di prodotto può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione e degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare, per ragazzi e ragazze anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
2: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, sita nella capitale, a Roma, la fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è a capitale, a Roma, la fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato

0: che è l'acronimo internazionale Extravergine Olive Oil School.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa però, può diventare una passione a tal punto da iscriversi all'elenco, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'olio extravergine d'oliva senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale, quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare invece del solito vino, o comunque insieme al vino, anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali, ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
1: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli, un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo. In realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
0: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti, ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori di Trantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
1: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti, ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato, che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero. Brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, e la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatori di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo 3 livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto, di un brasato, e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fra un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino del nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
2: E giustamente, noi siamo un paese di acque, acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque, come del resto per il vino. Però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perché l'acqua adatta per il noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
1: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo delle acque, è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su questa etichetta?
2: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dall'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali, sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommeliere l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto, se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500. E a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto, tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate ai vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
2: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione. Molti le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa. Il turismo per noi è tutto, perché non avere e la ristorazione, le 3-4 acque date ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nel giorno in cui Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas e nella stessa aula nuova del sinodo dove è avvenuta la presentazione, ieri pomeriggio il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha aperto la 38ª Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che si concluderà giovedì proprio con l'incontro con Leone XIV. Nella sua introduzione il cardinal Zuppi ha parlato ampiamente dell'enciclica, che ha definito un dono prezioso. Ci sentiamo interpellati di fronte alle guerre, alle disuguaglianze sociali, allo sfruttamento del lavoro, al modello tecnocratico e agli egoismi verso le migrazioni dei popoli, alla cosiddetta teologia della prosperità, ha detto Zuppi, sottolineando che viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze, ma noi cristiani siamo il popolo della pace ed è responsabilità di tutti noi non rassegnarci nell'impotenza di fronte alla guerra. E poi, riprendendo Papa Leone ai governanti, a loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace, sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Un punto ineludibile per il presidente della CEI: costruire comunità di fronte all'individualismo della società e alle molte solitudini. Sentiamo che cosa ha detto a questo riguardo.
2: Il nostro paese conosce tante solitudini, ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà, adulti che portano in silenzio fallimenti e paure, fragili chiusi in un mondo in cui non sono padroni di se stessi, poveri che diventano invisibili perché disturbano poco. Anche le nostre comunità ecclesiali possono essere attraversate da stanchezza, frammentazione, incomprensione. Costruire comunità non è un'operazione di marketing pastorale, è la forma stessa della fede. Crediamo in un Dio che convoca, riconcilia, fa di molti un corpo solo. Per questo continuiamo a stare vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine, continuiamo a spenderci nella cura dei poveri, continuiamo ad educare al legame, alla pazienza, alla prossimità, e continuiamo con serietà il cammino di promozione della tutela dei minori contro ogni forma di abuso. L'ascolto delle vittime, il riconoscimento delle ferite, la conversione comunitaria, la responsabilità delle istituzioni ecclesiali. Una chiesa adulta non nasconde le proprie ombre, le porta alla luce della verità e della misericordia, perché solo ciò che è portato alla luce può essere guarito.
1: Il presidente della CEI ha ribadito poi in materia di giustizia che per le riforme che riguardano l'architettura fondamentale della vita del paese è necessario un clima costituente capace di coinvolgere il più possibile le forze politiche e la società civile. E sui giovani e l'emergenza educativa ha citato la vicenda di Sacco Bakari, il bracciante maliano ucciso a Taranto da un gruppo di ragazzi. Sentiamo anche questo passaggio.
2: Quando mancano relazioni significative, punti di riferimento, senso del limite, quando non si riceve amore disinteressato e non si riesce a dare un senso alla propria vita, si cerca forza nel gruppo, nel dominio sull'altro, nell'umiliazione del più debole. E se per anni il linguaggio pubblico alimenta sospetto e disprezzo verso chi è straniero vulnerabile, allora la violenza trova un terreno ancora più fertile. Il problema dei giovani oggi non è soltanto cosa fanno, ma cosa sognano o non riescono più a sognare. È difficile non lasciarsi prendere lo scoraggiamento, ma poi ecco sulle pagine di Avvenire la lettera di Davide, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da alcuni giovanissimi, in buona parte minorenni. Non odio, scrive Davide, dovrei farlo, credo sarebbe logico, ma non mi riesce. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio. Sono parole importanti in un tempo in cui prevalgono rabbia e invocazioni di vendetta. Forse il punto è proprio questo: i giovani non possono essere descritti soltanto come violenti o smarriti. Accanto a chi si perde nella brutalità esistono ragazzi capaci di una maturità straordinaria. Ma che mondo stiamo consegnando ai più giovani? Che mondo vogliamo costruire insieme a loro? Come annunciare e vivere con loro il Vangelo di Gesù? E che sia una passione personale e radicale? Occorre evitare che odio generi altro odio. La differenza probabilmente la fanno gli incontri, le comunità, l'annuncio incarnato della parola, il coinvolgimento in esperienze che rendano concreta la vita spirituale.
1: E poi ancora sinodalità, speranza, emergenza casa, crisi climatica. Come abbiamo detto in apertura, ampio è stato il richiamo all'enciclica di Papa Leone che, ha detto il Cardinal Zuppi, accogliamo come un cammino di discernimento comunitario che metterà insieme le migliori energie del Paese per un rinnovato entusiasmo nella costruzione del bene comune. Per tornare allora sull'enciclica, abbiamo con noi Padre Giuseppe Riggio, direttore di aggiornamenti sociali. Buongiorno Padre Riggio.
3: Buongiorno.
1: Padre Riggio, a lei vorrei chiedere un aiuto a leggere Magnifica Humanitas nel suo richiamo ampio articolato alla dottrina sociale della Chiesa. In che modo, secondo Papa Leone, la dottrina sociale può essere per noi una bussola in questo tempo?
3: Il richiamo alla dottrina sociale costituisce tutta la prima parte dell'enciclica e capiamo l'importanza di questo richiamo se mettiamo a fuoco che l'enciclica non è sull'intelligenza artificiale, come possiamo essere tentati di affermare, essendo quasi una sorta di scorciatoia, ma su quello che è l'esperienza che viviamo come società, come esseri umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Allora, per leggere questo aspetto ben preciso, cioè in che modo affermarsi dell'intelligenza artificiale ha un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita, ecco che i principi e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa ci vengono in aiuto. Questa è l'affermazione che ci propone Papa Leone con molta forza, sottolineando che la dottrina sociale della Chiesa non è una realtà statica, ma è una dimensione molto dinamica, che quindi viene interrogata da tutto ciò che accade nella società, e che la dottrina sociale della Chiesa non offre, come è scritto in un passaggio dell'enciclica, un prontuario di soluzioni tecniche o un modello economico-politico, ma propone dei principi che orientano la lettura degli avvenimenti. Quindi questo grande avvenimento del cambio tecnologico che sta accadendo, nel quale siamo già immersi, richiede di avere dei principi guida. Quello fondamentale che viene richiamato è la dignità della persona umana, di tutte le persone, e questo principio permette poi di leggere con attenzione e con anche quindi un atteggiamento favorevole, ma non acritico, tutto ciò che deriva dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei tanti campi della nostra quotidianità.
1: Padre Riggio, come lei ci diceva, il testo va ben oltre il tema della pura trasformazione tecnologica, non è sull'intelligenza artificiale in senso stretto, chiede di custodire e salvaguardare la nostra umanità da tutti i punti di vista, e mi ha colpito il fatto che ci sia in modo molto forte una critica alla cultura della potenza, al potere che pensa di dominare, no? E poi propone di rispondere alla cultura della potenza, appunto, costruendo la civiltà dell'amore. Allora le chiedo che cosa possiamo dire a questo riguardo.
3: Civiltà dell'amore è una espressione che risale a Paolo VI. Questo Papa Leone nell'enciclica in più passaggi riprende quelli che sono stati i contributi dei suoi predecessori e li rilegge nel contesto attuale. La civiltà dell'amore, così come la presenta nell'enciclica, non è né una via di fuga da quella che può essere una realtà dura, perché questa civiltà della potenza è una civiltà che si propone con un linguaggio molto violento, escludente, e che soprattutto porta con sé un messaggio di assenza di possibili alternative a ricorrere alla potenza stessa, al dominio. Esclude quindi tutti quelli che sono possibili modi diversi, che sono fondati sul dialogo, sull'ascolto, sulla valorizzazione di quelle che sono realtà che apparentemente sono piccole, per veicolare invece, e qui richiama Papa Leone il paradigma tecnocratico descritto da Papa Francesco, da Laudato Si, invece un meccanismo che si fonda sulla tecnica e sulla sua performatività, sul raggiungimento del successo, degli obiettivi, sul merito, tutte dinamiche che escludono. Ecco che quindi la lettura che propone Papa Leone della civiltà dell'amore è non una prospettiva utopica, non qualcosa di lontano, ma invece un prendere le distanze da quelle che sono invece visioni che leggono l'interdipendenza tra i popoli, che esiste. Anche le vicende ultime del conflitto che si è scatenato in Iran ci fa capire come la guerra che si sta combattendo lì ha delle conseguenze su tutto il pianeta in modi differenti. Quindi i popoli sono tra di loro legati, ma non si può pensare che questa interdipendenza possa diventare un'esperienza positiva se non si passa ad una logica della solidarietà tra i popoli stessi. Una solidarietà che, come dice il Papa nell'enciclica, va voluta, va scelta e quindi non frutto del caso, neanche subita. E questa civiltà dell'amore, quindi questa scelta di una solidarietà che inizia ed è possibile nel momento in cui tutti, nella condizione in cui si trovano, nella realtà in cui sono inseriti, secondo quelle che sono le proprie attività, il proprio tipo di quotidiano e di impegno, agiscono in una logica che fa argine alla disumanizzazione, compiendo anche gesti piccoli, ma che vanno nella direzione di non alimentare la logica della forza, e quindi tutto ciò che è indifferenza, il cinismo, la menzogna, l'odio, ma che invece vanno in una logica della prossimità, della cura, di cercare insieme quella della verità. Ecco, la civiltà dell'amore non si afferma con programmi alti e altisonanti, ma inizia dalla concretezza della vita, e lì si riconosce che può esserci una forza capace di mostrare che c'è un'alternativa rispetto alla civiltà della potenza, e che questa civiltà della potenza si basa su meccanismi di controllo, di paura, di dominio, che alla fine privano di senso la vita e uccidono l'umano.
1: Padre Riggio, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Una delle affermazioni dell'enciclica di Papa Prevost che è più risuonata dopo la pubblicazione è disarmare l'intelligenza artificiale. Allora, per questo chiediamo a Don Andrea Ciucci, che è cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance, come dobbiamo intendere questo invito.
4: Esattamente per quello che c'è scritto, dobbiamo disarmarla, cioè il Papa mi pare in questo documento pone alcune questioni, e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi o le cose buone che questa tecnologia offre, ma abbiamo questa tecnologia che è particolarmente potente, significativa, e quindi le domande è: che mondo vogliamo? Che cosa vogliamo costruire? Che idea di umanità? Che progetto abbiamo? Perché se noi costruiamo una cosa che è bellissima, incredibilissima e potentissima, e poi la usiamo per ammazzarci meglio, ma siamo matti.
1: Certo, certo, molto efficace la sua risposta.
4: Poi è chiaro, può essere più articolata, ma secondo me al fondo c'è questa cosa qui, cioè siamo matti, cioè che umanità vogliamo essere?
1: Certo, e io allora da questo punto di vista le chiedo come appunto possiamo leggere allora le osservazioni, gli inviti che il Papa fa nell'enciclica, che appunto sono a 360 gradi e ci mettono in guardia da una cultura, non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero paradigma tecnocratico con le sue deformazioni, nel momento in cui il Papa dice invece di usare i nostri strumenti per ricostruire Gerusalemme puntiamo a edificare la Torre di Babele. Allora ecco, lei che con questi strumenti ci lavora costantemente e anche riflette su questo, in che modo il Papa ci aiuta ad affrontare le sfide di questa epoca dell'intelligenza artificiale?
4: Ma il testo è un testo molto lungo, articolato, quindi forse lo leggeranno tutto, diciamo un po' gli addetti ai lavori, ecco, però anche chi magari è interessato e vuole avere uno spunto, ci sono certamente alcuni punti particolarmente significativi. L'inizio a me è piaciuto molto perché dice un metodo. Lei appunto ricordava questa immagine della costruzione di Gerusalemme che è affidata a Neemia, è un personaggio della Bibbia poco conosciuto, e Papa Leone dice: dobbiamo fare la via di Neemia. E qual è la via di Neemia? La via di Neemia è quella dello sporcarsi le mani e del lavorare insieme. Io credo che sia anzitutto un messaggio per la Chiesa. Davanti a questa situazione la Chiesa non può ritirarsi, anche se magari il contesto non è più favorevole come forse lo è stato in altri tempi, in altre situazioni, anche perché anche se ci sono preoccupazioni così, no, non possiamo ritirarsi. Papa Leone proprio micidiale, dice: dobbiamo sporcarci le mani e poi dobbiamo farlo insieme. Ha suscitato per esempio una certa polemica il fatto che alla presentazione ci fosse una persona di una di queste grandi compagnie che costruiscono l'intelligenza artificiale, ma perché se non parliamo con tutti e quindi anche con chi fa l'intelligenza artificiale, questa cosa non riusciamo a farla. Ma non sono del tutto d'accordo con noi, e fa lo stesso, mica noi parliamo soltanto con quelli con cui siamo d'accordo. La via di Neemia non è questa. Ecco, io credo che questi due passaggi siano importanti: sporcarsi le mani e farlo insieme. Dall'altra parte c'è chi invece continua magari a lanciare strali e lamenti ma non fa niente, o chi pensa di risolvere le cose soltanto mettendosi insieme altre due persone che pensano esattamente come lui e che non producono niente.
1: Certo.
4: Questo è un primo tema, secondo me, estremamente significativo. Il secondo tema, in realtà, questa non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è un'intelligenza sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè su come si sta nella storia con il Vangelo in mano e cosa il Vangelo ci chiede nel leggere i fenomeni storici che accadono, no? E quindi in realtà recupera questi principi, questa riflessione plurisecolare, e cerca di coglierla rispetto alla situazione contemporanea, che certamente è segnata da una tecnologia nuova che prima non c'era.
1: Certo, infatti, e quindi come nell'Ottocento la sfida era la rivoluzione industriale, ora è la rivoluzione tecnologica. Da questo punto di vista le chiedo ancora una cosa che riguarda invece il rapporto con l'intelligenza artificiale, questo sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme, anche, dice il Papa, per elaborare regole condivise, per governare un fenomeno, per arrivare a un codice etico. Perché è così importante e come ci si potrebbe arrivare?
4: Ma il perché credo sia abbastanza evidente, cioè questo fenomeno è così grosso, così forte, così potente che obiettivamente qualche cosa dobbiamo fare, ecco. Ma come è sempre stato, cioè davanti a qualunque passaggio tecnologico importante abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo inventato le macchine, le autovetture, e a un certo punto abbiamo dovuto fare il codice della strada, perché altrimenti no, era il caos, no? Quindi questo è abbastanza evidente. Sul come, qui la questione è complessa, perché il fenomeno è diverso rispetto ad altri passaggi tecnologici, perché i soggetti sono diversi. Il Papa fa notare come oggi, mentre prima tutta una serie di forze e di poteri erano in mano agli stati, adesso invece sono in mano delle compagnie private, il che cambiano un poco il set del lavoro, perché siamo in un'epoca completamente globalizzata e non invece in contesti più piccoli, dove obiettivamente anche una certa regolamentazione viene facile, perché bisogna stare attenti ai rischi di una perdita di democrazia. Se è un soggetto altro che decide le regole del gioco di tutti, forse non è la soluzione migliore, no? E così via. Quindi io spero che questo documento favorisca, spinga il dibattito appunto non soltanto sulla necessità, ma anche sul provare a vedere come farlo insieme. Una piccola cosa, secondo me, vale la pena notare in questo senso, che è esattamente il dire: ok, lo possiamo fare solo se però non ci blocchiamo sulle regole. Cioè, le regole sono frutto di una visione. Regole senza visione, soltanto perché nascono da una paura di bloccare una cosa, temo che abbiano fiato il corpo.
1: Certo, grazie, perché credo che questo sia il cuore del messaggio dell'enciclica. Io la ringrazio.
4: Grazie a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
1: Torneremo naturalmente a parlare dell'enciclica di Papa Leone, così come torneremo a parlare dell'Assemblea dei Vescovi Italiani che si concluderà, ve lo ricordiamo, giovedì con l'intervento di Papa Leone e il cui comunicato finale verrà diffuso appunto giovedì. Per oggi però ci fermiamo qui, io ringrazio Lorenzo Sade in regia, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa e

Il 26 maggio il calendario ricorda San Filippo Neri, che per primo, nella Roma povera e semidistrutta del XVI secolo, riunì intorno a sé i bambini, all'insegna della fede, della gioia e della musica. Il suo oratorio ha attraversato i secoli per continuare ad accogliere i ragazzi. Oratorio è una parola che fa parte della vita di tutti. È il luogo del gioco e della preghiera, uno spazio in cui crescere all'ombra di Gesù, ma che sa accogliere tutti, anche quelli che non sono cristiani. Sin dall'origine del cristianesimo, l'oratorio era una piccola cappella per la preghiera, in latino orare, che si trovava a ridosso delle chiese. Ma il primo oratorio, come lo intendiamo noi, il luogo dei ragazzi, risale appunto al XVI secolo, a Roma.

non c'erano scuole nella Roma del 1500, al massimo precettori per i figli dei ricchi. E quella che un tempo era stata la capitale di un grande impero era diventata davvero un brutto posto in cui vivere. Certo, c'era il Papa, c'erano le banche, i palazzi dei nobili. Per il resto, poche decine di migliaia di poveracci ammassati in vie strette e sporche. I sopravvissuti a uno dei peggiori saccheggi della storia. Il sacco di Roma, opera dei Lanzichenecchi. I bambini erano tanti, abbandonati a se stessi. Bambini di strada, li chiameremo oggi. Mendicanti, ladruncoli, sempre affamati.

Poi per loro arrivò un prete che faceva il buffone e aveva sempre il sorriso sul volto. Pippo Buono lo chiamavano, che girava per i vicoli per tendere la mano ai più poveri dei figli di Dio, ai più deboli, dando agli orfani un padre, agli affamati del pane, ai malati un giaciglio e a tutti una parola buona. Ci voleva un luogo, però, per pregare e stare insieme, per essere una comunità di fedeli operosi, per cantare e aiutarsi l'un l'altro. Un grande oratorio.

Filippo Neri a Roma c'era arrivato come pellegrino. Era nato a Firenze il 21 luglio 1515. Padre notaio, caduto in disgrazia perché fissato con la ricerca della pietra filosofale che tramuterebbe il metallo in oro. Mamma morta quando era ancora piccolissimo. Un bambino con un buon carattere, molto religioso, fu educato dai frati infatti, e amante della lettura. Quando aveva 18 anni, il padre lo mandò a Cassino da un parente perché diventasse un commerciante. Ma a Filippo l'agiatezza economica non interessava, aveva altri desideri nel cuore. E ben presto decise di recarsi a Roma a piedi.

Filippo non era nulla, né commerciante, né notaio, né sacerdote, solo un uomo di fede che desiderava una semplice esistenza spirituale, preghiere, contemplazione, letture di testi sacri nella città santa in cui erano morti Pietro e Paolo. Trovò ospitalità nella casa di un fiorentino, capo della dogana.

Oltre a una stanzetta con un letto, un tavolino e una corda appesa al muro a cui appendere la giacca, riceveva un sacco di grano al giorno. In cambio, insegnava il latino ai due figli. A parte il suo incarico di precettore, trascorreva il tempo visitando chiese e catacombe, soprattutto di notte, e diventando amico di tutti. Dei frati domenicani con cui cantava nel coro, dei gesuiti che prestavano aiuto ai poveri e ai malati, dei ragazzi che lavoravano come commessi nelle botteghe.

Nel giorno di Pentecoste del 1544, mentre pregava nelle catacombe di San Sebastiano, tanta era la sua estasi che il cuore gli si dilatò nel petto, rompendogli due costole. Filippo Neri lo interpretò come un'effusione dello Spirito Santo. Da quel giorno spesso il petto gli diventava incandescente e lui doveva metterci sopra delle pezze bagnate per non soccombere a tanto calore.

Poiché si stava avvicinando l'anno del giubileo, il 1550, presso la chiesa di San Girolamo della Carità, fondò con altre persone generose la Compagnia della Santissima Trinità per assistere i pellegrini che sarebbero arrivati a Roma. Tra questi compagni c'era anche un sacerdote, padre Persiano Rosa, che divenne il suo confessore e gli suggerì la via del sacerdozio. Il 23 maggio 1551 finalmente Filippo divenne prete. E il desiderio di far del bene, come diceva in tutta semplicità, divenne un fiume in piena, capace di contagiare con il suo buon umore e il suo spirito di carità chiunque lo incontrasse. Nacque così l'oratorio.

Intorno a lui sempre tanti bambini, con cui giocava, cantava, andava a soccorrere i più poveri e a cui, di fronte alla loro vivacità, diceva: «Figlioli, state allegramente, non voglio né scrupoli né malinconie, mi basta che non facciate peccati». La sua frase ricorrente, che poi è diventata anche il titolo in un film musicale del 1983 con Johnny Dorelli, era: «State buoni, se potete». E quando invitava a darsi da fare per gli altri, diceva: «Non è tempo di dormire, perché il paradiso non è fatto per i poltroni». Non si faceva scrupolo a mendicare bussando alle porte di palazzi più lussuosi. Un aneddoto racconta come un giorno un signore, infastidito dalle sue richieste, gli diede uno schiaffo. Filippo non si scompose. «Questo è per me», disse sorridendogli, «e ve ne ringrazio. Ora, datemi qualcosa per i miei ragazzi».

musica aveva un ruolo molto importante. Infatti, era attraverso il canto che Filippo Neri, amico tra gli altri del grande musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina, aggregava i bambini, poveri e ricchi insieme, tirava fuori i loro talenti, li rendeva orgogliosi e più vicini a Dio. E l'oratorio diede anche il nome a una composizione musicale, un'alternanza di lodi cantate a più voci e brani recitati accompagnati dagli strumenti.

Non a tutti piaceva il suo modo di intendere il Vangelo, tanto che a un certo punto fu persino accusato di eresia. Ma furono di più gli estimatori dei detrattori. Estimatori molto illustri, come l'amico cardinale Carlo Borromeo, che gli affidò una sede più dignitosa del modesto San Girolamo. A Filippo non restò che accettare, ma alla nuova chiesa di San Giovanni dei Fiorentini mandò alcuni suoi seguaci diventati preti, mentre lui restò in quella vecchia. Poi, nel 1575, Papa Gregorio XIII istituì presso la chiesa di Santa Maria in Vallicella la congregazione di preti e chierici secolari dell'oratorio, di cui Filippo Neri era il superiore, dove si trasferì solo nel 1583, dove visse fino alla morte, avvenuta il 26 maggio 1595, e dove ancora si trova il suo corpo.

degli onori, anche se religiosi, a Filippo non importava nulla e rifiutò persino di diventare cardinale, dicendo, leggenda vuole, preferisco il paradiso. Frase che dà il titolo anche alla bella fiction del 2010, con Gigi Proietti nei panni del santo.

Lui era un prete di strada, come i suoi ragazzi, un infaticabile confessore, avido lettore. Alla sua morte possedeva 516 libri personali e 30 manoscritti, tra cui non solo testi sacri, ma anche le favole di Esopo, la poesia di Tasso e Petrarca. Omo Grande lo chiamavano, ma anche Santo della Gioia. Era il prete colto e saggio a cui i papi chiedevano consiglio, ma anche il sacerdote buffone e scanzonato che si comportava in modo bizzarro.

ancora oggi i pellegrini che si recano a Roma seguono l'itinerario che per primo istituì il Giovedì Grasso del 1552, in opposizione ai festeggiamenti pagani del Carnevale, il cosiddetto Giro delle Sette Chiese, un pellegrinaggio a piedi per le sette chiese principali della città: Basilica di San Pietro in Vaticano, Basilica di San Paolo fuori le mura, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e Basilica di San Sebastiano.

Con gli anni, fino a 6.000 fedeli lo seguivano in questo itinerario. La causa della sua beatificazione iniziò 2 mesi dopo la morte. Tanto aveva fatto per Roma che, dopo essere stato proclamato santo nel 1622, divenne compatrono della città, terzo apostolo dopo Pietro e Paolo. Il suo oratorio ha fatto scuola e dopo quasi 500 anni dalla sua nascita, per i ragazzi di oggi continua a essere una delle istituzioni più vitali e feconde.

0: Paradiso, paradiso. Attendete a vincervi nelle piccole cose, se volete vincervi nelle grandi, diceva San Filippo Neri. Signore, e sublimasti alla gloria dei tuoi santi, il tuo beato confessore Filippo, concedici, propizio, che mentre ci rallegriamo per la sua festa, approfittiamo dell'esempio delle sue virtù.
1: Paradiso, preferisco il paradiso.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto, non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi. Ben sappiamo di trovarti là, sotto la croce. Non potevi mancare. Era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, prima di celebrare questi santi misteri, vogliamo riconoscere i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che sempre esalti i tuoi servi fedeli con la gloria della santità, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro. Quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate, per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
2: Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi dice tanto alla nostra vita. E per comprendere che cosa il Vangelo vuole dire alla nostra vita, bisogna avere davvero un cuore umile, un cuore semplice. Bisogna farsi piccoli davanti a Dio. Se davvero vogliamo interiorizzare questa pagina del Vangelo, che apparentemente può sembrare banale, ma ha davvero da dire tanto alla nostra vita. Nel Vangelo di oggi l'apostolo Pietro fa una domanda schietta, spontanea a Gesù. E la domanda è questa: ma noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, e che ci guadagniamo? È una domanda forse un po' mercenaria, ma è una domanda, diciamocelo, umana. È la stessa domanda che a volte sale del nostro cuore verso Dio quando noi siamo stanchi. Signore, quante volte l'abbiamo detto, no? Io cerco di comportarmi sempre bene, faccio sempre il mio dovere, vado a messa, faccio tanti sacrifici, ricevo solo pietre, ma ne vale davvero la pena? Che ci guadagno? Quante volte, diciamoci la verità, ci siamo fatti questa domanda? Ed è bello vedere l'atteggiamento di Gesù. Notate, Gesù non rimprovera Pietro. Gesù parla cuore a cuore con Pietro. Non gli promette una ricchezza, non gli promette una vita senza problemi. Insieme a quando dice quel 100 volte tante, aggiunge una parola scomoda dicendo: guarda che se tu confidi in Dio avrai sì la pace del cuore, ma le persecuzioni, la sofferenza, il camminare tra le spine fa parte della vita, fa parte del nostro cammino. La differenza qual è? È che se noi riusciamo a stare con Lui, se noi riusciamo ad entrare nel cuore di Dio, se noi riusciamo a far spazio Dio nella nostra vita, se noi siamo capaci di camminare insieme con Lui, mettendo al centro della nostra vita la Sua parola, i sacramenti, mettendo al centro della nostra vita Gesù stesso, allora la prospettiva cambia completamente. Quel 100 volte tanto lo possiamo tradurre sicuramente: avrai quella pace interiore, quelle relazioni vere, quella gioia di saperti amato e di essere figlio di Dio. Questo risponde Gesù al Pietro. Ecco perché dicevo all'inizio di questa riflessione: bisogna avere un cuore umile, un cuore semplice per comprendere queste parole di Gesù. A volte noi cerchiamo le cose di questo mondo, a volte ricerchiamo la felicità nelle cose materiali, nelle ricchezze, nel nostro voler stare con gli altri, vivere anche delle relazioni che a volte possono sembrare false, ma poi viviamo uno stato di inquietudine interiore, uno stato che non ci porta a vivere in maniera libera e in maniera serena con noi stessi e con Dio. Allora Gesù risponde a Pietro dicendo: guarda che il guadagno non sta nelle ricchezze di questo mondo, il guadagno sta nell'equilibrio, nel bene, nell'amore che tu sperimenterai ogni giorno se metti Dio al centro della nostra vita. E questo lo dobbiamo fare nella gioia, lo dobbiamo fare nella certezza che noi siamo figli di Dio e che Dio non ci abbandona. Oggi la liturgia ci fa celebrare un santo, San Filippo Neri, un santo che chi di voi ha avuto occasione di leggere o di vedere anche qualche film sulla sua vita, un santo che ha fatto della sua vita un canto di gioia, un santo che ha rinunciato a tutto pur di mettere Dio al centro, un uomo che ha rinunciato alle ricchezze per fare che cosa? Per raccogliere bambini dalle strade di Roma a quel tempo, nella povertà, nella miseria, nella disgrazia, e di vivere con loro nell'allegrezza, nella gioia. E in ogni momento la grazia dello Spirito toccava continuamente la sua vita. Si dice che fuori la porta della sua stanza aveva stampato una frase, aveva scritto una frase: scrupoli e malinconia fuori di casa mia. Forse, ecco, San Filippo Neri in questo momento ci insegna che con Dio non si perde mai. Se noi mettiamo Dio al centro della nostra vita, non perdiamo mai. Se noi facciamo di Dio il nostro tutto, non perdiamo mai. Se noi ci sforziamo di camminare nella sua strada e di interiorizzare la sua parola e di nutrirci dei suoi sacramenti, perché questi sacramenti diano forza e vigore alla nostra vita per far crescere sempre di più il suo amore dentro di noi, non perdiamo mai. Questo ci dice Gesù nel Vangelo, questo ci dice la vita di San Filippo Neri. E allora, fratelli carissimi, chiediamo in questo mese di maggio, per intercessione di Maria e per intercessione di San Filippo Neri, una fede semplice, fiduciosa, sempre allegra e che sappia testimoniare ogni giorno davanti al mondo e soprattutto nei luoghi dove viviamo la bellezza di aver incontrato Gesù nella nostra vita. Perché tante volte noi siamo tristi e quando qualcuno ci incontra non vede in noi quella bellezza dei figli di Dio di cui Gesù parla nel Vangelo, ma vede solo tristezza. Ecco perché è importante che noi ci riprendiamo in mano la nostra vita, mettiamo Gesù al centro, poniamo il suo amore al centro delle nostre azioni e siamo testimoni nel mondo della bellezza dell'incontro con Lui. Che il Signore ci dia questa grazia e per intercessione di Maria Santissima e di San Filippo Neri una fede semplice, fiduciosa e sempre allegra. Amen.

0: fratelli e sorelle, Dio è fedele e generoso e ricompensa anche il più piccolo sacrificio compiuto per amore del Vangelo. Con fede eleviamo al Signore la nostra fervente preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, affinché sull'esempio di Pietro lasci tutto per annunciare con forza il Vangelo dell'amore, senza lasciarsi condizionare dall'odio e dall'indifferenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i cristiani, affinché siano sempre sostenuti dalla carità, qualificati dalla franchezza e improntati a piena fiducia l'uno per l'altro, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli anziani sofferenti, affinché offrano a Dio la loro condizione di vita e riconoscano l'immenso valore che ogni giornata ha agli occhi di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti quelli che soffrono a causa della violenza e della guerra, perché l'impegno per la pace e la promozione umana che segnò l'opera di San Bartolo Longo possa essere di esempio per i governanti e per quanti hanno responsabilità civili e sociali, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Dio, che ci sei padre, madre e fratello, amico e sposo. In questa Eucaristia ti esprimiamo l'anelito di tutta la Chiesa che alla luce della tua parola è in cammino verso la beata eternità. Per Cristo nostro Signore.

0: Ed ora pregate, fratelli e sorelle, affinché il mio e il vostro sacrificio possa essere gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli questo sacrificio di lode, o Signore, e fa che sull'esempio di San Filippo siamo sempre lieti di donare la vita e gloria a gloria del tuo nome a servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
3: Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.
4: Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.
3: Congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
6: Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che a imitazione di San Filippo desideriamo sempre questo cibo che ci dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera da Antonella Mito. La tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
3: Gli israeliani non danno tregua al Libano. Ai civili in Natabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato la linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. I piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicine al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno. Gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Il Nello Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio le condoglianze della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
0: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. E il grido di dolore lanciato dal Presidente di Confindustria.
1: E anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
0: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. E il grido di

0: Sensazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, in attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 ed 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum, sebbene restino amministrative dai partiti. Anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra del campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio, ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile, in prognosi riservata, in terapia intensiva, il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
3: Rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo. Finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro, una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari il 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
5: seconda giornata di lavoro.

0: Per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in assemblea generale nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
1: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare, così come anche in un contesto culturale che cambia il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
0: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitola un augurio di buona serata.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

continuiamo a meditare il Salmo 22. Dopo l'accusa del salmista a Dio, leggiamo i versetti 4-6. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Il salmista sente Dio infinitamente lontano, tanto da non provare consolazione con la presenza di Dio. Però sa per fede che egli abita in mezzo ad Israele, nella santa dimora, il Tempio. Sa che Dio abita le lodi di Israele, cioè la liturgia di Israele. Sa per fede che i padri hanno sperato in Dio e che Dio li ha liberati, che hanno gridato e furono salvati, non sono rimasti delusi. Questa è tutta l'esperienza di fede di Israele che il salmista richiama perché c'è in essa uno spiraglio di speranza. E in fondo, il ricordo del passato, dei momenti belli e di consolazione, fonda la fiducia nel presente. Ho sperimentato tante volte e i miei padri hanno sperimentato tante volte la salvezza di Dio. Adesso questa salvezza sembra però lontana, ma si può sperare che il Signore si manifesti ancora una volta, come ha fatto un tempo. Anzi, non solo questo discorso riguarda il Padre, ma anche il salmista, il quale ha una strana coscienza di sé. Dice: «Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama». Esprime così la sua condizione di avvilimento, di vergogna e di abbattimento. È il lamento di uno che si sente indegno della salvezza di Dio. È vero, Dio ha salvato i nostri padri, ma io sono un verme, non un uomo, e davanti a Dio non c'è niente che possa pretendere. Il salmista si sente addirittura rifiuto degli uomini e disprezzato dalla gente. Vuole dire che è escluso, emarginato, non solo dai nemici, ma anche da quel popolo che è il suo, il popolo di Israele. È rifiutato, è messo lontano ai margini della vita del popolo. È una persona che ha perso ogni dignità e rispetto da parte degli altri. Le sue parole ci ricordano quelle del quarto canto del servo di Yahweh in Isaia, dove si parla di un personaggio misterioso, il quale non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Ricordiamo che questo servo di Yahweh nel Nuovo Testamento è la fotografia di Gesù Cristo. Disprezzato, respinto, l'uomo dei dolori che conosce per esperienza il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia, come un lebbroso dal quale si allontana lo sguardo. Disprezzato, senza alcuna stima. Così è il nostro salmista. Di fatto egli dice: «Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo». Allo stesso modo, nel racconto della passione del Signore troviamo: «Si è affidato al Signore, Lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico». Sono parole che verranno riprese nel capitolo 2 del Libro della Sapienza, dove vengono messi in scena gli empi, i quali scherniscono il giusto proprio con queste parole: «Se Dio è suo padre, se Dio è il suo protettore, lo salverà». E sono parole che corrispondono a quella domanda cinica che leggevamo nel Salmo 42-43. «Dov'è il tuo Dio? Fammi vedere la salvezza di Dio nella tua vita».

Quindi, da una parte il salmista si sente schiacciato e dall'altra però può dire: sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Il salmista ricorda che nella sua vita ha fatto alcune esperienze belle della presenza, della provvidenza e dell'amore di Dio. Dio è stato la sua levatrice, sei tu che mi hai tratto dal grembo. Questo gesto che introduce nella vita, il gesto della levatrice, è stato fatto dal Signore. Non solo, egli aggiunge, mi hai affidato al seno di mia madre. È un gesto molto tenero della fiducia del bimbo che riposa sul petto della madre, che è sorgente della vita. Al mio nascere, a te fui consegnato. Vuol dire che c'è stato un ambiente favorevole che gli ha voluto bene, che gli ha sorriso, e questo ambiente favorevole è stato Dio stesso. C'è stato un sorriso di Dio all'inizio della vita. Dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio. Vuol dire che non c'è mai stato un momento privo della presenza di Dio. Se io vado anche indietro, alle origini, agli inizi, al momento della mia nascita, lì trovo la presenza e la mano amorosa di Dio. In fondo, come possiamo vedere, c'è una fiducia grande. Mi hai sempre voluto bene, mi hai sempre accolto e hai voluto la mia vita, hai dato il tuo assenso alla mia esistenza. Quindi sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Quindicesimo giorno dalla Pasqua e la Chiesa oggi ricorda la sua nascita, non per la buona volontà e l'impegno di alcune persone, ma una nascita dall'alto per il dono straordinario che Gesù aveva promesso: vi manderò il Consolatore, avrete accanto a voi un avvocato, ci sarà chi guida i vostri passi e ricorderà alla vostra mente tutte le parole e i gesti che io ho compiuto. Non abbiate paura, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Dono di Dio, terza persona della Santissima Trinità, che vuole anche lei respirare sulla terra e riempirla con la sua forza. Senza lo Spirito noi non potremmo neppure rivolgerci a Dio con una preghiera sincera e fervorosa, neppure pronunciare quel Abba, papà, che vuol dire abbandono filiale e fiducia incondizionata. Anche gli apostoli ne fanno esperienza, erano divisi tra loro, pieni di paura, impacciati, come affrontare le grandi culture del loro tempo, come presentarsi pubblicamente a parlare di Gesù Cristo, il crocifisso risorto, di cui certo avevano fatto un'esperienza amichevole, ma come annunciare con forza il suo Vangelo in mezzo a infinite contrarietà e rivalità. Sarà lo Spirito Santo a trasformare i loro cuori, a portare il coraggio necessario per una testimonianza di vita che arriva, pensiamolo bene, fino a morire, fino a lasciarsi uccidere per la causa del Signore Gesù. Come arriva lo Spirito Santo? Ci è stato detto, viene come fuoco che arde, un fuoco di cui c'è bisogno per riprendere fervore cristiano anche oggi. Il nostro pericolo è diventare tiepidi, insignificanti in mezzo a tanta malvagità nella quale ci muoviamo. E allora la prima richiesta è questa: fuoco di Dio, vieni nel mio cuore, mantienimi una fede ardente, fa che bruci dentro di me la riconoscenza, l'amore per Dio che si è fatto tutto per me in Cristo Signore. Lo invochiamo anche come acqua viva. Gesù usava questa immagine dicendo che una fontana zampillante dentro di noi ci permetterà di dissetare la nostra sete. Ebbene, in noi e attorno a noi c'è aridità, non soltanto in questi giorni. I terreni, i campi desiderano acqua a causa dell'elevata temperatura che stiamo avendo, ma noi prima di tutto abbiamo bisogno di questa acqua che purifichi da ogni inquinamento spirituale. A volte la mentalità cristiana si lascia ferire da altre idee, dalle mode passeggere, da quello che insegnano altre persone. Oggi chiediamo che l'acqua viva ci renda originali davanti a Dio, ci renda soprattutto puri nelle nostre intenzioni. Lo invochiamo come vento, ne parla anche il testo, un vento che si abbatte gagliardo nel luogo dove si trovavano riuniti. Sappiamo che il vento spazza via ogni paura, ogni perbenismo, ogni difesa della nostra immagine ma soprattutto un vento che spinga al largo la nostra piccola imbarcazione, un vento che soffia sulla nostra vela, che ci permette di fare qualche gesto di autentica carità, di premura nei confronti degli altri. Chiediamo che lo Spirito Santo ci porti buone ispirazioni per metterci a servizio anche quando costa, anche quando non ne riceviamo un tornaconto immediato. E infine lo Spirito arrivi come olio, un olio di cui hanno bisogno i nostri ingranaggi quando la ruggine sembra bloccare la nostra vita cristiana, quando la tristezza, la delusione sembrano avere il sopravvento in noi. Metta in movimento con la sua pietà e misericordia la nostra vita, perché sia un segno di amore, di accoglienza, e l'olio dello Spirito venga a medicare tutte le ferite profonde che portiamo dentro di noi. Sono delle immagini usate nelle Sacre Scritture per dire a noi questa azione di Dio nella nostra storia, e l'estasi e il venir fuori di Dio che vuole raggiungere il cuore di ogni persona, perché siamo capaci anche noi di amarlo con intensità, con perseveranza. Chiediamo che la Chiesa sia unita in questo spirito da cui è stata generata, non una Chiesa di partiti, di fazioni, di gruppi contrapposti, ma una famiglia che riconosce l'unica origine dall'amore di Dio riversato nei nostri cuori e sulla nostra terra. E chiediamo che questa Chiesa possa arrivare a tutte le culture. Avete sentito che gli apostoli vengono capiti nella lingua nativa? Tutti quei popoli rappresentati lì a Gerusalemme sentono come per loro quella lingua usata dagli apostoli, che era il loro dialetto aramaico. Che cos'è la lingua nativa? È il linguaggio dell'amore, che tutti capiscono, vicini e lontani, quelli che vanno in chiesa e quelli che non ci vengono. È il linguaggio dell'amore, è il linguaggio della pazienza, è il linguaggio di chi consola uno che piange, è il linguaggio di chi gode, gioisce con uno che è nella gioia, è il linguaggio di chi si mette in sintonia con gli altri. Continuiamo la nostra preghiera invocando questo dono dello Spirito, perché infiammi tutti noi e ci renda degni di servire il Signore nella sua Chiesa.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Luce ai nostri passi, edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

Libro degli Atti degli Apostoli al capo primo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, e vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di Lui. E parola di Dio.

Cari amiche e cari amici, il vento della Pentecoste ha soffiato con forza in mezzo a noi e ci siamo sentiti portare verso il futuro con speranza. La gioia e la gratitudine di questo dono ci raccoglie oggi insieme a giovani tedeschi con padre Peter Glasvot, agli studenti e docenti della Lewis University dagli Stati Uniti e a tutti coloro che ci seguono e sono collegati tramite i social. Lo Spirito ci aiuta a comprendere la verità tutta intera, quella verità luminosa che è racchiusa nelle Scritture e ci unisce alla prima generazione cristiana. Come gli undici raccolti a Gerusalemme dopo l'ascensione del Signore, anche noi desideriamo trovare perseveranza e concordia nella preghiera. La stanza al piano superiore, di cui ci racconta Luca, è sì memoria del Cenacolo, ma è anche luogo della vita che si apre e che cresce nel primo gruppo degli Apostoli, nominati uno per uno. Giuda verrà sostituito poi da Mattia. Sono tutti testimoni oculari della resurrezione del Signore e con loro le donne, sicuramente quelle che lo avevano seguito dalla Galilea, e fra queste Maria di Magdala, Maria di Giacomo, Susanna, Giovanna, a loro volta testimoni della morte di Gesù e della tomba vuota. Con loro anche i fratelli di Gesù. Piccolo segnale che Luca ci trasmette e che a tutti è dato di cambiare, dato che l'atteggiamento inizialmente negativo e ostile verso il Signore di questi uomini, registrato dai Vangeli di Marco e Giovanni, ora sembrano superati. Forse l'apparizione del risorto a Giacomo, fratello del Signore, ha cambiato il loro sguardo. Sappiamo da Luca evangelista e autore del libro degli Atti, che questa prima comunità sulla quale discese lo Spirito era di circa 120 persone e poi nella Pentecoste sarebbe cresciuta fino a 3.000. E poi ancora si sarebbe espansa in un cammino che dalla Città Santa li avrebbe portati in tutta la Giudea, la Samaria, in tante città del Mediterraneo, fino a Roma, e da qui in tutto il mondo. Vorrei però tornare a Maria. Oggi infatti viene celebrata come madre della Chiesa. La sua presenza costante nella stanza al piano superiore della casa di Gerusalemme ci dice molto a proposito del significato di questa memoria. Maria, più di ogni altro, ha vissuto con stupore e fedeltà la rivelazione del Figlio di Dio. In maniera esatta e breve, Luca dice la madre di Gesù. È divenuta infatti madre nello Spirito e nel suo stesso corpo. È restata madre nell'averne accompagnato la crescita, nell'essere stata sotto la croce e aver atteso la resurrezione. Mai, anche quando il mistero gli appariva più grande della sua comprensione, mai Maria si è staccata dal Signore Gesù. E come una madre trepida è stata circondata di amore dai discepoli, così come lei ha visto realizzarsi in loro poco alla volta la volontà del Figlio di Dio, che fossero una cosa sola come Gesù e il Padre Celeste. Più di ogni altro ha conosciuto dei dodici le paure, le contraddizioni, ma più di ogni altra, ha visto tuttavia la potenza dello Spirito
agire in loro e trasformarli in testimoni. Ne ho visto crescere l'amore e la fede. Come Giovanni, affidatogli quale figlio da Gesù mentre era sulla croce, la troviamo perseverante e concorde nella preghiera. Maria è madre della Chiesa, perché insieme a tutti i suoi figli, insieme a ciascuno di noi, accompagna il Signore, vive con Lui, morta e risorta, ascesa al cielo e si immerge nella Pentecoste. Come Maria, così la Chiesa e la comunità vivono insieme a ciascuno di noi. Accompagnano con trepidazione la nostra crescita spirituale, il nostro amore per il Vangelo, la gioia per la resurrezione e lo stupore per la rinnovata effusione dello Spirito. Insieme, come una madre, intuisce che siano i fratelli e le sorelle più fragili e più piccoli del Signore e per loro soffre e spera. Spera per tutti i più piccoli, tutti quelli in attesa di adozione. E noi, figli e fratelli, grazie a questa madre, percorriamo con lei le vie indicate dallo Spirito. In qualunque città entriamo, in qualunque condizione ci troviamo, qualunque sia l'orizzonte verso il quale siamo spinti per trasmettere il Vangelo, facciamo come gli Apostoli quando entrarono in Gerusalemme. Si raccolsero insieme a Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa, perseverarono nella fraternità e nella preghiera e infine furono investiti della forza e della potenza dello Spirito. E così sempre lo Spirito ci sosterrà e ci guiderà. Amen.

0: Ancora in pace preghiamo il Signore. Per quanti nel nostro tempo sono orfani di speranza, di famiglia, di amore, perché la Chiesa, mossa dallo Spirito, li raggiunga, gli trasmette il Vangelo della vita, preghiamo. Per le giovani generazioni, perché possano scoprire la grandezza e la bellezza del Vangelo e, vivendo nella carità, aprirsi a un mondo più umano di cui essere protagonisti, preghiamo. Per i più anziani, perché mai possono sentire il doloroso graffio della solitudine, ma siano accompagnati dall'affetto della Chiesa e della comunità, e nei loro giorni sperare per il Regno, preghiamo. Per la fine di ogni violenza fratricida, per la cessazione dei conflitti, delle guerre in Ucraina, in Iran, nel nord del Mozambico, a Gaza, in Israele, ovunque, preghiamo. Per ogni nostra comunità, perché sia accompagnata e sorretta dallo Spirito, e i loro gesti, le loro parole riflettano il Vangelo della Pasqua che insieme abbiamo ricevuto, preghiamo. O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
1: che sei in cielo,
0: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unsere tägliche Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Our Father, who art in heaven, the Bose, the Rein, the Reich, and the Kraft, the Herrlichkeit. Our Father, who art in heaven,

0: E con l'effusione dello Spirito Santo ci benedica e ci colmi dei doni del tuo Spirito. Il fuoco dello Spirito Santo, che è amore, ci purifichi da ogni male, ci renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza da ora e per sempre.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia.

fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno

L'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa. 19ª edizione 2025. Buon ascolto!
1: Grazie per la vostra partecipazione. Tutti insieme ringraziamo i nostri due illustri ospiti, il professor Gian Guido Vecchi e il professor Giovanni Maria Vian, che vi presenterò tra poco. Guardiamo la copertina, dopo gli autori, il titolo, La scommessa di Costantino, sottotitolo, Come il concilio di Nicea ha cambiato la storia. Il titolo e il sottotitolo mi pare mettono bene in evidenza i due fuochi, ma fuochi intrecciati, di questo evento. Da una parte Costantino con la sua scommessa e dall'altra proprio il concilio di Nicea che ha cambiato la storia. Ci dovrete spiegare o dimostrare in che senso e in che modo si può affermare che questo concilio ha cambiato la storia. Io lo apro, trovo scritto, è la pagina bianca, luglio 2025, 14, 15, 16 agosto, tanto caldo, l'ho letto in quei giorni e non mi sono addormentato, va bene? Il libro in effetti è scorrevole, anche vivace, è un racconto molto ben documentato. La forma è quella narrativa, quindi non è che ci sia l'apparato delle note, non ci sono appesantimenti inutili, molto leggero, anche con arguzia, e molto documentato, ma anche, a mio giudizio, ma sentirete anche voi, equilibrato nelle valutazioni, perché ci sono anche dei nodi che, insomma, hanno una loro complessità e delicatezza. Ricorre il 1700 anniversario del concilio di Nicea, il primo dei concili che noi chiamiamo ecumenici, in particolare il primo dei concili che si sono tenuti, non so se conoscete, fino a quello che è il Niceno II del 787 in Oriente, quello è stato l'ultimo imperiale, l'ultimo orientale. Ecco dunque, prima ancora di entrare nel merito, due note, ma le prendo qui sugli autori. Gian Guido Vecchi è dal 2009 vaticanista del Corriere della Sera. Ditemi voi se è poco, è una bella, grande responsabilità. Ha pubblicato alcuni volumi, tra i quali Giovanni Paolo II con Vittorio Messori del 2011 e Francesco, La rivoluzione della tenerezza del 2013. E forse la prima volta che viene qui a Pordenone e alla Casa dello Studente.
2: A Pordenone no? C'ero già stato, ma la Casa dello Studente è la prima volta.
1: Grazie, anche perché hanno fatto una bella sfacchinata con il loro viaggio in treno, eccetera. Giovanni Maria Vian è stato qui più volte, a Pordenone, in collaborazione soprattutto con il progetto Ascoltare, Leggere e Crescere. Ringraziamo per questo incontro sempre il Sandro Sandrì. Già ordinario di filologia patristica all'Università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018 ed è editorialista del Domani. Tra i suoi libri più recenti, Andar per la Roma dei Papi, Il Mulino, I libri di Dio Carocci, tradotto in varie lingue, e L'ultimo Papa con Marcianum Press del 2024, anche questo tradotto in varie lingue. Ma hanno detto che hanno scritto il libro insieme e che insieme possono anche rispondere senza problemi. Ma perché avete scritto questo libro? Prima ancora proprio di entrare un po' nelle diverse parti, nei vari capitoli, perché questo libro?
3: La risposta la darà chi ha avuto l'idea, cioè
2: Gian Guido Vecchi. L'idea è nata da una sorta di stupore, cioè io avevo deciso di prepararmi per tempo all'anno in cui si sarebbe ricordato il 1700 anniversario del Concilio di Nicea. la materia un po' la conoscevo ovviamente, però insomma pensavo di approfondire, perché poi quando sarà ci arriverò più preparato. E mi sono accorto di una cosa che francamente non mi aspettavo. Allora, il Concilio di Nicea è realmente una delle date in cui la storia ha compiuto uno scarto, tipo, non so, ne parliamo, Maratona, la scoperta dell'America. Basti pensare che il credo che i cristiani cattolici, ortodossi, protestanti recitano a messa tutte le domeniche, in cui si dice, parla del figlio, della stessa sostanza del padre, quelle parole sono state definite a Nicea e poi completate a Costantinopoli nel 381, che è un caso quasi unico. Pensate che tutto quello che è successo in 1700 anni, e oggi ci sono più di 2 miliardi di persone che ripetono quelle parole che i padri conciliari di Nicea, in una cittadina sperduta dell'Asia Minore, scrissero nella primavera dell'anno 325, con tutto quello che ne consegue, anche le considerazioni che faremo dopo. Fatto sta che io appunto stavo cercando dei libri per approfondire e mi sono reso conto che c'erano dei bei libri, ma erano tutti come dire, testi universitari, ponderosi testi specialistici. Non esisteva un libro che con piglio narrativo, in modo divulgativo, ma divulgativo alto, cioè che allo stesso tempo fosse preciso nei riferimenti, nella bibliografia, raccontasse questo evento. Ci sono delle belle monografie su Costantino, nelle quali magari il Concilio di Nicea è la parte di un capitolo, ma un libro su Nicea che fosse leggibile da una persona normale, non dallo studente che deve fare l'esame, quindi si deve leggere 800 pagine di volume, ma un libro di, siamo riusciti a raccontare tutto in 150 pagine, e tecnicamente molto più difficile, no? Se abbiamo, come dicevo Orazio, no? L'ime labor, cioè per asciugare in modo che rimanesse l'essenziale, e che l'essenziale fosse facilmente leggibile, magari in estate senza addormentarsi sotto il sole. E quindi poi con il professor Viano ci conosciamo da tempo, lui ha una vastissima conoscenza dell'epoca, avendo insegnato patristica alla Sapienza, e quindi ci siamo messi a scriverlo insieme. La cosa bella, poi adesso cedo la parola a lui, è che ci siamo divisi il lavoro, poi ci siamo letti le parti che avevamo scritto ciascuno, poi ciascuno ha emendato, ha aggiunto, ha proposto, insomma alla fine non ci ricordavamo bene chi avesse scritto cosa, quindi questo è realmente un libro a quattro mani.
4: Sì. Gian Guido Vecchi ha detto esattamente come è nato il libro, e si parla male in genere dei giornalisti, non a torto. Io sono iscritto all'ordine da quando Gian Guido Vecchi aveva 8 anni, quindi sono, diciamo, della confraternita e posso parlare male dei miei colleghi. Però quando i giornalisti fanno bene il loro mestiere, o cercano di fare bene il loro mestiere, beh, c'è un qualcosa di più, perché sanno o dovrebbero farsi capire. Cioè, noi abbiamo mirato, ha detto bene Vecchi, il tema è importante, molto importante, non solo per i cattolici o i cristiani o i credenti, ma per tutti. Eppure nessuno ne sa niente. Voi provate a chiedere in giro Nicea, non vi risponderà praticamente nessuno. Anche perché parlare di Nicea significa parlare dell'ebraismo e del cristianesimo all'inizio della nostra era, anzi anche un po' prima, un periodo in cui è nata la civiltà di cui siamo, bene o male, nel bene e nel male, tutti figli. La civiltà europea. Uno storico marxista, è stato anche deputato del Partito Comunista Italiano, Santo Mazzarino, forse il più grande storico di Roma, che conosceva benissimo la storia dell'impero e conosceva, aveva proprio una passione di studio per le religioni antiche, definiva Costantino l'uomo più rivoluzionario della storia europea per tanti motivi. A Costantino si deve questo concilio che arriva a un certo punto della sua carriera, anzi, quando lui è già arrivato ad essere signore unico dell'impero. E questo concilio, che al momento riesce, poco dopo sembra svanire, ma non anticipiamo troppo.
1: Grazie. Sì, abbiamo capito com'è nata questa iniziativa e il risultato è efficace. Anche per me, ad esempio, che l'ho letto con interesse, mi ha aiutato a leggere in maniera più complessiva gli aspetti dottrinali. Noi negli studi teologici noi sempre esaminiamo Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia, le discussioni trinitarie, quelle cristologiche, però si fa fatica. Noi abbiamo letto un po' lo Jeding, un po' noi avevamo il Flich Martin, ma dopo avevamo anche Billmeyer, Tuchel, cioè, quindi le vicende complessive aiutano anche a illuminare meglio le discussioni dottrinali. È stato chiamato in causa Costantino e parliamo subito di Costantino. Capitolo terzo, centrale del libro. Sono stato qualche anno fa anch'io a Nis, in Serbia, la sua città natale, era serbo. E allora, riprendendo alcuni passaggi, ma soprattutto quelli che sono i temi collegati, opportunismo o conversione? Questi sono i termini in cui si pone nel libro un po' la questione, che non ha bisogno di una risposta unilaterale necessariamente, ma sentiremo. Quali vicende storiche hanno portato ai suoi atteggiamenti, alle sue scelte politiche nei confronti del cristianesimo, questa rivoluzione? Perché si parla nel libro di scommessa o di azzardo? Quali sono i profili della sua grandezza rivoluzionaria? Eusebio di Cesarea, che voi considerate in maniera interessante, questo storico che simpatizza per lui naturalmente lo chiama il nuovo Mosè. E cosa possiamo dire? Iniziate come volete.
5: Allora, stavo per dire ci si potrebbe scrivere un libro, ma infatti l'abbiamo fatto ed è quello che abbiamo fatto. È molto in sintesi, senza pretendere di esaurire la materia. Si parlava di Eusebio di Cesarea, ecco sì, Eusebio di Cesarea è una fonte centrale, ha scritto la vita di Costantino, è stato il primo storico della Chiesa e in genere, non dico da tutti, ma da molti, viene rappresentato come una sorta di cortigiano, autore di pagine intrise di piaggeria nei confronti di Costantino. E chiaramente nel racconto di Eusebio c'è molta enfasi, c'è la descrizione di Costantino che entra nella sala dove è convocato il concilio, viene descritto come un celeste angelo del Signore, bello, splendente di bellezza, gloria, intelligenza, eccetera. Però Eusebio di Cesarea, e noi ne parliamo nel libro, è forse il più grande, diremmo oggi, intellettuale dell'epoca, un grande biblista. Quindi non stiamo parlando di un cortigiano qualsiasi, stiamo parlando di un uomo di vastissima cultura e animato anche, come molti dei presenti, da una sincera gratitudine nei confronti di Costantino. E qui arriviamo a quello che ha fatto Costantino. E fino a pochi anni prima, l'ultima grande persecuzione dei cristiani, i cristiani erano perseguitati nell'impero. La grande persecuzione che dura fino all'inizio del IV secolo, tra la fine del III e l'inizio del IV. E lo stesso Eusebio racconta che molti dei presenti a Nicea ancora portavano i segni delle torture subite. Tra l'altro ci sono delle curiosità che si scoprono, cose che magari si conoscevano che si erano dimenticate. Perché noi oggi diciamo traditore? Perché diciamo che uno ha tradito? Perché allora i cristiani erano stati costretti a consegnare, tradere in latino, i libri sacri, e coloro che avevano ceduto, i lapsi, i deboli, erano i traditores, cioè coloro che avevano consegnato i testi sacri. La parola traditore viene da lì. Poi arriva Costantino e compie quella che appunto abbiamo chiamato la scommessa, perché di scommessa o addirittura di azzardo si tratta. Per Costantino potenzialmente i cristiani che stanno crescendo, si stanno moltiplicando, sono potenzialmente un fattore di unità dell'impero. È come se scommettesse su una nuova classe, no? E quindi è colui che pone fine alle persecuzioni e, come dire, investe e dà fiducia ai cristiani. Poi sulla questione della conversione è molto più dibattuta. Viene Costantino, in realtà poi verrà battezzato sul letto di morte, quindi non è ancora cristiano quando convoca il concilio, però convoca il concilio, come dire, per così dire, scommettendo sui cristiani, e per un motivo molto semplice che poi adesso racconterà il professor Bian, e cioè sul fatto che i cristiani erano divisi da una serie di questioni, la prima delle quali era la natura del figlio, la natura di Gesù Cristo. Perché c'era un presbitero libico che ad Alessandria sosteneva una dottrina in base alla quale la figura del figlio non era pienamente divina. Anche il figlio era una creatura, seppur una creatura privilegiata, certamente non era coeterno al padre, quindi ontologicamente aveva una dimensione. E questa, la sfida dell'arianesimo, è quella che divide le comunità e porta Costantino, assieme alla necessità di stabilire una data comune della Pasqua, a riunire i vescovi perché si mettano d'accordo e ritrovino le comunità cristiane in unità. Poi il dettaglio a Costantino importava ben poco e probabilmente non ne capiva granché, però quello che gli importava è che, diciamo, questi nuovi cristiani, no? questa nuova classe del suo impero trovasse l'unità, perché lui aveva appunto scommesso su questo per consolidare il suo popolo.
4: Sì, dunque Nicea arriva, l'abbiamo appena detto, in un momento in cui Costantino è al culmine del suo potere, pontefice massimo, titolo della religione pagana, quindi garante della religione istituzionale dello Stato, in realtà simpatizzava o guardava con un occhio di favore questa religione che si era molto diffusa. Nel libro noi raccontiamo i tre secoli che precedono Nicea, in cui i cristiani si sviluppano in modo quasi incomprensibile, certamente inatteso, le spiegazioni sono molte, approfittano della presenza di molte comunità ebraiche in tutto il bacino mediterraneo. Basta prendere gli Atti degli Apostoli, che si leggono poco, ma è un continuo ricorrere della predicazione di Paolo, che arriva in una città, va in una sinagoga e predica il Vangelo, con più o meno successo. Poi passa in un'altra e lo schema è lo stesso, e così via. Tutto questo nell'attuale Turchia, nella nel bacino orientale del Mediterraneo, quindi a partire da Gerusalemme, risalendo tutta la costa palestinese, libanese, siriana, sto parlando con termini geografici attuali, tutta la Turchia occidentale, che è la provincia, per i romani, la provincia d'Asia. È lo scenario, tra l'altro, dopo tre secoli e fino all'ottavo secolo, di tutti, senza eccezione, di tutti i primi sette concili ecumenici. Si svolgono tutti nell'attuale Turchia. Concilio ecumenico vuol dire riunione ideale di tutti i vescovi del mondo abitato, tutti i vescovi invitati, poi non arrivavano tutti naturalmente, su circa 1800 calcolati al tempo di Nicea, ne sono arrivati in questa piccola località nei pressi dell'attuale Istanbul, Iznik, devono esserne arrivati circa 250. Noi abbiamo le liste delle firme del concilio, non abbiamo gli atti, abbiamo la lista delle firme. Tra l'altro c'è un personaggio famosissimo. Chi è? Babbo Natale, cioè San Nicola, il vescovo Nicola di Mira, poi noto Nicola di Bari per la questione delle reliquie che mi pare i veneziani hanno rubato.
6: Sono divise.
4: Sì. Nicola, San Nicola, che poi è il progenitore Santa Claus, Nicolaus, Claus, è il progenitore di Babbo Natale, era uno dei padri di Nicea. Ecco. I padri conciliari dei primi sette concili ecumenici si riuniscono tutti, sono prevalentemente orientali, c'è qualche occidentale, a Nicea c'è un occidentale che svolge un ruolo fondamentale, viene chiamato con in maniera un po' ambigua l'egiziano, in realtà veniva dall'estrema provincia occidentale dell'impero, dall'attuale Spagna, era il vescovo Ossio di Cordova, che era il consigliere ecclesiastico di Costantino, che viene chiamato in modo ambiguo l'egiziano, non si sa bene perché, ed è un personaggio centrale. Uno si aspetterebbe, dice, il vescovo d'Occidente principale è il Papa, manco per niente, il Papa non è andato a Nicea, ci andrà adesso prima della fine dell'anno Papa Leone, e credo che nessun Papa sia stato tra l'altro materialmente a Nicea, l'attuale Iznik, ma il Papa di Roma non ha partecipato a nessuno dei sette concili ecumenici, ha mandato dei delegati, noi sappiamo i nomi dei delegati che manda il vescovo di Roma, Silvestro, mi pare Vito e Vincenzo, due preti tra l'altro, neanche vescovi, e Costantino, ripeto, pontefice massimo della religione pagana, che irritato delle divisioni tra i cristiani, seccato per l'insuccesso che ha avuto in una disputa precedente dove i cristiani gli avevano chiesto di intervenire su una questione disciplinare nell'Africa romana, quindi Cartagine, l'attuale Tunisia più o meno, vuole risolvere una questione dottrinale intricata e decisiva, cioè lo Stato, lo statuto, per meglio dire, di Cristo. Perché per una serie di ragioni che si fondavano soprattutto sul desiderio di salvaguardare l'unità di Dio, questo prete libico Ario, che era arrivato ad Alessandria, ed era un genio della comunicazione, perché diffondeva nella principale parrocchia, o perlomeno la più popolosa, quella del porto di Baucali, del porto di Alessandria. Alessandria è come dire New York oggi, questo era Alessandria allora. Lui diffonde il suo punto di vista su Cristo grazie a delle canzoni, come se oggi ci fosse un... Adesso qui noi abbiamo tutti una certa età, ma oggi i nostri giovani pensano subito, che so io, ad Achille Lauro piuttosto che a non so chi, neanche li conosco. All'epoca nostra, non so, forse chi era, Peppino Di Capri, qualcosa, cioè questo Ario aveva musicato il suo punto di vista teologico su Cristo su motivi popolari che cantavano tutti, canticchiavano tutti. E qual era questo punto di vista? Siccome Dio è uno, e Cristo non può essere Dio, è una creatura eccezionale, creatura, quindi creato. Beh, allora come la mettiamo col Vangelo di Giovanni, che dice in principio era il Logos, era la parola, era il principio creatore, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Come la mettiamo? Ci sono di mezzo 2 secoli e mezzo di dibattiti teologici. Insomma, la situazione era molto spinosa. C'erano litigi in questa comunità cristiana popolosissima e molto influente, e alla fine viene tirato in ballo l'imperatore, che li vuole tutti a Nicea.
7: E allora, sempre riprendendo il filo anche degli spunti che ci sono stati proposti, come si è arrivati al Concilio di Nicea? C'è un capitolo, il secondo, che ha come titolo 3 secoli prima di Nicea, con uno sguardo ricco, articolato, sempre misurato. Cioè, entrando anche nei sottotitoli di quel capitolo, il problema del testo biblico e la battaglia per l'Antico Testamento, i rapporti tra cristianesimo ed ebraismo, poi interessante, i cristiani come cittadini, qui è scritto cittadini strani dell'impero, tra lealismo e opposizione radicale. E credo che sia anche giusto uno sguardo, magari anche rapido, no, a queste vicende così fondamentali, poi per capire anche, se si parlerà dopo di Ario naturalmente e di Nicea in maniera diretta, ma sono questi i secoli in cui si costruisce la nuova esperienza religiosa, insomma, cristiana.
5: Allora, come si è arrivati a Nicea? Anzitutto volevo un attimo, come premessa, anche se non era contenuta nella sua domanda, accedere al fatto, anche per spiegare un po', dare un po' l'idea di cosa contiene il libro e cosa abbiamo cercato di mettere, e che c'è anche da stabilire come sono arrivati a Nicea materialmente, perché uno dice ma come facevano 1700 anni fa? Nicea era ben remota e proprio Eusebio a informarci che l'imperatore aveva messo a disposizione dei padri conciliari, erano per lo più persone anziane, il cursus publicus, e noi abbiamo cercato di approfondire e spiegare come era fatto questo cursus publicus, che era il sistema di comunicazione di viabilità dell'impero romano, che l'impero romano aveva, come dire, costruito nel corso dei secoli sul modello di un analogo sistema dell'impero persiano. Ed è stupefacente, poi chi vorrà lo leggerà, ma somiglia in tutto per tutta la nostra rete autostradale, per cui c'erano a intervalli regolari delle mansioni, degli alberghi dove poter riposare la notte, e poi c'erano dei posti dove ci si poteva fermare per mangiare. Non si trattava di fare benzina, ma c'erano i veterinari per curare i cavalli, gli stalieri, i falegnami, cioè
2: e questa rete per migliaia, per decine di migliaia di chilometri percorreva sostanzialmente tutta l'Europa dell'est e del tutto il territorio dell'impero, ed è una cosa stupefacente. D'altra parte era comunque una cosa faticosa, perché una cosa che era appannaggio dei soldati e dei funzionari imperiali che c'erano abituati, e i vescovi un po' anziani magari facevano un po' più di fatica a viaggiare per settimane. Siamo andati a recuperare una satira di Orazio in cui Orazio spiega, racconta un viaggio in carrozza, ed è un incubo, no? Tra zanzare, delinquenti, bottegai avvinazzati, pioggia, fango, cioè, quindi era una cosa abbastanza faticosa, e che può anche spiegare perché alla fine fossero 300 su, diciamo, 1800 aventi diritto, 250-300 quelli che alla fine riuscirono a raggiungere l'Nicea. Per quanto riguarda invece come ci si è arrivati dal punto di vista culturale e teologico, ovviamente la vicenda è complessa. Io vorrei solo focalizzare su un punto, il punto decisivo del credo, che è racchiuso in un aggettivo, homoousios, che è quello che si ripete alla domenica, consustanziale, della stessa sostanza del Padre, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Questa parola, che è la parola centrale del credo di Nicea, è anche la parola più problematica, ed è quella che ha fatto dire ad alcuni studiosi che Nicea rappresenterebbe una sorta di tradimento del cristianesimo delle origini. Ci sono studiosi come Hans Kung che dice che a Nicea si è affermato il paradigma ellenistico che avrebbe sostituito in maniera irrimediabile quello che lui definisce il paradigma giudaico. Quindi a Nicea si è compiuto un tradimento. E perché si è compiuto un tradimento? Perché si è usata una parola che non è presente né nei Vangeli né nell'Antico Testamento, nella Torah o nei profeti. È la parola sostanza, che è una parola chiave della filosofia greca. La troviamo in Aristotele, ma non la troviamo nei testi evangelici. E allora come si spiega? Ecco, e qui si vede come il Concilio di Nicea, lungi dall'essere un tradimento, è una sorta, e noi cerchiamo di spiegarlo, di compimento di tre secoli di riflessione, perché il rapporto del cristianesimo delle origini con la cultura, il pensiero greco, è un rapporto originario, e anzi un rapporto che in qualche misura precede il cristianesimo, perché c'è prima del cristianesimo, prima la questione della traduzione della Bibbia dei 70, quindi già c'è questo sforzo straordinario di tradurre il testo sacro ebraico nella lingua che allora era la lingua comune, letteralmente, la Koinè. Oggi uno che ritenesse di aver visto e di aver conosciuto e di essere stato testimone dell'arrivo del Messia, se lo volesse comunicare al mondo, probabilmente lo scriverebbe su internet in inglese, una lingua che capiscono tutti. Allora, fin dall'inizio, il cristianesimo ha cercato di dire il suo messaggio, il kerygma, in greco, cioè nella lingua che poteva essere compresa nel mondo, da tutti, nel mondo a loro, o almeno dalle persone più colte, che poi l'avrebbero spiegato agli altri, nel mondo allora conosciuto. Quindi la traduzione del messaggio evangelico in greco è qualcosa che avviene fin dall'inizio. Citava prima il professor Bian il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni e stiamo parlando di un Vangelo scritto probabilmente alla fine del primo secolo, ma del quale si dice ci sono alcuni esegeti per i quali il Vangelo di Giovanni sarebbe addirittura più antico dei tre sinottici, o comunque risalirebbe a una fonte più antica, cioè è stato sempre scritto in quel periodo, ma risalirebbe a una tradizione giovannea che per certi versi dimostra il testimone oculare, perché ci sono descrizioni
5: di Gerusalemme e di alcuni usi di Gerusalemme che non troviamo altrove e che, come dire, mostrano da media del testimone oculare. Comunque il Vangelo di Giovanni inizia con quelle parole fatali, il principio era il verbo, in greco è enarche en o logos, che sono ricchissimi di significato, perché arche e logos sono le due parole sulle quali inizia la filosofia occidentale. Ma vi ricordate i presocratici, no? Qual è il principio, l'arche delle cose? Darsi ragione, logos, del principio delle cose, talete, l'acqua, eccetera. La filosofia nasce da queste domande. Quindi all'inizio del Vangelo di Giovanni si mettono in gioco due parole fondamentali del pensiero greco. Questo cosa ci fa vedere? Che non c'è stata un'ellenizzazione del messaggio cristiano a Nicea, e che Nicea è il punto di arrivo di uno sforzo secolare di dare ragione della propria fede. C'è questo evento che è difficile da spiegare e per tre secoli i cristiani cercano di spiegarselo, di raccontarselo, di definirlo. A Nicea ci riescono così bene che oggi, quando un cristiano va a messa, ripete ancora quello che hanno detto allora.
7: Mi trovo profondamente d'accordo con questa parte del suo intervento, cioè il messaggio cristiano, la fede apostolica, il prologo di Giovanni è il lampo giovanneo, cioè o logos sarx egen, il verbo si è fatto carne, rappresentava una sfida straordinaria rispetto all'inculturazione, cioè si trattava di tradurre la fede delle origini all'interno di un'altra cultura, la cultura del mondo greco, del bacino del Mediterraneo. Ecco, uno sforzo immenso e insieme a questo anche, cioè, per affermare che Gesù appartiene al mistero di Dio, viene dal mistero di Dio, si trattava di fare una rivoluzione rispetto al rigoroso monoteismo ebraico, la rivoluzione trinitaria, capite? Quindi è un fenomeno anche dal punto di vista culturale straordinario questo passaggio che ha riguardato i primi secoli, che è sfociato per quanto riguarda il discorso trinitario cristologico a Nicea, ma che poi ha avuto anche Calcedonia per quanto riguarda Gesù Cristo. E Calcedonia è stato l'altro punto di arrivo e di partenza di queste dinamiche così profonde e anche così significative.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, Incontri con l'Editoria Religiosa, 19ª edizione 2025.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. E comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nel giorno in cui Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, e nella stessa aula nuova del Sinodo dove è avvenuta la presentazione, ieri pomeriggio il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha aperto la 38ª Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che si concluderà giovedì proprio con l'incontro con Leone XIV. Nella sua introduzione il Cardinal Zuppi ha parlato ampiamente dell'enciclica, che ha definito un dono prezioso. Ci sentiamo interpellati di fronte alle guerre, alle disuguaglianze sociali, allo sfruttamento del lavoro, al modello tecnocratico e agli egoismi verso le migrazioni dei popoli, alla cosiddetta teologia della prosperità, ha detto Zuppi, sottolineando che viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze, ma noi cristiani siamo il popolo della pace ed è responsabilità di tutti noi non rassegnarci nell'impotenza di fronte alla guerra. E poi, riprendendo Papa Leone ai governanti, a loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace, sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Un punto ineludibile per il presidente della CEI: costruire comunità di fronte all'individualismo della società e alle molte solitudini. Sentiamo che cosa ha detto a questo riguardo.
3: Il nostro paese conosce tante solitudini, ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà, adulti che portano in silenzio fallimenti e paure, fragili chiusi in un mondo in cui non sono padroni di se stessi, poveri che diventano invisibili perché disturbano poco. Anche le nostre comunità ecclesiali possono essere attraversate da stanchezza, frammentazione, incomprensione. Costruire comunità non è un'operazione di marketing pastorale, è la forma stessa della fede. Crediamo in un Dio che convoca, riconcilia, fa di molti un corpo solo. Per questo continuiamo a stare vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine, continuiamo a spenderci nella cura dei poveri, continuiamo ad educare al legame, alla pazienza, alla prossimità, e continuiamo con serietà il cammino di promozione della tutela dei minori contro ogni forma di abuso. L'ascolto delle vittime, il riconoscimento delle ferite, la conversione comunitaria, la responsabilità delle istituzioni ecclesiali. Una chiesa adulta non nasconde le proprie ombre, le porta alla luce della verità e della misericordia, perché solo ciò che è portato alla luce può essere guarito.
2: Il presidente della CEI ha ribadito poi in materia di giustizia che per le riforme che riguardano l'architettura fondamentale della vita del paese è necessario un clima costituente capace di coinvolgere il più possibile le forze politiche e la società civile. E sui giovani e l'emergenza educativa ha citato la vicenda di Sacco Bakari, il bracciante maliano ucciso a Taranto da un gruppo di ragazzi. Sentiamo anche questo passaggio.
3: Quando mancano relazioni significative, punti di riferimento, senso del limite, quando non si riceve amore disinteressato e non si riesce a dare un senso alla propria vita, si cerca forza nel gruppo, nel dominio sull'altro, nell'umiliazione del più debole. E se per anni il linguaggio pubblico alimenta sospetto e disprezzo verso chi è straniero vulnerabile, allora la violenza trova un terreno ancora più fertile. Il problema dei giovani oggi non è soltanto cosa fanno, ma cosa sognano, o non riescono più a sognare. È difficile non lasciarsi prendere lo scoraggiamento, ma poi ecco, sulle pagine di Avvenire, la lettera di Davide, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da alcuni giovanissimi, in buona parte minorenni. Non odio, scrive Davide, dovrei farlo, credo sarebbe logico, ma non mi riesce. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio. Sono parole importanti in un tempo in cui prevalgono rabbia e invocazioni di vendetta. Forse il punto è proprio questo: i giovani non possono essere descritti soltanto come violenti o smarriti. Accanto a chi si perde nella brutalità esistono ragazzi capaci di una maturità straordinaria. Ma che mondo stiamo consegnando ai più giovani? Che mondo vogliamo costruire insieme a loro? Come annunciare e vivere con loro il Vangelo di Gesù? E che sia una passione personale e radicale? Occorre evitare che odio generi altro odio. La differenza probabilmente la fanno gli incontri, le comunità, l'annuncio incarnato della parola, il coinvolgimento in esperienze che rendano concrete la vita spirituale.
2: E poi ancora sinodalità, speranza, emergenza casa, crisi climatica. Come abbiamo detto in apertura, ampio è stato il richiamo all'enciclica di Papa Leone che, ha detto il Cardinal Zuppi, accogliamo come un cammino di discernimento comunitario che metterà insieme le migliori energie del Paese per un rinnovato entusiasmo nella costruzione del bene comune. Per tornare allora sull'enciclica, abbiamo con noi Padre Giuseppe Riggio, direttore di aggiornamenti sociali. Buongiorno Padre Riggio.
4: Buongiorno.
2: Padre Riggio, a lei vorrei chiedere un aiuto a leggere Magnifica Humanitas nel suo richiamo ampio articolato alla dottrina sociale della Chiesa. In che modo, secondo Papa Leone, la dottrina sociale può essere per noi una bussola in questo tempo?
4: Il richiamo alla dottrina sociale costituisce tutta la prima parte dell'enciclica e capiamo l'importanza di questo richiamo se mettiamo a fuoco che l'enciclica non è sull'intelligenza artificiale, come possiamo essere tentati di affermare, essendo quasi una sorta di scorciatoia, ma su quello che è l'esperienza che viviamo come società, come esseri umani, nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Allora, per leggere questo aspetto ben preciso, cioè in che modo affermarsi dell'intelligenza artificiale ha un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita, ecco che i principi e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa ci vengono in aiuto. Questa è l'affermazione che ci propone Papa Leone con molta forza, sottolineando che la dottrina sociale della Chiesa non è una realtà statica, ma è una dimensione molto dinamica, che quindi viene interrogata da tutto ciò che accade nella società, e che la dottrina sociale della Chiesa non offre, come è scritto in un passaggio dell'enciclica, un prontuario di soluzioni tecniche o un modello economico-politico, ma propone dei principi che orientano la lettura degli avvenimenti. Quindi questo grande avvenimento del cambio tecnologico che sta accadendo, nel quale siamo già immersi, richiede di avere dei principi guida. Quello fondamentale che viene richiamato è la dignità della persona umana, di tutte le persone, e questo principio permette poi di leggere con attenzione e con anche quindi un atteggiamento favorevole, ma non acritico, tutto ciò che deriva dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei tanti campi della nostra quotidianità.
2: Padre Riggio, come lei ci diceva, il testo va ben oltre il tema della pura trasformazione tecnologica, non è sull'intelligenza artificiale in senso stretto, chiede di custodire e salvaguardare la nostra umanità da tutti i punti di vista, e mi ha colpito il fatto che ci sia in modo molto forte una critica alla cultura della potenza, al potere che pensa di dominare, no? E poi propone di rispondere alla cultura della potenza, appunto, costruendo la civiltà dell'amore. Allora le chiedo che cosa possiamo dire a questo riguardo.
4: Civiltà dell'amore è una espressione che risale a Paolo VI. Questo Papa Leone, nell'enciclica, in più passaggi riprende quelli che sono stati i contributi dei suoi predecessori e li rilegge nel contesto attuale. La civiltà dell'amore, così come la presenta nell'enciclica, non è né una via di fuga da quello che può essere una realtà dura, perché questa civiltà della potenza è una civiltà che si propone con un linguaggio molto violento, escludente, e che soprattutto porta con sé un messaggio di assenza di possibili alternative a ricorrere alla potenza stessa, al dominio. Esclude quindi tutti quelli che sono possibili modi diversi, che sono fondati sul dialogo, sull'ascolto, sulla valorizzazione di quelle che sono realtà che apparentemente sono piccole, per veicolare invece, e qui richiama Papa Leone il paradigma tecnocratico descritto da Papa Francesco da Laudato Si, invece un meccanismo che si fonda sulla tecnica e sulla sua performatività, sul raggiungimento del successo, degli obiettivi, sul merito, tutte dinamiche che escludono. Ecco che quindi la lettura che propone Papa Leone della civiltà dell'amore è non una prospettiva utopica, non qualcosa di lontano, ma invece un prendere le distanze da quelle che sono invece visioni che leggono l'interdipendenza tra i popoli, che esiste. Anche le vicende ultime del conflitto che si è scatenato in Iran ci fa capire come la guerra che si sta combattendo lì ha delle conseguenze su tutto il pianeta in modi differenti. Quindi i popoli sono tra di loro legati, ma non si può pensare che questa interdipendenza possa diventare un'esperienza positiva se non si passa ad una logica della solidarietà tra i popoli stessi. Una solidarietà che, come dice il Papa nell'enciclica, va voluta, va scelta, e quindi non frutto del caso, neanche subita. E questa civiltà dell'amore è quindi questa scelta di una solidarietà che inizia ed è possibile nel momento in cui tutti, nella condizione in cui si trovano, nella realtà in cui sono inseriti, secondo quelle che sono le proprie attività, il proprio tipo di quotidiano e di impegno, agiscono in una logica che fa argine alla disumanizzazione, compiendo anche gesti piccoli, ma che vanno nella direzione di non alimentare la logica della forza, e quindi tutto ciò che è indifferenza, il cinismo, la menzogna, l'odio, ma che invece vanno in una logica della prossimità, della cura, di cercare insieme quella della verità. Ecco, la civiltà dell'amore non si afferma con programmi alti e altisonanti, ma inizia dalla concretezza della vita, e lì si riconosce che può esserci una forza capace di mostrare che c'è un'alternativa rispetto alla civiltà della potenza, e che questa civiltà della potenza si basa su meccanismi di controllo, di paura, di dominio, che alla fine privano di senso la vita e uccidono l'umano.
2: Padre Riggio, grazie.
4: Grazie a voi.
2: Una delle affermazioni dell'enciclica di Papa Prevost che è più risuonata dopo la pubblicazione è disarmare l'intelligenza artificiale. Allora, per questo chiediamo a Don Andrea Ciucci, che è cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance, come dobbiamo intendere questo invito.
5: Esattamente per quello che c'è scritto, dobbiamo disarmarla. Cioè, il Papa, mi pare, in questo documento pone alcune questioni, e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi o le cose buone che questa tecnologia. Pare in questo documento pone alcune questioni e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi.

0: c'è questa cosa qui, cioè siamo matti, cioè che umanità vogliamo essere?
1: Certo, e io allora da questo punto di vista le chiedo come appunto possiamo leggere allora le osservazioni, gli inviti che il Papa fa nell'enciclica, che appunto sono a 360 gradi e ci mettono in guardia da una cultura, non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero paradigma tecnocratico con le sue deformazioni. Nel momento in cui il Papa dice invece di usare i nostri strumenti per ricostruire Gerusalemme, puntiamo a edificare la Torre di Babele. Allora, ecco, lei che con questi strumenti ci lavora costantemente e anche riflette su questo, in che modo il Papa ci aiuta ad affrontare le sfide di questa epoca dell'intelligenza artificiale?
2: Ma il testo è un testo molto lungo, articolato, quindi forse lo leggeranno tutto, diciamo un po' gli addetti ai lavori, ecco. Però anche chi magari è interessato e vuole avere uno spunto, ci sono certamente alcuni punti particolarmente significativi. L'inizio a me è piaciuto molto perché dice un metodo. Lei appunto ricordava questa immagine della costruzione di Gerusalemme che è affidata a Neemia, un personaggio della Bibbia poco conosciuto, e Papa Leone dice: dobbiamo fare la via di Neemia. E qual è la via di Neemia? La via di Neemia è quella dello sporcarsi le mani e del lavorare insieme. Io credo che sia anzitutto un messaggio per la Chiesa. Davanti a questa situazione la Chiesa non può ritirarsi, anche se magari il contesto non è più favorevole come forse lo è stato in altri tempi, in altre situazioni, anche se ci sono preoccupazioni così. No, non possiamo ritirarsi. Papa Leone è micidiale, dice: dobbiamo sporcarci le mani e poi dobbiamo farlo insieme. Ha suscitato per esempio una certa polemica il fatto che alla presentazione ci fosse una persona di una di queste grandi compagnie che costruiscono intelligenza artificiale, ma perché se non parliamo con tutti e quindi anche con chi fa intelligenza artificiale, questa cosa non riusciamo a farla. Ma non sono del tutto d'accordo con noi, e fa lo stesso, mica noi parliamo soltanto con quelli con cui siamo d'accordo. La via di Neemia non è questa. Ecco, io credo che questi due passaggi siano importanti: sporcarsi le mani e farlo insieme. Dall'altra parte c'è chi invece continua magari a lanciare strali e lamenti ma non fa niente, o chi pensa di risolvere le cose soltanto mettendosi insieme altre due persone che pensano esattamente come lui e che non producono niente.
1: Certo.
2: Questo è un primo tema, secondo me, estremamente significativo. Il secondo tema, in realtà, questa non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è un'intelligenza sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè su come si sta nella storia con il Vangelo in mano e cosa il Vangelo ci chiede nel leggere i fenomeni storici che accadono, no? E quindi in realtà recupera questi principi, questa riflessione plurisecolare, e cerca di coglierla rispetto alla situazione contemporanea, che certamente è segnata da una tecnologia nuova che prima non c'era.
1: Certo, infatti, e quindi come nell'Ottocento la sfida era la rivoluzione industriale, ora è la rivoluzione tecnologica. Da questo punto di vista le chiedo ancora una cosa che riguarda invece il rapporto con l'intelligenza artificiale, questo sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme, anche, dice il Papa, per elaborare regole condivise, per governare un fenomeno, per arrivare a un codice etico. Perché è così importante e come ci si potrebbe arrivare?
2: Ma il perché credo sia abbastanza evidente, cioè questo fenomeno è così grosso, così forte, così potente che obiettivamente qualche cosa dobbiamo fare, ecco. Ma come è sempre stato, cioè davanti a qualunque passaggio tecnologico importante abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo inventato le macchine, le autovetture, e a un certo punto abbiamo dovuto fare il codice della strada, perché altrimenti no, era il caos, no? Quindi questo è abbastanza evidente. Sul come, qui la questione è complessa, perché il fenomeno è diverso rispetto ad altri passaggi tecnologici, perché i soggetti sono diversi. Il Papa fa notare come oggi, mentre prima tutta una serie di forze e di poteri erano in mano agli stati, adesso invece sono in mano delle compagnie private, che cambiano un poco il set della,

0: del lavoro, perché siamo in un'epoca completamente globalizzata e non invece in contesti più piccoli dove obiettivamente anche una certa regolamentazione viene facile, perché bisogna stare attenti ai rischi di una perdita di democrazia, se è un soggetto alto che decide le regole del gioco di tutti, forse non è la soluzione migliore, no? E così via. Quindi io spero che questo documento favorisca, spinga il dibattito appunto non soltanto sulla necessità, ma anche sul provare a vedere come farlo insieme. Una piccola cosa secondo me vale la pena notare in questo senso, che è esattamente il dire ok, lo possiamo fare solo se però non ci blocchiamo sulle regole, cioè le regole sono frutto di una visione, regole senza visione soltanto perché nascono da una paura di bloccare una cosa temo che abbiano fiato il corto.
1: Certo, grazie, perché credo che questo sia il cuore del messaggio dell'enciclica. Io la ringrazio.
0: Grazie a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
1: Torneremo naturalmente a parlare dell'enciclica di Papa Leone, così come torneremo a parlare dell'Assemblea dei Vescovi Italiani che si concluderà, ve lo ricordiamo, giovedì con l'intervento di Papa Leone e il cui comunicato finale verrà diffuso appunto giovedì. Per oggi però ci fermiamo qui, io ringrazio Lorenzo Sade in regia, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

San Filippo Neri nacque a Firenze nel 1515 e visse la sua adolescenza nel tempo in cui la città lottava per liberarsi dalla tirannia dei Medici. Dicono i biografi che tre cose impregnarono allora e per sempre lo spirito del giovane fiorentino: un amore invincibile per la libertà, la passione per le laudi di Jacopone da Todi, che si cantavano in Toscana più che altrove, e l'attaccamento a un libro umoristico, Le facezie del Pievano Arlotto, un testo di storielle e scherzi che Filippo terrà sempre con sé e che esprime un aspetto insostituibile della sua santità, tanto che una celebre biografia a lui dedicata si intitola Il buffone di Dio. Per ora questi accenni iniziali possono sembrare di poco conto o semplicemente bizzarri, ma diventano interessanti se si scende più in profondità e se si comprende davvero la missione che questo santo ebbe nella Roma del secolo XVI, che egli visse quasi per intero dal 1515 al 1595. Siamo nel tempo in cui fiorisce la Riforma Cattolica, movimento animato dai santi che soprattutto a Roma operano numerosi, nonostante la debolezza morale di certi papi e di certe istituzioni. Ma tale riforma cattolica, pur ricca di vitalità e di originalità, rischiava di irrigidirsi in quella che poi sarà chiamata la Controriforma, perché traeva la sua linfa piuttosto dalla reazione antiprotestantica. Dopo la contestazione e la lacerazione protestantica, la Chiesa avrebbe dovuto affidarsi tutta ai suoi veri e santi riformatori, allora viventi in gran numero. Nella Spagna si contano a decine, nella sola Roma si potevano incontrare quasi sulla stessa strada Sant'Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, San Camillo dell'Ellis, San Giovanni Leonardi, San Felice da Cantalice, San Pio V, San Carlo Borromeo. E invece alcuni credevano di far meglio reagendo all'errore con l'indurimento ascetico e dottrinale e con la severità della legislazione. Basta ricordare, come esempio tra tutti, il pontefice Paolo IV, Carafa, che passò alla storia come il papa terribile che considerava l'Inquisizione come la pupilla dei suoi occhi. Di severità e di lotta contro gli errori c'era indubbiamente bisogno, ma insistendovi troppo si finiva paradossalmente per dare ragione proprio a coloro che accusavano la Chiesa di togliere al cristiano la libertà che Cristo gli ha guadagnato col suo sangue. Tanto è vero che spesso finivano per essere sospettati e inquisiti proprio i santi che Cristo inviava alla Chiesa per risollevarla, e non potevano adempiere questa missione senza portare una ventata di spirituale novità. Sempre nella Chiesa sono ugualmente pericolosi i riformatori che non sono santi, sia che si chiamino progressisti, sia che si chiamino conservatori. Ebbene, San Filippo Neri, nel panorama della Riforma Cattolica e nel tempo della più dura Controriforma, rappresenta il richiamo gioioso e intelligente alla libertà. Per molti anni a Roma, dove egli si era trasferito ancora giovane, fu soltanto un laico, libero da ogni legame. Per campare faceva il precettore a due ragazzi in casa del Caccia, un altro fiorentino come lui. In cambio riceveva soltanto 8 staia di grano all'anno e una manciata di olive al giorno. Dormiva in una soffitta. Viveva dunque quasi in solitudine, a parte qualche normale impegno di carità cristiana verso i più poveri. Aveva una sua particolare devozione,
la visita delle sette chiese. Di notte cominciava il suo pellegrinaggio, che lo conduceva dapprima a San Pietro, poi a San Paolo fuori le mura, San Sebastiano, poi San Giovanni Laterano, Santa Lucia, San Lorenzo, Santa Maria Maggiore. Quasi 20 chilometri che, aggiunti alle soste e alle lunghe preghiere, gli occupavano l'intera nottata. La sosta preferita era alle catacombe di San Sebastiano, allora quasi inesplorate, dove passò moltissime notti in preghiera. Un biografo dice, con molto intuito, che con tale esperienza Filippo Neri sembrava voler toccare con mano le solide fondamenta della Roma cristiana, quelle bagnate del sangue dei martiri, in un momento in cui tutto sembrava vacillare. Si dedicò anche un poco allo studio e alla della filosofia e della teologia per poter comprendere meglio le cose divine, ma durò poco, perché diceva di trovarsi in una situazione insostenibile. Lo studio lo distraeva da Dio e Dio lo distraeva dallo studio. Un Sant'Ignazio di Loyola aveva provato la stessa difficoltà all'Università di Barcellona, ma l'aveva considerata una tentazione, e tale era di fronte alla sua missione. Filippo Neri la considerò una grazia per ritrovare una maggiore libertà e un suo personalissimo stile. Coltivò una straordinaria intelligenza studiando direttamente gli uomini, anche se non dobbiamo dimenticare che la sua biblioteca restò sempre particolarmente ben fornita. All'inizio dunque Filippo viveva quasi come un eremita. Fu verso i 23 anni che prese a girare per la città, soprattutto nei quartieri in cui i fiorentini come lui si dedicavano agli affari e alle banche, ponendo a tutti una domanda improvvisa che li lasciava senza parole: ebbene, fratelli miei, quando cominciamo ad essere buoni? In questo periodo gli accadde un fenomeno mistico di difficile spiegazione, ma assolutamente documentato. In una notte di preghiera, si era prossimi alla festa di Pentecoste, si sentì talmente preso dall'amore di Dio che tale amore gli si riversò dentro come un globo di fuoco che gli penetrò nel petto, dilatandogli il cuore fino a spezzargli due costole e a deformargli visibilmente il fianco. Il più celebre chirurgo del tempo, quando gli farà l'autopsia, lo constaterà. Sono numerosissimi i testimoni che raccontano che da quel suo cuore, in certe occasioni in cui l'amore di Dio particolarmente lo afferrava e lo commuoveva, provenivano un calore bruciante percepibile all'esterno e un battito così violento che a volte faceva tremare perfino le pareti della stanza, anche se egli poteva controllarlo a volontà. Possiamo restare increduli finché vogliamo, ma i testimoni sono talmente numerosi e degni di fede che possiamo pensare soltanto a uno di quei miracoli con cui Dio, ogni tanto, ci ricorda che certe pagine della Scrittura, come quella dello Spirito Santo disceso sugli Apostoli come lingue di fuoco, non sono soltanto bei raccontini. Bastava che un penitente angosciato o un malato poggiasse la testa sul petto di Filippo per sentirsi riscaldato e ristorato. E quando il Papa impose a tutti i preti di indossare la cotta per ascoltare le confessioni, Filippo andò dal Papa a spiegargli che quell'ordine era per lui impossibile, non avrebbe sopportato un ulteriore rivestimento sul petto, e il Papa gli diede una particolare dispensa. Ma abbiamo anticipato i tempi. Quando quel dono mistico si impadronì di lui, egli era ancora solo un giovane laico. La sua vita scorreva tra l'educazione da impartire ai due ragazzi, la preghiera e la carità. Fu in quel tempo che Filippo Neri conobbe Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, e li stimò talmente che fu Filippo a mandare dal fondatore della compagnia le prime reclute italiane. Lui però si defilava. Sant'Ignazio diceva che Filippo Neri era, sono le sue parole, una campana che chiamava la gente in chiesa, ma da parte sua restava sempre sul campanile.
non pensava a farsi prete, ma a volte predicava alla gente nella chiesa di un vecchio e strano sacerdote che usava fare l'esposizione eucaristica e poi invitava qualcuno dei presenti a parlare. Nel 1550 si dedicò ad organizzare una confraternita per accogliere i pellegrini che si sarebbero riversati a Roma in occasione del Giubileo. Di fatto, San Filippo Neri può essere considerato il fondatore degli attuali comitati per l'anno santo. Si conta che riuscì ad accogliere e a far alloggiare ogni giorno non meno di 500 persone. Finito il Giubileo, la casa da lui organizzata venne usata per i convalescenti, cioè per i poveri che venivano dimessi anzitempo dall'ospedale e vagavano senza sapere dove andare, finendo per ammalarsi più di prima. Gli anni intanto passavano. Ne aveva ormai 30 e venne il giorno in cui il suo confessore, che l'aveva osservato a lungo, ruppe gli indugi e gli ordinò di farsi ordinare prete. Filippo non avrebbe voluto, ma cedette per obbedienza. A quel tempo, in cui non c'erano seminari, la preparazione di Filippo era più che sufficiente. Fu ordinato nel 1551 e si stabilì presso la chiesa di San Girolamo a Roma, libero da qualsiasi obbligo predeterminato. Per continuare a godere di tale libertà, rinunciò ad ogni salario e preferì passare per un eccentrico. Quando celebrava la messa, in un'ora deserta, la diceva il più in fretta possibile, altrimenti non sarebbe riuscito a terminarla, tanta era l'emozione che lo prendeva. Intanto la sua camera era diventata un punto di ritrovo, sempre frequentato da amici, penitenti, soprattutto da ragazzi. Fu costretto a tenere le riunioni in una soffitta sopra la chiesa, e qui nacque l'oratorio. La parola nasce dal fatto che il gruppo si riuniva da Filippo per ascoltare qualche discorso, che in latino si dice oratio. Dapprima si faceva un po' di preghiera mentale, poi si leggeva un testo scritto, poi uno dei presenti lo spiegava, un altro faceva domande, un altro obiezioni, un altro considerazioni. Dalla riflessione poi si scendeva al racconto, qualche episodio della storia della Chiesa, della vita di Cristo oppure della vita dei Santi. Filippo presiedeva, sorvegliava, interveniva brevemente, correggeva, a volte traeva le conclusioni. Le riunioni duravano l'intero pomeriggio e ognuno era libero di andare e venire. C'era sempre qualcun altro ansioso di occupare il posto lasciato vuoto. Al termine, come sollievo, si eseguiva della buona musica. Nacquero qui quelle composizioni che ancora oggi sono chiamate oratori. Per Filippo componevano celebri maestri di cappella come l'Animuccia, maestro alla Basilica del Laterano, e il Palestrina, maestro a San Pietro. Ambedue morirono, si può dire, tra le braccia di Filippo. C'è anzi un racconto molto commovente. Si dice che il Palestrina morì mentre Filippo gli recitava con dolcezza le parole di uno dei suoi motteti, che dicevano: non ti rallegrerebbe andare a godere la festa che oggi si celebra in cielo in onore della regina degli angeli e dei santi? E il morente gli rispose, continuando con le parole dello stesso canto da lui composto: sì, lo desidero ardentemente, possa Maria ottenere per me questa grazia dal suo divin figlio. Ai momenti di formazione e di sollievo seguivano poi quelli dedicati alla carità. I membri dell'oratorio dovevano impegnarsi nella visita agli ospedali per offrire tempo e cure ai più abbandonati. In quegli anni, dopo le severe proibizioni del Papa defunto, venne ripristinato a Roma il Carnevale, con tutta la sua tradizionale licenziosità. Filippo non si scompose, organizzò anche lui il suo Carnevale, fino ad accaparrarsi il maggior numero di presenze. Si ricordò della sua antica devozione alle sette chiese e la fece diventare in quei giorni una scampagnata a cui parteciparono fino a 3.000 persone. Una visita a San Pietro, una messa a San Sebastiano, una colazione sui prati e musica all'aperto lungo tutto il percorso. L'avventura si ripeté per anni e rischiò di finir male. Il cardinal vicario intervenne a indagare
e intanto sospese Filippo dalle confessioni. Si diceva che se ne fosse andato in giro con la sua processione, trascinandosi dietro 7 muli carichi di pasticcini. Ma c'erano accuse più gravi e meno divertenti. Si sapeva per certo che Filippo era devoto del Savonarola, ne teneva un'immagine sul tavolo e per conto suo gli aveva disegnato un'aureola attorno alla testa. Quel prete allegro e trascinatore poteva trasformare la sua gente, questa era la paura, in un branco di esaltati e ribelli solo se lo avesse voluto. Proprio in quel tempo il terribile Paolo IV decideva di iniziare un processo che doveva condurre alla condanna definitiva del Savonarola e alla proibizione dei suoi scritti. L'esame durò 6 mesi e 2 santi, San Filippo Neri a Roma e Santa Caterina de' Ricci a Prato, mobilitarono tutte le loro forze e le loro amicizie per impedire la condanna. Il giorno in cui doveva darsi la sentenza, che a previsione di tutti sarebbe stata di condanna, Filippo Neri passò ore in preghiera davanti al Santissimo, in estasi. Quando ritornò in sé, disse ai presenti che il Signore aveva esaudito le sue preghiere. Infatti, proprio in quell'ora, la congregazione dei cardinali assolveva la memoria e gli scritti del Savonarola da ogni imputazione di eresia. Per soddisfare il pontefice, vennero solo messe all'indice alcune prediche più violente. Anche Filippo uscì bene dal suo processo, tanto che perfino Paolo IV gli fece sapere che avrebbe gradito partecipare a qualche riunione dell'oratorio. Intanto, nella cella di lui accorreva sia l'umile gente che i nobili e i prelati e i santi. Perfino il celebre San Francesco di Sales lo visitò e gli chiese consiglio. Nel 1564 Filippo cominciò a selezionare i suoi, che vedeva più adatti e inclinati al sacerdozio, cominciando a costituire uno dei primi seminari del tempo e dando inizio a una sua comunità che alloggiò alla Chiesa Nuova. Ma Filippo, anche quando la comunità fu costituita, continuò a voler abitare per conto suo, attaccato a quella libertà che era il suo più profondo carisma. Andava parallelamente crescendo la fama della sua santità, della sua profonda saggezza e del suo umorismo, delle sue furbizie e perfino delle sue stramberie. Più passavano gli anni e più quest'ultima sembrava accentuarsi. Ancora oggi a Roma dire che uno è un filippino significa che si tratta di un tipo allegro e furbo. La gente parlava delle sue estasi, delle sue messe piene di infinita commozione, della sua capacità di leggere nel segreto dei cuori, della sua umiltà e abnegazione, ma anche della sua incredibile originalità. Aveva ricevuto l'offerta del cardinalato. Diceva ai suoi: ecco, questa è la berretta del cardinale che aveva Papa Gregorio XIII, il quale me la mandò per farmi cardinale, e io l'accettai con questa condizione che io gli direi quando voleva essere cardinale. E così il Papa si contentò e io ora me ne voglio fare una pezza da stomaco. A volte riceveva personaggi illustri vestiti in modo stravagante o con abiti rovesciati, a volte si vestiva sontuosamente e si pavoneggiava in modo ridicolo, a volte faceva di tutto per passare da sciocco, andandosene in giro con mezza barba tagliata o portando sul capo un gran cuscino azzurro. Un giorno intrattenne dei dignitari stranieri venuti a visitarlo leggendo loro delle storielle facete. D'altra parte, era quello che faceva anche prima di dir messa, per distrarsi un po', altrimenti sarebbe caduto subito in estasi. Se faceva qualche predica particolarmente bella e riuscita, finiva per scendere dal pulpito barcollando e incespicando come un ubriaco, in modo che si ridesse di lui. Ogni stramberia era buona, purché non si parlasse della sua santità, ma anche per stroncare i difetti dei suoi discepoli. Un giorno che uno di essi si mostrava tutto fiero d'avere tenuto un sermone particolarmente ben riuscito, il santo si complimentò con lui, più di ogni altro, ma poi gli impose per obbedienza di ripeterlo tale e quale in altre 6 occasioni diverse, fino a che tutti si convinsero che quel predicatore sapeva una sola predica. Comunque, l'intreccio di santità e di umorismo si risolveva in un eccezionale buon senso dal punto di vista pedagogico. A una donna,
che vedeva morire la sua bambinetta, disse con rude tenerezza: chetati, che Dio la vuole, ti basti di essere stata la balia di Dio. Ad una penitente inquieta della sua salvezza eterna a causa dei suoi molti peccati obiettò: dimmi un poco, perché è morto Cristo? Per i peccatori, quella rispose. E tu chi sei? Una peccatrice. Allora il paradiso è tuo, tuo, tuo. A chi era ostinato nell'errore, rifiutava sempre di fare discorsi, diceva: questi uomini superbi non bisogna convincerli con scritture profonde e dispute, ma con cose semplici ed esanti. Celebri sono rimaste certe sue espressioni, ancora oggi utilizzate come slogan educativi: scrupoli e malinconia fuori di casa mia, la santità dell'uomo sta in tre dita di cervello. Signore, fammi arrivare in fondo a quest'oggi e non avrò paura del domani. La povertà è amore, ma il sudiciume no. E per finire, anche Filippo, da buon romanaccio d'adozione, usava le sue imprecazioni, ma le modificava a modo suo. Possi morì ammazzato per la fede, diceva. Egli non scrisse quasi nulla, solo alcune lettere, ma la sua impronta fu così forte che perfino Goethe, nelle cronache del suo viaggio in Italia, gli dedicò alcune pagine chiamandolo il mio santo. Di queste poche lettere mi sembra bello citarne due, perché mostrano tutto il suo stile e il suo cuore, il suo dolce e santo umorismo. A una certa Madonna Fiora Ragni di Napoli, Fiora è il nome, scrisse: ancorché io non scriva a nessuno, non posso mancare alla mia quasi figliola primogenita Madonna Fiora, la quale desidero fiorisca, anzi che dopo il fiore produca buon frutto, frutto d'umiltà, frutto di pazienza, frutto di tutte le virtù, albergo e ricettacolo dello Spirito Santo. E così suol diventare uno che si comunica spesso, il che, quando non fosse, non vi vorrei per figliola, e seppur figliola, figliola ingrata, e di sorta che al giorno del giudizio vorrei essere contro di voi. Dio ciò non permetta, ma si bene vi faccia fiore fruttuoso, come di sopra ho detto, e tutta fuoco, onde il povero vostro padre si possa riscaldare, che si muore dal freddo. Non altro, tutto vostro, Roma, alli 27 di giugno 1572, Filippo Neri. Amore di Dio e tenerezza umana sono mescolate in questa lettera con un equilibrio che è solo grazia poter raggiungere. Quasi ancora più bella è una lettera che egli scrisse a Papa Clemente VII, rimproverandolo perché il pontefice non andava a trovarlo. Gli dice, confidandogli tra l'altro le sue più personali grazie mistiche: Gesù Cristo a 7 ore di notte si venne a incorporare con me, e vostra santità guardi che ella venisse pure una volta nella nostra chiesa. Cristo è uomo e Dio e mi viene a visitare ogni volta che io voglio, e vostra santità è uomo puro, nato da uomo santo e da bene, ma esso è nato da Dio Padre. Vostra santità nato da donna Agnesina, santissima donna, ma esso è nato dalla Vergine delle Vergini. Avrei da dire se volessi secondare la collera che ho. E continuava chiedendogli un particolare favore con questa formula: comando alla santità vostra che faccia la mia volontà. Anche se poi la lettera si concludeva tradizionalmente: con quella maggiore umiltà che devo bacio i santissimi piedi. Papa Clemente gli fece restituire il memoriale dopo avervi fatto aggiungere questa postilla piena d'affetto. Dice Papa che del non essere venuto a vederla, che vostra reverenza non lo merita, perché non ha voluto accettare il cardinalato, e quando nostro Signore lo viene a vedere lo preghi per lui e per i bisogni della cristianità. Nel 1592 sembrò che Filippo stesse per morire. Ormai i medici avevano chiuso le cortine del suo letto
e invitato i presenti ad attendere in pace la fine ormai imminente. A un tratto lo udirono esclamare: «Oh mia Madonna Santissima, mia bella Madonna, Madonna mia benedetta!» Aprirono i tendaggi e lo trovarono inginocchiato, con le mani alzate, sospeso per aria, che ripeteva piangendo: «Non sono degno. Chi sono io, mia cara Madonna, perché voi veniate da me? Chi sono io, oh Santissima Vergine, Madre di Dio, benedetta tra tutte le donne?» Quando si risvegliò da quell'estasi, disse ai presenti: «Non avete visto la Madre di Dio che è venuta a trovarmi e a portar via le mie sofferenze?» Poi s'accorse di essere in ginocchio e si rifugiò nel letto, si tirò le coperte sul capo e scoppiò a piangere. Quindi si alzò a sedere sul letto tutto contento e disse ai medici: «Non ho più bisogno di voi, la Madonna mi ha guarito». Aveva 77 anni. Vivrà ancora 3 anni in una sorta di continua preghiera. Ciò che desiderava ogni giorno di più era la Santa Comunione. Quando non riusciva a dormire, invece di far chiamare il medico, chiedeva: «Datemi il mio Signore e così mi addormenterò». Morì nella festa del Corpus Domini del 1595. Fu canonizzato assieme a Sant'Ignazio di Loyola, a San Francesco Saverio, che egli aveva conosciuti e amati, assieme a Santa Teresa d'Avila, che era nata nel suo stesso anno, e assieme a Sant'Isidoro Agricola, tutti spagnoli. In quel giorno i romani, che allora ce l'avevano un po' su con gli iberici, dissero allegramente che il Papa aveva canonizzato 4 spagnoli e un santo. In Italia, quando ancora il Neri viveva, già girava un libro in latino che aveva questo titolo: Philippus, sive de letizia cristiana, Filippo, cioè la gioia cristiana.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Diciottesima parte. Terzo mistero glorioso. La Pentecoste.

Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Arriviamo con questo appuntamento al terzo mistero glorioso, il dono dello Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti con Maria nel Cenacolo. Ecco, cosa noi chiediamo in questo mistero? Dobbiamo contemplare quello che è il mistero forse più rilevante sotto il punto di vista dell'impatto sulla nostra esistenza. In effetti, quando andiamo a vedere la lettera di cui abbiamo parlato varie volte, il documento di San Giovanni Paolo II sul Rosario della Beata Vergine Maria, noi troviamo una maggior diffusione di parole, diciamo così, da parte di San Giovanni Paolo II, perché qui c'è qualcosa di rilevante. Lui dice: al centro di questo percorso di gloria del Figlio e della Madre, cioè dei misteri gloriosi, il Rosario pone nel terzo mistero glorioso la Pentecoste, che mostra il volto della Chiesa quale famiglia riunita con Maria, ravvivata dall'effusione potente dello Spirito, pronta per la missione evangelizzatrice. La contemplazione di questo, come di altri misteri gloriosi, deve portare i credenti a prendere coscienza sempre più viva della loro esistenza nuova in Cristo, all'interno della realtà della Chiesa, un'esistenza di cui la scena della Pentecoste costituisce la grande icona. Ecco, vediamo che San Giovanni Paolo sottolinea moltissimo questo mistero. Perché? Perché appunto, come abbiamo detto in prima battuta, è il più rilevante sotto il punto di vista dell'attinenza con la nostra vita. Possiamo tranquillamente dire che il vero annunzio che la Chiesa ha da dare da 2000 anni, più che la risurrezione, è la Pentecoste, ovvero sia, è la risurrezione di Cristo l'annunzio della Chiesa. Ma questa risurrezione non è un fatto che si delimita a Cristo. Il suo essere assunto in cielo a Signore dell'universo deve avere un impatto, un'attinenza alla nostra vita. È con il dono dello Spirito Santo che la risurrezione di Cristo entra in noi. È con lo Spirito Santo che la vita umana viene veramente cambiata. Infatti possiamo guardare il fatto che i discepoli, fino al dono dello Spirito Santo, non sono molto diversi da quel che erano prima della passione, morte e risurrezione di Cristo. È il dono dello Spirito quello che fa di loro dei risorti, fa di loro degli uomini nuovi. La vita di Dio in noi non entra semplicemente per l'apprendimento di un'informazione, cioè il fatto che Cristo è risorto. Questa informazione, questa notizia, questo annunzio è ciò che innesca il processo che porterà però al vero momento della trasfigurazione dell'uomo, cioè il dono dello Spirito Santo. Allora dobbiamo un pochino guardare per capire cosa chiedere in questo mistero, a cosa è questo dono, cos'è il dono dello Spirito Santo, perché dire cosa è lo Spirito Santo è offensivo, perché stiamo parlando di una persona, non è una cosa. Chi è lo Spirito Santo? E allora già con questo iniziamo a entrare in qualcosa di molto rilevante. Dio agisce nell'uomo per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è ciò che consegna all'uomo la presenza di Dio nel più profondo del suo essere. Allora, premettendo che noi siamo fatti per lo Spirito Santo, dobbiamo un po' capire come lo Spirito Santo lavora in noi. In primis, noi possiamo vedere come si manifesta nel momento della sua glorificazione nella vita degli apostoli nel giorno appunto di Pentecoste. Si presenta come lingue di fuoco che si posano su di loro. Ecco, dobbiamo un po' capire questa immagine, lingue di fuoco, quindi delle cose che sono lingue, dice proprio glossa in termine greco, però della lingua. Noi pensiamo all'immagine del fuoco che effettivamente prende la forma di lingue così nelle sue fiamme, ma la realtà è che questi apostoli
subito dopo parleranno, sapranno parlare. Allora è una lingua di fuoco, cioè è un fuoco che sa parlare, che entra nel nostro cuore dicendo qualcosa. Ed è appunto fuoco. Il fuoco è un'immagine anche di Dio, perché è ciò che incendia, accende, è potente, apparirà a Mosè in un roveto ardente. Il roveto è l'immagine della terra e della maledizione della terra, era ciò che era stato dato come conseguenza del peccato ad Adamo, quella spinosità che è frutto del peccato. Però c'è il fuoco, è un'immagine molto molto antica che prepara l'incarnazione, cioè l'incontro fra Dio e l'uomo, questo fuoco che brucia ma non consuma. Il fuoco umano, il fuoco terrestre, distrugge e basta. Questo è un fuoco che arriva, brucia ma non consuma, e fa degli uomini dei roveti ardenti, cioè sono persone che portano la loro debolezza nella spinosità della loro realtà, nella loro povertà, ma hanno Dio che parla in loro. E questo non esclude la loro umanità, ma anzi unisce la loro umanità alla presenza di Dio. Ecco, è proprio quello che succede ai discepoli, e quindi queste lingue di fuoco arrivano come una parola di fuoco nel cuore dell'uomo, come una parola di Dio che entra nel cuore dell'uomo e lo incendia profondamente e dialoga con lui e gli dice cose che hanno il potere di bruciare ciò che non conta e di accendere e far brillare ciò che è importante, ciò che è bello, ciò che è per la salvezza, e ciò non conta, e di accendere e far brillare ciò che è importante, ciò che è bello, ciò che è per la salvezza. Ecco.

Ha un nome. Il suo nome è Consolatore, Paracletos in greco. Cosa vuol dire Consolatore? Advocatus in latino. La parola consolatore di fatto ci può portare un pochino verso l'idea di colui che sta con colui che è solo, ma non è esatta questa etimologia. È piuttosto interessante tenere presente ciò che vuol dire in greco paracletos. Paracaleo vuol dire chiamare d'appresso, esattamente ciò che si dice con il latino advocatus. E che vuol dire advocatus? Cioè chiamato vicino, chiamato accanto. Allora noi dobbiamo considerare che anticamente la giurisprudenza non prevedeva che un imputato fosse difeso da qualcun altro, fosse aiutato sì, ma non difeso esplicitamente da qualcun altro. Nel caso del processo ebraico, per esempio, o nel caso appunto di quello che vediamo in Cristo stesso e in San Paolo negli Atti degli Apostoli, è sempre l'accusato che deve rispondere, però può permettersi il lusso di un paracletos, di un advocatus, cioè qualcuno che stia accanto a lui, chiamato vicino a lui e che lo consiglia. Questo sta nella posizione del consigliere, sta vicino al suo orecchio e alle varie domande che vengono fatte risponde secondo una sapienza maggiore dell'imputato e lo consiglia su come e se rispondere. Ecco, questo è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non si sostituisce a noi. Lo Spirito Santo non ci spersonalizza. Chiedere il dono dello Spirito Santo non vuol dire chiedere il dono di qualcuno che agisca in noi in un certo senso malgrado noi, o asfaltandoci o bypassandoci. No, chiediamo il dono di qualcuno che ci dà forza, che ci aiuta, ma ci lascia sempre comunque persone. Alla fine restiamo sempre comunque liberi. Lui è un consigliere, dà un consiglio, non è un attore che prende e si sostituisce a noi. E questo ci apre a capire molte cose importanti. Se abbiamo detto che lo Spirito Santo è una lingua di fuoco, è una parola di fuoco nel cuore, comunque questa parola stabilisce appunto un dialogo. Noi restiamo, ripetiamo sempre, noi persone. Noi vediamo che Pietro, dopo la Pentecoste, ha le caratteristiche della novità, ma conserva le sue caratteristiche personali. È comunque un semita, un uomo che è stato un pescatore, un uomo che ha le sue linee, il suo modo d'essere. E però tutto questo è vivificato da una relazione interiore meravigliosa che è lo stesso Spirito Santo. Infatti quel coraggio che lui aveva manifestato nel momento della cattura di Gesù, e che però era un coraggio torbido, un eroismo autoreferenziale e che era sfociato poi, naufragato nel rinnegamento, quel coraggio adesso torna a essere la sua spina dorsale, ma questa volta lui è ispirato dall'amore, lui è guidato dall'amore. Quel che dice è per l'amore, non è contro qualcuno, non tira fuori più una spada, non combatte, non si contrappone. Eppure però mantiene quella caratteristica propositiva, impulsiva, che era quella nel suo carattere. Era un uomo che si lanciava, che si buttava. Ecco, noi siamo di fronte a questo dono meraviglioso, il dono di essere confermati nella nostra identità autentica, aiutati a vivere secondo la nostra più reale verità. Lo Spirito Santo ci fa noi stessi. Perché? Perché noi siamo noi stessi solamente nella relazione. Le persone tirano fuori il meglio di sé nelle buone relazioni, non da soli. E il meglio di ognuno di noi è l'amore, quindi ciò che diamo a qualcuno, ciò che diamo nelle relazioni. È come se lo Spirito Santo, dialogando nel profondo con noi, sbloccasse la nostra capacità comunicativa, proprio ciò che vediamo nel giorno di Pentecoste. È come se ci desse la capacità di non essere più imbastiti, incastrati, incartati

portati dentro le nostre paure, dentro i nostri complessi, ci fa completamente noi stessi. Lo Spirito Santo, ripetiamolo, non si sostituisce a noi. Quindi noi non saremo mai abusati dallo Spirito Santo. Se una persona dice: ma com'è che ho ricevuto sacramentalmente il dono dello Spirito Santo nel sacramento della confermazione, ma io ho continuato a fare esattamente tutto quello che facevo prima, questo non ha cambiato proprio niente, e possiamo tranquillamente focalizzare che molta gente che in questo mondo fa del male magari è battezzata, comunicata e cresimata e ha tutti i sacramenti che deve avere, ma la realtà è che lo Spirito Santo mai ci imporrà la sua guida. Infatti lui è un consolatore e, dice il Vangelo di Giovanni, egli vi guiderà alla verità tutta intera. Una guida si può seguire e si può non seguire. Non ci costringerà alla verità tutta intera, ci guiderà alla verità tutta intera. Ognuno di noi è perfettamente libero, in fondo solo davanti a Dio, perché Dio non si impone, perché Dio è amore. Se noi siamo di fronte a un Dio che sentiamo obbligante, coattivo, impositivo, noi non siamo di fronte a Dio, siamo di fronte a un'immagine demoniaca di Dio, perché Dio è amore. L'idea di un Dio che ci imponga le cose è un'idea ridicola, perché se noi dobbiamo arrivare all'amore, all'amore non si arriva se non con un atto personale autentico. Figuriamoci che allegria sarebbe se tutti gli atti d'amore umani fossero solamente forzati, se io facessi le cose solamente per paura, se io servissi le persone che mi è dato di servire solo perché questo mi è imposto, cioè non ci stia dentro il mio cuore, non sia un amore anche mio. Lo Spirito Santo cerca l'amore anche nostro, perché cerca noi, perché noi non siamo banali, noi siamo importanti. Noi siamo belli, noi siamo dotati di prerogative donate da Dio che siamo liberi di usare o non usare. Noi siamo liberi, questo sì, ma non siamo banali, non siamo da bypassare, come si dice adesso con questo verbo inglese e non italiano, ma per capirci. Allora lo Spirito Santo si propone, mai si impone, e allora lui ci consiglia delle cose, un consiglio si può seguire oppure no. E allora questo è abbastanza importante, perché all'opera dello Spirito Santo ci si apre, e ci si apre con delle caratteristiche. Il dono della Pentecoste è un dono ecclesiale, è un dono fraterno. Non riceve lo Spirito Santo un singolo, ma una chiesa, una assemblea. Lo Spirito Santo infatti è tendenzialmente sempre un'opera di comunione, un'opera di fraternità, un'opera di relazione, ed è nella relazione che c'è il luogo del dono dello Spirito Santo. Noi sappiamo che nella Chiesa noi abbiamo la possibilità, non la costrizione, ma la possibilità sì, di vivere secondo relazioni redente, e questo è l'opera dello Spirito Santo in noi. E dobbiamo capire ancora meglio come e perché fa questa opera in noi.

0: Lo Spirito Santo quindi viene per darci di essere noi stessi e darci di stare bene con gli altri, di saperci relazionare con gli altri. Perché e come fa questo? Allora, lo Spirito Santo è il dono della presenza di Dio in noi, del segreto di Dio in noi. È l'intimo di Dio che entra nell'intimo dell'uomo. E che cos'è questo intimo di Dio? In poche parole, adesso qui in coda di trasmissione, proviamo a dire qualche cosa che illumina un pochino la natura dello Spirito Santo all'interno della Santissima Trinità. Non ci spaventiamo, perché queste cose non sono astratte e teologiche, bisogna dirle in maniera precisa, però sono in realtà molto belle e molto esistenziali. Noi abbiamo un cielo paterno, Dio è padre, la sua persona è paterna, lui è padre in tutto ciò che fa. Noi nel primo articolo del credo diciamo che crediamo in Dio padre onnipotente e creatore. Non è onnipotente, è un padre onnipotente, non è creatore e basta, è un padre creatore. La sua forma di creare, di esercitare il potere è la forma di un padre che si prende cura. Per questo le cose scappano un pochino alle nostre categorie razionali, perché sono le categorie invece agapiche, cioè dell'amore. E il padre genera per sua natura, perché questa è la sua condizione. Il padre è sorgente di vita. E cosa fa? Genera il figlio. Non c'è padre senza figlio. E il suo figlio eterno è colui che è figlio, cioè in tutto ciò che è, Cristo è sempre con il Padre, è figlio in ogni sua condizione, è figlio in ogni momento. Chiamerà il Padre Abba nel Getsemani, il momento più tragico, proprio quando gli deve obbedire, come se fosse semplicemente una potestà a cui si deve piegare. No, è una relazione invece figlio-padre. Sulla croce lo chiamerà Padre e nelle sue mani affiderà il suo spirito. Ecco, questa relazione fra di loro è la comunione. Quel che c'è fra di loro è l'amore. Questo amore è lo Spirito Santo. L'amore che c'è fra di loro, per cui il Padre generosamente, felicemente genera il Figlio. E il Figlio è felice di esistere, è amato in tutto ciò che è e ha gratitudine per il Padre. Vive verso il Padre. Questa relazione fra di loro è una persona. La relazione che c'è fra di loro è la comunione, è il movimento che c'è fra loro due, è l'aspirazione che c'è fra i due, e allora questo è lo spirito. Questa relazione, che è lo spirito di Cristo, entra nell'uomo e fa dell'uomo un figlio, e fa dell'uomo una persona che non si sente più nel mondo per caso o nel mondo a dover giustificare la sua esistenza. Si sente amato a priori, prima di ogni suo atto, amato perché esistente, amato perché c'è, così come egli è. Per questo lo Spirito Santo, entrando nel cuore dell'uomo, ne fa pienamente una persona, e lo fa a se stesso, perché lo fa sentire amato per quello che è, con le sue caratteristiche, con le sue prerogative. Infatti, lo Spirito Santo non ci porterà mai a metterci a fare la scimmiottatura di qualcun altro. Lo Spirito Santo ci porterà sempre a cercare di essere fino in fondo noi stessi nell'amore, noi stessi nella comunione, nella relazione. Il dono dello Spirito Santo che noi chiediamo è quindi una lingua di fuoco che ci parla del Padre, che ci dice nel cuore qualcosa che è nel cuore di Cristo. È lo stesso cuore di Cristo, è lo stesso amore di Cristo verso il Padre che entra in noi e ci fa guardare a Dio con una fiducia allegra, gioiosa, sconfinata, e ci rende capaci di conoscere la verità tutta intera. La verità tutta intera è l'amore di Dio, non è un'astrazione o qualcosa di questo genere, e ci rende noi stessi. Per questo lo Spirito Santo permette la Chiesa, perché permette l'unione di persone diverse fra di loro. La Chiesa non è una uniformità, non dobbiamo diventare tutti uguali, anzi sarebbe una perdita gravissima probabilmente nessuno sarebbe se stesso. Abbiamo pensato che il dono dello Spirito Santo fosse certe volte il dono di essere conformati a un modello fisso di cristiano o cose di questo genere. Non è assolutamente così. Allora noi in questa preghiera, in questa decina del rosario, noi chiediamo il dono della figliolanza verso Dio, che è lo Spirito Santo, questa parola bella sul Padre che ci rende felici di essere noi stessi, che ci rende gioiosi di essere proprio come siamo, che mette nel nostro cuore la gratitudine di esistere e la voglia di valorizzare ciò che siamo e la gioia di valorizzare il prossimo e la gioia di stare con gli altri.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. 18ª parte. Terzo mistero glorioso. La Pentecoste.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel Deserto.
2: Enrico Sandri, il cammino.
3: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme. Un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani. Parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
2: In Cammino.
3: Un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
4: Buonasera.
3: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi. E vi presento subito anche la nostra seconda ospite, che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
5: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
3: È un piacere. Responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
5: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
3: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, sì. Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
4: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale e adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione. C'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura, e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
3: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
4: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco, esatto, che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
3: Esatto. Ma lo sciopero.
4: Sì, oppure perché c'è uno sciopero. Ci accorgiamo sempre di qualcosa quando viene a mancare, ma finché tutto funziona bene è come se non esistesse. E invece giustamente si diceva che la scuola è una realtà complessa, perché non la fanno soltanto gli insegnanti, la scuola è una comunità di persone, una comunità educante fatta dagli insegnanti, dagli alunni, dai genitori che stanno dietro le quinte, da tutto l'apparato amministrativo, a cominciare cominciare dal dirigente scolastico, tutti i collaboratori e il territorio che sta anch'esso dietro le quinte, che comunque fa funzionare un po' tutto quanto questo meccanismo. Quindi non possiamo ridurre la scuola soltanto al rapporto insegnante-alunno, fermo restando che è il fattore principale.
3: Certo, a comunità educante, quindi Lara Vannini, chiedo anche a te, sono anche le famiglie, se questa alleanza tra famiglie e scuola che spesso si evoca, lo dico da, insomma, da papà di bambino in quarta elementare, che nelle riunioni di inizio anno viene sempre evocata questa alleanza, no, tra famiglia e scuola per creare la comunità educante. Quanto è difficile crearla, questa comunità educante, vista dal di dentro, Lara?
5: È una sfida quotidiana, io dico che non si può mai dare per scontata, che va costruita attraverso i gesti piccoli, ecco, di ogni momento, perché a volte pensiamo che possa essere, no, si rischia di pensare, ecco, che possa essere relegata a dei patti burocratici. Non è solo quello, possono servire certamente. Io sono fortemente convinta che ciò che costruisce la relazione tra scuola e famiglia si gioca proprio sulla soglia, potremmo dire, cioè quando, soprattutto da noi, no? Noi abbiamo la fortuna come scuole dell'infanzia, come nidi, di vederli i genitori, ecco, sì, tutti i giorni, ecco, e questo non è poco, perché comunque la relazione si costruisce in un'esperienza personale, e quindi poterli vedere, poterli accogliere ogni giorno con uno sguardo, un sorriso, un buongiorno, no? Anche accogliendo a volte anche fatiche, no? Che ci sono. Penso siano questi effettivamente i gesti che poi ci permettono veramente di sostanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
3: Sempre il collegamento alla vostra attività di FISM, tornare a guardare i grandi educatori, alle grandi figure che hanno segnato la storia della scuola, significa anche interrogarsi sul presente. Quale valore ha oggi riscoprire uomini e donne che con la loro visione hanno trasformato il modo di intendere l'educazione e la relazione educativa?
5: Penso che sia fondamentale, sia fortemente formativo, appunto, per cui proprio in occasione di 50 anni, ecco, dalla fondazione della nostra federazione abbiamo avviato questa esperienza, no, che abbiamo chiamato pellegrinaggi pedagogici. Esatto. Per riscoprire le grandi figure, appunto, di maestri che hanno contraddistinto la storia, ecco, della nostra scuola cristiana, non solo della scuola in generale italiana, come Maria Montessori, come Don Milani, come le Agassi, appunto le sorelle Agassi a Brescia, perché per crescere occorre continuare a frequentare le case dove vivono i maestri. E a me si diceva, no, quando ero piccola, bisogna consumare, ecco, le suole delle scarpe, no, sulle scale dei maestri. Questo penso che sia vero sempre per un insegnante, non solo nel momento della formazione iniziale, ma per tutta la vita. E questi maestri, che sono anche maestri in onore, non più in vita, ma che comunque hanno contagiato, hanno generato a loro volta, no, altri maestri, vanno continuamente riscoperti. Quindi i pellegrinaggi che noi abbiamo attivato in questi anni sono state un po' l'occasione per riscoprire queste grandi figure del passato, ma che hanno ancora tante cose da dire nel presente a ciascuno di noi.
3: Certo. Sergio Cicatelli, in una società segnata da distanze culturali, fragilità e trasformazioni rapide, quali sono secondo lei le domande essenziali che un educatore è chiamato a custodire e a porre al centro del proprio compito per costruire autentici ponti tra le generazioni? Non è semplice.
4: No, non è semplice, però credo che un educatore debba sempre tornare alle domande fondamentali, cioè perché faccio questo mestiere. Cioè ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di fatica, è importante ricordare a se stessi perché si sono fatte certe scelte, se si sono fatte, sempre che appunto la scelta dell'insegnamento, dell'educazione non sia stata un ripiego, ma se c'è una motivazione, se c'è una forte motivazione, allora aggrapparsi a questa per andare avanti, perché momenti di difficoltà ci possono essere sempre, ma è bene ritornare appunto ai fondamentali. Io credo che ci siano alcuni spunti che ci ha offerto Papa Leone nella sua lettera dello scorso ottobre, di segnare nuove mappe di speranza, ci propone un programma sostanzialmente con tre percorsi, tre obiettivi: disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Ecco, in questo caso credo che sia importante soprattutto il richiamo ad alzare lo sguardo. Alzare lo sguardo per sapere che cosa si sta facendo guardando in grande, guardando verso l'alto, senza limitare lo sguardo soltanto alle piccole cose, ai piccoli problemi contingenti, materiali del momento. C'è sempre una prospettiva più grande alla quale collegarsi.
3: Ascoltiamo un po' di musica, andiamo con uno dei più grandi gruppi della musica leggera italiana, sono i Pooh, e torniamo indietro di un bel po' di tempo. Andiamo nel 1981, l'avete riconosciuto da questo intro, loro sono i Pooh che cantano Chi fermerà la musica.

0: sono in cui noi torniamo in diretta dai nostri studi di Roma. Questo è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando il contributo della Chiesa alla comunità educante, formazione e nuove generazioni, i giovani nella scuola che si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezza, situazioni che costruiscono futuro. In questi anni, negli anni della giovinezza, si vivono complicate sfide per diventare adulti. Allora, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Ne stiamo parlando con Sergio Cicatelli, che è direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con, collegata da Bologna, Lara Vannini, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. E Sergio, c'è stato un grande evento che si è concluso il 25 aprile, il terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica, da un titolo evocativo: Il cuore parla al cuore. Che momento è stato?
1: Ma è stato un momento quantitativamente impegnativo, si è concluso appunto con il raduno di oltre 6.000 insegnanti di religione italiani nell'aula Paolo VI, e con alla presenza del Papa, che ha accolto e ha ricordato, ha offerto alcuni spunti di riflessione per il lavoro quotidiano di questi insegnanti. Credo che appunto il terzo meeting, ce ne sono stati altri due, ma l'ultimo era ancora piuttosto lontano nel tempo, quindi è un momento emotivamente forte, impegnativo, significativo per ricaricarsi. Si parlava prima di motivazione per riprendere il filo del discorso e rilanciare un impegno che è quotidiano per gli insegnanti di religione, che hanno soprattutto, questo è un elemento che è ritornato e che fra l'altro sta anche emergendo in alcune ricerche che stiamo facendo, sono caratterizzati soprattutto da una forte motivazione educativa, più che la trasmissione di contenuti, la trasmissione di una testimonianza di valori, di una presenza, ecco.
0: Lara Vannini, a proposito appunto di motivazioni, di presenza, cosa ti spinge a rimanere con la tua attività educativa professionale in questo ambito, diciamo così? Hai avuto la voglia di poter andare a esplorare altri, diciamo così, datori di lavoro, tra virgolette?
2: Ma io penso che il mio percorso mi abbia portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole cattoliche. Ormai per me questa è una vocazione che ogni giorno mi appassiona di più. Non c'è niente di più sfidante e appassionante del rapporto educativo che io vivo, soprattutto nel rapporto con insegnanti e coordinatrici, che ogni giorno si spendono per l'educazione e la crescita dei bambini insieme alle loro famiglie. Quindi in realtà ho ricevuto tanto in questa storia, per cui mi sento di ridare un po' di quello che ho ricevuto.
0: È così. Sergio Cicatelli, tornando alle parole di Papa Leone proprio agli insegnanti di religione al termine del terzo meeting che evocavamo poco fa, c'è una frase che ci aveva colpito: insegnanti di religione sono artefici credibili di espressioni di bellezza. Si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale di cui si faceva nota nel rapporto, no? nel vostro rapporto.
1: Sì, la bellezza è sempre qualcosa di gratuito, che non serve a nulla fondamentalmente. E allora chiedere a degli insegnanti di essere artefici di bellezza vuol dire riuscire a dare quel qualcosa in più che è importante proprio perché non serve a nulla, proprio perché non è materialmente spendibile per qualcosa di utile, ma che arricchisce enormemente la vita di tutti. Papa Leone ha fatto diverse raccomandazioni, una era questa, che è sicuramente importante. Vorrei aggiungere anche un'altra, detto fatevi servitori del mondo educativo. cioè proporsi all'interno della scuola con spirito di servizio, riprendendo le parole di Papa Francesco, non per occupare spazi ma per avviare processi.
0: Cioè, e poi questo magari non significa solo nel vostro, solo nella vostra scuola, solo nelle scuole cattoliche, ma essere proprio dei cristiani, certo, nel mondo della scuola. Quindi,
1: certo, nel caso degli insegnanti di religione stiamo parlando di insegnanti che in gran parte lavorano nella scuola statale, quindi sono effettivamente al servizio, sono un servizio pubblico, diciamo, certo, così. Le scuole cattoliche sono un settore un pochino più riservato, più particolare.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza e questo approfondimento per quanto riguarda appunto il contributo della Chiesa, degli insegnanti di religione, delle scuole cattoliche alla comunità educante. Grazie a Sergio Cicatelli e grazie a Lara Vannini. Alla prossima.
3: In cammino.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Ringraziamo Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre Daniele Paggi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
4: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

Radio Voce nel Deserto vi propone il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

Pietro, dopo la pesca miracolosa, si avvicina a Gesù, si inginocchia ai suoi piedi e dice: allontanati da me, perché sono peccatore. Ancora ritroviamo Pietro nel momento del tradimento, dove al canto del gallo prende coscienza del suo tradimento. Il Vangelo ci dice che uscito fuori scoppiò in pianto. Abbiamo sentito la lettera di Paolo ai Tessalonicesi, a Timoteo, in cui dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. La buona battaglia è la battaglia contro le potenze del male. La battaglia è quella guerra che dobbiamo fare contro i vizi, contro il peccato, per poter vivere nella grazia di Dio. Ecco, diciamo questo proprio alla luce del commento che stiamo facendo alla preghiera dell'Ave Maria in questa novena della Madonna di Montallegro. Ieri abbiamo commentato le parole con cui invochiamo Maria affinché preghi per noi, si ricordi di noi presso il Figlio suo, lei che è la più vicina di tutte in quanto intimamente unita al Figlio suo. Prega per noi, ma questo prega per noi, la preghiera dell'Ave Maria aggiunge una parola, aggiunge la parola per noi peccatori. Prega per noi peccatori. Chiediamo a Maria di intercedere a noi che tante volte viviamo lontani da Dio. Viviamo senza grazia di Dio. Speriamo che non capiti mai, ma può capitare questo. A Maria ci rivolgiamo perché in noi cresca la dolorosa consapevolezza e gravità del peccato. E questo lo diciamo in un contesto ormai culturale e sociale in cui sembra non esistere più il senso del peccato. In un contesto culturale relativista, chiaramente uno si fa la propria coscienza, si fa i propri parametri di ciò che è bene e ciò che è male, dimenticandosi che questa fu la tentazione di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, quando fu suggerito dal menzognero, da Satana, che mangiando quel frutto sarebbero diventati conoscitori del bene e del male. Quindi sarebbero stati loro a decidere poi che cosa è bene e che cosa è male, non Dio. Le conseguenze del peccato originale è la morte della coscienza. È una coscienza che il più delle volte è una coscienza erronea, per cui a volte si dice: ma io agisco secondo coscienza, alto là. Perché la coscienza può essere anche erronea, può essere sbagliata, può avere punti di riferimento lontani dal Vangelo e lontani dalla parola di Dio. Possiamo avere la presunzione di voler chiamare il male bene e il bene male. E di questo dramma, perché è un dramma, il problema del nostro contesto sociale non è soltanto un problema anzitutto economico, è un problema morale, in cui l'uomo non è più capace di distinguere ciò che è bene e ciò che è male. Questo è il dramma più grande. Maria, aiutaci a prendere consapevolezza della gravità del nostro peccato, della bellezza del vivere nel desiderio
di vivere in grazia di Dio. Maria, facci questo dono. Fa che ricorriamo alla guarigione dalla malattia del peccato, perché il peccato è una malattia. Noi tante volte andiamo dal dottore perché abbiamo dolori di qua, abbiamo dolori di là, e facciamo bene. E per le malattie dell'anima, per le malattie della coscienza, da chi andiamo? Come le guariamo? Quante volte facciamo riferimento a quel dono straordinario di grazia che è il sacramento della riconciliazione, in cui da un lato prendo coscienza della gravità del mio peccato e del bisogno della misericordia di Dio, dall'altro faccio esperienza dell'amore infinito di Dio che mi restituisce attraverso il sacramento continuamente la grazia santificante, ovvero quella grazia che ho ricevuto nel giorno del mio battesimo. Quanto sfruttiamo questo dono di grazia che è il sacramento della riconciliazione? Oppure lasciamo i confessionali pieni di ragnatele, quasi più nessuno si confessa, tanti fanno la comunione, facciamo bene se non abbiamo peccati gravi, per carità, ma ricordiamoci che dobbiamo attingere la grazia anche al sacramento della riconciliazione, perché siamo deboli, siamo fragili. Lo continuiamo a dire nella liturgia eucaristica. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Le omissioni. Chi si confessa delle omissioni? In 30 anni di sacerdozio mi sarà capitato di sentire peccati di omissione forse una decina di volte, ma sbaglio per eccesso, pensieri, parole, opere, omissioni, e non per colpa dell'altro, è stato l'altro, ma per mia colpa, mia grandissima colpa. Riconosciamo di essere peccatori anche al momento, pochi minuti prima di fare, di accostarci alla mensa eucaristica, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà, perché siamo peccatori. E prendendo coscienza del nostro peccato, noi diciamo anche, Signore, non sono degno che Tu entri nella mia vita, nella mia casa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Ecco, io penso proprio che la prima grazia che dobbiamo chiedere a Maria questa sera dovrebbe essere proprio questa. Aiutaci, Maria, a prendere consapevolezza della gravità del peccato e del bisogno che abbiamo continuamente di attingere alle fonti della grazia per avere misericordia. Aiutaci a scoprire questo. Tu che di fronte al peccato rimani sconcertata, stupita. Di fronte al peccato Maria rimane ferita nella sua bellezza. Lei che è l'Immacolata, lei che non ha ombra di peccato, quando vede noi, che tristezza, che pianto. A volte si dice, ma perché la Madonna piange sempre quando appare? Che domanda stupida. Una frase del genere la può dire soltanto qualcuno che non ha compreso la gravità del peccato e il rischio che il peccato comporta. Dove c'è il rischio della dannazione? Fortunatamente Papa Francesco questo ce l'ha ricordato. Che non è automatico che ci salveremo, c'è anche la possibilità della dannazione, c'è la possibilità dell'inferno se rifiutiamo la grazia di Dio, se rifiutiamo la misericordia di Dio.
non stiamo troppo allegri. Ho combattuto la buona battaglia. Vivere la vita cristiana è una battaglia, non è una passeggiata, non è accendere la candelina, non è dire la preghierina. È una battaglia, ed è una battaglia contro le potenze del male, contro Satana. Ed è una battaglia cruenta, l'ultimo sangue. Noi non ce ne accorgiamo perché non abbiamo occhi capaci di vedere in profondità. Ma questa battaglia è una battaglia che si combatte in ogni istante, in ogni momento. Siamo noi che non abbiamo gli occhi capaci di scorgere questa battaglia. Come il male vuole sovvertire il progetto di Dio, vuole distruggere l'umanità, vuole distruggere il creato, vuole distruggere soprattutto la famiglia. Perché vuole distruggere la famiglia? Per il semplice fatto che la famiglia è l'immagine di Dio e di Dio Trinità. Satana è invidioso, è geloso della famiglia. Quindi al di là delle politiche, delle lobby che ci possono essere, guardate che dietro tutto questo c'è realmente l'invidia e l'odio di Satana contro la famiglia. E tutti quelli che si adoperano perché questo si attui, questo è un peccato grave, grave, di cui bisognerà rispondere davanti a Dio, perché si distrugge l'uomo immagine di Dio. Non si distrugge soltanto un'istituzione sociale o religiosa, si distrugge l'essenza stessa dell'uomo immagine di Dio. Maria, aiutaci a ritornare al trono della misericordia, che è la croce del tuo Figlio. E lì domandare con fiducia il perdono dei nostri peccati. Guardate che quando noi domandiamo perdono a Dio, facciamo contento il cuore di Dio. Perché finalmente Dio può rivelarci che è misericordia. L'unico strumento, l'unica via che ha Dio per dirci che ci vuole bene è perdonarci. E se non ci lasciamo perdonare, non faremo mai esperienza del perdono e della misericordia di Dio. In altre parole, non faremo mai l'esperienza di Dio. È bella una frase di Ambrogio, che a un certo punto, commentando i giorni della creazione nel suo libro L'Exameron, a un certo punto dice: e Dio creò gli animali, le piante, e non si riposò. E Dio creò il mare, la terra, il cielo, e non si riposò. E Dio creò i pesci, e gli rettili, e gli animali selvatici e domestici, e non si riposò. Creò l'uomo e la donna, allora si riposò. Perché? Perché aveva trovato qualcuno a cui perdonare i peccati. Questo è un commento di Ambrogio, stupendo, di una finezza teologica straordinaria. Io posso fare esperienza di Dio soltanto inginocchiandomi e riconoscendo di aver bisogno di Dio, come Pietro quando si inginocchia davanti a Gesù dicendo: allontanati da me. Ma Gesù gli dice: no, non mi allontano da te, anzi ti abbraccio e ti voglio ancora più bene. Mettiamoci sotto la protezione di Maria, chiediamo il suo aiuto, la sua protezione da tutti i mali nascosti e manifesti, da tutti i peccati. Chiediamo a Maria la grazia di desiderare con profondità nel cuore di vivere la bellezza di una vita bella in grazia di Dio, perché non c'è niente di più bello che vivere in grazia di Dio. Non c'è niente che ci possa dare più gioia che vivere in grazia di Dio.
Il peccato, la gioia, non te la dà. Ti sembra che lo dia, ma questa è l'illusione. Ti sembra che ti dia la gioia, ma sono quelle gioie passeggere che poi ti lasciano frastornato, amareggiato, deluso, solo, sconfitto. Non ci guadagni assolutamente nulla. E allora poniamoci sotto la protezione di Maria. Sapete che la preghiera più antica rivolta a Maria non è tanto l'Ave Maria. La preghiera più antica è il Suttum Presidium. È una preghiera che fu trovata, pensate, addirittura su un antico papiro in Egitto, un papiro del terzo secolo. Quindi siamo nella prima, nella seconda generazione cristiana. E questa preghiera, che spero sappiate, è una preghiera con la quale noi chiediamo a Maria di stendere il suo manto e di proteggerci da ogni male, da ogni peccato. Sotto la tua protezione noi cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo nascosto, da ogni peccato, o Vergine gloriosa e benedetta.

siamo alle ultime battute del commento alla preghiera dell'Ave Maria. Prega per noi peccatori. Stasera fermiamoci su quell'unica parola, adesso. Chiediamo a Maria di pregare per noi precisamente in questo momento, subito, non con un minuto di ritardo. E questo dice tutta l'urgenza di cui abbiamo bisogno nel cammino della vita, di essere sostenuti e protetti dalle mani e dalla protezione di Maria. Prega per noi adesso, in questo momento, ne abbiamo bisogno. Prega per me, prega per la mia famiglia, per la mia comunità, per la mia patria, per l'umanità intera, per la Chiesa. Prega adesso, ne abbiamo bisogno. Se diciamo che ne abbiamo bisogno adesso, significa che la questione è seria, che non può essere rimandata, che non può essere posticipata. Ne abbiamo urgenza della tua protezione, abbiamo urgenza della tua grazia. E noi continuiamo a ripetere adesso, continuamente. Quindi questa richiesta è una richiesta immediata, ma è anche nello stesso tempo una richiesta che dura nel tempo, perché ogni volta che recitiamo l'Ave Maria chiediamo a Maria di pregare adesso. Quindi ne abbiamo bisogno sempre. Da soli saremmo una barca in mezzo al mare, in burrasca, destinata a rompersi, a infrangersi sulle rocce. Abbiamo bisogno di una stella, diceva San Bernardo, che ci guidi nel cammino. Abbiamo bisogno di un porto sicuro, come abbiamo detto nella preghiera iniziale. E questa è la certezza di avere una madre che non ci lascia soli, di una madre che ha cura di ciascuno di noi. Maria ci accompagna sempre. Ecco la bellezza anche della preghiera del Rosario. Perché è bello il Rosario? Perché è potente la preghiera del Rosario? Ma perché continuamente ci ricorda che Maria è al fianco nostro. Sta facendo con noi il cammino della vita, perché sa che noi abbiamo bisogno dell'aiuto suo e del figlio suo, Gesù. Però questa parola adesso, che ci rimanda anche a una riflessione riguardante a come noi viviamo il tempo che Dio ci dona. Ogni secondo è un dono di Dio. Come noi stiamo vivendo lo scorrere inesorabile del tempo? La Bibbia, quando vuole esprimere questo tempo che fugge dalle mani dell'uomo, dice è come l'acqua che cade nella sabbia, no? Non puoi più riprenderla, viene immediatamente assorbita dalla sabbia. Così è il tempo che inesorabilmente scorre e tu non lo puoi trattenere, non lo puoi stringere perché scorre inesorabile. E questo può far nascere dentro di noi un senso di angoscia, perché il tempo che passa ci ricorda anche che questo tempo avrà un termine, avrà una fine. Prega adesso e nell'ora della nostra morte. Quindi pensare al tempo può suscitare un senso di angoscia, un senso di oppressione, un senso di disorientamento, perché ci ricorda che siamo fragili
Il tempo che scorre ci ricorda che siamo mortali, che siamo deboli, che non siamo onnipotenti. L'uomo non può aggiungere un minuto solo alla sua vita, ci ricorda Gesù nel Vangelo di Matteo. E quindi abbiamo bisogno di vivere bene il tempo, questo tempo che è il tempo della grazia, è il tempo della grazia. Ci sono due atteggiamenti nella vita spirituale che ci possono non aiutare ad vivere bene il tempo. Il primo atteggiamento è di chi vive costantemente con la testa girata indietro, coloro che guardano soltanto al passato, con nostalgia oppure con rammarico, con rabbia forse per quello che può essere capitato. Chi vive la vita però pensando alla vita che non c'è più. Oppure al contrario ci può essere chi vive invece con la testa sempre in avanti, preso da mille preoccupazioni per quello che sarà. E allora io vivo continuamente preoccupato del futuro, sempre la testa in avanti a quello che dovrò fare, a quello che dovrò affrontare, a quello che dovrò diventare, a quello che dovrò essere. Cerchiamo di evitare questi due atteggiamenti che sono deleteri nella vita spirituale, perché l'unico momento reale, concreto, vero, che noi abbiamo è il momento presente. E dice Sant'Agostino, nel momento in cui penso all'istante presente, guarda caso è già passato, dice. Questo è interessante, no? Già il momento in cui rifletto che devo vivere il presente, già quando penso questo il presente è già passato. Eppure il presente è realmente il momento decisivo della mia vita, in cui decido da che parte stare, in cui decido chi essere. È il momento presente, è questo momento. È il momento decisivo della mia vita. Non è decisivo quello che ho passato tanti anni fa, non è decisivo quello che sarà ipoteticamente nel futuro, è decisivo quello che io vivo adesso. Come vivo il momento presente? Come vivo l'oggi? Guardate che se no rischiamo realmente di lasciarci sfuggire la vita dalle mani. Perché quando noi siamo preoccupati o del passato o del futuro, non viviamo il presente, quindi non viviamo la vita reale, non viviamo la vita concreta. Quella vita è quel momento nel quale Dio si inserisce. Perché Dio si inserisce in questo momento preciso. Abbiamo sentito nel Vangelo, ma permettimi prima di andare, no? Devi prendere il momento presente, è questo il momento della grazia. Non rimandare, non dire come questo discepolo, ho qualcosa di più importante da fare, dopo verrò da te, dopo ti seguirò. Ma prima lascia che... No! In questo modo tu ti lasci sfuggire il presente e Dio si fa incontro a te in questo momento, attraverso questa parola, attraverso questo incontro. Come viviamo il presente? Ci stiamo dentro il presente con la testa e con il cuore? Oppure siamo sempre con la testa e con il cuore altrove? Per cui non incontriamo mai realmente Dio. Ma vi direi, non incontriamo mai realmente neppure la vita. Perché io la vita la incontro nel momento che sto vivendo, con le persone che incontro.
Se sono qui in chiesa, non penso a quello che c'era prima o a quello che ci sarà dopo. Penso a vivere bene questo momento, perché è il momento decisivo per la mia vita, perché qui incontro il Signore, qui incontro la mia comunità. Paolo Apostolo ci invita a accogliere non il Cronos è il tempo dell'orologio, il tempo che scorre. Paolo Apostolo ci insegna a cogliere il Kairos, che è il tempo della grazia che ti è dato adesso. Questo è il tempo della grazia, questo è il tempo della misericordia. E Maria ci dice: non lasciarti sfuggire questo momento. Di subito il tuo sì. Maria il suo sì l'ha detto subito. Maria ha sempre saputo cogliere il momento presente della grazia. Non ha rimandato, non ha vissuto di rimpianti del passato, non ha vissuto nell'angoscia del futuro. La sua unica preoccupazione era stare accanto giorno per giorno al figlio suo. Ecco perché le chiediamo: prega per noi adesso. Adesso. Ovvero facci cogliere realmente la grazia del momento presente, sapendo che questo momento non tornerà mai più. Quante grazie il Signore avrebbe potuto e avrebbe voluto farci. Ma noi, talmente preoccupati del passato o preoccupati del futuro, non ci siamo accorti degli immensi doni di grazia che Dio, momento per momento, ci metteva dinanzi agli occhi. Ce li siamo lasciati sfuggire. Il dramma è che quel momento non tornerà mai più. Il Signore è passato, non te ne sei accorto, perché la tua testa era girata o al passato o era rivolta al futuro, e non ti sei accorto che in quel momento, in quel preciso momento, il Signore passava accanto alla tua vita. Te lo sei lasciato sfuggire, tornerà un'altra volta? Questa è una domanda. Potrebbe, come anche non potrebbe tornare. E allora? Capite allora come spiritualmente è essenziale imparare a vivere il momento presente? E poi vi dico, tra parentesi, vivere il momento presente è fonte di pace, perché fin quando io vivo o nel passato o nel futuro, io vivo sempre con l'amarezza o con la preoccupazione o l'ansia o l'angoscia, no? Vivere il momento presente è fonte di pace, perché mi insegna a vivere l'abbandono della mia vita in Dio. E questa è pace, è gioia nel profondo del cuore. Quindi chiediamo a Maria di non abituarci alla vita, a non lasciarci vivere. Ci sono tanti che si lasciano vivere, che si lasciano trascinare, ma non vivono realmente. Aiutaci, Maria, a non lasciarci vivere, a non vivacchiare. Aiutaci a vivere bene. Ma io vivo bene quando vivo bene il momento presente, non quando faccio tanti propositi per il futuro che poi non attualizzo mai. Io non vivo bene quando vivo rivolto al male che ho fatto o alle esperienze negative che ho vissuto nel passato. Non vivo bene. Io vivo bene quando realmente mi impegno adesso a vivere secondo il progetto di Dio. Quindi chiediamo a Maria questa grazia. Aiutaci a non abituarci alla vita, ma ad accoglierla come un dono di Dio che mi viene fatto momento per momento, istante per istante, sapendo che questo tempo è chiamato a essere un tempo in cui io do dei frutti al Signore. Frutti
tutti di che cosa? Quando il Papa dà la benedizione, urbi et orbi, si dice spazium vere penitenzie, ovvero che il Signore ci conceda il tempo per fare e compiere una vera penitenza. E direi dobbiamo anche dare al Signore frutti di bontà, di misericordia, di perdono, di carità, di tenerezza, di dolcezza, di gioia. Sono tutti frutti che il Signore si attende da noi. E allora non aspettiamo domani, non guardiamo indietro dicendo «ma potevo!» No, non serve. Oggi cosa posso fare? In questo momento cosa posso scegliere per portare frutti autentici al Padre per mezzo di Maria e la sua intercessione? Allora la vita diventa bella, diventa bella. Altrimenti la vita diventa triste, diventa banale, diventa inutile, diventa pesante, diventa pesante. Non lasciamoci vivere, viviamo. Ma noi viviamo quando abbiamo davanti a noi una meta e ci sentiamo pellegrini in cammino. E ogni giorno dovrò dire, anche oggi ho fatto un passo in avanti, anche oggi ho colto la grazia del tempo presente, ho fatto un passo e ne ringrazio il Signore e chiedo a Maria la grazia di poterlo compiere anche domani.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: amato fin dall'inizio. Grazie Signore, perché sei l'amante della nostra vita. Grazie Signore, perché hai dato il tuo sangue per noi e hai fatto per noi questo paradiso. Grazie Signore.
1: Voi, se siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo

terzo mistero, Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti hai incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

satiri afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate.

Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press.

0: Il servo di Dio Papa Paolo VI insegnava che la Madonna ci appare viva e vera nell'integrità del suo essere stupendo e innocente, nella bellezza spirituale e corporea di tutta la sua immacolata umanità. Santi, oratori, artisti, poeti hanno avuto l'intuito di questa figura e ce ne hanno dato immagini di inarrivabile lirismo. Nessuna civiltà possiede come la nostra una galleria di espressioni di così sublime bellezza, dovute queste alla contemplazione della celeste regina. Potremmo fare un panegirico della Madonna, componendo un mosaico di tante tessere quante sono le espressioni artistiche lanciate verso di lei dal genio cristiano.
1: Ed è proprio questo che molto semplicemente cerchiamo di proporre con questi incontri sulle litanie lauretane, che dopo aver invocato Maria come madre e vergine, le attribuiscono un insieme di titoli simbolici: Speculum Justitiae, Sedes Sapientiae, Causa Nostre Letizie, Vas Spirituale, Vas Honorabile, Vas Insigne Devotionis. Titoli che il beato Don Giacomo Alberione sintetizza così:
2: Giustizia è il complesso di tutte le virtù, e Maria le ebbe tutte in sommo grado. La sapienza è il primo dei 7 doni dello Spirito Santo. Si oppone alla stoltezza, è una scienza saporosa per la vita presente e in ordine alla vita eterna, e la Vergine di Nazareth ne fu investita per grazia di Dio che la voleva madre del suo figlio Gesù. Ed ecco perché Maria è causa della nostra gioia. In Gesù è salvezza, vita, risurrezione, e l'incarnazione è stata resa possibile dal sì della Vergine. In Maria, quindi, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, sono presenti in modo eminente tutte le virtù teologali e cardinali, le 8 beatitudini, i 7 doni e i 12 frutti dello Spirito Santo.
3: Porti nella mente il modello di ciò che ami nell'universo. Di noi tuoi figli hai due immagini: ciò che siamo e ciò che dovremmo essere. Unica fra tutti, c'è una persona di cui tu possiedi, oh Dio, una sola immagine, un'immagine conforme al tuo disegno. Questa è Maria, la tua madre benedetta. Dio, non hai atteso questo nostro secolo per operare la promozione della donna. Hai anticipato in Maria, donna, vergine, sposa e madre, l'immagine dei redenti. In lei hai voluto che brillasse il progetto di amore che tu hai su ciascuno di noi.

0: Gesù proclama beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, coloro che, commenta Don Giorgio Basadonna, cercano senza posa e senza paura di fatiche e sofferenze la verità di se stessi. Gesù rivela la nuova giustizia, quella che viene direttamente da Dio e cambia radicalmente la verità dell'uomo nella sua fisionomia interiore, nel suo rapporto con Dio e con i propri simili. La nuova giustizia diventa così programma, progetto, speranza e certezza. Maria è colei che accoglie la nuova giustizia che le viene annunciata, capovolgendo ogni logica umana, sconvolgendo ogni prudenza e una normalità di rapporti e di costume. Maria diventa così lo specchio della giustizia, la donna in cui Dio stesso può rimirarsi e ritrovare la sua stessa fisionomia, lo specchio che non deforma e non nasconde nessun tratto del volto che vi si riflette. Proprio questa sua purezza vertiginosa l'ha resa specchio di Dio, una sorgente così pura e così limpida che nemmeno lei poteva vedervi riflessa la propria immagine, fatta solo per la gloria del Padre.
1: Così la invochiamo noi, scrive Don Giovanni Frigerio, quando cerchiamo di specchiarci in lei, nella sua santità, per lasciarci trasportare verso la giustizia di Dio, la sua santità che viene offerta anche a noi. Se cercassimo ogni giorno di guardarci in questo specchio, se cercassimo di misurare la nostra giustizia, che spesso non è se non un perbenismo, un arrangiarci senza troppo discostarci dalla logica ingiusta del mondo, avremmo almeno la sensazione di un disordine da superare. Potremmo almeno sentirci peccatori e invocare misericordia e impegnarci in una conversione radicale.
0: Maria, aiuti la Chiesa a specchiarsi nella giustizia amorosa di Dio. Aiuti ciascuno a ritrovare la propria autentica vocazione di cristiani, di coraggiosi seguaci di Gesù Cristo. Maria, ci chiami ogni giorno a leggere nella trasparenza della giustizia di Dio la nostra condotta, per continuare a correggerla e renderla sempre meno discorde dalla parola di Dio e dalla verità di noi stessi.
1: Vergine, specchio di giustizia, conserva in noi l'amore della grazia divina, affinché, vivendo umili e gioiosi nell'adempimento della nostra vocazione cristiana, sempre possiamo godere dell'amicizia del Signore e delle tue materne consolazioni.

0: Maria, sede della sapienza. Ma cos'è la sapienza? E chi è la sapienza? Il servo di Dio Giovanni Paolo II insegna che in alcuni testi dell'Antico Testamento, elaborati specialmente dopo l'esilio babilonese, la sapienza viene identificata con la legge di Mosè, anzi con il complesso delle sacre scritture. In quei libri venerandi è documentata la storia del Signore col suo popolo e pertanto vi è in essi manifestata la sapienza di Dio, cioè il suo disegno, il suo pensiero, a riguardo non solo di Israele, ma dell'umanità intera e di tutta la creazione. Di conseguenza il sapiente sarà colui che legge, scruta i libri sacri e custodisce nel cuore la Torah per ricavarne lezioni di vita.
1: Questa amorosa frequentazione della storia sacra si fa più intensa